0: assist dell'ultimo entrato in casa Taranto, ossia quel Marino che dà nuova linfa al centrocampo del Taranto. Finisce 3-1. Adesso il Taranto, per passare il turno, può vincere, pareggiare o addirittura perdere con un gol di scarto in terra campana. Domenica prossima, con inizio ancora da ufficializzare, alle ore 16.
1: Abbiamo avuto diverse occasioni per passare in vantaggio o per pareggiare. È stato qualche volta bravo il portiere avversario, qualche volta siamo stati un po' imprecisi noi, però abbiamo avuto tante occasioni per poter arrivare o al vantaggio o pareggiare la partita. Poi naturalmente l'episodio del rigore è stato molto importante, il rigore netto, il braccio era molto largo, Nicola ha calciato un rigore abbastanza pesante e quello ci ha permesso di rientrare in spogliatoio un po' più tranquilli. Poi il secondo tempo comunque siamo entrati in campo con un piglio diverso, avevamo pure il vento a favore che non si vedeva ma dava parecchio fastidio, quindi siamo stati bravi nella gestione della partita, potevamo spingere qualcosa in più, però faceva molto caldo, il doppio vantaggio è meritato e siamo contenti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Mister Cioffi, l'applauso finale ai tifosi del Taranto, una piazza che resta sempre nel cuore, mi permetta di ricordare di quando eravamo tutti e due un po' più giovani. Bella partita da parte dell'Apice nel primo tempo, poi è calato però.
3: Siamo stati accolti bene, è un tifo che fa bene al calcio, dai, visto quello che succede in giro, credo che oggi il pubblico di Taranto si è esaltato e ha fatto esaltare tutti i 22 in mezzo al campo. Fa bene al calcio questa cosa. Complimenti anche alle poche centinaia che sono venuti da Apice, perché è un piccolo paese, quindi già muovere tutta questa gente per venirci a vedere per noi è motivo d'orgoglio. Quindi detto questo, per quanto riguarda la partita, noi abbiamo affrontato bene la partita subito, abbiamo cercato di fare quello che noi sappiamo fare, quello di giocare, mettere la palla a terra, anche se a tratti non era possibile per il forte vento. E poi praticamente ci siamo abbassati troppo avendo paura di questi lanci lunghi sullo Iodice soprattutto, e a 3 minuti dalla fine abbiamo chiuso su questo rigore che non ci voleva, magari finire 1-0 poteva essere un po' diverso. Poi nella seconda parte è venuto fuori il Taranto, ha fatto di più rispetto a noi, noi siamo calati un attimo soprattutto in mezzo al campo dove non abbiamo avuto più la forza di contrastare, di correre, di giocare, e loro con la fisicità ci hanno messo un attimo in difficoltà, però devo dire che i due gol alla fine sono venuti su un traversone che, ripeto, secondo me, è detto dal mio difensore, ha avuto uno spintone sulla linea di porta, quindi credo che c'era fallo, però l'arbitro non l'ha ravvisato, per l'amor di Dio, non voglio fare polemica. Per quanto riguarda il terzo gol, sono molto arrabbiato con la mia squadra, perché a 7 minuti dalla fine della partita abbiamo noi la palla e davanti, invece di tenerla, l'abbiamo persa, perché l'abbiamo scoperta, abbiamo perso questa ripartenza, che è cosa assurda per una squadra come la nostra prendere un contropiede fuori casa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Nicola Lo Iodice, il gol che ha riaperto la partita, ma la tua prestazione soprattutto sottolineata dalla standing ovation del pubblico, seconda consecutiva. Lo Iodice c'è, il Taranto c'è e 2 gol di vantaggio al ritorno.
4: Partiamo dal presupposto che posso fare sempre meglio, no? Però
0: questa è anche una battuta che facciamo sempre.
4: Ho cercato di dare il possibile, anche perché adesso fa caldo, non è facile, quindi i secondi tempi sono tosti, però oggi è stata veramente una bellissima partita, siamo andati sotto con un'ottima squadra, ben allenata, però siamo stati veramente clamorosi a rimanere in partita e a ribaltarla.
0: Ecco, hai detto bene, rimanere in partita, perché nel primo tempo c'era stato quello scollamento tra centrocampo e dei reparti, ecco, difesa centrocampo attacco, che aveva fatto un po' preoccupare, però poi, ripeto, da quel gol è cambiato un po' tutto. Cosa è successo secondo te nel primo tempo?
4: No, non è successo niente, solo che iniziamo a affrontare gli avversari bravi, ben allenati, non giochi da solo, non fai 11-0, quindi ed è normale che puoi andare in difficoltà. Noi siamo andati in difficoltà i primi 15 minuti, però penso che poi abbiamo giocato a una porta e meritavamo forse anche il quarto gol. Però ci va bene così, dobbiamo lavorare ancora in settimana e dobbiamo andare lì con la testa che siamo 0-0, perché non è ancora finita.
0: Questo successo del Taranto e soprattutto il tuo gol quasi una voglia di riscatto di Aguilera, ma soprattutto il gol del sorpasso.
5: Sì, è vero che sto molto felice, no, per aiutare la squadra, no? Penso che il secondo tempo abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo, lo meritavamo.

0: grazie all'affizione che ha spinto sempre forte, sempre stiamo di là, ma per loro che sempre c'è qua e noi andiamo avanti sempre.
1: Pablo, adesso si va col doppio vantaggio, è importantissimo aver vinto questa partita in questo modo, cosa cambia nella vostra testa?
0: Sì, è giusto, no? Che abbiamo fatto un bello risultato, però adesso non è finita, dobbiamo giocare di là e loro sono una squadra buona, l'hanno dimostrato che hanno fatto bene, hanno giocato bene, noi dobbiamo stare di là con l'esperienza, con serenità e fare un planteamento buono.
1: Quando è arrivata quella palla all'interno dell'area di rigore, quella spalla è bellissima per tutti i tifosi del Taranto oggi.
0: Dico, devo spaccare tutto, dico, devo fare gol come fosse.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
5: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Rovereto, dove per la prima volta in Italia viene presentata una delle maggiori collezioni private monografiche al mondo dedicate a Giacomo Balla, maestro indiscusso del futurismo. Si tratta di ben 240 opere che spaziano tra dipinti, disegni, arredi, oggetti e abiti. Un corpus eterogeneo che restituisce la poliedricità di un artista capace di reinventare ogni linguaggio visivo. Il percorso è quindi un universo creativo in cui arte e realtà si intrecciano in modo radicale e innovativo. Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia fino al 18 ottobre al MART di Rovereto. Ci spostiamo a Napoli per una mostra che indaga le diverse sfaccettature del mito della sirena e il suo legame con il capoluogo campano. Il progetto espositivo conta su più di 250 opere datate dall'VIII secolo avanti Cristo all'età contemporanea. Di grande rilevanza e prestigio sono i prestiti concessi da più di 40 musei, non solo italiani ma anche europei e americani. L'idea della mostra nasce da una riflessione sul radicamento plurisecolare della figura della sirena nell'immaginario collettivo napoletano. Partenope è infatti la mitica fondatrice della città e si riconoscono nel legame con questo essere ibrido connesso al mare e alla navigazione, alla musica e alla seduzione. Un articolato apparato multimediale accompagnerà l'esposizione dei materiali al fine di comunicare in modo più immediato ed efficace i racconti mitici e le caratteristiche dei riti. Partenope, la sirena e la città presso il MAN di Napoli fino al 6 luglio. E ora a Roma, dove un percorso espositivo ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale attraverso i suoi soggiorni in città, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari e Roma, l'invenzione della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Tanta ancora vita, di Viola Ardone. L'interesse per l'infanzia, il punto di vista dei ragazzini e la sua resa linguistica, l'empatia verso chi soffre, una fiducia di fondo. L'autrice conferma i tratti distintivi dei romanzi precedenti in una storia sullo sfondo della guerra di oggi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini. Oggi voglio trasferirvi una ricetta molto particolare. Si tratta del coniglio alle mele renette, un frutto carnoso per eccellenza, di origini quasi certamente francesi. Pare infatti che provenga dalla Valle della Loira. Pur essendo al giorno d'oggi la sua coltivazione ampiamente diffusa, soprattutto nei paesi mediterranei, mantiene comunque nella sua madrepatria il primato di bontà e apprezzamento. Il suo nome deriva dal francese reine, letteralmente regina, tradotto in italiano con il termine renetta. In Italia, le regioni in cui è diffusa maggiormente la produzione di renette è il Piemonte e la Val d'Aosta, luoghi in cui questo frutto è particolarmente consumato. È una varietà che predilige un clima fresco e si è ben adattata anche al clima alpino delle regioni settentrionali italiane. La raccolta avviene generalmente a settembre. Tutti i frutti vengono poi riposti in apposite dispense e lasciati maturare fino a primavera. Ma veniamo alla ricetta di oggi, per la quale vi occorreranno questi ingredienti per circa 4 persone. Un coniglio intero di circa 1 kg, un paio di mele renette, 2 cipollotti, 300 g di patate a pasta gialla, 200 g di porcini surgelati, 100 ml di brodo vegetale, un ciuffo di prezzemolo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, lavate il coniglio e se non è già tagliato, dividetelo a pezzi. Eliminate ai cipollotti le foglie esterne e la parte verde ed affettateli a striscioline sottili. Lavate, spellate e asciugate le patate per poi ricavarne dei quadrotti irregolari e non troppo grandi. Sciacquate il prezzemolo e tritatelo con un coltello, poi scaldate in forno a 180 gradi. Ungete una pirofila e rosolatevi il coniglio con i cipollotti per circa 5 minuti a fuoco vivace. Aggiungete il brodo, il sale ed una spolverata di pepe. Mescolate e trasferite il tutto in forno per una ventina di minuti. Sbucciate nel frattempo le mele eliminandone i semi. Tagliatele a tocchetti e mescolatele al coniglio. Unite i funghi e le patate e lasciate cuocere il tutto per altri 25 minuti in forno. A cottura ultimata, trasferite il coniglio su un piatto da portata e spolverizzate con il prezzemolo. Servite ben caldo. L'unione dei profumi e dei sapori, della frutta e degli ortaggi faranno di questo secondo piatto un successo assicurato. Ma ricordate, esiste merito senza successo, ma non esiste un successo senza qualche merito. Al vostro successo in cucina, io vi aspetto presto. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico di un amico senza invito, che fa il figo, che fa il dito. Facciamoci la foto, che fastidio. Che effetto.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Pop-up, pop-up, pop-up. Musica e notizie.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Shakira, che ha pubblicato Dai Dai, canzone ufficiale dei mondiali FIFA, realizzata con il cantante nigeriano Burna Boy. Dai Dai, che significa andiamo, cita grandi stelle del calcio di ieri e di oggi, da Pelé a Maradona fino a Messi, oltre a storiche nazionali come Brasile, Inghilterra e Spagna. Il testo ruota attorno ai temi della resilienza e della capacità di rialzarsi dopo le difficoltà. Si chiama invece Sorry, scusa, lo siento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, una canzone estiva anomala, una storia vestita di mistero, una favola gotica che si muove tra amore e fantasmi. E più in generale, questa nuova canzone dei Pinguini affronta il tema dell'incomunicabilità nei rapporti. E passiamo ad Elisa, che ha finalmente pubblicato Amore è, una canzone già nota e amata dai fan, che mette insieme scrittura confessionale e tensione elettronica, intrecciando pianoforte, immagini urbane e fragilità emotiva. Un racconto che si muove tra scelta, desiderio e libertà, fino a trasformare l'amore in un gesto di volontà e verità. E intanto Perdono di Tiziano Ferro festeggia 25 anni ed ecco arrivare la nuova versione realizzata dallo stesso Tiziano con Lazza. La sentita strofa inedita di Lazza e la nuova parte strumentale sottolineano che suonava attualissima già nel 2001. La nuova versione di Perdono è stata registrata da Tiziano Ferro e Lazza a Los Angeles, ripartendo da zero. Mamma Mi, invece, è il nuovo singolo di Rosa Chemical, che affronta il tema del rapporto padre-figlio. Mancanze, silenzi e legami incompleti che Rosa Chemical ha scelto però di tradurre in una chiave tutt'altro che triste, grazie all'utilizzo di una base musicale allegra e luminosa capace di sdrammatizzare. Il nuovo di Irama si chiama invece Cabana, sonorità pop con ritmiche latine che creano un groove caldo, coinvolgente e riconoscibile. La voce di Irama ci accompagna in una dimensione fatta di viaggi, notti da ballare e momenti vissuti senza freni. Cabana diventa così un non luogo sospeso tra musica, attrazione ed evasione. E voliamo in Canada, dove c'è il rapper Drake, che ha finalmente pubblicato il suo nuovo progetto discografico intitolato Iceman, composto da 18 tracce, tra le quali le già note What Did I Miss, che fa riferimento al beef con Kendrick Lamar dello scorso anno, e Which One con l'inglese Central Cee. Bresh invece è tornato con Da Dio, il nuovo singolo che ruota attorno all'idea di perdere il controllo e accettare il caos delle cose. Un tema che torna spesso nella scrittura di Bresh, soprattutto nei pezzi più personali, dove immagini quotidiane e stati emotivi convivono senza cercare soluzioni definitive. Nuova musica anche da Liberato, che ha pubblicato il suo quarto album intitolato Radio Liberato, che però non è un disco di inediti puro. Nelle 15 tracce compaiono anche reinterpretazioni e collaborazioni. Tra gli ospiti Calcutta e Mahmood e diversi cameo, quello di Stefano De Martino, Maria Esposito, Alberto Angela, Serena Rossi, Valerio Lundini e Stash dei The Colors. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una chicca, perché il DJ e producer olandese Martin Garrix ed Ed Sheeran hanno finalmente pubblicato Repeat It, pezzo che i due hanno nel cassetto da oltre un decennio. Nel 2014, infatti, un giovanissimo Martin Garrix e un Ed Sheeran già affermato decidono di lavorare insieme, e nonostante il pezzo sia finito spesso nei set di Garrix, problemi legati ai diritti tra le rispettive etichette discografiche ne hanno sempre impedito la release ufficiale, ovviamente fino ad oggi. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Ed Sheeran. Alla fine tutto andrà bene. Se non va bene, allora non è la fine.
2: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Presentazioni in famiglia per Chiara Ferragni e José Hernández. La nuova coppia è stata immortalata insieme in un'allegra giornata di mare a Forte dei Marmi, non soltanto per godersi il primo sole, ma a dimostrazione del fatto che ormai i due piccioncini sono ben oltre la fase iniziale. Negli ultimi giorni la relazione ha fatto un passo avanti decisivo. Lo confermano gli scatti dell'imprenditrice che ha portato il compagno a casa per introdurlo alla mamma, alle sorelle e agli amici più stretti. Non solo, anche Leone e Vittoria sembrano aver gradito la new entry. Il manager di origini colombiane ha fatto breccia proprio nel cuore di tutti. E bravo! Primo red carpet ufficiale per Bianca Balti e Alessandro Cutrera. La modella e il pilota hanno debuttato alla 71esima edizione di David di Donatello. I due erano già stati visti insieme in pubblico a settembre in occasione di una sfilata di Giorgio Armani, ma un red carpet ancora mancava, complice la riservatezza che da sempre li contraddistingue. Bianca e Alessandro stanno insieme dal 2024, anno in cui si sono conosciuti e quando è scattata la scintilla. Pochissimi però gli scatti pubblici, fatta eccezione per qualche immagine social. Sarà forse proprio questa la chiave del successo? E sono infine bastati appena 8 mesi ad Harry Styles per chiedere la mano di Zoe Kravitz. La coppia si è mostrata per la prima volta in pubblico ad agosto per le strade di Roma. Da allora sono stati avvistati davvero ovunque, da Parigi fino a Londra. L'attrice di Batman è stata anche vista con l'anello ovale d'oro all'anulare sinistro. Un fidanzamento che non ha mancato di far reagire i fan, spingendoli ad interrogarsi sulla vera ragione per cui il cantante avrebbe chiesto la mano alla 36enne, lui che in passato ha collezionato un'avventura dopo l'altra, senza mai arrivare all'altare, ma si sa, l'amore fa miracoli. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: 9. Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Hyundai ha lavorato di modo che IONIQ 6 non fosse la solita berlina di rappresentanza dell'andatura compassata e dal ritmo autostradale. Il modello si sposta con leggerezza e tra le curve l'anteriore segue con precisione sportiva gli stimoli dello sterzo. Il comfort di bordo è di alto livello, lo spazio abbonda anche per i passeggeri posteriori e l'insonorizzazione è eccellente. La batteria da 84 kWh assicura un'autonomia attorno ai 500 km e si ricarica dal 10 all'80% in soli 10 minuti. Volkswagen ID. Cross offre tre diversi step di potenza abbinati a due batterie da 37 o 52 kWh. La piccola, con cui sono promessi 312 km di percorrenza, si divide in 116 e 135 cavalli, mentre la più grande è prevista a un motore elettrico da 211 cavalli con un'autonomia da 436 km, mentre sul fronte ricarica, se quella a 37 kWh in DC arriva fino a 90 kW passando dal 10 all'80% in 27 minuti, quella da 52 kWh accetta fino a 150 kW in corrente continua e richiede 24 minuti per raggiungere l'80% di ricarica. Passiamo alle due ruote. Nuovo logo, nuovo reparto, nuova piattaforma. La WM7 è la prima moto elettrica full size di Honda. 68 cavalli di picco, 100 Nm, 140 km di autonomia con trasmissione a cinghia e batteria strutturale garantita fino a 50.000 km. Pensata per chi ha le patenti A1 e A2, punta dritte pendolari e al pubblico giovane. Yamaha evolve la sua Globetrotter Tenere con la versione World Raid, doppio serbatoio da 23 litri, 500 km di autonomia, elettronica con IMO a tre assi con giroscopio, acceleratore YCCT, sospensioni Kayaba riviste e un pacchetto pensato per affrontare davvero lunghe distanze. Una moto che resta fedele allo spirito off-road ma cresce in autonomia, stabilità e comfort, diventando una delle proposte più concrete per chi vuole viaggiare senza limiti. Chiudiamo con una curiosità. Stefanos Tsitsipas non è di certo nel suo momento sportivo migliore. L'uscita di scena molto in anticipo dal Masters 1000 di Monte Carlo lo fa precipitare nel ranking ATP oltre il 60° posto. Non succedeva dal 2018. Il 27enne ha così deciso di regalarsi una Aston Martin Valhalla, hypercar inglese da oltre 1000 cavalli di potenza e 350 km di velocità massima. Numeri impressionanti risultanti da un'unità ibrida plug-in, il cui cuore è un motore 4.0 litri V8 biturbo, un prodigio della tecnica e delle prestazioni, realizzato in soli 999 esemplari in tutto il mondo. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: carne.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
3: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Potrebbe arrivare già nel 2027 il primo smartphone di OpenAI. Il riferimento è un dispositivo che al posto delle app tradizionali, icone e menu, si basa su diversi moduli di AI, agenti che rispondono a domande specifiche su informazioni, telefonate, messaggi e altro. Sotto il profilo tecnico, il telefono di OpenAI dovrebbe basarsi sulla versione personalizzata del processore MediaTek Dimensity 9600, ottimizzato per i calcoli di intelligenza artificiale, su negozio digitale da cui prelevare gli agenti specializzati. Una persona di fiducia, familiare, amico o caregiver potrà essere avvisata da ChatGPT nel caso in cui sistemi e revisori addestrati della piattaforma rilevino preoccupazione per la sicurezza dell'utente, inclusi possibili casi di autolesionismo o suicidio. È la novità lanciata dalla casa madre OpenAI. La funzione si basa sullo stesso meccanismo di notifiche di sicurezza del controllo parentale, ma si estende a chiunque abbia più di 18 anni che può scegliere di aggiungere qualcuno di cui si fida. Può essere attivata dall'utente aggiungendo un contatto fidato nelle impostazioni, che deve accettare esplicitamente di stabilire il collegamento. Con l'assillo dei call center e dello spam, WhatsApp riporta all'attenzione degli utenti la funzione che consente di silenziare le chiamate dagli sconosciuti. WhatsApp ricorda anche che esiste la sezione controllo della privacy, sempre rintracciabile nelle impostazioni privacy. Una volta selezionata, consente di verificare i vari livelli di riservatezza impostati sull'app per rafforzare la sicurezza di messaggi, chiamate, informazioni personali e anche l'ultimo accesso online. Dal 3 agosto la versione cartacea della carta di identità cesserà di essere valida sia in Italia sia nei paesi dell'Unione Europea. Da quel momento l'unica versione valida sarà la carta di identità elettronica. Lo ricorda il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio, che per informare i cittadini sull'adozione definitiva del formato elettronico e sensibilizzarli sull'importanza di richiedere per tempo il rinnovo al proprio comune, ha dato il via alla campagna istituzionale "Se non è elettronica non vale". Lo spot radio e TV e la campagna social raccontano con un linguaggio diretto e immediato tre momenti della vita quotidiana in cui avere la carta d'identità elettronica è importante. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
4: Yeah.

0: correre, correre, correre, correre.
1: Amo, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva dal 20 maggio sul grande schermo il nuovo capitolo cinematografico dell'universo di Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Nel film, interpretato da Pedro Pascal, Sigourney Weaver e Jeremy Allen White, l'impero è caduto e i signori della guerra imperiale sono ancora sparsi per la galassia. Mentre cerca di proteggere tutto ciò per cui l'alleanza ribelle ha combattuto, la nascente Nuova Repubblica arruola il leggendario cacciatore d'Italia mandaloriano Din Djarin e il suo giovane apprendista Grogu. A pochi giorni dall'anteprima al Festival del Cinema di Cannes arriva in sala l'ultima fatica di Pedro Almodóvar, Amarga Navidad. In concorso nella selezione ufficiale, la pellicola gioca con realtà e finzione, mischiando fantasia e verità. Da un lato abbiamo lo sceneggiatore Raoul, che fatica a finire il suo nuovo copione. Dall'altro, la storia di Elsa, una regista di spot pubblicitari alle prese con il lutto della madre. Due linee temporali distinte, ma che allo stesso tempo si specchiano una nell'altra. Dal 21 maggio al cinema. Il 21 maggio è anche il giorno di debutto di Obsession, pellicola horror diretta da Curry Barker, che esplora in maniera disturbante la tossicità di rapporti torbidi e ossessivi. Per è innamorato della sua migliore amica Nikki, ma non riesce a confessarle i suoi sentimenti. Un manufatto gli permette di esprimere un solo desiderio. Quando Nikki si innamora di lui, in maniera totalizzante, il protagonista scoprirà la pericolosità dei suoi desideri. Passiamo ora alle serie TV. Dopo Stranger Things, i fratelli Duffer tornano dentro territori che conoscono bene. Periferie americane, misteri soprannaturali e comunità costrette a reagire all'impossibile. Ma con The Boroughs, su Netflix dal 21 maggio, il punto di vista cambia radicalmente. Gli eroi non sono adolescenti, ma anziani ospiti di una casa di riposo che si ritrovano al centro di una minaccia inspiegabile. Dal 21 maggio su Paramount Plus arriva la quarta stagione di SkyMed. Interventi in volo, atterraggi impossibili e pazienti da salvare dove nessun altro può arrivare. La serie segue un team di soccorritori sanitari che opera in elicottero nelle aree più remote del Canada, dove ogni missione è una corsa contro il tempo. Nuovi arrivi portano tensione, mentre chi è rimasto deve capire fin dove è disposto a spingersi. Arriva anche in Italia la nona stagione della serie animata più irriverente di tutte, Rick and Morty. Il nuovo capitolo si concentra ancora una volta sullo scienziato letteralmente pazzo Rick, sul nipote Morty che cerca di assecondarlo in ogni strampalato piano e del resto della

0: loro famiglia, sempre alle prese con dimensioni parallele, invenzioni che finiscono male e creature da altri universi, dal 25 maggio su HBO Max. E da Luisa Genetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La rilettura dell'abbigliamento maschile ha trasformato un accessorio marginale nel fulcro di una nuova estetica. La calza, un tempo confinata alle prevedibili sfumature del grigio e del blu, abbandona il suo ruolo di comparsa per rivendicare una centralità assoluta. Scegliere cromie vivaci non rappresenta una trasgressione irriverente, bensì una dichiarazione di stile consapevole. Questa ricercatezza alla caviglia interrompe la severità della divisa formale, introduce un guizzo di genialità che denota una rara padronanza dei codici sartoriali. L'arte di calibrare queste sfumature richiede una precisione assoluta, lontana dall'improvvisazione. Lo spazio tra l'orlo del pantalone e la calzatura diventa una tela su cui tracciare accordi cromatici sofisticati. Il principio cardine non risiede nel contrasto chiassoso, ma nel richiamo sottile. Un filo che si ricollega al motivo della cravatta o al fazzoletto da taschino. I filati nobili, come il puro cotone pettinato, il pregiato filo di Scozia, garantiscono che il colore risulti saturo e compatto, conferendo al tessuto una dignità ineccepibile. Mantenere l'eleganza impone regole ferree per geometrie e proporzioni. La norma aurea della sartoria non ammette alcuna deroga. La lunghezza deve superare il polpaccio, scongiurando spiacevoli interruzioni visive. I motivi decorativi privilegiati per il mese di maggio si orientano verso disegni minuti. Microfantasie, pois accennati o righe sottili si alternano alle tinte unite più decise come il bordeaux, il verde pino o l'ocra. La vera raffinatezza si manifesta nella capacità di bilanciare un completo rigoroso con questo lampo di vivacità. In un panorama lavorativo spesso dominato da abbinamenti prevedibili, l'uso calibrato delle tinte forti si erge a simbolo di un'eleganza evoluta. È la soluzione perfetta per l'uomo che desidera distinguersi con garbo, rivelando la propria unicità a chi presta attenzione ai particolari. Adottare questo frammento di colore significa possedere la sicurezza per dominare le convenzioni del vestire classico, concedendosi il lusso di reinterpretarle. Rappresenta in definitiva un dettaglio prezioso, arricchendo la propria immagine con insuperabile distinzione. È la firma silenziosa di chi sa che la vera classe non urla mai, ma si svela a ogni passo nella misurata audacia di una scelta mirata. Un capolavoro di equilibrio cromatico che accompagna l'uomo contemporaneo attraverso le giornate primaverili con inalterato carisma. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dell'editrice e regista italiana Elisabetta Sgarbi. Il piede è il punto più importante del corpo, è nei piedi la nostra coscienza.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. La cascariglia è una pianta caraibica nota per l'estratto che si ricava dalla corteccia del suo tronco. Trova impiego come aromatizzante per conferire una particolare nota amarognola a vari tipi di liquori e digestivi e come componente di miscele di tabacco. In fitoterapia le vengono riconosciute numerose proprietà che la rendono un rimedio efficace per bloccare la diarrea, stimolare l'appetito e facilitare la digestione. È indicata in caso di febbre e per le sue azioni tonico-stimolanti è utile anche in caso di astenia e stanchezza cronica.

0: Grazia, dove è stata impiegata per secoli sia nella medicina popolare che nei rituali spirituali. La si può assumere in vari modi, sia come soluzione idroalcolica che tintura madre, ma anche come vino medicinale e sciroppo. Si possono preparare degli infusi e dei decotti medicamentosi con la sua corteccia, taglio, tisana. Per preparare una tazza di decotto occorre un cucchiaino di scorze, radici e semi duri di cascariglia e 250 ml di acqua. Facciamo bollire l'acqua insieme alle scorze della corteccia della pianta a fiamma bassa per 5-10 minuti. Prima di bere il decotto, filtriamolo. Poi si può addolcire la bevanda a piacere con zucchero, miele, stevia o un altro dolcificante. L'estratto di corteccia si presenta invece come un liquido di colore giallo-verdastro che emana un fragrante aroma di canfora. Ha un sapore molto amaro con un retrogusto floreale. Il profumo è legnoso. Se assunta nelle modalità e nelle dosi consigliate, la cascariglia non presenta particolari controindicazioni né effetti collaterali. Tuttavia non va utilizzata per lunghi periodi. L'abuso e l'utilizzo cronico, infatti, possono causare la perdita di elettroliti. Se ne sconsiglia comunque l'assunzione in caso di disturbi gastrici in gravidanza e allattamento. Non è adatta a bambini con meno di 10 anni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Gandhi. Ci sono abbastanza risorse per soddisfare i bisogni di ogni uomo, ma non l'avidità di ogni uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore del dipartimento de Vaucluse, fra Avignone, Carpentras e le prime alture dell'Uberò, c'è una località che sulla carta sembra una cittadina provenzale qualunque. Tuttavia, bastano pochi minuti fra le sue rive per capire quanto quell'idea sia lontana dalla realtà. Vi sto parlando dell'Île sur la Sorgue, luogo in cui il paesaggio urbano nasce dall'acqua stessa. Il fiume Sorgue, infatti, raggiunge questo antico insediamento medievale

0: medievale per poi dividersi, moltiplicarsi e avvolgere persino isolati cortili, botteghe, piazzette e giardini privati. Il visitatore si trova quindi al cospetto di un centro abitato costruito fra rami fluviali che per secoli hanno nutrito mulini, cartiere, filande, oleifici e laboratori tessili. Molti la chiamavano la Venezia della Provenza, ma in realtà questo soprannome racconta appena una parte del carattere locale. Venezia suggerisce eleganza, riflessi e ponti. L'Ile Sor la Sorgue aggiunge legno scurito dal tempo, pale idrauliche velate di muschio, facciate color miele, persiane scolorite, cortili nascosti dietro portoni monumentali e molto altro ancora. E la verità è che pochi posti in Europa hanno costruito una relazione così intima fra architettura, geografia e memoria produttiva. Tra le esperienze da non perdere, sicuramente visitare il mercato provenzale del giovedì o della domenica. Oltre 230 espositori trasformano vie banchine in una tavolozza fatta di lavanda, formaggi, pane rustico, olive e saponi artigianali. Cercare tesori fra antiquari e mercato delle pulci. La città viene infatti considerata la capitale francese dell'antiquariato fuori da Parigi, con circa 500 espositori distribuiti fra 6 villaggi tematici. Osservare le imbarcazioni Negocin. Si tratta di barche a fondo piatto che un tempo venivano utilizzate dai pescatori locali e ancora oggi continuano a solcare la Sorgue durante allenamenti, dimostrazioni estive e feste tradizionali. Bagnare i piedi nel fiume, che nelle giornate molto calde è quasi un piacevole rito. E infine restare fino al tramonto lungo le banchine. La luce provenzale accende la pietra calcarea, i canali diventano rame liquido e le ruote sembrano muoversi con una lentezza ipnotica. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Sii come un viaggiatore, impara dai sentieri che percorri. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Uno mas, grazie.
2: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
1: Grazie mille, l'apprezzo molto.
2: Dovrebbero fare un reboot.
1: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
3: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
1: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
3: Come hai fatto?
4: Vuoi venire o no?
3: Dove diavolo siamo?
4: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
3: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
5: Cazzoni, ci state o no?
1: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
6: Sei davvero irritante.
1: Non in faccia.
6: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
1: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
7: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
1: Sono solo incredibilmente bello.
8: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
9: Sam, mi serve un vestito.
8: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
9: Non sapevo dove altro andare.
8: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
9: Me.
8: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
9: Posso fartele sentire se vuoi.
8: Non voglio smettere proprio ora.
9: Di fare cosa?
8: Di non ascoltare la tua musica.
9: Non volevo tagliarti fuori.
8: Ma lo hai fatto.
9: Non puoi odiarmi davvero.
8: Oh sì che posso.
9: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
8: Vedrai.
9: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
8: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.

0: Non mi piace.
1: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
0: Lo so.
2: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
3: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
2: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
4: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
5: Versione A.
4: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
5: Versione B.
4: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
6: Dovete...
4: Gary.
6: Shh.
3: Lenny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
7: Pensi di recuperarli?
3: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
8: Jin Kan!
3: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid.
9: Hey, mama!
3: La risolvono a modo loro.
10: Bella la tua camicia.
4: È di seta.
10: Ovviamente.
4: Te l'ho appena detto. È di seta.
11: Cola!
10: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Puntare ogni casella.
4: Ogni singolo dettaglio.
10: Oliare ogni ingranaggio.
4: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
11: Come on!
10: Raggio?
4: 300. No, 275.
10: Ti puoi decidere?
4: 250, abbattilo.
3: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
12: Intravedo un problema.
4: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
4: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
5: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
6: Vai, grande!
7: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
8: Sentite il verso dei pipistrelli?
9: Non me ne frega niente.
8: Lo Stato italiano, non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi.
10: Hanno bloccato tutto.
11: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
12: Si muove?
7: Ma è una specie di alieno enorme, una specie di bestia cattiva, però è piccolo.

0: rischia di avere più di 20.000 anni.
1: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
2: Come ci si sente?
0: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
3: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
0: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente. Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
4: 3, 2, 1...
5: Rosa Lazar o Lazar?
6: Lazar.
7: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
8: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
6: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
8: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
6: Io non dico più niente, tu sei geloso.
9: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Mangiamoschi è uno strano, ma molto strano.
8: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20, 30 volte al giorno.
7: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
6: Ma chi è quella?
8: È una mia paziente.
6: Perché ci guarda così?
9: Piccola città, bastardo posto.
8: Questa sei tu?
5: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto.
7: Possibile che a te non te ne freghi un cazzo di capire che cosa è successo?
6: Ti fece paura?
8: No.
6: A me sì.

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto. Ho trovato un posto.

0: stessa.
1: C'è nessuno?
0: Papo, vuoi sentire che te?
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
6: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
7: Oh mio Dio.
8: Tiratemi su!
9: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
9: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: come lasciare il partner ed essere felici. I sette passi.
1: Chissà tuo padre vorrebbe Frank e Millie, i cantanti.
2: E si sono separati ormai da 10 anni.
1: Frank e Millie.
3: Non ho sentito la sveglia.
4: Eppure sorbe già da questo.
5: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
6: Senta, scusi.
7: Sì.
6: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jul Osman.
4: Tu questa tonalità non la reggi più.
6: Ma che stai dicendo?
4: Ora ammazza.
5: Noi meritiamo molto di più.
8: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
4: Ecco Jul. In che senso?
9: Se tuo fidanzato ti ha lasciato, non è colpa mia.
10: Quei due stronzissimi libri gli hanno fatto il lavaggio del cervello.
6: Devo dirti una cosa.
9: Dimmi tesoro, dimmi.
6: Noi meritiamo molto di più.
9: Ma guarda, ci mancava l'africano, ci mancava.
11: Pensi al lato positivo. Lei è di tendenza, è diventata virale.
12: Ma come le è venuto in mente scrivere un manuale per far lasciare un chat, eh?
13: Pensavo che così ci si potesse risparmiare il dolore, la sofferenza, i sensi di colpa. E invece...
12: E invece...
14: Ricorderai, ricorderai, ricorderai.
4: È solo che mi manchi.
14: Ricorderai, ricorderai.
4: Quando ci siamo lasciati, tutti hanno parlato di noi, tranne io e te.
14: Cosa ci fai?
13: Perché in fondo, se non a dare tutto noi stessi...
12: A cosa serve l'amore?
14: Noi è una differenza.
7: Non mi aspettavo di trovarli in tale sintonia.
6: Io me ne vado.
7: Sarebbe Io me ne andrei di Baglioni, ma rivisitato.
6: Vaffanculo!
7: E facciamo anche Marco Masini.
15: Consigliato da RDS.
16: Sbrigati.
17: Sì.
16: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati. Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi oggi e non dimenticare. Dal portino di Ottimo, sei in pericolo vicino. In pericolo vicino. In pericolo vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti.
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
4: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
9: Ecco quello che ti meriti per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
10: Nascondivo! Davvero faremo questo gioco?
11: Grazie a Dio è finita.
12: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
4: Benvenuta a casa nostra.
12: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
13: Skippy, i monitor.
4: No!
12: Oh, oh, oh. Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
11: Io non voglio giocare.
12: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
11: No, no, no, no! Maledizioni, non la toccate!
4: Chi vince controlla tutto.
11: Tutto?
12: Il mondo.
11: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
14: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
15: Libera!

0: Sei sicuro di te. Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: Ora vi spiego una cosa. In questa vita, o si è vincenti o si è perdenti. Volete lavorare all'acciaieria come me per sempre?
2: No, signore.
1: Io di sicuro non voglio. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
1: Dovete alzare la voce. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
3: Quando vuoi, siamo pronti, Michael.
4: Sa cosa voglio?
1: Essere la star più grande al mondo. Dobbiamo capitalizzare il successo di Michael. Perché la famiglia Jackson, il brand, la nostra Coca-Cola. Dobbiamo iniziare a vendere, perciò metto su un tour internazionale. Questo è solo l'inizio.
4: Ci devo pensare.
1: Ti ho già detto cosa pensare.
0: Io amo la mia famiglia, ma voglio fare le mie cose. Ho così tante idee in mente. Devo tirarle fuori.
5: E fallo, Michael. Non sei più un bambino.
6: Michael, il giorno in cui sei nato ho capito che eri diverso. Tu hai una luce molto speciale.
0: Credo che la musica possa cambiare il mondo. Diffondere amore.

gioia e pace. Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione.
1: Eccoti qui.
0: Oh. Chi regala Chanel?
2: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Ma non ti ho assunta io. E devo solo aspettare il momento della tua caduta. La metro è lì, cara.
0: Trarrò il meglio da questo lavoro.
3: Puoi scrivere un libro.
4: Le verità
3: mai svelate su Miranda Presley.
5: I ponti che brucio illuminino il mio cammino.
2: Ehi, aspetta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto.
6: Fendi, ci serve. I pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato. Ma non terracotta, perché sei pallida come una morta.
0: Oh, il collo in fiamme.
3: Oh, mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
2: È che io amo il mio lavoro.
7: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
8: Si è fermato sul più bello!
9: Stava per dire chi è l'assassino!
10: È stato il dottore!
11: Ah, smettila!
12: Ci risiamo!
13: Ieri notte è successa una cosa terribile. Il nostro pastore è stato ucciso!
14: No! Giorgio non può essere morto!
15: Probabilmente è un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
16: A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
15: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
16: Ha provato a guardare dentro?
15: Si può fare.
13: Che cosa faremo? George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
17: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete? Come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
13: Polly!
17: Pecore!
18: Sta parlando di te.
19: Lydia Arbuckle, ci sono 30 milioni di dollari.
13: Sappiamo qual è il movente. Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
18: Vado.
13: Qui il pick-up del vicino.
10: Stai pensando quello che penso io? Sfondiamolo di brutto!
20: Sì!
13: Ne abbiamo parlato. Non bisogna sfondare le cose, a meno che...
10: A meno che non ci sia un valido motivo per sfondarle.
21: Sono la figlia di George.
13: È stata qui quella notte.
22: Avrei anch'io una domanda. Lei ha per caso un fidanzato?
23: Ah.
22: Questa è una domanda standard che qualunque investigatore...
23: Seguitemi!
24: Siamo agnellini mansueti
25: o terribili montoni irrequieti?
26: Il mondo reale è un po' più complicato di un libro.
27: Noi non abbiamo paura.
13: Ma Paul, che cos'è?
27: Credo sia una strada.
13: Ma di che cosa è fatta?
27: Non di erba, questo è sicuro.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Forse è solo un sogno, forse dura un attimo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

e non ti limiti più. Ad essere distanti siamo istio, accumular pensieri è una slavina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio, lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena, affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena, la rabbia ci avvelena, chiediti se ne valga la pena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Giovane.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la no-

0: nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no,

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Yeah.

0: correre, correre, correre, correre.
1: Amo, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

e il timore di restare soli. Non dicevamo una parola, scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Uno mas, grazie.
2: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
1: Grazie mille, l'apprezzo molto.
2: Dovrebbero fare un reboot.
1: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
3: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
1: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
3: Come hai fatto?
4: Vuoi venire o no?
3: Dove diavolo siamo?
4: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
3: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
5: Cazzoni, ci state o no?
1: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
6: Sei davvero irritante.
1: Non in faccia.
7: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
1: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
8: Mi prendi per il culo? Non hai poteri?
1: Sono solo incredibilmente bello.

0: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
1: Sam, mi serve un vestito.
0: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
1: Non sapevo dove altro andare.
0: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
1: Me.
0: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
1: Posso fartele sentire se vuoi.
0: Non voglio smettere proprio ora.
1: Di fare cosa?
0: Di non ascoltare la tua musica.
1: Non volevo tagliarti fuori.
0: Ma lo hai fatto.
1: Non puoi odiarmi davvero.
0: Oh sì che posso.
1: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
0: Vedrai.
1: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
0: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
1: Non mi piace.
0: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
1: Lo so.
2: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
3: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
2: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
4: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
5: Versione A.
4: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
5: Versione B.
4: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
5: Dovete...
4: Gary.
5: Shh.
3: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
6: Pensi di recuperarli?
3: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
7: Jin Kan!
3: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... la risolvono a modo loro.
8: Bella la tua camicia.
4: È di seta.
8: Ovviamente.
4: Te l'ho appena detto. È di seta.
9: Cola!
8: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
4: Ogni singolo dettaglio.
8: Oliare ogni ingranaggio.
4: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
9: Cola!
8: Raggio?
4: 300. No, 275.
8: Ti puoi decidere?
4: 250, abbattilo.
3: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
10: Intravedo un problema.
4: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
4: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
5: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
6: Vai, grande!
7: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
8: Sentite il verso dei pipistrelli?
9: Non me ne frega niente.
10: Lo Stato italiano, non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi.
11: Hanno bloccato tutto.
12: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
13: Si muove.
14: Ma è una specie di alieno enorme, una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
15: Rischia di avere più di 20.000 anni.
16: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
17: Come ci si sente?
18: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
19: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
20: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
21: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
22: 3, 2, 1, action!
23: Rosa Lazar, o Lazar.
24: Lazar.
23: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
2: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
24: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
2: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome?
24: Io non dico più niente, tu sei geloso.
11: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Mangiamoschi è uno strano. Ma molto strano.
2: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20, 30 volte al giorno.
23: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
24: Ma chi è quella?
2: È una mia paziente.
24: Perché ci guarda così?
11: Piccola città, bastardo posto.
2: Questa sei tu?
23: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto. Possibile che a te non te ne freghi un cazzo di capire che cosa è successo?
24: Ti fece paura?
2: No.
24: A me sì.

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto.

0: te.
1: C'è nessuno?
0: Papo, puoi sentire che te.
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco.

0: Cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
1: Oh mio Dio. Tiratemi su!
2: Cosa vedi?
0: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti?
4: Non capisco. Che cos'è?
2: Sì!
0: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: come lasciare il partner ed essere felici. I sette passi.
1: Sia tuo padre vorrebbe Frank e Melanie, i cantanti.
2: E si sono separati ormai da 10 anni.
1: Frank e Melanie.
3: Non ho sentito la sveglia.
4: Eppure sorda già da questo.
5: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
6: Senta, scusi.
7: Sì.
6: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jules Osman.
4: Tu questa tonalità non la reggi più.
6: Ma che stai dicendo?
7: Ora ammazza.
5: Noi meritiamo molto di più.
8: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
4: Ecco Jules.
7: In che senso?
9: Se il tuo fidanzato ti ha lasciato, non è colpa mia.
10: Quei due stronzissimi libri gli hanno fatto il lavaggio del cervello.
6: Devo dirti una cosa.
5: Dimmi tesoro, dimmi.
6: Noi meritiamo molto di più.
9: Ma guarda, ci mancava l'africano, ci mancava.
11: Pensi al lato positivo. Lei è di tendenza, è diventata virale.
12: Ma come le è venuto in mente scrivere un manuale per far lasciare la gente, eh?
5: Pensavo che così ci si potesse risparmiare il dolore, la sofferenza, i sensi di colpa. E invece?
13: Ricorderai, ricorderai, ricorderai.
7: È solo che prima chi?
13: Ricorderai, ricorderai.
7: Quando ci siamo lasciati, tutti hanno parlato di noi, tranne io e te.
13: Cosa ci fai?
5: Perché in fondo, se non a dare tutto noi stessi,
12: a cosa serve l'amore?
13: Tra noi è una differenza.
7: Non mi aspettavo di trovarli in tale sintonia.
6: Io me ne vado.
7: Sarebbe Io me ne andrei di Baglioni, ma rivisitato.
6: Vaffanculo!
7: E facciamo anche Marco Masini.
14: Consigliato da RDS.
15: Sbrigati.
16: Sì.
15: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati. Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi gli altri. E non dimenticate. Dal portino di appuntamento. Sei in pericolo vicino. In pericolo vicino.

Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione... Io ucciderò Bill.
9: Ecco quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
10: Nascondivo. Davvero faremo questo gioco?
11: Dio, è finita.
12: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
1: Benvenuta a casa nostra.
12: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
13: Skippy, i monitor.
12: Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2... Uno.
11: Io non voglio giocare.
12: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
11: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
1: Chi vince controlla tutto.
11: Tutto?
12: Il mondo.
11: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
14: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
15: Libera!

0: Sei sicuro di te. Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: Ora vi spiego una cosa. In questa vita, o si è vincenti o si è perdenti. Volete lavorare all'acciaieria come me per sempre?
2: No, signore.
1: Io di sicuro non voglio. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
1: Dovete alzare la voce. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
3: Quando vuoi, siamo pronti, Michael.
4: Sa cosa voglio?
1: Essere la star più grande al mondo. Dobbiamo capitalizzare il successo di Michael. Perché la famiglia Jackson, il brand, la nostra Coca-Cola. Dobbiamo iniziare a vendere, perciò metto su un tour internazionale. Questo è solo l'inizio.
4: Ci devo pensare.
1: Ti ho già detto cosa pensare.
0: Io amo la mia famiglia, ma voglio fare le mie cose. Ho così tante idee in mente. Devo tirarle fuori.
5: E fallo, Michael. Non sei più un bambino.
6: Michael, il giorno in cui sei nato ho capito che eri diverso. Tu hai una luce molto speciale.
0: Credo che la musica possa cambiare il mondo. Diffondere amore, gioia e pace. Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione. Eccoti qui. Oh. Chi regala Chanel?
2: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Ma non ti ho assunta io. E devo solo aspettare il momento della tua caduta. La metro è lì, cara.
0: Trarrò il meglio da questo lavoro.
3: Puoi scrivere un libro.
4: Le verità
3: mai svelate su Miranda Presley.
5: I ponti che brucio illuminino il mio cammino.
2: Ehi, aspetta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto.
6: Fendi, ci serve. I pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato. Ma non terracotta, perché sei pallida come una morta.
0: Oh, il collo in fiamme.
3: Oh, mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
2: È che io amo il mio lavoro.
7: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
8: Si è fermato sul più bello!
9: Stava per dire chi è l'assassino!
10: È stato il dottore!
11: Ma smettila!
12: Ci risiamo!
13: Ieri notte è successa una cosa terribile. Il nostro pastore è stato ucciso.
14: No! Giorgio non può essere morto.
15: Probabilmente è un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
16: A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
15: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
16: Ha provato a guardare dentro?
15: Si può fare.
13: Che cosa faremo? George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
17: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
13: Polly!
17: Pecore!
18: Sta parlando di te.
19: Lydia Arbuckle, ci sono 30 milioni di dollari.
13: Sappiamo qual è il movente. Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
18: Vado. Pecore.
13: Che ci fa qui il pick up del vicino?
10: Stai pensando quello che penso io? Sfondiamolo! Sfondiamolo di brutto!
20: Sì!
13: Ne abbiamo parlato. Non bisogna sfondare le cose a meno che...
10: A meno che non ci sia un valido motivo per sfondarle.
21: Sono la figlia di George.
13: È stata qui quella notte.
22: Avrei anch'io una domanda. Lei ha per caso un fidanzato?
23: Ah.
22: Questa è una domanda standard che qualunque investigatore...
23: Seguitemi!
22: Siamo agnellini mansueti?
24: O terribili montoni irrequieti?
25: Il mondo reale è un po' più complicato di un libro.
10: Noi non abbiamo paura.
13: Ma Paul, che cos'è?
10: Credo sia una strada.
13: Ma di che cosa è fatta?
10: Non di erba, questo è sicuro.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fa il dito. Facciamoci la foto, che fastidio. Che

0: fastidio, che fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale

Terrestre è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: in viaggio verso il paradiso.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

tutti i limiti. Più ad essere distanti siamo istio. Accumular pensieri è una slavina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio. Lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena. Affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena. La rabbia ci avvelena. Chiediti se ne valga la pena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: carne.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la

0: Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 7.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica e le elezioni amministrative. Molte conferme per il centrodestra spezzano il clima poco felice successivo alla sconfitta referendum nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social la premier Giorgia Meloni. Il centrodestra conquista infatti Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia malgrado l'assalto del centro-sinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del PD. Il centro-sinistra torna ad affermarsi senza ballottaggio in diversi comuni dell'ormai ex rossa Toscana. Affluenza al 60% e in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa. Gli esteri, non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo. L'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Il segretario di Stato americano Rubio insiste. Lo stretto di Hormuz aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli Stati Uniti colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Colloqui a Doha tra gli iraniani Ghalibafi Araghchi e il premier del Qatar, i pakistani Sharif e Munir Daksi. Israele riprende i raid contro Hezbollah. Netanyahu avverte: abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia. Gli attivisti denunciano violenze. Alcuni sarebbero stati feriti. Conflitto Mosca-Kiev. Il ministero degli esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri nella capitale ucraina, incluso il personale delle ambasciate, di lasciare la città il più presto possibile e i residenti di Kiev di non avvicinarsi agli obiettivi dell'infrastruttura militare e amministrativa, annunciando che le forze armate di Mosca effettueranno nuovi raid per rappresaglia ad un attacco ucraino la settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. La cronaca: allarme Ebola rientrato in Lombardia. I due cooperanti italiani, un uomo di 31 anni e una donna di 33 anni residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo per la variante bundibugio del filovirus, ceppo attualmente monitorato per via dei focolai attivi nella confinante Repubblica Democratica del Congo. Per il Ministero il rischio in Italia resta molto basso. Un uomo sospettato di aver ferito con una fiocina scagliata dall'auto un pedone di 59 anni nel parcheggio di un supermercato è stato fermato ieri sera. Ancora non si conoscono le circostanze del gesto, che saranno chiarite nelle prossime ore. Il fatto è successo in provincia di Bergamo. La vittima è stata colpita al petto, ma le sue condizioni non sono gravi. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Jerry Cardinale, che ieri ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società, che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Archiviato Conte, De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti. Resta in corsa anche italiano. Capitolo Lazio: Sarri con le valigie in mano destinazione Bergamo. A Formello arriva Gattuso. Il valzer delle panchine non dovrebbe invece riguardare la Juve, altra grande delusa del campionato, ma intenzionata a ripartire da Spalletti. È tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
4: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.

0: e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 26 maggio 2026 è il 146esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:41 e tramonta alle 20:34. Il santo del giorno è San Filippo Neri. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 26 maggio del 1805 Napoleone Bonaparte viene incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano. Sarà l'ultimo dei sovrani italiani cinto con la corona ferrea, una tradizione che durava fin dal regno longobardo. Nel 1851 a Londra inizia il primo torneo scacchistico internazionale della storia. Nel 1897 viene messo in vendita nel Regno Unito il romanzo dello scrittore irlandese Bram Stoker, Dracula, uno fra i più conosciuti romanzi gotici del terrore. Nel 1969 l'Apollo 10 rientra sulla Terra dopo un test di 8 giorni per l'imminente primo sbarco dell'uomo sulla Luna. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 26 maggio del 1923 parte la prima edizione della 24 ore di Le Mans, celebre gara automobilistica di durata che si corre al Circuit de la Sarthe, nei pressi di Le Mans in Francia. Scriverà alcune tra le pagine più importanti dello sport. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 26 maggio del 1973 Domenico Modugno debutta in classifica con Amara Terra Mia. Nel 1994 Irene Grandi pubblica il suo primo disco omonimo e nel 2000 Renato Zero rilascia l'album Tutti gli zeri del mondo. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo John Wayne, nato a Winterset il 26 maggio 1907 e scomparso a Westwood l'11 giugno 1979. È stato un attore e regista statunitense. Cominciò la carriera con il cinema muto negli anni 20, diventando poi fra gli anni 40 e gli anni 70 uno degli attori più famosi del mondo, celebre soprattutto per i suoi film western. Ricordiamo anche Mike Bongiorno, nato a New York il 26 maggio 1924 e scomparso a Monte Carlo l'8 settembre 2009. Conduttore televisivo e conduttore radiofonico statunitense naturalizzato italiano, è considerato tra i padri fondatori della televisione in Italia, insieme a Corrado e Raimondo Vianello. Per oltre mezzo secolo è stato il re dei quiz e il conduttore più longevo del piccolo schermo. Compie oggi 62 anni Lenny Kravitz, musicista e cantautore americano salito alla ribalta negli anni 90. Spegne 60 candeline l'attrice britannica Helena Bonham Carter. 49 candeline sulla torta dell'ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, Luca Toni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 26 maggio 2008 di Sidney Pollack, nella schiera dei migliori registi del secolo scorso. E il proverbio del giorno è: quel che ha più dolce il morso fra gli agnelli, sugge il latte suo e quello dei fratelli.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.

0: Cominciamo con Cesare Cremonini, cominciamo con il nostro rewind alle 7.21 del 26 maggio 2026. Buongiorno Taranto, bentrovati a questo nuovo appuntamento con la musica e l'informazione mattutina di Cittadella, bentrovati sui 96.5, bentrovati sul canale 94, buongiorno da Francesco Casula e buongiorno da Gisberto Nicoletti, a cui oggi tocca il compito di guidare la parte tecnica fino alle 9. Vi facciamo compagnia, vi raccontiamo i temi principali di questa giornata e naturalmente questa giornata non si concentrerà, non potrà non concentrarsi sull'esito delle elezioni amministrative in provincia. 5 nuovi sindaci in altrettanti comuni del Tarantino, o meglio 5 nuovi sindaci di cui 2 ritorni in 2 comuni, infatti la terza è Montemesola, il sindaco torna in sella alla guida dell'amministrazione a distanza di anni. In entrambi i casi, alla terza Cristella e a Montemesola Punzi, sono stati sindaci per 10 anni e poi dopo una sorta di quasi pausa per entrambi si sono ricandidati e rieletti, evidentemente, insomma, segno che hanno lasciato un bel ricordo nella comunità. A Manduria invece il centrodestra vince in un turno solo, non c'è bisogno nemmeno del ballottaggio. L'unico comune del Tarantino che è sopra i 15.000 abitanti avrebbe potuto accedere al secondo turno, in realtà il centrodestra ha sbaragliato gli avversari, ha sbaragliato un centrosinistra, un campo largo completamente frammentato, e su 6 candidati Domenico San Marco è riuscito a raggiungere poco meno del 60%, il 58%. Parleremo poi di Ex Ilva e il TAR blocca l'ordinanza del comune ma impone un piano antivelini. Ne parleremo con Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, e poi a proposito di lavoro ce ne andremo a scuola a guardare gli invisibili. Forse non lo sapete, ma ci sono alcune figure professionali che d'estate, quando la scuola chiude, non hanno diritto allo stipendio per contratto e quindi non hanno diritto nemmeno alla NASPI, alla disoccupazione, alla cassa integrazione. Ci sono mesi interi in cui queste figure professionali assunte a tempo indeterminato non hanno un salario. Ve lo racconteremo nel servizio di Valentina Castellaneta, che ha seguito la denuncia di Funzione Pubblica CGL. Poi chiuderemo questa mattina parlando di ecosistema marino e della tutela dei cetacei, nuovo accordo tra la Ionian Dolphin Conservation e l'Osservatorio Nazionale di Tutela del Mare, che sostanzialmente mira a incentivare non solo la protezione della blue economy e dell'ecosistema marino, ma anche a incentivare il turismo sostenibile, già insomma portato avanti dalla Ionian Dolphin Conservation. Ne parleremo questa mattina con Nicola Clemente, direttore di Ketos, e vi racconteremo non solo i dettagli di questa esperienza, ma anche, diciamo, le finalità più lontane. Intanto sono le 7.25, quindi è il caso che ci fermiamo. C'è l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, il mondo intorno sembra pronto ad accogliere la vostra energia luminosa, ma attenzione a non cadere nel tranello dell'ego dominante. In amore le vibrazioni sono alte, il carisma si esalta. Toro, solidità è la parola chiave della vostra giornata. A casa e nel lavoro, il vostro spirito critico e la determinazione vi aiuteranno a gestire anche le situazioni più complesse. Occhio però alla comunicazione. Gemelli, la vostra agenda si sincronizza con una serie di eventi inaspettati. Nel lavoro le connessioni giuste saranno fondamentali per i progetti futuri. In amore, nuove prospettive si apriranno grazie a un dialogo sincero. Cancro, sentite la vocazione delle profondità. Nel lavoro la vostra saggezza vi condurrà a decisioni strategiche, mentre in amore vivrete momenti di vera alchimia. Leone, il richiamo dell'avventura si fa sentire più forte del solito. Programmate nuovi viaggi, fisici o mentali, ma nel lavoro fate attenzione a non farvi trasportare troppo dalla fantasia. Vergine, costruire è la vostra missione di oggi. Ogni passo vi aiuta a solidificare la vostra visione del futuro. In amore, cercate di mostrare un lato più umano e spontaneo. Bilancia, tecnologia e visione umanitaria si intrecciano nella vostra giornata ideale. È il momento giusto per proporre idee innovative e coltivare legami futuristici. In amore la distanza emotiva può trasformarsi in occasione di crescita. Scorpione, seguite il flusso. La vostra intuizione sarà potente, sia nel lavoro che in amore, dove sentirete crescere la sintonia con chi vi è accanto. Sagittario, le relazioni amicali si rivelano ricche di spunti e buon umore, facilitando una giornata leggera, ma al contempo stimolante. Dal punto di vista lavorativo, un evento importante può richiedere grande concentrazione. Capricorno, vi sentite forti e determinati, con una lucidità che vi permette di affrontare le dinamiche sentimentali in modo maturo. I single si mostrano rigorosi ma affascinanti, mentre le coppie vivono un momento romantico intenso. Acquario, siete più vitali del solito e affrontate la giornata con uno spirito allegro e aperto, anche se siete single. Chi è in coppia riscopre la gioia di ridere e giocare con il partner. Il lavoro richiede maggiore impegno. Pesci, vivrete una giornata equilibrata, dove ogni elemento sembra trovare il proprio spazio. Tuttavia, qualche grattacapo nel lavoro potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza. Mantenete la calma. Oggi vi saluto con le parole di Steve Jobs. L'unico modo per fare un ottimo lavoro è amare quello che fate. Se non avete ancora trovato ciò che fa per voi, continuate a cercare. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: E grazie a Maya per averci raccontato cosa dicono i corpi celesti. Adesso invece noi scendiamo tra le strade a dare uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani. Cominciamo come sempre col Corriere del Mezzogiorno. Il dorso pugliese del Corriere della Sera dedica l'apertura ovviamente all'esito delle elezioni amministrative. Il titolo è Bruno avvalanga Trani al ballottaggio. Plebiscito per la riconferma, per la riconfermata sindaca di Andria. Nell'altro capoluogo sfida Galiano Guariello. E poi Schlein si complimenta con la rieletta, una vittoria esagerata, ha detto la segretaria Dem. E poi a Molfetta invece centrosinistra in vantaggio. Al centro della pagina poi le reazioni e le interviste. Dal PD a Forza Italia l'esultanza è bipartisan, affluenza 63,6%, insomma vincono tutti. Diciamo la grande incognita delle elezioni, non c'è mai nessuno che perde, anche quello che perde prende lo 0,niente% in realtà ha fatto un passo avanti, perché alle elezioni precedenti probabilmente non esisteva, e quindi già nascere così, insomma, ti rispondono ste robe. Non l'ho mai capito se ci credono davvero, ve lo giuro, è una cosa che vi magari un giorno la chiederemo insieme. Andiamo a vedere invece la Gazzetta del Mezzogiorno. Comunali senza scossoni, il centrodestra conquista Reggio e tiene Venezia. Meloni, crollo rimandato. Puglia, il bis di Bruno ad Andria, ballottaggio a Trani. Gallipoli ritorna Fasano. E, ci sono i commenti in prima pagina, cioè quello di, a firma di Roberto Calpista dell'ufficio centrale della Gazzetta. Una regione ormai diventata un caso politico, ci vorrebbe un enigmista, scrive Calpista, uno psichiatra o meglio ancora un esorcista per spiegare il caso Puglia. Una regione fondamentalmente conservatrice che è saldamente nelle mani da oltre un ventennio di potenti funzionari, tra nativi, bene accolta, cambi casacca, del centro-sinistra. Insomma, una regione insomma, con una tradizione di centrodestra che invece è in mano al centro-sinistra saldamente dai tempi di 2005, mi pare, 20 anni, sì, dai tempi di Nichi Vendola. E poi sulla prima di Gazzetta si parla di flottiglia ferma in Libia, tra loro il molfettese, poi parla l'andriese Sara, nel deserto aspettiamo i compagni, ha detto. Commento in prima pagina, firma del direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza, l'Ilva, Vendola e la giustizia che non arriva, il caso Taranto senza risposte. Oggi avremo con noi il direttore Mimmo Mazza, parleremo di Ex Silva e della decisione del TAR, ma magari gli chiederemo anche di questa, insomma, chiamandola ironicamente, carezza che ha lasciato l'ex governatore dopo la dichiarazione di prescrizione. 7:31, tra un po' gli altri giornali, adesso però c'è la New It.
3: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New It.

Irama alle 7.30 la Nuit di Cittadella. Adesso invece torniamo nella nostra edicola virtuale, continuiamo a guardare le prime pagine dei quotidiani dopo Corriere Gazzetta e con l'edicola. Missione per Gaza, due attivisti pugliesi bloccati e accusati in Libia, ingresso illegale. Al centro della pagina invece le amministrative, il centro-sinistra avanza, il civismo resiste nel Salento. Vittoria schiacciante di Giovanna Bruno del PD ad Andria, fra i piccoli comuni, 7 le sindache. Il campo largo passa da 20 a 26 centri, nel Brindisino tiene il centrodestra e la lista prossima all'8%. Si parla anche di Bakary Sacco, ricordato da Monsignor Zuppi, il cardinale Zuppi, presidente della CEI, ha ricordato il 35enne del Mali ucciso a Taranto e ha rilanciato le parole di Monsignor Miniero parlando di povertà educativa. Quando non si riceve amore, ha detto, si cerca forza negli altri e soprattutto umiliando gli altri, ha detto il cardinale. E andiamo invece a dare uno sguardo alla prima pagina di Quotidiano. Centrale Xilva, niente stop, ma ora piano antiemissioni. La decisione del TAR rimane sospesa, l'ordinanza del sindaco con prescrizioni. Ne parleremo tra pochissimo con Mimmo Mazza, il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno. Quindi mi raccomando, restate sui 96.5. Su Quotidiano invece si parla ancora di comunali, voti e volti degli eletti a Manduria e subito centrodestra. Exploit a San Marco contro 5 avversari, Cristella ritorna alla terza. E noi questa mattina non solo vi racconteremo i dettagli di quello che è avvenuto nella provincia di Taranto con i 5 comuni al voto, ma avremo anche l'analisi della vittoria di San Marco a Manduria, il centrodestra che vince al primo colpo e poi Manduria decide di cambiare pagina rispetto a quello che era avvenuto adesso. Radio Cittadella, guardavano le 7.36, noi dobbiamo chiudere qui la nostra rassegna stampa, dobbiamo cominciare con i nostri approfondimenti, quindi mi raccomando, non andate via, restate con noi, perché cominceremo a parlarvi di cronaca. Lo faremo raccontandovi innanzitutto il mondo della scuola, gli invisibili della scuola, chi sono, gente che per mesi, previsto dal contratto, deve stare senza stipendio, senza cassa integrazione, senza NASPI, senza indennità di disoccupazione, insomma, senza un salario.

0: One Republic, Need Your Love. Allora, entriamo nel mondo della scuola a guardare gli invisibili della scuola. Educatrici, educatori, operatori sociosanitari, addetti alla mensa, figure che, pensate, per contratto professionale, per contratto nazionale, quando la scuola è chiusa non hanno la sospensione dello stipendio, cioè non percepiscono il salario, non hanno diritto alla NASPI, non hanno diritto alla cassa integrazione, devono vivere per mesi senza una lira. Centinaia le figure nella scuola tarantina, e di loro si sta occupando la funzione pubblica CGIL. Ieri una conferenza stampa della funzione pubblica CGIL con Sardelli e altri sindacalisti che hanno raccontato le difficoltà di questi lavoratori e di queste lavoratrici. Ascoltate Valentina Castellanita.
1: Mai come in questo momento storico, in questo contesto, è importante interrogarsi sull'efficacia degli strumenti educativi e sull'efficienza delle varie agenzie educative. Per questo sono essenziali momenti come quello tenuto presso il Polo Universitario Ionico, che ruota attorno al concetto secondo il quale una comunità educante esiste quando scuola, servizi, famiglia, istituzioni e territorio scelgono di condividere responsabilità, ascolto e visione sul futuro delle nuove generazioni.
2: Ritengo che sia fondamentale, perché la scuola non deve essere semplicemente una trasmissione di conoscenze, ma deve dare la possibilità ai ragazzi di entrare in diretto contatto con quello che poi sarà il mondo del lavoro, per poter far sì che loro possano diventare dei professionisti, i futuri professionisti appunto del settore.
3: Non dobbiamo chiaramente pensare che pensieri come l'inclusione, la cultura dell'infanzia debbano nascere all'interno di un'età adolescenziale, ma piuttosto devono essere nutrite sin da subito, proprio perché si possano poi sviluppare dei pensieri di inclusività, di raccordo anche con le altre agenzie educative. Fare rete significa questo: mettere insieme degli adulti capaci di prendersi cura appunto dei bambini fin dalla nascita e di sviluppare una cultura dell'infanzia che sia poi un approccio reale e concreto all'interno di un territorio.
1: L'iniziativa è stata ideata e promossa da Educazione e Comunità insieme al Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, all'Istituto Statale Liside Cabrini e al Comitato Io Amo i Nidi Comunali, con il patrocinio del Comune di Taranto.
0: E non era questo evidentemente il servizio sugli invisibili della scuola, ve lo riproporremo tra pochissimo. Adesso però ci fermiamo per un po' di musica e vi lasciamo in compagnia di Biagio Antonacci. Questa è You and Me.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella. Rewind. La radio di oggi.

0: 73 Sting e Rewind su Cittadella, e adesso andiamo a dare un'occhiata ai risultati degli scrutini. Cominciamo con Manduria, unico centro di Taranto con oltre 15.000 abitanti e quindi diciamo l'unico che avrebbe potuto accedere al secondo turno al ballottaggio, ma non ce n'è stato bisogno. Il centrodestra con San Marco ha stravinto sbarellando i 5 candidati concorrenti ed è il nuovo sindaco di Manduria. Com'è stata questa campagna elettorale, soprattutto com'è arrivata questa vittoria gigantesca? Lo chiediamo a Giuse Alemanno, collega, scrittore e soprattutto manduriano doc. Buongiorno Giuse, ben trovato.
1: Buongiorno, ciao Ciccio e ciao a tutti gli amici di Radio Cittadella e in collegamento telefonico con in televisivo con Cittadella TV.
0: Bene, allora San Marco ha sostanzialmente sbarellato tutti. Colpa della frammentazione degli avversari? C'erano altri 5 concorrenti, il Campolargo si è diviso, 5 Stelle per fatti suoi, o in realtà Manduria aveva voglia di cambiare completamente pagina e quindi diciamo delusa dalle amministrazioni di centrosinistra ha deciso di cambiare strada?
1: Ritengo che Domenico San Marco abbia con merito raggiunto il risultato che desiderava da tanto tempo. Sicuramente è stato aiutato dalla frammentazione della compagine di centrosinistra, che evidentemente, no, il giudizio degli elettori parla chiaro, ha deluso i cittadini manduriani, gli elettori manduriani, ma non bisogna sminuire il risultato di San Marco. San Marco ha meriti suoi, è soltanto un aiuto che è arrivato da parte della frammentazione del centro-sinistra.
0: E che cos'è che dell'amministrazione precedente non è andata, Giuse? Il centro-sinistra era in qualche modo più o meno compatto con Pecoraro, poi insomma si è candidato Marigiosi, che è il vice di Pecoraro. Si
1: è candidato. Una lunga storia molto complicata quella dell'amministrazione Pecoraro, perché Marigio stacca la spina dal suo ruolo di vice sindaco più di 2 anni fa. Quindi sì, la storia è abbastanza complessa e tortuosa, ci sono stati molti subentri nel ruolo di assessore, ci sono stati molti consiglieri comunali che nel tempo si sono addirittura dimessi dalla propria funzione pubblica, dal ruolo che gli elettori gli hanno consegnato. Quindi il cammino dell'amministrazione Pecoraro è stato particolarmente tortuoso. E gli elettori hanno stabilito anche deludente. Sicuramente uno tra gli aspetti che hanno colpito l'opinione pubblica è assolutamente indimenticabile, è stato il taglio di oltre 200 robinie sul viale della stazione e il fallimento del piano di rigenerazione urbana che ha interessato il centro di Manduria. Quella è stato un momento catartico per quell'amministrazione. Quell'amministrazione è finita con il taglio di quegli alberi.
0: Giuse, un'ultima domanda: che governo cittadino ti aspetti da questo centrodestra?
1: Coltivare speranze equivale a costruirsi delle illusioni. Io mi aspetto soprattutto un governo più mite, un governo che abbia la capacità di ascoltare di più le esigenze dei cittadini, che guardi con maggiore attenzione alle fasce più deboli della città, che sono quelle più pericolose e a rischio. Come sai benissimo, sei un giornalista di giudiziaria, quindi conosci perfettamente le vicende drammatiche che hanno riguardato Manduria. Ecco, bisogna essere molto attenti a questo mondo marginale che può creare molti molti danni e soprattutto molto molto vicini al mondo imprenditoriale che guarda alle marine di Manduria in una maniera molto molto particolare, molto attenta, molto sensibile.
0: Grazie Giuseppe.
1: E poi soprattutto restituire una città che abbia voglia di sorridere, ecco. Manduria ha bisogno di tornare a sorridere.
0: Grazie a Giuseppe Alemanno, grazie per essere stato con noi. E naturalmente torneremo a disturbarti tutte le volte che ne avremo bisogno. Grazie mille.
1: Quando volete, un abbraccio a tutti.
0: Buona giornata. Ciao, noi ciao. Invece tra pochissimo ce ne andiamo a fare un giro in tutti gli altri comuni. Chi sono i sindaci e le sindache elette nel Tarantino? Ve lo raccontiamo tra pochissimo. Nel frattempo c'è Dito nella piaga con Che fastidio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con la politica. Molte conferme per il centrodestra nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. Tiene Venezia, malgrado l'assalto del centro-sinistra, per cui il colpo più duro arriva da Reggio Calabria, dove il centrodestra unito espugna una storica roccaforte progressista. Francesco Cannizzaro di Forza Italia vola oltre il 68%. La Toscana si conferma rossa. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del PD. Il Campolargo conquista Prato e Pistoia, ballottaggio ad Arezzo e Chieti. A Messina rivince Basile, di sud chiama nord. La premier Meloni sui social ironizza: anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Affluenza alle urne al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
3: Non si sblocca lo stallo sull'Iran, anche se il segretario di Stato USA Marco Rubio è ottimista. La pace con Teheran è ancora possibile, dice, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli USA colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. Israele riprende raid contro Hezbollah. Netanyahu avverte: abbiamo eliminato 600 terroristi, ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia. Gli attivisti denunciano violenze. Alcuni sarebbero stati feriti.
4: Conflitto Mosca-Kiev. Gli Stati Uniti sono pronti e disposti a fare tutto il possibile per contribuire a facilitare la fine di questa guerra e speriamo che l'occasione si presenti prima o poi, ha detto il segretario di Stato americano, a cui il ministro degli esteri russo Lavrov aveva detto di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev. L'attacco aereo russo sferrato ieri sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili.
3: Allarme Ebola rientrato in Lombardia. I due cooperanti italiani, un uomo di 31 anni e una donna di 33, residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo per la variante Bundibugyo del florovirus, ceppo attualmente monitorato per via dei focolai attivi nella confinante Repubblica Democratica del Congo. Per il Ministero il rischio in Italia resta molto basso.
4: Un quadro meteorologico e termico con scenari da pieno luglio. Questa è l'evoluzione delle previsioni meteo sull'Italia, mentre anche l'Europa è attraversata da un'ondata di calore anomala, con temperature record per questa stagione anche a Londra e Parigi, dove hanno superato ieri 33 gradi. Estate piena a nord e al centro Italia. In arrivo le prime notti tropicali. Domani il clou del caldo.
3: Il calcio, rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Gerry Cardinale, che ieri ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita. Via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società, che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Archiviato Conte, De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti. Resta in corsa anche Italiano. Per il capitolo Lazio, Sarri, con le valigie in mano destinazione Bergamo, a Formello arriva Gattuso. Il valzer delle panchine non dovrebbe invece riguardare la Juve, altra grande delusa del campionato, ma intenzionata a ripartire da Spalletti.

0: È tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi. Dici.
3: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

Elisa More, al 10 minuti dopo le 8 comincia così la seconda ora di Buongiorno Taranto, seconda ora che comincia con uno sguardo alle elezioni amministrative. Vi abbiamo parlato di Manduria, ora invece andiamo a dare uno sguardo a chi sono gli altri sindaci eletti nei comuni tarantini. Dopo Manduria ci spostiamo a la terza, perché 16 anni dopo è ancora sindaco Giuseppe Cristella. Molti di voi magari un po' più grandi con l'età se lo ricorderanno. Giuseppe Cristella fu sindaco di La Terza dal 2010 al 2000, no scusate, dal 2000 al 2010, poi credo, mi pare di ricordare, fu anche consigliere regionale, si è candidato

adesso nuovamente alle amministrative ha sbaragliato sostanzialmente gli avversari. Cristela Sindaco ha battuto senza appello con il 44,27% dei voti Angelo Cefalo e Giuseppe Suglia, nell'ordine rimasti fermi a 30,54 e 25,19. Il Cristella Ter, come l'ha ribattezzato Francesco Romano su Gazzetta, è un ritorno dunque. L'accostamento è una sorta di sequel, perché come vi dicevamo dal 2001 al 2010 è stato primo cittadino, poi ex consigliere provinciale e regionale, scomparso dai radar politici nell'ultimo decennio. Il neo sindaco ha atteso pazientemente dietro le quinte il momento propizio per piazzare il colpo e tornare a guidare Palazzo Marchesale. A Roccaforzata invece vince Mario Santo con il 58,55%, una vittoria che chiude l'era di Vincenzo Pastore. L'imprenditore noto presidente di Insieme per Roccaforzata aveva candidato questa volta l'ex vice Vincenzo Manzo, ma non ha avuto scampo. Il terzo candidato era l'ex sindaco uscente Michelangelo Serio, per lui i voti sono stati così bassi che non entrerà nemmeno in consiglio comunale. Vince la voglia di cambiare rispetto al passato. A Montemesola invece Punzi si riprende il comune dopo 5 anni, proprio come Cristella. Anche Vito Antonio Punzi è stato già primo cittadino di Montemesola e dopo una pausa in cui è stato consigliere comunale ma sindaco, era il suo fratello, torna alla guida del municipio, una dinastia insomma alla guida di Montemesola. Invece a Fragagnano l'unica donna eletta sindaco nella provincia di Taranto è Lucia Traetta, che è stata eletta con 1965 preferenze, pari al 63,12%, sostenuta dalla lista Fragagnano 6.0, espressione civica di riferimento dell'area progressista, in particolare dell'ex sindaco Giuseppe Fischetti, che ricorderete si è dimesso per candidarsi alle elezioni regionali ed è stato eletto. Appare evidente, scrive il collega Maurizio Pasculli sulla Gazzetta, che il suo traino ha avuto il peso sull'esito della consultazione. Insomma, l'elezione di Lucia Traetta è una sorta anche di segnale di continuità rispetto a quanto fatto dall'amministrazione Fischetti, di cui Lucia Traetta era di fatto la vice. Insomma, questi gli altri sindaci eletti nella provincia di Taranto e nei prossimi giorni naturalmente proveremo a conoscerli singolarmente, a capire quali sono i programmi, i progetti che hanno per i loro comuni. Tra un po' invece parliamo di Ex Ilva col direttore della Gazzetta del Mezzogiorno Mimmo Mazza. Adesso invece vi lasciamo con Gaia, questa è Bossa Nostra.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
6: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
7: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
8: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: la pazzia, l'incoscienza, l'allegria e il rewind, firmato Ornella Vanoni qui su Cittadella alle 8.24, quando siamo pronti per parlare di Ex Ilva. Lo facciamo perché ieri il TAR ha sospeso l'ordinanza firmata dal sindaco Bitetti a proposito della centrale termoelettrica della fabbrica tarantina. Non dovrà fermarsi, ma l'azienda dovrà presentare a breve un piano per le emissioni. Ne parliamo questa mattina col direttore di Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza, che è in collegamento con noi. Buongiorno Mimmo, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora Mimmo, aiutaci a comprendere. I giudici amministrativi hanno bloccato, tra virgolette, l'azione compiuta dal comune, che aveva detto di avviare lo spegnimento della centrale elettrica, salvo, diciamo, una serie di misure, ma hanno imposto alla fabbrica di ridurre le emissioni, mi pare, ecco, per farla molto semplice.
1: Sì, vabbè, intanto dobbiamo dire che la centrale termoelettrica dell'Ilva non poteva essere spenta, perché spegnendola avrebbe avuto grossi problemi la stessa fabbrica a continuare l'attività, perché la centrale termoelettrica dell'Ilva è alimentata dai gas di alto forno. In quel caso, se il gas di alto forno non poteva più andare nella centrale elettrica per essere poi utilizzato per generare energia, è chiaro che ci sarebbe stato un problema industriale non da poco. Ci sarebbe stato il rischio concreto di far bruciare quel gas in torcia, con tutte le conseguenze che chi ha seguito l'inchiesta Ambiente Svenduto conosce benissimo. Dopodiché il comune canta vittoria, io non so se questa è una vittoria, io penso che alla fine, insomma, è stata fatta una scelta ragionevole, cioè quella di far continuare l'attività, chiedendo in cambio un piano di riduzione delle emissioni. Ma anche qua va visto poi quanto concretamente questo piano sarà fattibile, perché comunque parliamo di impianti vetusti, di una tecnologia vecchia. Io credo che piuttosto che parlare di gas di alto forno riciclato, rigenerato e utilizzato per convertire energia, dovremmo cominciare un po' tutti un po' a parlare più concretamente dell'Ilva che verrà, dove non ci sarà nessun alto forno e nessun gas da riciclare. Però noto che il dibattito cittadino è ancora incentrato e imperniato su questi vecchi discorsi.
0: Mimmo, una domanda: questa decisione del TAR è una decisione nel merito, è una decisione cautelare, è una sospensione in attesa di discuterla nel merito? Io mi sono perso questa fase, ammetto.
1: Sì, è stata fissata l'udienza di merito l'11 novembre, quando l'11 novembre prossimo il TAR di Lecce verificherà se il piano di riduzione delle emissioni è stato emesso, è stato fatto e viene rispettato. Anche qua però, Francesco, dobbiamo essere un po' chiari con tutti. Questo piano di emissioni, non è la prima volta che noi leggiamo piani di contenimento delle emissioni che dovrebbero fare dell'Ilva la fabbrica più green d'Europa. Il problema è poi capire se c'è un sistema di monitoraggio che consente di verificare se quello che viene scritto nei piani viene realmente attuato. E noi tutti sappiamo che non è così, perché ci sono tante sorgenti emissive all'interno dello stabilimento siderurgico che non sono soggette a monitoraggio, quindi insomma, diciamo che è un bel libro dei sogni.
0: Mimmo, non so se ti ricordi, ma la buonanima di Franco Sebastio parlò dei protocolli d'intesa di un tempo, definendoli la più colossale presa in giro. Non so perché, ma io a volte ho la sensazione che torniamo a rivivere le stesse cose.
1: Ma perché ci sono delle emissioni nello stabilimento siderurgico che non sono monitorate? Lo stesso gas che viene bruciato in torcia, come dicevo prima, che viene bruciato in torcia o perché c'è troppa produzione di gas o perché ci sono altri problemi di natura tecnica. Mica c'è uno strumento che analizza il gas bruciato in torcia e le conseguenze sull'atmosfera di Taranto che questo ha. E questo è un esempio che potrebbe essere gemmato in tanti reparti dello stabilimento tarantino, dove ci sono emissioni diffuse, fuggitive, che non sono completamente
0: sconosciute
1: di controllo. Quindi
0: va bene, Mimmo,
1: è un atto di fede.
0: È appunto un'ultima domanda. Oggi hai pubblicato anche un pezzo in prima pagina in cui, come dire, hai donato una carezza, ironicamente parlando, a Nichi Vendola. Alla prescrizione, tra virgolette, si può rinunciare, quello che diciamo dicono in molti, ma diciamo tu l'hai scritto anche a chiare lettere. Un processo che dura così tanto è già una condanna in qualche modo. Resta la posizione di un simbolo della sinistra che diciamo non ricuce una ferita con Taranto.
1: Non la ricuce. Io quel pezzo l'ho scritto perché non mi sono piaciuti i commenti che ho letto subito dopo questa decisione sacrosanta e legittima di Vendola di accettare la prescrizione, perché lui ha fatto un post sui social in cui ha espresso la sua rabbia per la durata del processo e ci sta, e non ha dedicato nemmeno una parola su Taranto, e questo ci sta un po' meno. La collega del Concilio di Gregorio domenica scorsa su Repubblica ha detto che questo processo ha vietato a Vendola di fare il leader nazionale perché è incappato in questo processo. Ne ho letti di tutti i colori. Io francamente dico che probabilmente la posizione di Vendola poteva essere chiarita diversamente e che anche la stessa contestazione francamente era un po'...
0: Anche lo stesso Assennato più volte anche in aula ha detto: io non ho mai subito pressioni, Vendola non ne aveva bisogno, in realtà lui scelse di non rompere le scatole ai Riva.
1: Ci sono delle intercettazioni che noi abbiamo letto in maniera proprio chiara ed evidente, dopodiché nessuno sta dicendo che Vendola è colpevole. Io dico però che nel salutare il processo poteva salutare anche chi in quel processo è parte civile e dare una parola di conforto a chi ha chiesto giustizia e finora non ha ricevuto assolutamente nulla, se non qualche parcella di avvocato da pagare.
0: Grazie a Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno. Buona giornata e buon lavoro, Mimmo.
1: Grazie a voi.
0: Noi invece ci fermiamo per un po' di musica. Non so se andiamo con la Dean o con la New Hit. Ci andiamo con la New Hit? E allora, a tra pochissimo, c'è la New Hit.
2: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto, l'informazione del mattino, Cittadella, New Hit.

Maroon 5 con Heroin, e adesso invece ce ne andiamo in Città Vecchia per parlare di Bakary Sako. Lo facciamo perché, come sapete, nelle scorse ore si è diffusa la notizia di un nuovo video, chiamiamolo così, ecco, che riprende l'immagine di una ambulanza che non si sarebbe fermata a prestare soccorso al ragazzo per terra. In realtà le cose stanno particolarmente in maniera diversa. Andiamo per gradi. E innanzitutto, quell'ambulanza si trovava lì per un altro intervento. Era lì da prima che arrivasse la gang, nelle fasi riprese, nelle fasi in cui trascinano fuori dal bar il 35enne già colpito dalle tre coltellate. Bakary in quel momento aveva ricevuto le tre coltellate, di cui quella fatale, quella che ha reciso sostanzialmente l'aorta e che in pochi minuti lo ha portato al decesso. Quell'ambulanza in quel momento si ferma e il conducente, tra virgolette, confabula con uno del gruppo, che poi insomma sembra sbracciarsi per indicargli di andare via. In realtà l'ambulanza in quel momento non si sarebbe comunque potuta fermare perché all'interno aveva già un altro paziente, e il segnale che in qualche modo sembra, almeno guardando le immagini, che arrivi da parte di alcuni dei ragazzi, di uno in particolare dei ragazzi, è quello di andar via, e fa il paio con un altro elemento che arriva dalle indagini, e cioè la telefonata che una donna presente a quasi tutte le fasi del delitto poi compie al 118, e quando telefona ai sanitari dice c'è un uomo ubriaco. Ecco, Bakary Sako in quel momento sta per morire, colpito da tre coltellate. Si accascia nel bar e viene trascinato fuori, ma quando viene data la notizia al 118 viene fornita questa motivazione: è ubriaco. Insomma, una cosa che non corrisponde proprio alla realtà dei fatti. E alla fine questo elemento del video, che in qualche modo la difesa potrà provare a giocarsi dinanzi al riesame per ottenere una misura meno afflittiva nei confronti soprattutto dei minori, e sostanzialmente provare a sostenere che i minori hanno chiamato l'ambulanza ma non si è fermata, probabilmente potrebbe anche diventare un altro elemento

contro gli indagati, perché in qualche modo l'accusa potrebbe sostenere che invece non solo non poteva fermarsi, ma che in quel momento qualcuno le ha detto di andare via. Battaglia naturalmente in aula tra accusa e difesa, poi toccherà ai giudici stabilire se confermare la detenzione dei minori, la custodia, la collocazione nell'istituto penale minorile, oppure trasferirli in comunità come chiesto dalla difesa. Noi naturalmente continueremo ad aggiornarvi su questo e tanto altro, ma tra un po' vi aggiorniamo su un'altra vicenda di cronaca. Avete presente gli appalti pilotati a Martina Franca? Beh, poco fa sono stati eseguiti 3 arresti domiciliari e 2 interdizioni, coinvolti un funzionario pubblico, imprenditori e anche un avvocato. Vi raccontiamo i dettagli tra pochissimo. Adesso invece vi lasciamo in compagnia della musica. Restate con noi.

0: Olivia Dean con So Easy. 8:39, come annunciato, torniamo a parlare di cronaca e di qualcosa che è avvenuto pochi minuti fa. 3 agli arresti domiciliari, 2 indagati interdetti sono le misure cautelari firmate dal GIP, giudice per le indagini preliminari Alessandra Rita Romano, nei confronti di alcuni indagati coinvolti nell'inchiesta sugli appalti pilotati al comune di Martina Franca. Poco fa i carabinieri della sezione di PG della procura di Taranto hanno notificato l'ordinanza firmata dal magistrato a distanza di alcune settimane dagli interrogatori preventivi. Il GIP romano ha disposto gli arresti domiciliari per Antonio Raguso, 54enne funzionario del comune nel servizio verde pubblico e difeso dagli avvocati Enrico Pellegrini e Luigi Palmieri. L'accusa nei suoi confronti è di corruzione aggravata per aver chiesto e ottenuto tangenti da 3 imprenditori che sono stati aggiudicatari di affidamenti diretti per attività sulle aree verdi del comune della Valle d'Itria. Arresti domiciliari anche per Cosimo Caliandro, titolare della ditta individuale Il Tuo Giardino, assistito dagli avvocati Gaetano Cimaglia e Rosa Balestra, che avrebbe pagato una mazzetta al funzionario di 1.200 euro per assicurarsi un lavoro nel rifacimento del manto erboso di Villa Garibaldi di 46.000 euro. Ai domiciliari anche Emil Costin Ragù, che per l'accusa avrebbe versato una mazzetta di 2.000 euro per l'affidamento del servizio di manutenzione degli alberi del valore di 38.000 euro. Ragulea, difeso dall'avvocato Paola Perrone, deve difendersi anche dall'accusa di traffico di influenze illecite in concorso con l'avvocato Fernando Rinaldo e la moglie Romina De Matteis. Per i pubblici ministeri Marzia Castiglio e Francesco Sansobrino, infatti, la coppia avrebbe chiesto e ottenuto 1.500 euro dall'imprenditore come somma da versare ai vertici della Camera di Commercio per assicurargli l'iscrizione nel registro delle imprese, nella sezione artigianato in particolare, nonostante quell'impresa, l'impresa di Ragulea, non ne avesse i requisiti e senza quell'iscrizione non avrebbe potuto ottenere gli appalti, gli affidamenti dal comune. Nel corso degli interrogatori Rinaldi e De Matteis hanno spiegato di aver chiesto al presidente di Confindustria Salvatore Toma di fare pressioni sull'ente camerale per assicurare la buona riuscita dell'operazione ma hanno spiegato che Toma in realtà non ha preso un centesimo dei soldi che hanno chiesto all'imprenditore e soprattutto in particolare l'avvocato Rinaldi ha sostenuto nell'interrogatorio che quella somma di denaro in realtà è la sua prestazione, la sua intermediazione, la sua prestazione professionale. Il GIP ha disposto l'interdizione per 12 mesi dalla professione forense nei confronti di Rinaldi, per il quale erano stati chiesti i domiciliari, e ha invece rigettato la richiesta di misura nei confronti della moglie Romina De Matteis. Interdizione per 12 mesi a contrattare con la pubblica amministrazione anche per l'ultimo imprenditore coinvolto nella vicenda, Giuseppe Fornaio, che difeso dall'avvocato Gaetano Vitale è riuscito a evitare gli arresti domiciliari come chiesto invece dalla procura. Gli aggiornamenti su questa storia naturalmente nel corso del TG di Cittadella alle 14 su canale 94, quindi mi raccomando, non andate via, restate con noi. Chiudiamo qui però la pagina di cronaca, perché poi una certa una non ce la fa più e tocca cominciare a parlare di cose belle, di cose un po' più leggere, un po' più, come dire, incoraggianti, come le attività di Ionian Dolphin, la tutela dei cetacei, un nuovo accordo siglato ieri, un nuovo passo avanti per il territorio e per l'ecosistema marino.
1: Ho capito che col tempo certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
5: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Carnival di Cardigans, 8.52 Rewind su Cittadella. Bentornati in diretta, questo è Buongiorno Taranto. Ultimi minuti che dedichiamo a una bella, bellissima anzi notizia, una notizia che riempie d'orgoglio il territorio, fa ben sperare per la tutela dell'ecosistema marino. Un nuovo accordo firmato da un'eccellenza di Taranto come Ionian Dolphin Conservation con l'Osservatorio Nazionale per la Tutela del Mare, e ne parliamo questa mattina con il direttore del progetto Ketos, Nicola Clemente, che è in collegamento con noi. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno, ben trovati, grazie per l'invito.
0: Grazie per aver accettato. Allora, un nuovo percorso, un nuovo partenariato con ONTM che permette di far crescere non solo la tutela nei confronti della fauna marina, della natura di Taranto, ma che in qualche modo intende incentivare anche qualcosa che Ionian Dolphin per esempio svolge da tempo, il turismo sostenibile, la blue economy. Ho sbagliato qualcosa?
1: No, tutto perfetto, tutto corretto. Buongiorno e grazie per l'invito. Appunto, è sempre bello parlare di questi progetti, di queste connessioni. Quando si parla di mare, di conservazione, bisogna per forza parlare di connessioni. Ed è per noi un orgoglio, appunto, essere entrati in contatto. Abbiamo firmato questo accordo importante con l'Osservatorio Nazionale del Mare per sviluppare progetti di blue economy, portare il turismo sostenibile a Taranto. La Puglia ormai è estremamente conosciuta per una grande affluenza turistica, però molto spesso, come tante cose che raccontiamo durante le nostre giornate, alcune cose si danno un po' per scontato in automatico. Anche il turismo può essere sostenibile, il mare è un bene che ci ricerchiamo durante l'estate, durante tutto l'anno. Utilizzarlo, tra virgolette, nella maniera corretta ci permette di preservare questo bene e soprattutto sfruttarlo dal punto di vista anche economico per opportunità, di nuovo, sostenibili per i giovani del territorio.
0: E tutto questo da quando e come prenderà diciamo il via, Clemente?
1: Allora, abbiamo firmato l'accordo qualche giorno fa, quindi adesso siamo in una fase intermedia, no, di accordi, di organizzazione, quindi per l'organizzazione delle prime attività. Quindi sicuramente già nei prossimi mesi si organizzeranno le prime attività a supporto soprattutto dei ragazzi, dei giovani, attività magari formative, laboratoriali, quindi si parla di mesi, bisogna rimanere in connessione, stiamo appunto parlando con l'osservatorio e sicuramente tra Taranto e anche in zona limitrofe riusciremo a coinvolgere diverse persone.
0: A proposito di coinvolgere diverse persone, un altro accordo importante a cui avete preso parte, a cui è un'attività, un progetto che avete dato vita, è quello del Citizen Science, e la capacità di, in qualche modo, di coinvolgere le comunità per la tutela degli ecosistemi. In realtà anche questo devo dire che mi pare che Ionian Dolphin sostanzialmente lo faccia già da qualche tempo, ma adesso diventa, ecco, una sorta di tutela diffusa, possiamo chiamarla così.
1: Assolutamente, è quasi un altro termine della citizen science, quindi di fianco alla blue economy e all'accordo con l'Osservatorio Nazionale del Mare abbiamo siglato anche questo accordo estremamente importante con i biologi, ecco. Infatti dobbiamo anche ringraziare la professoressa Tarsitano, presidente dell'Ordine dei Biologi di Puglia e Basilicata, ed è una grandissima opportunità per i biologi poter venire a Ketos nella nuova scuola di stabile permanente di Citizen Science. La Citizen Science altro non è che la scienza condivisa a disposizione del cittadino, quindi chiunque può partecipare alla scienza, non è una prerogativa solo ed esclusivamente di biologi e di ricercatori, ma noi biologi possiamo apprendere le metodologie per coinvolgere la popolazione nella tutela dell'ecosistema marino. E Ketos in questo sta diventando un hub dal punto di vista nazionale, speriamo anche internazionale, per accogliere biologi che vogliono far parte di questo percorso, che vogliono portarlo nel proprio bagaglio culturale.
0: Io sono sempre un attimo terrorizzato quando dite, come dire, apriamo a tutti, roba così, perché diciamo a volte non ci rendiamo conto che il troppo ottimismo ci sfugge di mano, nel senso che l'università della vita e l'accademia della strada sono a un passo. Allora, diciamo, nel senso, tutti possono partecipare offrendo il loro contributo, ma ovviamente tutto questo viene condotto da chi questa materia l'ha studiata buttando sangue e sudore, Clemente, giusto?
1: Esatto, infatti è proprio per questo che si parla dell'albo dei biologi, si parla di giovani biologi, quindi persone che si stanno formando, la loro carriera, la loro vita sarà dedicata alla scienza e saranno queste persone a definire e soprattutto trasmettere le best practice a chiunque, al cittadino. Noi stessi a bordo durante l'attività di ricercatori per un giorno, quindi durante la navigazione, facciamo citizen science, ma sì, con noi ricercatori a bordo, quindi le persone raccolgono dati insieme a noi, possono vedere quali sono le best practice, ovvero ho visto una tartaruga o un delfino o sono anche soltanto in mare, come mi devo comportare. Quindi qui a Keto si apprenderanno proprio queste, le best practice. Di nuovo si parlerà di turismo sostenibile, si parlerà di ricerca, di standardizzazione, di rigore, ed è un modo per portare la scienza nella vita di tutti i giorni, ma in maniera consapevole, per diventare consumatori, fruitori consapevoli di ciò che ci circonda.
0: E allora, grazie, buon lavoro a Ionian Dolphin, Ketos e tutti i partner di questo progetto blu. Quindi grazie davvero al direttore Nicola Clemente, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie, grazie a voi, grazie a tutti i partner, alla prossima.
0: Noi invece ci fermiamo qui, Gis, la chiudiamo, è arrivato il momento del riposo, ma in realtà la giornata comincia adesso. E poi vi ricordo naturalmente di inviarci le vostre segnalazioni a segnalazioni@cittadellatv.it oppure di inviarle attraverso WhatsApp al 339-680-6868, corredando di foto, video, tutto quello che può servire per farci comprendere che cosa ci state segnalando e dare la possibilità alla nostra redazione di verificare le notizie e poi naturalmente raccontarle. Vi ricordo invece l'appuntamento col TG delle 14 su Cittadella, canale 94 del digitale terrestre. Buongiorno Taranto, torna invece domani dalle 7 alle 9. Grazie a Gisberto Nicoletti per aver guidato la regia. Noi torniamo domani e nel frattempo mi raccomando, divertitevi, perché insomma, se non ci si diverte è difficile andare avanti. C'è Francesco Gabbani, a domani.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 9.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con la politica. Molte conferme per il centrodestra nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. Tiene Venezia, malgrado l'assalto del centro-sinistra, per cui il colpo più duro arriva da Reggio Calabria, dove il centrodestra unito espugna una storica roccaforte progressista. Francesco Cannizzaro di Forza Italia vola oltre il 68%. La Toscana si conferma rossa. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del PD. Il Campolargo conquista Prato e Pistoia, ballottaggio ad Arezzo e Chieti. A Messina rivince Basile, di sud chiama nord. La premier Meloni sui social ironizza: anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Affluenza alle urne al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
3: Non si sblocca lo stallo sull'Iran, anche se il segretario di Stato USA Marco Rubio è ottimista. La pace con Teheran è ancora possibile, dice, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli USA colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. Israele riprende raid contro Hezbollah. Netanyahu avverte: abbiamo eliminato 600 terroristi, ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia. Gli attivisti denunciano violenze. Alcuni sarebbero stati feriti.
4: Conflitto Mosca-Kiev. Gli Stati Uniti sono pronti e disposti a fare tutto il possibile per contribuire a facilitare la fine di questa guerra, e speriamo che l'occasione si presenti prima o poi, ha detto il segretario di Stato americano, a cui il ministro degli esteri russo Lavrov aveva detto di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev. L'attacco aereo russo sferrato ieri sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili.
3: Allarme Ebola rientrato in Lombardia. I due cooperanti italiani, un uomo di 31 anni e una donna di 33, residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo per la variante Bundibugyo del florovirus, ceppo attualmente monitorato per via dei focolai attivi nella confinante Repubblica Democratica del Congo. Per il Ministero il rischio in Italia resta molto basso.
4: Un quadro meteorologico e termico con scenari da pieno luglio. Questa è l'evoluzione delle previsioni meteo sull'Italia, mentre anche l'Europa è attraversata da un'ondata di calore anomala, con temperature record per questa stagione anche a Londra e Parigi, dove hanno superato ieri 33 gradi. Estate piena a nord e al centro Italia. In arrivo le prime notti tropicali. Domani il clou del caldo.
3: Il calcio, rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Gerry Cardinale, che ieri ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita via Allegri, Forlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società, che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Archiviato Conte, De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti. Resta in corsa anche Italiano. Per il capitolo Lazio, Sarri, con le valigie in mano destinazione Bergamo, a Formello arriva Gattuso. Il valzer delle panchine non dovrebbe invece riguardare la Juve, altra grande delusa del campionato, ma intenzionata a ripartire da Spalletti.
4: È tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
5: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi. Dici.
1: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient.

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella, Cittadella. New hit.
2: Sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 26 maggio 2026 è il 146esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:41 e tramonta alle 20:34. Il santo del giorno è San Filippo Neri. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 26 maggio del 1805 Napoleone Bonaparte viene incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano. Sarà l'ultimo dei sovrani italiani cinto con la corona ferrea, una tradizione che durava fin dal regno longobardo. Nel 1851 a Londra inizia il primo torneo scacchistico internazionale della storia. Nel 1897 viene messo in vendita nel Regno Unito il romanzo dello scrittore irlandese Bram Stoker, Dracula, uno fra i più conosciuti romanzi gotici del terrore. Nel 1969 l'Apollo 10 rientra sulla Terra dopo un test di 8 giorni per l'imminente primo sbarco dell'uomo sulla Luna. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 26 maggio del 1923 parte la prima edizione della 24 ore di Le Mans, celebre gara automobilistica di durata che si corre al Circuit de la Sarthe, nei pressi di Le Mans in Francia. Scriverà alcune tra le pagine più importanti dello sport. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 26 maggio del 1973 Domenico Modugno debutta in classifica con Amara Terra Mia. Nel 1994 Irene Grandi pubblica il suo primo disco omonimo e nel 2000 Renato Zero rilascia l'album Tutti gli Zeri del Mondo. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo John Wayne, nato a Winterset il 26 maggio 1907 e scomparso a Westwood l'11 giugno 1979. È stato un attore e regista statunitense. Cominciò la carriera con il cinema muto negli anni 20, diventando poi fra gli anni 40 e gli anni 70 uno degli attori più famosi del mondo, celebre soprattutto per i suoi film western. Ricordiamo anche Mike Bongiorno, nato a New York il 26 maggio 1924 e scomparso a Monte Carlo l'8 settembre 2009. Conduttore televisivo e conduttore radiofonico statunitense naturalizzato italiano, è considerato tra i padri fondatori della televisione in Italia, insieme a Corrado e Raimondo Bianello. Per oltre mezzo secolo è stato il re dei quiz e il conduttore più longevo del piccolo schermo. Compie oggi 62 anni Lenny Kravitz, musicista e cantautore americano salito alla ribalta negli anni 90. Spegne 60 candeline l'attrice britannica Helena Bonham Carter. 49 candeline sulla torta dell'ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, Luca Toni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 26 maggio 2008 di Sidney Pollack, nella schiera dei migliori registi del secolo scorso. E il proverbio del giorno è: quel che ha più dolce il morso fra gli agnelli, sugge il latte suo e quello dei fratelli.
0: Successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. La radio.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in cielo con gli spigoli.

0: Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Potrebbe arrivare già nel 2027 il primo smartphone di OpenAI. Il riferimento è un dispositivo che al posto delle app tradizionali, icone e menu, si basa su diversi moduli di AI, agenti che rispondono a domande specifiche su informazioni, telefonate, messaggi e altro. Sotto il profilo tecnico, il telefono di OpenAI dovrebbe basarsi sulla versione personalizzata del processore MediaTek Dimensity 9600, ottimizzato per i calcoli di intelligenza artificiale e su un negozio digitale da cui prelevare gli agenti specializzati. Una persona di fiducia, familiare, amico o caregiver potrà essere avvisata da ChatGPT nel caso in cui i sistemi e revisori addestrati della piattaforma rilevino preoccupazione per la sicurezza dell'utente, inclusi possibili casi di autolesionismo suicidio. È la novità lanciata dalla casa madre OpenAI. La funzione si basa sullo stesso meccanismo di notifiche di sicurezza del controllo parentale, ma si estende a chiunque abbia più di 18 anni che può scegliere di aggiungere qualcuno di cui si fida. Può essere attivata dall'utente aggiungendo un contatto fidato nelle impostazioni che deve accettare esplicitamente di stabilire il collegamento. Con l'assillo dei call center e dello spam, WhatsApp riporta all'attenzione degli utenti la funzione che consente di silenziare le chiamate dagli sconosciuti. WhatsApp ricorda anche che esiste la sezione controllo della privacy, sempre rintracciabile nelle impostazioni privacy. Una volta selezionata, consente di verificare i vari livelli di riservatezza impostati sull'app per rafforzare la sicurezza di messaggi, chiamate, informazioni personali e anche l'ultimo accesso online. Dal 3 agosto la versione cartacea della carta di identità cesserà di essere valida sia in Italia sia nei paesi dell'Unione Europea. Da quel momento l'unica versione valida sarà la carta d'identità elettronica. Lo ricorda il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio, che

0: per informare i cittadini sull'adozione definitiva del formato elettronico e sensibilizzarli sull'importanza di richiedere per tempo rinnovo al proprio comune, ha dato il via alla campagna istituzionale "Se non è elettronica non vale". Lo spot radio e TV e la campagna social raccontano con un linguaggio diretto e immediato tre momenti della vita quotidiana in cui avere la carta d'identità elettronica è importante. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Mai troppo tard. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Sono le 9:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Appalti pilotati a Martina Franca, scattano le misure cautelari, 3 ai domiciliari e 2 interdizioni. Il GIP Alessandra Rita Romano ha disposto gli arresti domiciliari per il funzionario comunale nel servizio verde pubblico Antonio Raguso, accusato di corruzione, e per gli imprenditori Cosimo Caliandro ed Emil Kostin Ragulea, che avrebbero pagato tangenti per ottenere gli affidamenti. Tra gli indagati figurano invece l'imprenditore Giuseppe Fornaio, l'avvocato Fernando Rinaldi, interdetto dalla professione per un anno, e la moglie Romina De Matteis, accusati in concorso con Ragulea di traffico di influenze illecite. A Taranto un uomo di 43 anni è stato denunciato a piede libero a seguito di un delicato intervento delle forze dell'ordine per violenze domestiche e presunti abusi su un minore. La vicenda è emersa dopo il racconto di una 14enne alla madre, una donna di 35 anni. La minore ha riferito di essere stata palpeggiata nelle parti intime dall'uomo in assenza della madre. La donna si è quindi

0: allontanata da casa con la figlia e ha denunciato continui dissidi e violenze mai emersi prima. Sulla vicenda, coordinata dall'autorità giudiziaria, si applicano ora le procedure del codice rosso. Passiamo ai risultati delle elezioni comunali. Si è votato in 5 comuni della provincia di Taranto. A Fragagnano ha vinto Lucia Traetta, sostenuta da una lista civica di centrosinistra che ha registrato il 63,12%. A Manduri, invece, Domenico San Marco, sostenuto da una coalizione di destra, ha vinto con il 64,28%. Montemesola ha invece eletto il sindaco Vito Antonio Ponzi con il 56,75% nella lista civica Insieme. Alla terza vince Giuseppe Cristella. Forzata invece ha eletto Mario Santo di Progetto Futuro con il 58,55%. Educatori, OSS e assistenti all'inclusione scolastica di Taranto sono scesi in campo per denunciare condizioni lavorative al limite della sopravvivenza. Protagonisti di un sistema fragile, questi professionisti lamentano un precariato che congela le loro vite per 3 mesi all'anno, durante le pause didattiche senza alcuna retribuzione. Ci viene richiesto di tutto, ma i compensi non corrispondono alle competenze, denuncia una lavoratrice. Una precarietà strutturale che Alessio D'Alberto, segretario FPCGL Taranto, definisce come lavoro a cottimo mascherato a causa della clausola della carenza utente. Stefano Sabato, FPCGL nazionale, chiede misure di sostegno al reddito urgenti per evitare che chi garantisce il diritto all'inclusione sia lasciato senza futuro. Passiamo alla pagina della cultura. Al Medimex, dal 17 al 21 giugno, tornano i racconti al Teatro Fusco, con 5 appuntamenti dedicati a Franco Battiato, Miles Davis, Stevie Wonder, Bruce Springsteen e Jeff Buckley. Spazio anche al Medimex Books Store, con ospiti come Nicola Conte e Stefano Sanardi. Il festival, promosso dalla Regione Puglia e Puglia Culture, ospiterà inoltre live imperdibili, tra cui Pet Shop Boys, Suede e Slow Dive. Ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Il Taranto deve rivedere la difesa in vista della gara di domenica prossima contro l'Apice. Konaté ha un problema all'alluce, per Sansò al momento escluse sia le fratture sia problemi ai legamenti e una lussazione al ginocchio. Il giocatore dovrà indossare un tutore, difficile rivederlo in campo da qui sino al termine della stagione. Pertanto la linea difensiva potrebbe essere rivista con l'inserimento di Rizzo come centrale e Del Vino dal primo minuto. Possibili novità anche a centrocampo. Rossoblù che riprendono oggi la preparazione in vista della gara di domenica prossima. Prevendita che sarà aperta nelle prossime ore con biglietti in vendita in città. Dovrebbero essere 600 i posti a disposizione dei tifosi rossoblù per una trasferta che vale la qualificazione alla finale per la promozione in Serie D.
0: E per questa edizione è tutto. A risentirci.
2: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sesto.

0: rossa. La cascariglia è una pianta caraibica nota per l'estratto che si ricava dalla corteccia del suo tronco. Trova impiego come aromatizzante per conferire una particolare nota amarognola a vari tipi di liquori e digestivi e come componente di miscele di tabacco. In fitoterapia le vengono riconosciute numerose proprietà che la rendono un rimedio efficace per bloccare la diarrea, stimolare l'appetito e facilitare la digestione. È indicata in caso di febbre e per le sue azioni tonico-stimolanti è utile anche in caso di astenia e stanchezza cronica. La cascariglia cresce spontaneamente sulle coste caraibiche con particolare concentrazione a Cuba, in Giamaica, in Perù, Paraguay, Haiti, Veracruz, alle Antille e sulle isole Bahamas, dove è stata impiegata per secoli sia nella medicina popolare che nei rituali spirituali. La si può assumere in vari modi, sia come soluzione idroalcolica che tintura madre, ma anche come vino medicinale e sciroppo. Si possono preparare degli infusi e dei decotti medicamentosi con la sua corteccia, taglio, tisana. Per preparare una tazza di decotto occorre un cucchiaino di scorze, radici e semi duri di cascariglia e 250 ml di acqua. Facciamo bollire l'acqua insieme alle scorze della corteccia della pianta a fiamma bassa per 5-10 minuti. Prima di bere il decotto, filtriamolo. Poi si può addolcire la bevanda a piacere con zucchero, miele, stevia o un altro dolcificante. L'estratto di corteccia si presenta invece come un liquido di colore giallo-verdastro che emana un fragrante aroma di canfora. Ha un sapore molto amaro con un retrogusto floreale e il profumo è legnoso. Se assunta nelle modalità e nelle dosi consigliate, la cascariglia non presenta particolari controindicazioni né effetti collaterali. Tuttavia non va utilizzata per lunghi periodi. L'abuso e l'utilizzo cronico, infatti, possono causare la perdita di elettroliti. Se ne sconsiglia comunque l'assunzione in caso di disturbi gastrici in gravidanza e allattamento. Non è adatta a bambini con meno di 10 anni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Gandhi. Ci sono abbastanza risorse per soddisfare i bisogni di ogni uomo, ma non l'avidità di ogni uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.
7: Is everything broken? If I could take it back even for a moment.

0: Cittadella Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore del dipartimento de Vaucluse, fra Avignone, Carpentras e le prime alture dell'Uberò, c'è una località che sulla carta sembra una cittadina provenzale qualunque. Tuttavia, bastano pochi minuti fra le sue rive per capire quanto quell'idea sia lontana dalla realtà. Vi sto parlando dell'Île sur la Sorgue, luogo in cui il paesaggio urbano nasce dall'acqua stessa. Il fiume Sorgue infatti raggiunge questo antico insediamento medievale per poi dividersi, moltiplicarsi e avvolgere persino isolati cortili, botteghe, piazzette e giardini privati. Il visitatore si trova quindi al cospetto di un centro abitato costruito fra rami fluviali che per secoli hanno nutrito mulini, cartiere, filande, oleifici e laboratori tessili. Molti la chiamavano la Venezia della Provenza, ma in realtà questo soprannome racconta appena una parte del carattere locale. Venezia suggerisce eleganza, riflessi e ponti. L'Île sur la Sorgue aggiunge legno scurito dal tempo, pale idrauliche velate di muschio, facciate color miele, persiane scolorite, cortili nascosti dietro portoni monumentali e molto altro ancora. E la verità è che pochi posti in Europa hanno costruito una relazione così intima fra architettura, geografia e memoria produttiva. Tra le esperienze da non perdere, sicuramente visitare il mercato provenzale del giovedì o della domenica. Oltre 230 espositori trasformano vie banchine in una tavolozza fatta di lavanda, formaggi, pane rustico, olive e saponi artigianali. Cercare tesori fra antiquari e mercato delle pulci. La città viene infatti considerata la capitale francese dell'antiquariato, fuori da Parigi, con circa 500 espositori distribuiti fra 6 villaggi tematici. Osservare le imbarcazioni Negocin. Si tratta di barche a fondo piatto che un tempo venivano utilizzate dai pescatori locali e ancora oggi continuano a solcare la Sorgue durante allenamenti, dimostrazioni estive e feste tradizionali. Bagnare i piedi nel fiume, che nelle giornate molto calde è quasi un piacevole rito. E infine restare fino al tramonto lungo le banchine. La luce provenzale accende la pietra calcarea, i canali diventano rame liquido e le ruote sembrano muoversi con una lentezza ipnotica. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Sii come un viaggiatore, impara dai sentieri che percorri. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Carsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La politica, nessun effetto referendum sulle elezioni amministrative. Nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne, il centrodestra tiene, vince a Venezia nonostante i sondaggi della vigilia lo dessero per sconfitto, e conquista anche un capoluogo di provincia, Reggio Calabria, che passa a destra dopo 12 anni. Il centrosinistra si deve accontentare della riconquista di Pistoia. Il campo progressista tiene Mantova e Prato. Servirà il ballottaggio per conoscere il nuovo sindaco di Arezzo. In bilico il risultato di Agrigento. Vittoria dei candidati del PD senza simbolo. De Luca vince a Salerno per la quinta volta. Anche oggi rimandiamo il crollo a domani, esulta la premier Meloni. Salvini parla di un centrodestra che avanza. Dal PD Schlein difende la competitività del modello unitario progressista e rivendica: siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche.
2: Non si sblocca lo stallo sull'Iran, anche se il segretario di Stato USA Marco Rubio è ottimista. La pace con Teheran è ancora possibile, dice, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Un portavoce di alto livello delle forze armate iraniane ha dichiarato

0: ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
1: La cronaca: 14 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Bari, in collaborazione con l'autorità giudiziaria di Tirana, sull'omicidio di Francesco Di Viesti, il 26enne di Berletta, scomparso il 25 aprile 2025. È ritrovato cadavere 4 giorni dopo in un rudere delle campagne del nord barese e su un gruppo organizzato con sede a Tirana, dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante dall'Italia all'Albania. Uno è ai domiciliari, 3 sono stati sottoposti all'obbligo di firma e gli altri in carcere.
0: Spaccio di droga, estorsioni e imprenditori impegnati in appalti pubblici estese, i raid intimidatori, è quanto la squadra mobile di Napoli e il commissariato di Afragola, al termine di indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia, contestano a 12 persone ritenute legate al gruppo malavitoso dei Di Micco di Caivano.
1: In Italia il prezzo medio del gasolio è salito in 10 anni del 75,5% contro una media europea del 69,2%, mentre la benzina costa il 38% in più rispetto al 2016, al netto degli sconti sulle accise disposti dal governo per far fronte all'emergenza in Medio Oriente. E quanto segnala il Codacons, i rincari maggiori in Lituania e Lettonia, mentre Malta, grazie ai prezzi amministrati dallo Stato, è l'unico paese dove i prezzi sono rimasti quasi fermi.
0: L'estate ancora non è iniziata, ma è già emergenza caldo. Nel primo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, sulla base dei dati di 27 città con previsioni a 28, 48 e 72 ore, si parte già con i primi bollini gialli e arancioni in un crescendo che vede domani come il giorno più caldo, con 15 città in allerta arancione, ma l'afa comincerà a mordere già da oggi con i primi bollini arancioni previsti per 12 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Viterbo.
1: È tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari, sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Dici.
4: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy, tutti i grandi big del

0: Partecipiamo Taranto.
1: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, una nuova puntata insieme, il secondo giorno della settimana insieme, tante notizie, le bellezze del nostro territorio, parleremo di tutto quello che accade e ci sarà anche la nostra rubrica con la nutrizionista, biologa nutrizionista Fabiana Olivetti. Oggi parleremo di un argomento molto interessante che è l'ipertensione, come curarla a tavola, come intervenire in qualche modo, e poi ancora parleremo di scuola in fattoria e parleremo di Taranto Hub d'eccellenza per la ricerca e l'innovazione sostenibile, e questo il protocollo d'intesa siglato tra la Union Dolphin Conservation, l'Osservatorio Nazionale Tutela del Mare. Un saluto alla regia, alla parte tecnica, a Gisberto Nicoletti. Mi raccomando, voi scrivetemi 339-70-688 e adesso partiamo con la New Hit.
2: Cittadella, New Hit.

Cattive abitudini, mace salmon con la pesce, amici, siete sintonizzati su 96.5 FM, questa è Cittadella, la radio, anche in streaming sul sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze da Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Puglia e Basilicata, il canale 94 del digitale terrestre Cittadella TV. Mi raccomando, scrivetemi 339-70-768, redazione @radiocittadella.it se volete mandarci i vostri progetti e le vostre cose, noi li leggiamo, ovviamente vi rispondiamo. E adesso continuiamo con un altro po' di musica, perché c'è questo pezzo che ci piace tantissimo. E raccontatemi già, potete scrivermi anche sui nostri social Facebook e Instagram e seguiteci, mi raccomando, perché così restate aggiornati su tutte le nostre cose. Adesso sentiamo da colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 Lady Gaga feat. Daci con questo pezzo che è veramente veramente veramente veramente forte, è Runaway.

0: Lady Gaga, Dacci, Runaway, questo è il pezzo, amici, siete sintonizzati su 96.5 FM, questa è Cittadella, la radio TV.
1: Un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, il giorno dopo la sconfitta contro il Cagliari che ha decretato il sorpasso del Como e la mancata partecipazione alla Champions nella prossima stagione, il patron del Milan, Gerry Cardinale, ha deciso di azzerare tutto, via l'allenatore, Allegri, i dirigenti Furlan, Itari e Moncada. È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Uno dei primi sondati dal Milan è il nome di Andoni Iraola. Il club rossonero avrebbe avviato i contatti con l'allenatore spagnolo già nelle scorse settimane. Sul Napoli invece per il momento l'unica cosa certa è che Antonio Conte non è più l'allenatore. Per il nome del successore invece bisognerà ancora aspettare. Il giorno dopo l'ultima al Maradona a Napoli, De Laurentiis, la Di Chiavelli e il direttore sportivo Manna hanno dato vita a un vertice per tratteggiare il nome del successore di Conte. Massimiliano Allegri, esonerato, e Vincenzo Italiano del Bologna sono i due profili da tenere in considerazione. De Laurentiis sta esaminando anche altre alternative, ma la scelta potrebbe ricadere su uno dei due, più defilato, grosso, del Sassuolo. In casa Lazio, in attesa di risolvere il contratto con Maurizio Sarri, che dovrebbe finire all'Atalanta, il presidente Claudio Lotito avrebbe sciolto le riserve puntando sull'ex CT della Nazionale Gennaro Gattuso, accordo fatto per due stagioni. La Nazionale ora in vista degli amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Il commissario tecnico Silvio Baldini, che sarà in panchina per le due partite, ha convocato 24 giocatori, scegliendo un'Italia giovanissima, presente capitan Donnarumma in 11 dalla Serie A, tra i quali Palestra, Camarda e Pio Esposito. Tanti gli azzurrini under 21 impegnati dalla B all'estero, come i tre in forza alla Borussia Dortmund. Il tennis ora: Jannik Sinner debutterà oggi al Roland Garros contro la wildcard francese Thabaut. Il match è in programma non prima delle 20:15 in sessione serale. Buona la prima per Flavio Cobolli. Il romano ha battuto nel derby azzurro Andrea Pellegrino con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-3 in 2 ore e 25 minuti di gioco. Una partita ben gestita da parte di Cobolli, che conquista la terza vittoria consecutiva nel primo turno del Roland Garros. Al secondo turno il numero 10 del seeding affronterà il cinese Hu. Avanti anche Jasmine Paolini, che ha superato l'ucraina Yastremska, numero 45 del ranking, con i parziali di 7-5, 6-3. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
6: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
7: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Che meraviglia questo pezzo, e la luna bussò. 45 giri dall'altro lato c'era Folle Città ed era il 1979. Ringrazio Gisberto Nicoletti per aver messo nel nostro rewind questo pezzo celebre, uno dei più celebri, no, della cantante, prima che pubblicasse poi Banda Bertè, giusto? Era poco prima di quell'album meraviglioso. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono ci sono io, Annette, e ovviamente Gisberto Nicoletti, la regia, la parte tecnica. Adesso parliamo di scuole in fattoria, di piccoli chef che crescono, e sono partiti i laboratori pratici di scuola in fattoria dal campo alla tavola, pensate, per insegnare ai più piccini che ogni prodotto della terra non nasce sugli scaffali del supermercato ma è frutto di passione e sacrificio di agricoltori e allevatori. Così, dopo varie uscite didattiche, abbiamo già parlato con il direttore di CIA Due Mari in diverse occasioni, così in queste aziende agricole della provincia di Taranto più o meno 20 ragazzi scolari della scuola dell'infanzia, 50 bambini delle terze classi della scuola primaria Pascoli Giovinazzi Surico, accompagnati dai loro docenti, hanno scoperto le cucine e anche i laboratori dell'Istituto di Istruzione Superiore Alberghiero Mauro Perrone di Castellaneta. Quindi dalla teoria alla pratica e anche le mani in pasta per questi giovani alunni di Castellaneta, che per un'intera mattinata hanno indossato le vesti da mini chef sotto gli occhi attenti delle loro maestre, di docenti tecnici anche dell'Istituto Alberghiero, coordinati dal professor Giovanni Viceconte. Loro cosa hanno fatto? Hanno preparato la pasta fresca, hanno cucinato funghi, hanno farcito dei golosi bignè. Mi viene fame solo a pensare a tutto quello che hanno preparato. Insomma, tutte portate da leccarsi i baffi, e così, dopo aver cucinato, questa carovana festosa di studenti si è accomodata a tavola giustamente per degustare tutto quello che avevano preparato. I laboratori didattici nelle cucine del Mauro Perrone poi proseguiranno anche nei prossimi giorni grazie alla collaborazione di CIA Due Mari. Lo staff di CIA a Castellaneta, composto da Eleonora Bandello, Valentina Lavara, Alessandro Bandello, Domenico Gigante, l'Istituto Comprensivo Pascoli Giovinazzi Surico, diretto dalla dottoressa Angelica Molfetta, e l'Istituto Superiore Mauro Perrone, diretto dal professor Fabio Grimaldi. Scuola e fattoria, ne abbiamo già parlato, è un progetto ideato e promosso ogni anno dall'area Due Mari Taranto Brindisi di CIA Agricoltori Italiani di Puglia, con il patrocinio di Regione Puglia e Comune di Castellaneta, quindi dai banchi di scuola alle aziende agricole e anche di trasformazione, per permettere ai giovani studenti del territorio di conoscere tutte le fasi della filiera, dal produttore al consumatore. Un percorso didattico, questo lo ha sottolineato il direttore CIA Due Mari Vito Rubino, volto a spiegare in teoria e nella pratica ciò che di buono quotidianamente portiamo in tavola non nasce così per caso, no? E non nasce già confezionato, e invece è il frutto di un lavoro, di sacrificio, di tanta passione degli agricoltori che fin dalle prime ore del mattino sono al lavoro nelle loro aziende per fornire prodotti freschi e trasformati da consumare all'insegna del gusto e della genuinità. Quindi questa è una grande cosa, una cosa molto bella. E quindi questo è questo progetto bellissimo di cui vi ho parlato, che è

0: Sono le 10:30.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Appalti pilotati a Martina Franca, scattano le misure cautelari, 3 ai domiciliari e 2 interdizioni. Il GIP Alessandra Rita Romano ha disposto gli arresti domiciliari per il funzionario comunale nel servizio verde pubblico Antonio Raguso, accusato di corruzione, e per gli imprenditori Cosimo Caliandro ed Emil Costin Ragulea, che avrebbero pagato tangenti per ottenere gli affidamenti. Tra gli indagati figurano invece l'imprenditore Giuseppe Fornaio, l'avvocato Fernando Rinaldi, interdetto dalla professione per un anno, e la moglie Romina De Matteis, accusati in concorso con Ragulea di traffico di influenze illecite. A Taranto un uomo di 43 anni è stato denunciato a piede libero a seguito di un delicato intervento delle forze dell'ordine per violenze domestiche e presunti abusi su minore. La vicenda è emersa dopo il racconto di una 14enne alla madre, una donna di 35 anni. La minore ha riferito di essere stata palpeggiata nelle parti intime dall'uomo in assenza della madre. La donna si è quindi allontanata da casa con la figlia e ha denunciato continui dissidi e violenze mai emersi prima. Sulla vicenda, coordinata dall'autorità giudiziaria, si applicano ora le procedure del codice rosso. Passiamo ai risultati delle elezioni comunali. Si è votato in 5 comuni della provincia di Taranto. A Fragagnano ha vinto Lucia Traetta, sostenuta da una lista civica di centrosinistra che ha registrato il 63,12%. A Manduri invece Domenico San Marco, sostenuto da una coalizione di destra, ha vinto con il 64,28%. Montemesola ha invece eletto il sindaco Vito Antonio Ponzi con il 56,75% nella lista civica Insieme. Alla terza vince Giuseppe Cristella. Roccaforzata invece ha eletto Mario Santo, di Progetto Futuro, con il 58,55%. Educatori, OSS e assistenti all'inclusione scolastica di Taranto sono scesi in campo per denunciare condizioni lavorative al limite della sopravvivenza. Protagonisti di un sistema fragile, questi professionisti lamentano un precariato che congela le loro vite per 3 mesi all'anno, durante le pause didattiche senza alcuna retribuzione. Ci viene richiesto di tutto, ma i compensi non corrispondono alle competenze, denuncia una lavoratrice. Una precarietà strutturale che Alessio D'Alberto, segretario FPCGL Taranto, definisce come lavoro a cottimo mascherato a causa della clausola della carenza utente. Stefano Sabato, FPCGL nazionale, chiede misure di sostegno al reddito urgenti per evitare che chi garantisce il diritto all'inclusione sia lasciato senza futuro. Passiamo alla pagina della cultura. Al Medimex dal 17 al 21 giugno tornano i racconti al Teatro Fusco, con 5 appuntamenti dedicati a Franco Battiato, Miles Davis, Stevie Wonder, Bruce Springsteen e Jeff Buckley. Spazio anche al Medimex Books Store, con ospiti come Nicola Conte e Stefano Sanardi. Il festival, promosso dalla Regione Puglia e Puglia Culture, ospiterà inoltre live imperdibili, tra cui Pet Shop Boys, Suede e Slow Dive. Ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
3: Il Taranto deve rivedere la difesa in vista della gara di domenica prossima contro l'Apice. Konaté ha un problema all'alluce. Per Sansò al momento escluse sia le fratture sia problemi ai legamenti e una lussazione al ginocchio. Il giocatore dovrà indossare un tutore. È difficile rivederlo in campo da qui sino al termine della stagione. Pertanto la linea difensiva potrebbe essere rivista con l'inserimento di Rizzo come centrale e Del Vino dal primo minuto. Possibili novità anche a centrocampo. Rossoblù che riprendono oggi la preparazione in vista della gara di domenica prossima. Prevendita che sarà aperta nelle prossime ore con biglietti in vendita in città. Dovrebbero essere 600 i posti a disposizione dei tifosi rossoblù per una trasferta che vale la qualificazione alla finale per la promozione in Serie D.
2: E per questa edizione è tutto. A risentirci.
0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
4: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: Il re è tornato. Senti ogni nota.
6: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
5: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
4: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
10: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

Mamma, amici, con questo suo nuovo pezzo, una new hit, si chiama Cabana. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia, io alla parte tecnica. E adesso parliamo del protocollo d'intesa siglato tra la Union Dolphin Conservation e l'Osservatorio Nazionale Tutela del Mare, e insieme nello sviluppo di iniziative di ricerca, monitoraggio ambientale e sensibilizzazione in grado di coniugare la protezione dei cetacei e degli habitat marini con lo sviluppo di modelli economici legati alla New Blue Economy e alla Blue Growth. A tal fine, nei giorni scorsi proprio, hanno siglato un protocollo d'intesa a Ketos, che è la sede della Union Dolphin Conservation in Palazzo Amati a Taranto, il documento che avvia la collaborazione strategica tra queste due importanti realtà. È stato sottoscritto da Federico Ottavio Pescetto, direttore generale dell'Osservatorio Nazionale Tutela del Mare, e da Vittorio Pollazzon, presidente della Union Dolphin Conservation, alla presenza di Vladana Vujosevic, ambassador e coordinatrice della Puglia dell'Osservatorio Nazionale Tutela del Mare, e Sergio Prete, delegato nazionale del ed europeo portualità dell'Osservatorio Nazionale Tutela del Mare. L'incontro tra queste due importanti realtà nasce dalla comune consapevolezza, anche se declinata in aree di competenza ovviamente e modalità differenti, che la Blue Economy rappresenti il pilastro fondamentale per un equilibrio tra sviluppo economico del territorio e salvaguardia della biodiversità marina. Quindi di qui il progetto condiviso che prende il via proprio con questo protocollo d'intesa, di unire le proprie competenze per promuovere Taranto e il Mar Ionio come hub d'eccellenza per la ricerca e l'innovazione sostenibile. Quindi a tal fine realizzeranno insieme progetti di monitoraggio della fauna marina e dello stato di salute del Golfo di Taranto tramite tecnologie avanzate, anche sperimentando soluzioni innovative per la riduzione dell'impatto antropico sulle rotte dei cetacei. Il protocollo prevede anche la promozione di livelli di modelli di turismo sostenibile basati anche sul dolphin watching, che è bellissimo, come volano di crescita economica e strumento di educazione ambientale, nonché l'organizzazione di eventi di divulgazione e programmi formativi per coinvolgere i cittadini e gli stakeholder nella tutela della risorsa del mare. E quindi questa è una grande notizia, una cosa molto importante. Andiamo avanti così, mi raccomando amici, continuate a seguire la Union Dolphin Conservation, che è una grandissima realtà del nostro territorio di cui siamo tutti fieri e orgogliosi. E adesso continuiamo, c'è Harvey con un pezzo che è molto molto carino, molto simpatico. Scrivetemi 339 680 6868. Questa è Partecipiamo Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
5: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Questa su Cuba, mamma mia che pezzo, che energia! Per il nostro Rewind 1989, loro si sono fondati così, e questa band incredibile, nata a Firenze, e poi l'anno successivo si unì la meravigliosa Simona Bencini, e poi nell'estate 94 è uscito Gelosia e tutti gli altri singoli, tutti gli altri pezzi. Bello, bello, bello, bello, bello, bello, bellissimo. Bravi, sempre, sempre in gamba, anche oggi ancora. Hanno una intensa attività e che amiamo particolarmente, anche tanti fan, anche tante persone che li seguono e che li amano. Adesso parliamo di amicizia. Amicizia, quando parliamo, allora, ci sono secondo me due tipi di amicizia, o forse non solo due tipi, ma quelli che mi vengono in mente in questo momento sono i primi due, cioè gli amici di sempre, quelli di quando sei bambino, ragazzo, e poi

così tutta la vita restano quelli, e poi ci sono i nuovi amici, quelli che conosciamo strada facendo. Certe volte ci domandiamo, ma è amicizia vera o può essere convenienza? Ecco, questo si può capire e lo leggiamo da un articolo. C'è un momento in cui c'è una sensazione di disagio, no? E ci pensiamo, ma ci tiene davvero a me, amico o amica? O si fa vivo solo quando gli fa comodo? Imparare a leggere i segnali giusti può fare la differenza tra un'amicizia autentica e anche un rapporto che magari ti consuma energia senza nulla in cambio. Poi è difficile, no? Staccare, uscire, un po' come dicevo ieri. Comunque, il primo indicatore è semplice. Allora, come ti senti dopo aver passato del tempo insieme? La risposta è: se ti senti svuotato, c'è qualcosa che non va. Un'amicizia sana lascia leggerezza, bellezza, non stanchezza. Quali sono i messaggi, i segnali di un'amicizia vera? Un amico sincero ti permette di dire non sono d'accordo, senza drammi. Sta lì, comunque, se sei d'accordo o se non sei d'accordo. Ti fa critiche costruttive in privato, con rispetto, ovviamente non davanti agli altri, per mettersi in mostra. E se sparisci per un periodo, non ti fa il terzo grado, ti manda sempre un semplice tutto bene, tutto a posto, come stai? E soprattutto i tuoi successi non diventano mai una minaccia, anzi li celebra con te, li festeggia con te, senza nessuna competizione tossica. Quindi questo è l'amico vero, questo è l'amico, quello che festeggia, che celebra con te i tuoi successi, quello che ti chiede tutto ok, tutto a posto, senza essere invadente. Invece ci sono delle red flags da non ignorare, quindi segnali d'allarme che è facile minimizzare. Ad esempio, ti cerca solo quando ha bisogno di qualcosa, oppure trasforma ogni tua conversazione in un monologo su di sé, o ti punzecchia davanti agli altri e poi ti accusa di essere esagerato. Senti di dover pesare ogni parola per paura di farlo arrabbiare. Ecco, Weibo sottolinea un punto fondamentale: il corpo capisce prima della testa, va bene? Quindi se il suo nome sullo schermo ti stringe lo stomaco invece di farti sorridere, bene, bisognerebbe ascoltare quella sensazione. Quindi non siamo obbligati a mantenere un'amicizia solo perché questa dura da anni o per altri motivi. Come sempre, come anche dicevo ieri per altre cose, allontanarsi da chi ti fa stare male non è egoismo, è il primo passo per fare spazio magari ad altro, o altre persone, o altre cose che ci valorizzano davvero. Quindi questo è molto importante da capire e da segnalare, perché una cosa, ieri parlavo rispetto, no, alla difficoltà del cambiamento. Ecco, questa è un'altra parte di una possibile difficoltà di cambiamento. Ecco, se l'amico che non ci sta bene per mille motivi o per questi motivi che vi ho detto non va bene, non abbiamo paura, dobbiamo lasciare spazio ad altro di bello che può entrare nella nostra vita, un'altra grande amicizia, o curare di più le amicizie che già abbiamo, quelle, no, di tanti anni, o quelle, che ne so, più autentiche sicuramente. Bene amici, detto questo, scrivetemi cosa ne pensate al 339-780-6868. Adesso c'è lui, Charlie Puth, Beat Yourself Up, questo è il pezzo. Siete sintonizzati su 96.5 FM, questa è Cittadella, la radio e la TV.

0: classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 11.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca, un litigio improvviso in casa, poi il dramma familiare. Intorno alle 8.30 di questa mattina a Napoli un 12enne del rione Sanità è stato accoltellato e ora è ricoverato all'ospedale dei Pellegrini in prognosi riservata. Dalle prime indagini è emerso che a vibrargli due fendenti al polmone sinistro potrebbe essere stato il padre, il quale si è poi ferito gravemente colpendosi con lo stesso coltello alla gola e al volto. La moglie è intervenuta per difendere il figlio, è stata anch'essa ferita a una mano.
4: La politica all'indomani delle elezioni comunali, si tracciano i bilanci definitivi. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta. Si conferma a Prato anche Biffoni per il campo largo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile di Sud.

0: 9%.
1: Via Steril, la tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. Gli USA attaccano siti missilistici e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Teheran replica minacciando azioni contro le basi americane nella regione, in un quadro che rischia di compromettere i negoziati per porre fine alla guerra. Dopo i raid, ecco il messaggio di Mojtaba Khamenei. I paesi del Golfo non fungeranno più da scudo per basi militari americane, ha detto la guida suprema dell'Iran. Qualsiasi nuova aggressione contro Teheran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre alla regione, ha incalzato il portavoce delle forze armate iraniane. Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro, ribadisce intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio.
0: Gli Stati Uniti sono pronti a fare il possibile per mettere fine alla guerra in Ucraina, lo ha detto il segretario di Stato USA Marco Rubio, a cui il ministro degli esteri russo Lavrov aveva detto di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev. L'attacco aereo russo sferrato ieri sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili. La difesa aerea ucraina è la nostra priorità assoluta, scrive intanto su X il presidente ucraino Zelensky.
1: Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito il nord del Cile, con epicentro a circa 20 km a nord-est di Calama, nella regione di Antofagasta. La scossa, registrata alle 17.53 ora locale, è stata avvertita in almeno 4 regioni del paese. Le autorità hanno escluso il rischio di uno tsunami sulle coste.
0: L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di EasyJet Airline Company Limited per pratica commerciale scorretta. Secondo l'autorità garante, la società avrebbe articolato una procedura di acquisto online di servizi accessori di trasporto, proponendo come opzione di default l'acquisto cumulativo di entrambe le tratte, anche quando non effettivamente interessato.
1: È tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Dici.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: tratta di una foto.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
2: Amici, benvenuti in una nuova puntata di Cibo che Cura e accolgo subito la nostra dottoressa Fabiana Olivetti che oggi è da remoto in videocollegamento. Buongiorno dottoressa, bentrovata.
3: Buongiorno a voi, buona giornata.
2: Allora, oggi parliamo di un argomento molto importante che è anche molto comune, specialmente negli ultimi periodi. Adesso capiremo se è da stress, se non è da stress, come un po' tutte le cose che circondano le nostre giornate. Però parleremo della connessione, ipertensione, come si può curare anche a tavola.
3: Sì, allora parleremo negli ultimi, qualche giorno fa c'è stata la giornata dell'ipertensione e quindi è molto importante spiegare un po' questo tipo di disturbo, di patologia che è molto frequente nella popolazione e quali possono essere le cause e quali possono essere chiaramente le possibili soluzioni di cura oltre a quella necessaria chiaramente farmacologica.
2: Certo, assolutamente. Noi sappiamo che chi soffre di ipertensione prende una pillola, fa una terapia, no?
3: Sì, con
2: il
3: può
2: medico.
3: Può fare una terapia che può essere o solo, diciamo, basata su un farmaco che controlla proprio il valore pressorio o anche associato a dei farmaci diuretici che in qualche maniera favorendo la diuresi favoriscono anche l'abbassamento della pressione intracranica.
2: Addirittura, mamma mia, quante cose, penso un po'. Di solito noi solitamente diciamo: ah sì, alla pressione alta togli il sale. È corretto togliere del tutto il sale?
3: Allora, togliere completamente no, ma non perché noi non potremmo farlo, ma perché vorrebbe dire non assumere tantissimi prodotti confezionati. Nel senso che il sale non è solo quello che noi aggiungiamo, sì, diciamo col nostro pizzichino sulle pietanze, ma esiste un sale nascosto in tantissimi alimenti, perché chiaramente conferisce sapidità, gusto. E quindi nell'ottica di un prodotto confezionato sarà sicuramente appetibile.
2: Assolutamente, assolutamente.
3: Talvolta anche in alimenti, diciamo, che magari vengono venduti come ipocalorici, dietetici, però per renderli anche gustosi chiaramente c'è una componente di sodio, quindi di cloruro di sodio, quindi di sale nascosto, che rende comunque gradevole
2: quello che mangiamo.
3: Ora te ne dico, esatto, ad esempio il gelato contiene sale.
2: Ah sì? Ah, non lo so, immaginavo proprio il gelato, il dolce per... Ah, non sapevo, bene.

0: perché è un addensante, serve per dare la cremosità. Ok, ecco. Quindi quando tu mi chiedi è possibile togliere il sale, ti posso dire che noi dovremmo attenerci a una grammatura, quindi giornaliera, per diciamo rendere, essere sicuri di non eccedere, e possiamo mettere in atto tutta una serie di atteggiamenti compensativi, come abbiamo imparato anche in altre patologie o in altri disturbi che abbiamo già affrontato in altre puntate.
1: Va bene, allora noi facciamo così, facciamo una piccola pausa, ci ascoltiamo un pezzo e torniamo sempre qui in onda con la rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. A tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: BCC San Marzano, fondata sul bene comune. RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
0: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Eccoci tornati in onda con la nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Oggi stiamo parlando di ipertensione e di come si può controllare o abbassare partendo proprio dalla tavola. Allora, dottoressa, abbiamo detto che c'è il sale, ci sono alcuni alimenti che naturalmente o per composizione o per trasformazione contengono già in sé sale in disparte di quello che noi possiamo aggiungere con le nostre manine. Però la domanda è, un'altra domanda è, ci sono degli alimenti che possono avere un effetto benefico sulla pressione?
1: Certo, anche perché il corretto funzionamento prevederebbe un bilanciamento tra una bassa quantità di sodio e un'alta quantità di potassio. Quindi possiamo pensare a tutti quegli alimenti che lo contengono, ad esempio in primis chiaramente verdure a foglia verde, pomodori, legumi, frutta fresca, che quindi favoriscono, aiutano a contrastare il sodio e dilatano i vasi sanguigni e di conseguenza hanno un effetto benefico.
0: Ma è vero come si dice che se mangi l'aglio ti abbassa la pressione? Adesso dico questa cosa che può essere una leggenda, però non lo so, te lo chiedo.
1: No, allora ci sono degli alimenti che appunto hanno delle funzioni proprio sulla dimensione dei vasi sanguigni, quindi la loro azione diciamo positiva dipende proprio dall'effetto che hanno sull'apparato cardiocircolatorio. Quindi non dobbiamo pensare che i componenti naturali, quindi la frutta, la verdura, possano essere soltanto dicerie, diciamo, vecchie credenze popolari, ma okay, ci sono delle evidenze ovviamente di alimenti che hanno appunto questa funzione vasoprotettrice, quindi che in qualche maniera possano così possano comunque favorire, così come altri possono avere un'influenza assolutamente negativa sull'aumento pressorio, come gli zuccheri semplici e i dolci. Perché questo? Tu dici, cosa c'entrano gli zuccheri con, la pressione? C'entrano perché abbiamo detto più volte che l'assunzione smodata, massiva o incontrollata di dolci favorisce l'insorgenza di picchi glicemici, quindi di una produzione di insulina assolutamente incontrollata, disregolata. Questo ovviamente cosa fa? Irrigidisce i vasi sanguigni, alzando in qualche maniera la pressione. Infatti, quando parliamo di sindrome metabolica, all'interno di questa sindrome devono essere presenti sia l'alterazione della pressione, alterazione del colesterolo, alterazione della glicemia, prediabete o diabete, quindi devono sussistere nello stesso momento tutte queste caratteristiche, perché in qualche modo sono strettamente diciamo collegate tra loro. L'abuso di alcol e superalcolici ovviamente favorisce l'aumento pressorio, e anche il caffè. Quindi, come vedi, l'altra volta abbiamo detto che il caffè ha delle ottime caratteristiche, che in determinate situazioni, come per esempio appunto anche parlavamo sempre della glicemia, della glicemia alta, sì, può avere degli aspetti, dei buoni effetti se utilizzato sempre con una certa parsimonia. Quindi se noi ci limitiamo nell'utilizzo abbiamo un effetto anche protettivo, ma se noi eccediamo abbiamo chiaramente un effetto assolutamente negativo, perché la pressione, quindi se superiamo diciamo le 3 tazzine al giorno, andiamo ad aumentare la pressione in tempi molto rapidi. Ma questo diciamo che un po' possiamo sentirlo anche da soli, no? Perché lo prendiamo il caffè, un po' per avere quell'accelerazione sì. che magari ci manca
0: durante la giornata, no? In quel momento. Sì, e come sempre nella vita è una questione di equilibrio tra le cose. Continuiamo a parlarne
1: tutto,
0: tra poco.
1: È tutto
0: un equilibrio sopra la follia, diceva il grande Vasco Rossi. Dottoressa, allora facciamo una piccola pausa, noi ci rivediamo tra poco, a tra pochissimo.
1: Va bene, vi aspetto.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Appalti pilotati a Martina Franca, scattano le misure cautelari, 3 ai domiciliari e 2 interdizioni. Il GIP Alessandra Rita Romano ha disposto gli arresti domiciliari per il funzionario comunale nel servizio verde pubblico Antonio Raguso, accusato di corruzione, e per gli imprenditori Cosimo Caliandro ed Emil Kostin Ragulea, che avrebbero pagato tangenti per ottenere gli affidamenti. Tra gli indagati figurano invece l'imprenditore Giuseppe Fornaio, l'avvocato Fernando Rinaldi, interdetto dalla professione per un anno, e la moglie Romina De Matteis, accusati in concorso con Ragulea di traffico di influenze illecite. A Taranto un uomo di 43 anni è stato denunciato a piede libero a seguito di un delicato intervento delle forze dell'ordine per violenze domestiche e presunti abusi su minore. La vicenda è emersa dopo il racconto di una 14enne alla madre, una donna di 35 anni. La minore ha riferito di essere stata palpeggiata nelle parti intime dall'uomo in assenza della madre. La donna si è quindi allontanata da casa con la figlia e ha denunciato continui dissidi e violenze mai emersi prima. Sulla vicenda, coordinata dall'autorità giudiziaria, si applicano ora le procedure del codice rosso. Passiamo ai risultati delle elezioni comunali. Si è votato in 5 comuni della provincia di Taranto. A Fragagnano ha vinto Lucia Traetta, sostenuta da una lista civica di centrosinistra che ha registrato il 63,12%. A Manduri invece Domenico San Marco, sostenuto da una coalizione di destra, ha vinto con il 64,28%. Montemesola ha invece eletto il sindaco Vito Antonio Ponzi con il 56,75% nella lista civica Insieme. Alla terza vince Giuseppe Cristella. Forzata invece ha eletto Mario Santo di Progetto Futuro con il 58,55%. Educatori, OSS e assistenti all'inclusione scolastica di Taranto sono scesi in campo per denunciare condizioni lavorative al limite della sopravvivenza. Protagonisti di un sistema fragile, questi professionisti lamentano un precariato che congela le loro vite per 3 mesi all'anno, durante le pause didattiche senza alcuna retribuzione. Ci viene richiesto di tutto, ma i compensi non corrispondono alle competenze, denuncia una lavoratrice. Una precarietà strutturale che Alessio D'Alberto, segretario FPCGL Taranto, definisce come lavoro a cottimo mascherato a causa della clausola della carenza utente. Stefano Savato, FPCGL nazionale, chiede misure di sostegno al reddito urgenti per evitare che chi garantisce il diritto all'inclusione sia lasciato senza futuro. Passiamo alla pagina della cultura. Al Medimex dal 17 al 21 giugno tornano i racconti al Teatro Fusco, con 5 appuntamenti dedicati a Franco Battiato, Miles Davis, Stevie Wonder, Bruce Springsteen e Jeff Buckley. Spazio anche al Medimex Bookstore, con ospiti come Nicola Conte e Stefano Sanardi. Il festival, promosso dalla Regione Puglia e Puglia Culture, ospiterà inoltre live imperdibili, tra cui Pet Shop Boys, Suede e Slow Dive. Ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
3: Il Taranto deve rivedere la difesa in vista della gara di domenica prossima contro l'Apice. Konaté ha un problema all'alluce. Per Sansò al momento escluse sia le fratture sia problemi ai legamenti e una lussazione al ginocchio. Il giocatore dovrà indossare un tutore, difficile rivederlo in campo da qui sino al termine della stagione. Pertanto la linea difensiva potrebbe essere rivista con l'inserimento di Rizzo come centrale e Delvino dal primo minuto. Possibili novità anche a centrocampo. Rossoblù che riprendono oggi la preparazione in vista della gara di domenica prossima. Prevendita che sarà aperta nelle prossime ore con biglietti in vendita in città. Dovrebbero essere 600 i posti a disposizione dei tifosi rossoblù per una trasferta che vale la qualificazione alla finale per la promozione in Serie D.
2: E per questa edizione è tutto. A risentirci.
4: Le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Nightlife. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Nightlife. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Nightlife. Nightlife su Cittadella alla radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Eccoci tornati in onda, Cibo che cura, questa è la nostra rubrica insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Dottoressa, oggi stiamo parlando di ipertensione, dei cibi sì, dei cibi no, di tutta la cura che noi dobbiamo avere e cosa possiamo consigliare alle persone che ci stanno ascoltando.
2: Allora, cosa possiamo consigliare? Possiamo consigliare per le persone più giovani di misurare la pressione almeno una volta l'anno, perché l'ipertensione non dà segnali, non dà piccole manifestazioni tali per cui possiamo preoccuparci, e quindi, perché poi noi siamo fatti così, no? Finché noi non
1: stiamo proprio male,
2: non ci preoccupiamo, ecco, non ci spaventiamo, non sempre ci prendiamo cura di noi stessi. Quindi, l'ipertensione ha questa caratteristica, un po' come altre patologie, di non dare dei segnali, per cui è importante per le persone più giovani, è sufficiente misurare la pressione ovviamente una volta l'anno, dai 45-46 in su. Sarebbe opportuno anche farlo magari con una maggiore frequenza. E se ci si rende conto che effettivamente questo valore pressorio può essere alterato, è importante intanto sempre ovviamente avvisare il proprio medico, perché può suggerire un monitoraggio un po' più assiduo con magari un holter pressorio che valuta nell'arco delle 24 ore quando questi picchi possono manifestarsi. E poi cominciare a fare un po' di ordine nella propria giornata, sia come stile di vita, ritmo di vita, che appunto come alimentazione, no? Quindi abbiamo detto che sicuramente cibi come verdura e frutta fresca possono avere un'azione protettrice, quindi possono aiutare nell'abbassamento di questo valore, perché ricchi intanto di acqua, di determinate vitamine, ma soprattutto di magnesio e potassio. Quindi il potassio e il magnesio vanno a compensare una maggiore presenza di sodio, che porta all'aumento pressorio. Bere sicuramente di più, quindi se ci rendiamo conto, se sappiamo che siamo un po' indisciplinati e che quindi non beviamo a sufficienza, e magari ci rendiamo conto che forse il bicchiere posto a tavola lo rimetto a posto perché non l'ho neanche girato, e che durante il giorno io non ho nessun tipo di rapporto con l'acqua, ecco che allora magari è un buon inizio quello di monitorare un po' l'acqua e sforzarsi di bere di più.
1: Quanto
2: e
1: dovremmo bere? Perché di solito diciamo 2 litri, 3 litri, qual è più o meno la misura giusta dell'acqua quotidiana?
2: Allora, chiaramente quando si parla di un litro e mezzo, 2 litri, è ovvio che dobbiamo sempre ragionare, pensare ad un range, quindi ad un intervallo che può variare chiaramente dal litro e mezzo ai 2 litri e mezzo.
1: Okay.
2: Questo intervallo è necessario? È necessario perché il livello di idratazione varia in base alla costituzione, all'altezza, al peso corporeo, e quindi il range di riferimento è così ampio. Diciamo che sicuramente mai meno di 1 litro, mai più magari di 2 litri e mezzo, 3, dipende dalla stagione, dipende da tanti fattori, però è importante comunque idratarsi durante la giornata. Non in maniera non solo ai pasti, ok? Esiste un'idratazione che dovrebbe chiaramente seguirci per tutto l'arco della giornata. Perché poi, cara Annette, quando magari non abbiamo bevuto, ma quando poi beviamo, normalmente diciamo mamma mia, avevo veramente
1: che sete, ci accorgiamo di avere, è pazzesco, è vero,
2: quante volte succede questa cosa che non ci pensiamo, poi però vediamo quell'acqua, la beviamo e diciamo mamma mia che bello, che ma quanto meraviglia. È buona l'acqua quando hai sete,
1: è vero, dottoressa. Allora facciamo una piccola pausa adesso, torniamo ancora in onda tra pochissimo, mi raccomando restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: ed eccoci tornati in onda con la nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Oliveti, nutrizionista biologa nutrizionista. E dottoressa, allora, in chiusura, in finale di questa puntata in cui abbiamo parlato di ipertensione, di come regolarla, controllarla, intervenire anche a tavola, quali sono i messaggi? Perché Gisberto alla regia mi chiedeva: ma la frutta? Sì, allora abbiamo detto bere tanta acqua, un regime alimentare sano, frutta, verdura e poi cos'altro possiamo?
1: E poi possiamo chiaramente ridurre, perché abbiamo detto tutto quello che possiamo fare, ma poi non abbiamo detto cosa dobbiamo ridurre.
0: Sì.
1: Chiaramente l'aggiunta di sale in tutti quegli alimenti che lo contengono, quindi preferire sicuramente le spezie, gli odori che possono dare sapidità, sapore, ma non portare all'aggiunta di ulteriore sale, come ad esempio la carne, il pesce. Sono alimenti che hanno già del sale, ma perché è presente del sodio, diciamo, presente nelle loro strutture, ok? Chiaramente poi, se parliamo di cibi processati, lì sapete che dovete un po' mettervelo bene in testa che sono alimenti che vanno assunti sempre con molta moderazione, quindi non possono essere tutti i giorni, in ogni momento. Bisogna tornare a cucinare, bisogna tornare a puntare sulla qualità di quello che si mangia se si vuole fare un investimento sulla propria salute. Quindi preferibilmente verdure di stagione, cotte, anche non per forza bollite, le potete ripassare in padella con l'aglio, col peperoncino.
0: Buono.
1: Le potete mettere nel forno, insomma non è quello il problema. Il problema è quando ovviamente ci riduciamo ad un'alimentazione povera di fibre è ricca appunto di troppi sapori, troppi processi di elaborazione.
0: Certo,
1: quindi
0: certo.
1: Fare movimento il più possibile, quindi la vita attiva, la vita idratata e insomma queste sono le prime cose che possiamo fare. Pensa, Annette, che esiste proprio un protocollo, una dieta che si chiama Dieta DASH, che nasce proprio per i soggetti diciamo dai 55 in poi, proprio per la cura dell'ipertensione.
0: È giusto.
1: Okay, quindi c'è una grandissima attenzione, perché è una realtà ahimè molto diffusa, e purtroppo l'età di insorgenza si sta sempre
0: più abbassando,
1: più abbassando,
0: molti più giovani,
1: sono molto frequente giovani sui 30-32 anni che hanno già l'ipertensione.
0: Certo, insomma, assolutamente.

0: questa è semplice, secondo me. Non è banale, è molto importante questo argomento, anche perché da lì poi, no, problemi di tipo cardiocircolatorio, quindi cardiologo, il cuore, eccetera, tutti gli organi. È una cosa importante da dire, per quello che io provo a immaginare adesso, magari ne riparliamo poi la prossima volta perché siamo in chiusura, è facile, perché magari prima si riusciva a mangiare quello che c'era a casa, quindi le verdure di stagione e frutta, come abbiamo sempre detto. Oggi invece è più facile fast food, il cibo più processato, suppongo, no? Sia questo anche un po', certo. Lo stress
1: e la qualità della vita. Sempre la qualità di quello che mangiamo e il ritmo della vita, che purtroppo ci impone alcune volte delle scelte che sembrano più semplici, però si può fare un intervento sull'alimentazione, bisogna solo avere la voglia e l'organizzazione.
0: Benissimo.
1: E poi non c'è nulla che non si possa fare.
0: Benissimo, grazie dottoressa, noi ci rivediamo la prossima settimana con la rubrica Cibo che cura, grazie a Fabiana Olivetti, a presto,
1: grazie,
0: buona giornata,
1: a voi.
0: Buon lavoro.
1: Grazie, ciao, buona giornata.
0: Amici, noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ciao!

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: È mezzogiorno.
0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la politica. 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappa Reggio Calabria e Crotone. Ironica la premier Meloni, anche questa volta il nostro crollo è stato rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Catano De Luca. Il centro-sinistra si riconferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno, con De Luca sindaco per la quinta volta, e si prende Avellino, Enne e Pistoia. Al ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
2: Al via al centro congressi La Nuvola di Roma, l'assemblea generale di Confindustria. Presenti anche il capo dello Stato Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Noi imprenditori chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità, fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, dice il presidente Emanuele Orsini. Queste scelte, aggiunge, sono le fondamenta per tornare a una crescita del 2% l'anno, che non è solo necessario.

0: Unità con due coltellate al polmone sinistro. Sarebbe accaduto nella sua abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest'ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita colpendosi con il coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata.
1: Gli esteri, ora la tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, afferma la guida suprema Mujahedin Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone USA che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Teheran replica: una qualsiasi nuova aggressione contro avrà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Riprendono intanto gli attacchi dell'IDF in Libano, 12 morti.
0: Le temperature record che interessano in questi giorni la Francia avrebbero già causato 7 morti, secondo la portavoce del governo. Sono decessi legati direttamente o indirettamente al caldo, ha dichiarato. Fonti vicine alla portavoce precisano che 5 persone sarebbero annegate, 2 sarebbero invece decedute mentre facevano sport a Parigi e nell'Interland di Lione.
1: Turismo in crescita in Italia nel primo trimestre del 2026, registrato un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è trainata soprattutto dalla componente straniera, che rappresenta il 54,6% delle presenze totali, confermando il ruolo sempre più rilevante del turismo internazionale. È quanto emerge da una nota statistica flash dell'Istat, secondo cui nel primo trimestre 2026 gli esercizi ricettivi hanno registrato 23 milioni di arrivi e 71,6 milioni di presenze turistiche. Marzo è il mese più turistico del trimestre.
0: È tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Dici.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: E a proposito di lavoro, ce ne andremo a scuola a guardare gli invisibili. Forse non lo sapete, ma ci sono alcune figure professionali che d'estate, quando la scuola chiude, non hanno diritto allo stipendio per contratto, e quindi non hanno diritto nemmeno alla NASPI, alla disoccupazione, alla cassa integrazione. Ci sono mesi interi in cui queste figure professionali assunte a tempo indeterminato non hanno un salario. Ve lo racconteremo nel servizio di Valentina Castellaneta, che ha seguito la denuncia di Funzione Pubblica CGIL. Poi chiuderemo questa mattina parlando di ecosistema marino e della tutela dei cetacei. Nuovo accordo tra la Ionian Dolphin Conservation e l'Osservatorio Nazionale di Tutela del Mare, che sostanzialmente mira a incentivare non solo la protezione della blue economy e dell'ecosistema marino, ma anche a incentivare il turismo sostenibile, già insomma portato avanti dalla Ionian Dolphin Conservation. Ne parleremo questa mattina con Nicola Clemente, direttore di Ketos, e vi racconteremo non solo i dettagli di questa esperienza, ma anche, diciamo, le finalità più lontane. Intanto sono le 7:25, quindi è il caso che ci fermiamo. C'è l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, il mondo intorno sembra pronto ad accogliere la vostra energia luminosa, ma attenzione a non cadere nel tranello dell'ego dominante. In amore le vibrazioni sono alte, il carisma si esalta. Toro, solidità è la parola chiave della vostra giornata. A casa e nel lavoro, il vostro spirito critico e la determinazione vi aiuteranno a gestire anche le situazioni più complesse. Occhio però alla comunicazione. Gemelli, la vostra agenda si sincronizza con una serie di eventi inaspettati. Nel lavoro le connessioni giuste saranno fondamentali per i progetti futuri. In amore, nuove prospettive si apriranno grazie a un dialogo sincero. Cancro, sentite la vocazione delle profondità. Nel lavoro la vostra saggezza vi condurrà a decisioni strategiche, mentre in amore vivrete momenti di vera alchimia. Leone, il richiamo dell'avventura si fa sentire più forte del solito. Programmate nuovi viaggi, fisici o mentali, ma nel lavoro fate attenzione a non farvi trasportare troppo dalla fantasia. Vergine, costruire è la vostra missione di oggi. Ogni passo vi aiuta a solidificare la vostra visione del futuro. In amore, cercate di mostrare un lato più umano e spontaneo. Bilancia, tecnologia e visione umanitaria si intrecciano nella vostra giornata ideale. È il momento giusto per proporre idee innovative e coltivare legami futuristici. In amore, la distanza emotiva può trasformarsi in occasione di crescita. Scorpione, seguite il flusso. La vostra intuizione sarà potente, sia nel lavoro che in amore, dove sentirete crescere la sintonia con chi vi è accanto. Sagittario, le relazioni amicali si rivelano ricche di spunti e buon umore, facilitando una giornata leggera, ma al contempo stimolante. Dal punto di vista lavorativo, un evento importante può richiedere grande concentrazione. Capricorno, vi sentite forti e determinati, con una lucidità che vi permette di affrontare le dinamiche sentimentali in modo maturo. I single si mostrano rigorosi ma affascinanti, mentre le coppie vivono un momento romantico intenso. Acquario, siete più vitali del solito e affrontate la giornata con uno spirito allegro e aperto, anche se siete single. Chi è in coppia riscopre la gioia di ridere e giocare con il partner. Il lavoro richiede maggiore impegno. Pesci, vivrete una giornata equilibrata, dove ogni elemento sembra trovare il proprio spazio. Tuttavia, qualche grattacapo nel lavoro potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza. Mantenete la calma. Oggi vi saluto con le parole di Steve Jobs. L'unico modo per fare un ottimo lavoro è amare quello che fate. Se non avete ancora trovato ciò che fa per voi, continuate a cercare. Ciao a tutte e a tutti.
1: domani con l'oroscopo di Maya.
0: E grazie a Maya per averci raccontato cosa dicono i corpi celesti. Adesso invece noi scendiamo tra le strade a dare uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani. Cominciamo come sempre col Corriere del Mezzogiorno. Il dorso pugliese del Corriere della Sera dedica l'apertura ovviamente all'esito delle elezioni amministrative. Il titolo è Bruno Avvalanga Trani al ballottaggio. Plebiscito per la riconferma, per la riconfermata sindaca di Andria. Nell'altro capoluogo sfida Galiano Guariello. E poi Schlein si complimenta con la rieletta, una vittoria esagerata, ha detto la segretaria Dem. E poi a Molfetta invece centrosinistra in vantaggio. Al centro della pagina poi le reazioni e le interviste dal PD a Forza Italia, l'esultanza è bipartisan, affluenza 63,6%, insomma vincono tutti. È, diciamo, la grande incognita delle elezioni, non c'è mai nessuno che perde, anche quello che perde prende lo 0,niente%, in realtà ha fatto un passo avanti perché alle elezioni precedenti probabilmente non esisteva, e quindi già nascere così, insomma, ti rispondono ste robe. Non l'ho mai capito se ci credono davvero, ve lo giuro, è una cosa che vi magari un giorno la chiederemo insieme. Andiamo a vedere invece la Gazzetta del Mezzogiorno. Comunali senza scossoni, il centrodestra conquista Reggio e tiene Venezia. Meloni, crollo rimandato. Puglia, il bis di Bruno ad Andria, ballottaggio a Trani. Gallipoli, ritorna Fasano. E, ci sono i commenti in prima pagina, cioè quello di, a firma di Roberto Calpista dell'ufficio centrale della Gazzetta. Una regione ormai diventata un caso politico, ci vorrebbe un enigmista, scrive Calpista, uno psichiatra o meglio ancora un esorcista per spiegare il caso Puglia, una regione fondamentalmente conservatrice che è saldamente nelle mani da oltre un ventennio di potenti funzionari, tra nativi e bene accolta cambi casacca, del centro-sinistra, insomma una regione insomma con una tradizione di centrodestra che invece è in mano al centro-sinistra saldamente dai tempi di 2005, mi pare, 20 anni, sì, dai tempi di Nichi Vendola. E poi sulla prima di Gazzetta si parla di flottiglia ferma in Libia, tra loro il molfettese, poi parla l'andriese Sara, nel deserto aspettiamo i compagni, ha detto. Commento in prima pagina, firma del direttore della Gazzetta del Mezzogiorno Mimmo Mazza, l'Ilva, Vendola e la giustizia che non arriva, il caso Taranto senza risposte. Oggi avremo con noi il direttore Mimmo Mazza, parleremo di Ex Ilva e della decisione del TAR, ma magari gli chiederemo anche di questa, insomma, chiamandola ironicamente, carezza che ha lasciato l'ex governatore dopo la dichiarazione di prescrizione. 7:31, tra un po' gli altri giornali, adesso però c'è la New It.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New It.

Irama alle 7.30, la New Hit di Cittadella. Adesso invece torniamo nella nostra edicola virtuale, continuiamo a guardare le prime pagine dei quotidiani dopo Corriere Gazzetta. Ecco l'edicola: missione per Gaza, due attivisti pugliesi bloccati e accusati in Libia, ingresso illegale. Al centro della pagina invece le amministrative, il centro-sinistra avanza, il civismo resiste nel Salento. Vittoria schiacciante di Giovanna Bruno del PD ad Andria, fra i piccoli comuni, 7 le sindache. Il campo largo passa da 20 a 26 centri, nel Brindisino tiene il centrodestra e la lista prossima all'8%. Si parla anche di Bakary Sako, ricordato da Monsignor Zuppi, il cardinale Zuppi, presidente della CEI, ha ricordato il 35enne del Mali ucciso a Taranto e ha rilanciato le parole di Monsignor Miniero parlando di povertà educativa. Quando non si riceve amore, ha detto, si cerca forza negli altri e soprattutto umiliando gli altri, ha detto il cardinale. E andiamo invece a dare uno sguardo alla prima pagina di Quotidiano. Centrale Xilva, niente stop, ma ora piano antiemissioni. La decisione del TAR, rimane sospesa l'ordinanza del sindaco con prescrizioni. Ne parleremo tra pochissimo con Mimmo Mazza, il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, quindi mi raccomando, restate sui 96.5. Su Quotidiano invece si parla ancora di comunali, voti e volti degli eletti a Manduria e subito centrodestra. Exploit San Marco contro 5 avversari, Cristella ritorna alla terza. E noi questa mattina non solo vi racconteremo i dettagli di quello che è avvenuto nella provincia di Taranto con i 5 comuni al voto, ma avremo anche l'analisi della vittoria di San Marco a Manduria, il centrodestra che vince al primo colpo e poi Manduria decide di cambiare pagina rispetto a quello che era avvenuto adesso. Radio Cittadella, guardavo, erano le 7.36, noi dobbiamo chiudere qui la nostra rassegna stampa, dobbiamo cominciare con i nostri approfondimenti, quindi mi raccomando, non andate via, restate con noi, perché cominceremo a parlarvi di cronaca. Lo faremo raccontandovi innanzitutto il mondo della scuola, gli invisibili della scuola, chi sono, gente che per mesi, previsto dal contratto, deve stare senza stipendio, senza cassa integrazione, senza NASPI, senza indennità di disoccupazione, insomma, senza un salario.

0: One Republic, Need Your Love. Allora, entriamo nel mondo della scuola a guardare gli invisibili della scuola. Educatrici, educatori, operatori sociosanitari, addetti alla mensa, figure che, pensate, per contratto professionale, per contratto nazionale, quando la scuola è chiusa non hanno la sospensione dello stipendio, cioè non percepiscono il salario, non hanno diritto alla NASPI, non hanno diritto alla cassa integrazione, devono vivere per mesi senza una lira. Centinaia le figure nella scuola tarantina, e di loro si sta occupando la funzione pubblica CGIL. Ieri una conferenza stampa della funzione pubblica CGIL con Sardelli e altri sindacalisti, che hanno raccontato le difficoltà di questi lavoratori e di queste lavoratrici. Ascoltate Valentina Castellaneta.
1: Mai come in questo momento storico, in questo contesto, è importante interrogarsi sull'efficacia degli strumenti educativi e sull'efficienza delle varie agenzie educative. Per questo sono essenziali momenti come quello tenuto presso il Polo Universitario Ionico, che ruota attorno al concetto secondo il quale una comunità educante esiste quando scuola, servizi, famiglia, istituzioni e territorio scelgono di condividere responsabilità, ascolto e visione sul futuro delle nuove generazioni.
2: Ritengo che sia fondamentale, perché la scuola non deve essere semplicemente una trasmissione di conoscenze, ma deve dare la possibilità ai ragazzi di entrare in diretto contatto con quello che poi sarà il mondo del lavoro, per poter far sì che loro possano diventare dei professionisti, i futuri professionisti appunto del settore.
3: Non dobbiamo chiaramente pensare che pensieri come l'inclusione, la cultura dell'infanzia debbano nascere all'interno di un'età adolescenziale, ma piuttosto devono essere nutrite sin da subito, proprio perché si possano poi sviluppare dei pensieri di inclusività, di raccordo anche con le altre agenzie educative. Fare rete significa questo: mettere insieme degli adulti capaci di prendersi cura appunto dei bambini fin dalla nascita e di sviluppare

0: una cultura dell'infanzia che sia poi un approccio reale e concreto all'interno di un territorio.
1: L'iniziativa è stata ideata e promossa da Educazione e Comunità insieme al Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, all'Istituto Statale Lisi De Cabrini e al comitato Io Amo i Nidi Comunali con il patrocinio del Comune di Taranto.
2: E non era questo evidentemente il servizio sugli invisibili della scuola, ve lo riproporremo tra pochissimo. Adesso però ci fermiamo per un po' di musica e vi lasciamo in compagnia di Biagio Antonacci. Questa è You and Me.

0: 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo del

0: Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Seven Free Sting e Rewind su Cittadella, e adesso andiamo a dare un'occhiata ai risultati degli scrutini. Cominciamo con Manduria, unico centro di Taranto con oltre 15.000 abitanti e quindi diciamo l'unico che avrebbe potuto accedere al secondo turno al ballottaggio, ma non ce n'è stato bisogno. Il centrodestra con San Marco ha stravinto sbarellando i 5 candidati concorrenti ed è il nuovo sindaco di Manduria. Com'è stata questa campagna elettorale, soprattutto com'è arrivata questa vittoria gigantesca? Lo chiediamo a Giuse Alemanno, collega, scrittore e soprattutto manduriano doc. Buongiorno Giuse, ben trovato.
1: Buongiorno, ciao Ciccio e ciao a tutti gli amici di Radio Cittadella e in collegamento telefonico con in televisivo con Cittadella TV.
0: Bene, allora San Marco ha sostanzialmente sbarellato tutti, colpa della frammentazione degli avversari, c'erano altri 5 concorrenti, il Campolargo si è diviso, 5 Stelle per fatti suoi, o in realtà Manduria aveva voglia di cambiare completamente pagina e quindi diciamo delusa dalle amministrazioni di centrosinistra ha deciso di cambiare strada?
1: Ritengo che Domenico San Marco abbia con merito raggiunto il risultato che desiderava da tanto tempo. Sicuramente è stato aiutato dalla frammentazione della compagine di centrosinistra, che evidentemente, no, il giudizio degli elettori parla chiaro, ha deluso i cittadini manduriani, gli elettori manduriani. Ma non bisogna sminuire il risultato di San Marco. San Marco ha meriti suoi, è soltanto un aiuto che è arrivato da parte della frammentazione del centro-sinistra.
0: E che cos'è che dell'amministrazione precedente non è andata, Giuse? Il centro-sinistra era in qualche modo più o meno compatto con Pecoraro, poi insomma si è candidato Marigiosi, che è il vice di Pecoraro. Si
1: è candidato. Una lunga storia, molto complicata quella dell'amministrazione Pecoraro, perché Marigio stacca la spina dal suo ruolo di vice sindaco più di 2 anni fa. Quindi sì, la storia è abbastanza complessa e tortuosa, ci sono stati molti subentri nel ruolo di assessore, ci sono stati molti consiglieri comunali che nel tempo si sono addirittura dimessi dalla propria funzione pubblica, dal ruolo che gli elettori gli hanno consegnato. Quindi il cammino dell'amministrazione Pecoraro è stato particolarmente tortuoso. E gli elettori hanno stabilito anche deludente. Sicuramente uno tra gli aspetti che hanno colpito l'opinione pubblica è assolutamente indimenticabile, è stato il taglio di oltre 200 robinie sul viale della stazione e il fallimento del piano di rigenerazione urbana che ha interessato il centro di Manduria. Quella è stato un momento catartico per quell'amministrazione. Quell'amministrazione è finita con il taglio di quegli alberi.
0: Giuse, un'ultima domanda: che governo cittadino ti aspetti?

0: aspetti da questo centrodestra?
1: Coltivare speranze equivale a costruirsi delle illusioni. Io mi aspetto soprattutto un governo più mite, un governo che abbia la capacità di ascoltare di più le esigenze dei cittadini, che guardi con maggiore attenzione alle fasce più deboli della città, che sono quelle più pericolose e a rischio. Come sai benissimo, sei un giornalista di giudiziaria, quindi conosci perfettamente le vicende drammatiche che hanno riguardato Manduria. Ecco, bisogna essere molto attenti a questo mondo marginale che può creare molti molti danni, e soprattutto molto molto vicini al mondo imprenditoriale, che guarda alle marine di Manduria in una maniera molto molto particolare, molto attenta, molto sensibile.
0: Grazie a Giuseppe.
1: E poi soprattutto restituire una città che abbia voglia di sorridere, ecco. Manduria ha bisogno di tornare a sorridere.
0: Grazie a Giuseppe Alemanno, grazie per essere stato con noi. E naturalmente torneremo a disturbarti tutte le volte che ne avremo bisogno. Grazie mille.
1: Quando volete, un abbraccio a tutti.
0: Buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Ciao, noi invece tra pochissimo ce ne andiamo a fare un giro in tutti gli altri comuni. Chi sono i sindaci e le sindache elette nel Tarantino? Ve lo raccontiamo tra pochissimo. Nel frattempo c'è Dito nella piaga con Che fastidio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

passione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fa il dito. Facciamoci una foto, che fastidio, che effetto di lavoro.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Elisa More, al 10 minuti dopo le 8 comincia così la seconda ora di Buongiorno Taranto, seconda ora che comincia con uno sguardo alle elezioni amministrative. Vi abbiamo parlato di Manduria, ora invece andiamo a dare uno sguardo a chi sono gli altri sindaci eletti nei comuni tarantini. Dopo Manduria ci spostiamo a La Terza, perché 16 anni dopo è ancora sindaco Giuseppe Cristella. Molti di voi magari un po' più grandi con l'età se lo ricorderanno. Giuseppe Cristella fu sindaco di La Terza dal 2010 al 2000 no scusate dal 2000 al 2010, poi credo, mi pare di ricordare, fu anche consigliere regionale. Si è candidato adesso nuovamente alle amministrative e ha sbaragliato sostanzialmente gli avversari. Cristella sindaco ha battuto senza appello con il 44,27% dei voti Angelo Cefalo e Giuseppe Suglia, nell'ordine rimasti fermi a 30,54 e 25,19. Il Cristella Ter, come l'ha ribattezzato Francesco Romano su Gazzetta, è un ritorno dunque. L'accostamento è una sorta di sequel, perché come vi dicevamo, dal 2001 al 2010 è stato primo cittadino, poi ex consigliere provinciale e regionale, scomparso dai radar politici nell'ultimo decennio. Il neo sindaco ha atteso pazientemente dietro le quinte il momento propizio per piazzare il colpo e tornare a guidare Palazzo Marchesale. A Rocca Forzata invece vince Mario Santo con il 58,55%, una vittoria che chiude l'era di Vincenzo Pastore. L'imprenditore noto

presidente di Insieme per Rocca Forzata, aveva candidato questa volta l'ex vice Vincenzo Manzo, ma non ha avuto scampo. Il terzo candidato era l'ex sindaco uscente Michelangelo Serio, per lui i voti sono stati così bassi che non entrerà nemmeno in consiglio comunale. Vince insomma la voglia di cambiare rispetto al passato. A Montemesola invece Punzi si riprende il comune dopo 5 anni, proprio come Cristella. Anche Vito Antonio Punzi è stato già primo cittadino di Montemesola e dopo una pausa in cui è stato consigliere comunale ma sindaco, era il suo fratello, cioè, torna alla guida del municipio. Una dinastia insomma alla guida di Montemesola. Invece a Fragagnano l'unica donna eletta sindaco nella provincia di Taranto è Lucia Traetta, che è stata eletta con 1965 preferenze, pari al 63,12%, sostenuta dalla lista Fragagnano 6.0, espressione civica di riferimento dell'area progressista, in particolare dell'ex sindaco Giuseppe Fischetti, che ricorderete si è dimesso per candidarsi alle elezioni regionali ed è stato eletto. Appare evidente, scrive il collega Maurizio Pasculli sulla Gazzetta, che il suo traino ha avuto il peso sull'esito della consultazione. Insomma, l'elezione di Lucia Traetta è una sorta anche di segnale di continuità rispetto alla a quanto fatto dall'amministrazione Fischetti, di cui Lucia Traetta era di fatto la vice. Insomma, questi gli altri sindaci eletti nella provincia di Taranto e nei prossimi giorni naturalmente proveremo a conoscerli singolarmente, a capire quali sono i programmi, i progetti che hanno per i loro comuni. Tra un po' invece parliamo di Ex Ilva col direttore della Gazzetta del Mezzogiorno Mimmo Mazza. Adesso invece vi lasciamo con Gaia, questa è Bossa Nostra.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
6: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
7: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
8: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: la pazzia, l'incoscienza, l'allegria e rewind, firmato Ornella Vanoni qui su Cittadella alle 8.24, quando siamo pronti per parlare di Ex Ilva. Lo facciamo perché ieri il TAR ha sospeso l'ordinanza firmata dal sindaco Bitetti a proposito della centrale termoelettrica della fabbrica tarantina. Non dovrà fermarsi, ma l'azienda dovrà presentare a breve un piano per le emissioni. Ne parliamo questa mattina col direttore di Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza, che è in collegamento con noi. Buongiorno Mimmo, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora Mimmo, aiutaci a comprendere. I giudici amministrativi hanno bloccato, tra virgolette, l'azione compiuta dal comune, che aveva detto di avviare lo spegnimento della centrale elettrica, salvo, diciamo, una serie di misure, ma hanno imposto alla fabbrica di ridurre le emissioni, mi pare, ecco, per farla molto semplice.
1: Sì, vabbè, intanto dobbiamo dire che la centrale termoelettrica dell'Ilva non poteva essere spenta, perché spegnendola avrebbe avuto grossi problemi la stessa fabbrica a continuare l'attività, perché la centrale termoelettrica dell'Ilva è alimentata dai gas di alto forno. In quel caso, se il gas di alto forno non poteva più andare nella centrale elettrica per essere poi utilizzato per generare energia, è chiaro che ci sarebbe stato un problema industriale non da poco. Ci sarebbe stato il rischio concreto di far bruciare quel gas in torcia, con tutte le conseguenze che chi ha seguito l'inchiesta ambiente svenduto conosce benissimo. Dopodiché il comune canta vittoria, io non so se questa è una vittoria, io penso che alla fine, insomma, è stata fatta una scelta ragionevole, cioè quella di far continuare l'attività, chiedendo in cambio un piano di riduzione delle emissioni. Ma anche qua va visto poi quanto concretamente questo piano sarà fattibile, perché comunque parliamo di impianti vetusti, di una tecnologia vecchia. Io credo che piuttosto che parlare di gas di alto forno riciclato, rigenerato e utilizzato per convertire in energia, dovremmo cominciare un po' a parlare più concretamente dell'Ilva che verrà, dove non ci sarà nessun alto forno e nessun gas da riciclare. Però noto che il dibattito cittadino è ancora incentrato e imperniato su questi vecchi discorsi.
0: Mimmo, una domanda: questa decisione del TAR è una decisione nel merito, è una decisione cautelare, è una sospensione in attesa di discuterla nel merito? Io mi sono perso questa fase, ammetto.
1: Sì, è stata fissata l'udienza di merito l'11 novembre, quando l'11 novembre prossimo il TAR di Lecce deciderà, verificherà se il piano di riduzione delle emissioni è stato emesso, è stato fatto e viene rispettato. Anche qua però, Francesco, dobbiamo essere un po' chiari con tutti. Questo piano di emissioni non è la prima volta che noi leggiamo piani di contenimento delle emissioni che dovrebbero fare dell'Ilva la fabbrica più green d'Europa. Il problema è poi capire se c'è un sistema di monitoraggio che consente di verificare se quello che viene scritto nei piani viene realmente attuato. E noi tutti sappiamo che non è così, perché ci sono tante sorgenti emissive all'interno dello stabilimento siderurgico che non sono soggette a monitoraggio. Quindi, insomma, diciamo che è un bel libro dei sogni.
0: Mimmo, non so se ti ricordi, ma la buonanima di Franco Sebastio parlò dei protocolli d'intesa di un tempo, definendoli la più colossale presa in giro. Non so perché, ma io a volte ho la sensazione che torniamo a rivivere le stesse cose.
1: Ma perché ci sono delle emissioni nello stabilimento siderurgico che non sono monitorate. Lo stesso gas che viene bruciato in torcia, come dicevo prima, che viene bruciato in torcia o perché c'è troppa produzione di gas o perché ci sono altri

0: di natura tecnica. Mi piace qualcosa, uno strumento che analizza il gas bruciato in Torcia e le conseguenze sull'atmosfera di Taranto che questo ha. E questo è un esempio che potrebbe essere gemmato in tanti reparti dello stabilimento tarantino dove ci sono emissioni diffuse, fuggitive, che non sono completamente prive di qualsiasi
1: Sconosciute.
0: tipo di controllo.
1: Chiaro.
0: Quindi
1: Va bene,
0: è
1: Mimmo,
0: un atto di fede.
1: appunto, un'ultima domanda. Oggi hai pubblicato anche un pezzo in prima pagina in cui, come dire, hai donato una carezza, ironicamente parlando, a Nichi Vendola. Alla prescrizione, tra virgolette, si può rinunciare, quello che diciamo dicono in molti, ma diciamo tu l'hai scritto anche a chiare lettere. Un processo che dura così tanto è già una condanna, in qualche modo. Resta la posizione di un simbolo della sinistra che diciamo, non ricuce una ferita con Taranto.
0: Non la ricuce, io quel pezzo l'ho scritto perché non mi sono piaciuti i commenti che ho letto subito dopo questa decisione sacrosanta e legittima di Vendola di accettare la prescrizione, perché lui ha fatto un post sui social in cui ha espresso la sua rabbia per la durata del processo e ci sta, e non ha dedicato nemmeno una parola su Taranto, e questo ci sta un po' meno. La collega del Concilio De Gregorio domenica scorsa su Repubblica ha detto che questo processo ha vietato a Vendola di fare il leader nazionale proprio perché è incappato in questo processo. Ne ho letti tutti i colori. Io francamente dico che probabilmente la posizione di Vendola poteva essere chiarita diversamente, e che anche la stessa contestazione francamente era un po'.
1: Anche lo stesso Assennato più volte anche in aula ha detto: io non ho mai subito pressioni, Vendola non ne aveva bisogno. In realtà lui scelse di non rompere le scatole ai
0: Ci sono
1: Riva.
0: delle intercettazioni che noi abbiamo letto in maniera proprio chiara ed evidente, dopodiché nessuno sta dicendo che Vendola è colpevole. Io dico però che nel salutare il processo poteva salutare anche chi in quel processo è parte civile e dare una parola di conforto a chi ha chiesto giustizia e finora non ha ricevuto assolutamente nulla, se non qualche parcella di avvocato da pagare.
1: Grazie a Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno. Buona giornata e buon lavoro, Mimmo.
0: Grazie a voi.
1: Noi invece ci fermiamo per un po' di musica. Non so se andiamo con la Dean o con la New Hit. Ci andiamo con la New Hit? E allora, a tra pochissimo, c'è la New Hit.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New Hit.

5 con Heroin, e adesso invece ce ne andiamo in Città Vecchia per parlare di Bakary Sako. Lo facciamo perché, come sapete, nelle scorse ore si è diffusa la notizia di un nuovo video, chiamiamolo così, ecco, che riprende l'immagine di una ambulanza che non si sarebbe fermata a prestare soccorso al ragazzo per terra. In realtà le cose stanno particolarmente in maniera diversa. Andiamo per gradi. E innanzitutto, quell'ambulanza si trovava lì per un altro intervento. Era lì da prima che arrivasse la gang, nelle fasi in cui trascinano fuori dal bar il 35enne già colpito dalle tre coltellate. Bakary in quel momento aveva ricevuto le tre coltellate, di cui quella fatale, quella che ha reciso sostanzialmente l'aorta e che in pochi minuti lo ha portato al decesso. Quell'ambulanza in quel momento si ferma e il conducente, tra virgolette, confabula con uno del gruppo, che poi insomma sembra sbracciarsi per indicargli di andare via. In realtà l'ambulanza in quel momento non si sarebbe comunque potuta fermare perché all'interno aveva già un altro paziente, e il segnale che in qualche modo sembra, almeno guardando le immagini, che arrivi da parte di alcuni dei ragazzi, di uno in particolare dei ragazzi, è quello di andar via, e fa il paio con un altro elemento che arriva dalle indagini, e cioè la telefonata che una donna presente a quasi tutte le fasi del delitto poi compie al 118, e quando telefona ai sanitari dice c'è un uomo ubriaco. Ecco, Bakary Sako in quel momento sta per morire, colpito da tre coltellate. Si accascia nel bar e viene trascinato fuori, ma quando viene data la notizia al 118 viene fornita questa motivazione: è ubriaco. Insomma, una cosa che non corrisponde proprio alla realtà dei fatti. E alla fine questo elemento del video, che in qualche modo la difesa potrà provare a giocarsi dinanzi al riesame per ottenere una misura meno afflittiva nei confronti soprattutto dei minori, e sostanzialmente provare a sostenere che i minori hanno chiamato l'ambulanza ma non si è fermata, probabilmente potrebbe anche diventare un altro elemento contro gli indagati, perché in qualche modo l'accusa potrebbe sostenere che invece non solo non poteva fermarsi, ma che in quel momento qualcuno le ha detto di andare via. Naturalmente in aula tra accusa e difesa, poi toccherà ai giudici stabilire se confermare la detenzione dei minori, la custodia, la collocazione nell'istituto penale minorile, oppure trasferirli in comunità come chiesto dalla difesa. Noi naturalmente continueremo ad aggiornarvi su questo e tanto altro, ma tra un po' vi aggiorniamo su un'altra vicenda di cronaca. Avete presente gli appalti pilotati a Martina Franca? Beh, poco fa sono stati eseguiti 3 arresti domiciliari e 2 interdizioni, coinvolti in funzionario pubblico, imprenditori e anche un avvocato. Vi raccontiamo i dettagli tra pochissimo. Adesso invece vi lasciamo in compagnia della musica. Restate con noi.

Olivia Dean con So Easy. 8:39, come annunciato, torniamo a parlare di cronaca e di qualcosa che è avvenuto pochi minuti fa. 3 agli arresti domiciliari, 2 indagati interdetti sono le misure cautelari firmate dal GIP, giudice per le indagini preliminari Alessandra Rita Romano, nei confronti di alcuni indagati coinvolti nell'inchiesta sugli appalti pilotati al comune di Martina Franca. Poco fa i carabinieri della sezione di PG della procura di Taranto hanno notificato l'ordinanza firmata dal magistrato a distanza di alcune settimane dagli interrogatori preventivi. Il GIP romano ha disposto gli arresti domiciliari per Antonio Raguso, 54enne, funzionario del comune nel servizio verde pubblico e difeso dagli avvocati Enrico Pellegrini e Luigi Palmieri. L'accusa nei suoi confronti è di corruzione aggravata per aver chiesto e ottenuto tangenti da 3 imprenditori che sono stati aggiudicatari di affidamenti diretti per attività sulle aree verdi del comune della Valle d'Itria. Arresti domiciliari anche per Cosimo Caliandro, titolare della ditta individuale Il Tuo Giardino, assistito dagli avvocati Gaetano Cimaglia e Rosa Balestra, che avrebbe pagato una mazzetta al funzionario di 1.200 euro per assicurarsi un lavoro nel rifacimento del manto erboso di Villa Garibaldi di 46.000 euro. Ai domiciliari anche Emil Costin Ragù, che per l'accusa avrebbe versato una mazzetta di 2.000 euro per l'affidamento del servizio di manutenzione degli alberi del valore di 38.000 euro. Ragulea, difesa dall'avvocato Paola Perrone, deve difendersi anche dall'accusa di traffico di influenze illecite in concorso con l'avvocato Fernando Rinaldo e la moglie Romina De Matteis. Per i pubblici ministeri Marzia Castiglio e Francesco Sansobrino, infatti, la coppia avrebbe chiesto e ottenuto 1.500 euro dall'imprenditore come somma da versare ai vertici della Camera di Commercio per assicurargli l'iscrizione nel registro delle imprese, nella sezione artigianato in particolare, nonostante quell'impresa, l'impresa di Ragulea, non ne avesse i requisiti e senza quell'iscrizione non avrebbe potuto ottenere gli appalti, gli affidamenti dal comune. Nel corso degli interrogatori Rinaldi e De Matteis hanno spiegato di aver chiesto al presidente di Confindustria Salvatore Toma di fare pressioni sull'ente camerale per assicurare la buona riuscita dell'operazione ma hanno spiegato che Toma in realtà non ha preso un centesimo dei soldi che hanno chiesto all'imprenditore e soprattutto in particolare l'avvocato Rinaldi ha sostenuto nell'interrogatorio che quella somma di denaro in realtà è la sua prestazione, la sua intermediazione, la sua prestazione professionale. Il GIP ha disposto l'interdizione per 12 mesi dalla professione forense nei confronti di Rinaldi, per il quale erano stati chiesti i domiciliari, e ha invece rigettato la richiesta di misura nei confronti della moglie Romina De Matteis. Interdizione per 12 mesi a contrattare con la pubblica amministrazione anche per l'ultimo imprenditore coinvolto nella vicenda, Giuseppe Fornaio, che difeso dall'avvocato Gaetano Vitale è riuscito a evitare gli arresti

0: domiciliari, come chiesto invece dalla procura. Gli aggiornamenti su questa storia naturalmente nel corso del TG di Cittadella alle 14 su canale 94, quindi mi raccomando, non andate via, restate con noi. Chiudiamo qui però la pagina di cronaca, perché poi una certa una non ce la fa più e tocca cominciare a parlare di cose belle, di cose un po' più leggere, un po' più, come dire, incoraggianti, come le attività di Ionian Dolphin, la tutela dei cetacei, un nuovo accordo siglato ieri, un nuovo passo avanti per il territorio e per l'ecosistema marino.
1: Ho capito che col tempo certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.

Centro Oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Festival di Cardigans, 852 Rewind su Cittadella. Bentornati in diretta, questo è Buongiorno Taranto, ultimi minuti che dedichiamo a una bella, bellissima anzi notizia, a una notizia che riempie d'orgoglio il territorio, fa ben sperare per la tutela dell'ecosistema marino. Un nuovo accordo firmato da un'eccellenza di Taranto come Ionian Dolphin Conservation con l'Osservatorio Nazionale per la Tutela del Mare, e ne parliamo questa mattina con il direttore del progetto Ketos, Nicola Clemente, che è in collegamento con noi. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno, ben trovati, grazie per l'invito.
0: Grazie per aver accettato. Allora, un nuovo percorso, un nuovo partenariato con ONTM che permette di far crescere non solo la tutela nei confronti della fauna marina, della natura di Taranto, ma che in qualche modo intende incentivare anche qualcosa che Ionian Dolphin per esempio svolge da tempo, il turismo sostenibile, la blue economy. Ho sbagliato qualcosa?
1: No, tutto perfetto, tutto corretto. Buongiorno e grazie per l'invito. Appunto, è sempre bello parlare di questi progetti, di queste connessioni. Quando si parla di mare, di conservazione, bisogna per forza parlare di connessioni. Ed è per noi un orgoglio, appunto, essere entrati in contatto. Abbiamo firmato questo accordo importante con l'Osservatorio Nazionale del Mare per sviluppare progetti di blue economy, portare il turismo sostenibile a Taranto. La Puglia ormai è estremamente conosciuta per una grande affluenza turistica, però molto spesso, come tante cose che raccontiamo durante le nostre giornate, alcune cose si danno un po' per scontato in automatico. Anche il turismo può essere sostenibile, il mare è un bene che ci ricerchiamo durante l'estate, durante tutto l'anno. Utilizzarlo, tra virgolette, nella maniera corretta ci permette di preservare questo bene e soprattutto sfruttarlo dal punto di vista anche economico per opportunità, di nuovo, sostenibili per i giovani del territorio.
0: E tutto questo da quando e come prenderà diciamo il via, Clemente?
1: Allora, abbiamo firmato l'accordo qualche giorno fa, quindi adesso siamo in una fase intermedia, no, di accordi, di organizzazione, quindi per l'organizzazione delle prime attività. Quindi sicuramente già nei prossimi mesi si organizzeranno le prime attività a supporto soprattutto dei ragazzi, dei giovani, attività magari formative, laboratoriali, quindi si parla di mesi, bisogna rimanere in connessione, stiamo appunto parlando con l'osservatorio e sicuramente tra Taranto e anche zone limitrofe riusciremo a coinvolgere diverse persone.
0: A proposito di coinvolgere diverse persone, un altro accordo importante a cui avete preso parte, a cui è un'attività, un progetto che avete dato vita, è quello del Citizen Science, e la capacità in qualche modo di coinvolgere le comunità per la tutela degli ecosistemi. In realtà anche questo devo dire che mi pare che Ionian Dolphin sostanzialmente lo faccia già da qualche tempo, ma adesso diventa, ecco, una sorta di tutela diffusa, possiamo chiamarla così.
1: Assolutamente, è quasi un altro termine della citizen science, quindi di fianco alla blue economy e all'accordo con l'Osservatorio Nazionale del Mare abbiamo siglato anche questo accordo estremamente importante con i biologi, ecco, infatti dobbiamo anche ringraziare la professoressa Tarsitano, presidente dell'Ordine dei Biologi di Puglia e Basilicata, ed è una grandissima opportunità per i biologi poter venire a Ketos nella nuova scuola di stabile permanente di Citizen Science. La Citizen Science altro non è che la scienza condivisa a disposizione del cittadino, quindi chiunque può partecipare alla scienza, non è una prerogativa solo ed esclusivamente di biologi e di ricercatori, ma noi biologi possiamo apprendere le metodologie per coinvolgere la popolazione nella tutela dell'ecosistema marino, e Ketos in questo sta diventando un hub dal punto di vista nazionale, speriamo anche internazionale, per accogliere biologi che vogliono far parte di questo percorso, che vogliono portarlo nel proprio bagaglio culturale.
0: Io sono sempre un attimo terrorizzato quando dite, come dire, apriamo a tutti, roba così, perché diciamo a volte non ci rendiamo conto che il troppo ottimismo ci sfugge di mano, nel senso che l'università della vita e l'accademia della strada sono a un passo. Allora, diciamo, nel senso, tutti possono partecipare offrendo il loro contributo, ma ovviamente tutto questo viene condotto da chi questa materia l'ha studiata buttando sangue e sudore, Clemente, giusto?
1: Esatto, infatti proprio per questo che si parla dell'albo dei biologi, si parla di giovani biologi, quindi persone che si stanno formando, la loro carriera, la loro vita sarà dedicata alla scienza e saranno queste persone a definire e soprattutto trasmettere le best practice a chiunque, al cittadino. Noi stessi a bordo durante l'attività di ricercatori per un giorno, quindi durante la navigazione, facciamo citizen science, ma sì, con noi ricercatori a bordo, quindi le persone raccolgono dati insieme a noi, possono vedere quali sono le best practice, ovvero ho visto una tartaruga, un delfino o sono anche soltanto in mare, come mi devo comportare. Quindi qui a Keto si apprenderanno proprio queste, le best practice. Di nuovo si parlerà di turismo sostenibile, si parlerà di ricerca, di standardizzazione, di rigore, ed è un modo per portare la scienza nella vita.

0: di tutti i giorni, ma in maniera consapevole, per diventare consumatori, fruitori consapevoli di ciò che ci circonda.
1: E allora, grazie, buon lavoro a Ionian Dolphin, Ketos e tutti i partner di questo progetto blu. Quindi grazie davvero al direttore Nicola Clemente, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, grazie a voi, grazie a tutti i partner, alla prossima.
1: Noi invece ci fermiamo qui, Gis, la chiudiamo, è arrivato il momento del riposo, ma in realtà la giornata comincia adesso. E poi vi ricordo naturalmente di inviarci le vostre segnalazioni a segnalazioni@cittadellatv.it oppure di inviarle attraverso WhatsApp al 339-680-6868 corredando di foto, video, tutto quello che può servire per farci comprendere che cosa ci state segnalando e dare la possibilità alla nostra relazione di verificare le notizie. Poi naturalmente raccontarle. Vi ricordo invece l'appuntamento col TG delle 14 su Cittadella, canale 94 del digitale terrestre. Buongiorno Taranto, torna invece domani dalle 7 alle 9. Grazie a Gisberto Nicoletti per aver guidato la regia. Noi torniamo domani e nel frattempo mi raccomando, divertitevi, perché insomma, se non ci si diverte è difficile andare avanti. C'è Francesco Gabbani, a domani.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
4: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
5: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
6: Vai, vai, vai, grande!
7: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
8: Hai sentito il verso dei pipistrelli?
9: Non me ne frega niente.
10: Lo Stato italiano, non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi.
11: Hanno bloccato tutto.
12: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
13: Si muove.
14: Ma è una specie di alieno enorme, una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
15: Rischia di avere più di 20.000 anni.
16: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
17: Come ci si sente?
18: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
19: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
20: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca. Però per bere qualcosa gratuitamente.
21: Viene proprio da un altro mondo. Perché viene da quel tempo là, quello infinito.
22: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
23: Ok. Cos'hai trovato?
22: Un posto. Ho trovato un posto.

0: notte.
1: C'è nessuno?
0: Papo, vuoi sentire che te?
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
6: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
7: Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
7: Sì!
2: È bellissimo, non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: come lasciare il partner ed essere felici. I sette passi.
1: Il Santo Padre vorrebbe Frank e Melanie, i cantanti.
2: E si sono separati ormai da 10 anni.
1: Frank e Melanie.
3: Non ho sentito la sveglia.
4: Eppure sorda già da questo.
5: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
6: Senta, scusi.
7: Sì.
6: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jules Osman.
4: Tu questa tonalità non la reggi più.
6: Ma che stai dicendo?
4: Ora ammazza.
5: Noi meritiamo molto di più.
8: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
4: Ecco Jules.
7: In che senso?
5: Se tuo fidanzato ti ha lasciato, non è colpa mia.
9: Voi due stronzissimi.

0: hanno fatto il lavaggio del cervello.
1: Devo dirti una cosa.
2: Dimmi tesoro, dimmi.
1: Noi meritiamo molto di più.
3: Ma guarda, ci mancava l'africano, ci mancava.
4: Pensi al lato positivo. Lei è di tendenza, è diventata virale.
5: Ma come le è venuto in mente scrivere un manuale per far lasciare un oggetto, eh?
2: Pensavo che così ci si potesse risparmiare il dolore, la sofferenza, i sensi di colpa. E invece?
5: Ricorderai,
6: ricorderai, ricorderai. È solo che rimarchi. Ricorderai, ricorderai. Quando ci siamo lasciati, tutti hanno parlato di noi, tranne io e te.
2: Perché in fondo, se non a dare tutto noi stessi,
5: a cosa serve l'amore? Tra noi
7: è una differenza. Non mi aspettavo di trovarli in tale sintonia.
8: Io me ne vado.
7: Sarebbe Io me ne andrei di Baglioni, ma rivisitato.
8: Vaffanculo!
7: E facciamo anche Marco Masini.
9: Consigliato da RDS.
10: Sbrigati.
11: Sì.
12: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati. Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi oggi. E non vi vediate. Tante ottime di opportunità. Se il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
1: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
4: Sì, l'ho creduto.
5: Ciao!
2: Allora, dammi i dettagli cruenti.
6: È un vero massacro, papà.

Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.

0: quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: È stato presentato questa mattina il Salone Mediterraneo delle Imprese, una 3 giorni dedicata alle opportunità economiche del territorio. Sono 130 i relatori che si alterneranno. E poi va avanti l'inchiesta giudiziaria per i presunti appalti pilotati al comune di Martina Franca. Finiscono i domiciliari, il funzionario comunale Antonio Raguso, gli imprenditori Cosimo Caliandro ed Emil Costin Ragulea. Intanto sono stati eletti i sindaci di tutti e 5 i comuni della provincia di Taranto che erano chiamati al voto domenica e lunedì. A tra poco.
4: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
8: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
9: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità del

0: nostra regione, ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: Buon pomeriggio, partiamo subito con l'informazione con il Salone Mediterraneo delle Imprese che è partito questa mattina, ce ne parla Valentina Castellaneta.
1: Oltre 2 miliardi di euro pronti per essere messi a terra, e questo è il tesoro spesso rimasto inespresso che il territorio di Taranto ha a disposizione tra JTF, ZES e bandi di coesione. Eppure la provincia ionica fatica ancora a tradurre questa mole di risorse in cantieri e crescita reale. È per invertire questa rotta che da oggi Taranto diventa per 3 giorni la capitale italiana dell'impresa. Ha aperto infatti i battenti il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un'iniziativa firmata a Confcommercio che mira a trasformare le fragilità del sistema in leve di sviluppo. Non un semplice convegno, ma un ecosistema temporaneo che tra il circolo ufficiale e il castello aragonese mette a sistema istituzioni, banche, imprese e giovani talenti. A sottolineare l'importanza strategica del momento è intervenuto anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Luigi Sbarra, che ha ribadito la necessità di superare la storica dipendenza della grande industria siderurgica.
2: Taranto per lungo tempo è stata legata ad uno sviluppo monosettoriale, quasi tutto centrato sulla siderurgia. Bisogna cogliere e valorizzare le potenzialità che arrivano dalle filiere del turismo, dell'agroalimentare, della pesca, delle rinnovabili, dell'artigianato, delle piccole e medie imprese manifatturiere, e oggi il governo offre un set di interventi, di investimenti e di risorse capaci di mobilitare e far ripartire crescita e sviluppo.
1: Eppure non si tratta solo di reperire risorse, ma di costruire una visione strategica coerente. Per il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, questo processo di trasformazione è necessario.
3: Proprio per questo abbiamo avviato, attraverso la revisione di medio termine della politica di coesione, un importante percorso di modernizzazione della politica stessa. L'obiettivo è rendere questa politica più flessibile, più vicina alle esigenze reali dei territori e maggiormente capace di rispondere alle nuove sfide economiche ed industriali che l'Europa si trova ad affrontare. Abbiamo lavorato per semplificare procedure spesso troppo complesse, accelerare la capacità di utilizzo delle risorse ed orientare gli investimenti verso priorità strategiche come la competitività, la transizione energetica, l'innovazione ed il sostegno alle imprese.
1: Ma torniamo all'evento, i numeri sono imponenti, 30 panel, oltre 100 relatori e una platea di esperti che va da Carlo Cottarelli ai vertici del Politecnico di Milano e della LUISS, oltre che di Bari. L'obiettivo è chiaro, semplificare l'accesso alle agevolazioni come piano Transizione 5.0 e connettere le piccole imprese del territorio con i mercati internazionali.
0: E a seguito delle attività di monitoraggio e dei sopralluoghi tecnici effettuati sul posto, parliamo dell'incrocio della zona compresa

tra Viale Virgilio e Viale Ionio a Taranto sono stati programmati gli interventi per il ripristino della sicurezza stradale proprio in prossimità del Rondò. Non so se dalla regia possono mandare in onda le immagini relative ai lavori. L'acquedotto pugliese procederà con lavori di manutenzione e riparazione a partire dal 3 giugno 2026, con conclusione prevista entro il 19 giugno 2026. Il programma degli interventi è stato definito e condiviso.

0: con i tecnici comunali nel corso degli incontri svolti presso il settore lavori pubblici. Le opere si inseriscono in un più ampio quadro di attività coordinate tra comuni e acquedotto pugliese, finalizzate a garantire la piena funzionalità della rete e la sicurezza della viabilità urbana, anche in considerazione dei fenomeni di cedimento stradale riscontrati nell'area interessata. Durante lo svolgimento dei lavori potranno verificarsi temporanee modifiche alla circolazione, per le quali saranno fornite tempestive comunicazioni e adottate le necessarie misure di sicurezza. E la nota del Comune di Taranto, la nota con cui il Comune di Taranto risponde alle segnalazioni fatte dal Partito Repubblicano Italiano. E torniamo al Salone Mediterraneo delle Imprese, vediamo come si articoleranno queste tre giornate in concreto. Sentite.
1: Il racconto deve cambiare, si deve parlare dell'industria, forse non è più una grande industria, dell'industria, ma si deve parlare di commercio, di servizi e si deve parlare soprattutto di turismo.
2: Per il presidente di Confcommercio Taranto, Giuseppe Spadafino, Taranto deve voltare pagina guardando oltre la grande industria. E al Salone Mediterraneo dell'Impresa il territorio ionico si interroga su come trasformare i finanziamenti in economia reale. Confcommercio quindi punta a fare da ponte tra le risorse disponibili e le esigenze del tessuto produttivo locale. Al centro del dibattito il superamento di un paradosso: nonostante la presenza di strumenti strategici come CIS, ZES, Ionica e fondi FESR, molte imprese locali faticano ancora a intercettare opportunità.
1: Perché, se ci sono tanti fondi a disposizione destinati a quell'area, non trasferirli su temi che possono dare lo sviluppo a questa città? Perché non fare in modo che quei denari vadano ai nostri giovani, quelli che vogliono rimanere? Perché? Perché abbiamo un dato disarmante dell'università allo spin-off che abbiamo avuto in Camera di Commercio, che solo il 7% rimarrebbe a Taranto, però ce n'è uno in controtendenza che è il 60% ci starebbe se solo ci fossero le opportunità.
2: Una visione che trova sponda nell'analisi dell'economista Carlo Cottarelli, ospite d'eccezione dell'evento. Per l'esperto il problema di Taranto è lo specchio di una difficoltà italiana più ampia, la zavorra di una burocrazia che soffoca l'impresa e la necessità di un salto di qualità nella digitalizzazione.
3: C'è un eccesso di burocrazia che frena tutto, sia il settore pubblico sia le opere pubbliche. Taranto soffre di una mancanza di infrastrutture adeguate, soprattutto nell'area dei trasporti. C'è un problema di accesso non soltanto al credito ma anche ai finanziamenti pubblici che sono disponibili, però non vengono utilizzati per quanto è complicato ad avere accesso, e tutti questi problemi sono particolarmente sentiti dalle piccole e medie imprese, dal settore del commercio.
2: Dalla formazione accademica alle strategie per il commercio di prossimità, il Salone Mediterraneo punta a creare una massa critica che sia capace di governare la transizione. La strada è tracciata, ma come sottolineato dagli attori in campo, il successo dipenderà dalla capacità di fare rete, superando la storica frammentazione del sistema pubblico-privato. Per le imprese tarantine il tempo di aspettare sembra quindi essere finito. Ora è il momento di misurarsi con la sfida della competitività. Dunque, una chiamata all'azione chiara, quella emersa dal Salone, che proseguirà nei prossimi giorni tra confronti, tavoli tecnici e sessioni B2B.
0: Intanto va avanti l'inchiesta giudiziaria sui presunti appalti truccati pilotati al comune di Martina Franca. Sentiamo.
4: Arresti domiciliari per 3 indagati e 2 interdizioni. Sono queste le misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari Rita Romano nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti pilotati al comune di Martina Franca. In particolare, agli arresti domiciliari sono finiti il funzionario comunale Antonio Raguso, gli imprenditori Cosimo Caliandro ed Emil Costin Ragulea. Secondo la ricostruzione dell'accusa, il funzionario comunale avrebbe preteso e ottenuto il pagamento di mazzette da 3 imprenditori ai quali sono stati aggiudicati diversi lavori per la manutenzione del verde pubblico comunale, rispettivamente per importi di 46 e 38 mila euro. I 2 imprenditori sono accusati di aver pagato tangenti per ottenere l'affidamento dei lavori. Ragulea è inoltre accusato anche di traffico di influenze illecite in concorso con l'avvocato Fernando Rinaldi e con la moglie di quest'ultimo, Romina De Matteis. Secondo quanto raccolto dai pubblici ministeri Marzia Castiglia e Francesco Sansobrino, la coppia avrebbe chiesto e ottenuto 1.500

0: 500 euro da Ragulea, da versare ai vertici della Camera di Commercio di Taranto per assicurargli l'iscrizione nel registro delle imprese, nonostante non ne avesse i requisiti. Rinaldi e De Matteis si sarebbero rivolti al presidente di Confindustria, Salvatore Toma, per assicurare il buon esito dell'operazione. Ma Rinaldi, nell'interrogatorio, ha chiarito che Toma era all'oscuro della sua richiesta di denaro. Per l'avvocato Rinaldi, il GIP romano ha disposto la sospensione per un anno dalla professione forense. Respinta invece la richiesta di arresti domiciliari nei confronti di Romina De Matteis. Il GIP ha infine disposto il divieto per 12 mesi di contrattare con la pubblica amministrazione per un altro imprenditore, Giuseppe Fornaio, il quale, sempre secondo l'accusa, avrebbe ottenuto un affidamento da 18.000 euro per la fornitura di articoli di vivaismo, agricoltura e giardinaggio in cambio di una tangente versata al funzionario comunale.
1: Elezioni amministrative in 5 comuni del territorio ionico. Nel servizio che segue vediamo com'è andata.
2: Eletto primo turno il sindaco di Manduria, unico tra i 5 chiamati al voto nella provincia di Taranto con più di 15.000 abitanti e per il quale quindi la definizione del risultato era possibile slittasse al ballottaggio. Si tratta del candidato di centrodestra Domenico San Marco, che si è presentato nella scorsa tornata elettorale nell'autunno del 2020 con un progetto posizionato in area civico moderata, tornata nella quale ebbe la meglio Gregorio Pecoraro. San Marco, con 7 liste a sostegno, ha incassato il 58,35% del consenso con quasi 10.000 voti. Dopo di lui, ma distaccato di circa 40 punti percentuali, Vito Andrea Marigiò. Gli altri candidati hanno ottenuto un risultato compreso tra il 4,45% della candidata del Movimento 5 Stelle Fabiana Rossetti e l'8,72% di Cosimo Lariccia. Non presente in queste elezioni la lista del Partito Democratico, che però aveva dichiarato di sostenere Stefania Ruggeri. Alla terza torna ad essere primo cittadino dopo oltre 15 anni Giuseppe Cristella con il 44,27% dei voti e quindi 4.412 preferenze. Dopo di lui Angelo Cefalo con il 30,54% e 3.043 voti. Infine Giuseppe Suglia con il 25,19% e 2.510 voti. Unica donna a conquistare la fascia tricolore sul territorio ionico, Lucia Traetta Fragagnano col 63,12% e quasi 2.000 voti, contro Alfonso D'Attesi col 36,88% e circa 1.150 preferenze. Nuovamente sindaco a Montemesola Vito Punzi col 56,75% e 1.357 consensi, contro la novità rappresentata da Donato Alba, che ha incassato il 43,25% e 1.034 voti. 58,55% il risultato invece ottenuto da Mario Santo a Roccaforzata, contro il 31,33% e 359 voti di Vincenzo Manzo.
1: Ed ora apriamo una corposa pagina dedicata agli indicatori dello stato di salute del mondo economico locale e del mondo occupazionale. Partiamo dal precariato nel mondo della scuola.
3: I progetti sono a brevissimo termine, non possiamo certamente accedere a un mutuo o fare dei progetti a lungo termine, non è assolutamente. La precarietà è anche quello, programmare al massimo oggi.
4: Questa è la voce di chi garantisce il diritto allo studio, ma si sente lasciato ai margini. Maria Grazia Fumarola, 48 anni, lavoratrice dell'integrazione scolastica, descrive una realtà di precariato costante.
5: Adesso arriva giugno, che ne sarà di te?
3: In realtà tra qualche giorno, non c'è bisogno di attendere molto, da questo momento in poi non sappiamo più niente. Il nostro lavoro va in congelamento, ci iberniamo per 3 mesi.
4: Un esercito silenzioso di circa 250 lavoratori sono nella provincia di Taranto. Niente NASPI, niente cassa integrazione durante le pause estive o le festività. E se il ragazzo assistito si assenta, la paga salta. Per il sindacalista Alessio D'Alberto, segretario provinciale FPCGL Taranto, la situazione è arrivata al limite.
6: Una condizione che diventa sempre di più inaccettabile. Senza voler scomodare i problemi che sono all'ordine del giorno, quindi la crisi inflattiva, il caro vita e tutto quello che ne concerne, però è chiaro che lavoratrici e lavoratori che già prima avevano questa difficoltà chiamiamola elegantemente sospensione, ma di fatto stiamo parlando di un cottimo, perché nel momento in cui l'operatore non viene pagato, se diciamo la scuola, il presidio è chiuso, non viene pagato se l'utente manca, stiamo parlando di fatto di un cottimo.
4: Per Stefano Sabato, coordinatore nazionale FPCGL Area Terzo Settore, è arrivato il momento di chiedere una riforma strutturale degli appalti, spesso sottofinanziati inadeguati. L'appello è stato raccolto anche dalla politica locale, con l'incontro tra i rappresentanti della FPCGL e l'onorevole Francesca Viggiano del PD.
7: Il problema che morde maggiormente è quello del part-time, personale inquadrato con contratti spesso da 15-20 ore, e la ciclicità spesso di questi contratti, ciclicità che è prevista dal decreto legislativo 81 del 2015. Il legislatore ha pensato di poter prevedere dei contratti che hanno delle sospensioni di 2, 3, 4 mesi anche, ed è forse opportuno che preveda anche che ci siano delle coperture non solo contributive, come poi è stato fatto nel 2021, ma anche delle coperture di sostegno al reddito. Misura che per esempio era stata introdotta dal governo Draghi nel 22-23 con un primo timido bonus sui part-time ciclici da 550 euro, ma che oggi non è stato rifinanziato dal governo, già nel 24 e nel 25.
4: Una battaglia per la dignità del lavoro che chiede risposte urgenti affinché l'integrazione scolastica non continui a poggiare, paradossalmente, sulle spalle di chi è a sua volta escluso dalle tutele fondamentali.
1: Ed ora una panoramica sulla situazione complessiva dal punto di vista economico.
2: Negli ultimi 2 anni, 9 ore di cassa integrazione distribuite tra le grandi vertenze. Il 40% degli under 40 è rappresentato da NEET. Il 75% degli stessi si trasferisce altrove. Sono gli ultimi dati IMSS che parlano di una desertificazione demografica e industriale, di grandi vertenze, di sfide ambientali ma anche di diritti negati. E questa è la fotografia di un territorio, quello ionico, che continua a chiedersi cosa farà da grande. Un quadro della situazione che parla di potenzialità inespresse, purtroppo di troppi annunci e pochi fatti. Un quadro nel quale è evidente una depressione economica che si evince da diversi segnali: PIL, reddito pro capite, tasso di occupazione e disoccupazione, inattività, e che purtroppo rischia in alcuni casi di diventare anche una depressione sociale. Uno stato di cose confermato da una incalzante emorragia di cittadini che lasciano la terra ionica. Si tratta di giovani, ma di riflesso anche delle rispettive famiglie, fenomeno che tra l'altro si prevede continuerà con circa 1000 nuove unità che ogni anno lasceranno Taranto. Da rilanciare certamente tanti settori, dalla mitilicoltura, che vive da un po' una fase molto delicata, all'agricoltura, che richiede interventi mirati, alle diverse vertenze che testimoniano una sostanziale assenza di politiche industriali decise ed efficaci che vadano nella direzione di una ricollocazione dei vari esuberi prodotti in un tempo in cui c'è troppo lavoro malato. Ad incarnarlo evidentemente proprio la storia dell'ex Ilva, che non può che far parlare della grande precarietà del posto di lavoro, ma anche e soprattutto delle condizioni di mancata sicurezza in cui si trovano ad operare i lavoratori che ancora continuano ad essere nello stabilimento, che gira ad un regime certamente ridotto. Poi sullo sfondo le saracinesche che si abbassano nelle principali vie di quel borgo umbertino che anni fa attirava cittadini dalla provincia nella città capoluogo per fare acquisti. Via Principe Amedeo è la strada che forse più rappresenta ciò di cui parliamo.
1: Intanto partono finalmente i corsi destinati ai lavoratori ex Taranto Container Terminal.
0: Finalmente uno spiraglio per i 300 lavoratori ex Taranto Container Terminal. Si è infatti sbloccato l'iter per la loro riqualificazione professionale. Il 25 maggio, infatti, al Dipartimento Politiche del Lavoro della Regione si è tenuta l'attesa riunione del Comitato di Pilotaggio, vale a dire l'organismo che ha avuto il compito di aggiornare i percorsi di formazione. Ebbene, dopo 2 anni di lavoro, che ha consentito di profilare le competenze in ambito logistico, portuale e croceristico, i corsi di riqualificazione saranno finalmente realizzati. Lo schema di avviso pubblico è stato approvato e a breve sarà pubblicato. Ad esprimere soddisfazione per l'esito di questa tortuosa vicenda sono le segreterie di Filt CGL, Fit CISL e Will Trasporti. Ora, per i 300 lavoratori inseriti nelle liste dell'Agenzia per il Lavoro Portuale, si aprono concrete possibilità di riqualificazione e quindi di reinserimento lavorativo. Per le organizzazioni sindacali questa misura rappresenterà un modello formativo formativo innovativo e modulabile che metterà al centro le persone e le loro competenze.
1: E notizie sicuramente non positive vengono dalla classifica sulla qualità della vita stilata dal Sole 24 Ore.

0: Taranto non è una provincia per i giovani. Nell'ultima classifica pubblicata dal Sole 24 Ore, Taranto si piazza all'ultimo posto della graduatoria della qualità della vita per i giovani dai 15 ai 35 anni di età. Siamo la provincia peggiore d'Italia, 107° posto su 107. A certificare questo disastro sono anche i dati relativi ai giovani che non studiano e non lavorano. Abbiamo una percentuale del 34,6% contro una media nazionale del 14,9. Spaventoso il tasso di disoccupazione giovanile. Siamo al 43,9% rispetto alla media italiana dell'11,7. Insomma, un fallimento totale. Navighiamo nelle zone basse anche per la qualità della vita dei bambini. Siamo all'82° posto in Italia. Va meglio invece per gli anziani. La provincia di Taranto è 45°, a dimostrazione che questa è terra soprattutto di pensionati. Ma le cifre drammatiche sono appunto quelle relative ai giovani, ultimi in classifica, un piazzamento impietoso che inchioda le istituzioni a tutti i livelli alle proprie responsabilità per non aver saputo costruire una prospettiva di futuro per i nostri ragazzi, che giustamente preferiscono cercare migliori fortune e gratificazioni altrove, lontano da Taranto. Il progressivo svuotamento del capoluogo e dei comuni della provincia rischia davvero di trasformare questa provincia in un dormitorio privo di futuro. Su Taranto stanno piovendo 2 miliardi di euro, è l'ultimo treno per tentare di dare una sterzata. Perdere anche questa opportunità significherebbe segnare forse per sempre il destino di questa terra. Ben vengano allora le iniziative, i tavoli di confronto, i convegni che aiutano a comprendere le esperienze virtuose di altre città. Ma ora è il momento di dare concretezza a progetti e obiettivi, altrimenti su Taranto rischia davvero di calare il sipario.
1: Intanto due imprenditori sono stati denunciati per irregolarità in materia di lavoro e sicurezza a Martina Franca. Le denunce sono scattate a seguito di attività di controllo condotte dai carabinieri con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Taranto. In particolare una titolare di impresa è stata denunciata per il mancato aggiornamento del DVR, documento valutazione rischi, mentre un altro imprenditore è finito nei guai per aver omesso la sorveglianza sanitaria dei dipendenti e la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro. Durante gli accertamenti è stata rilevata la presenza di lavoratori irregolari, tra cui un dipendente completamente in nero, circostanza che ha portato alla sospensione dell'attività imprenditoriale e a pesanti sanzioni amministrative e penali per un totale di 25.000 euro. I controlli eseguiti nel territorio tarantino hanno consentito poi di denunciare diverse persone per evasione dagli arresti, guida di veicoli sottoposti a sequestro, esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore e violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità. Continuiamo a parlare di sicurezza, ma ci spostiamo nel porto di Taranto, questa volta con una buona notizia.
2: Nel biennio 2024-2025 nel porto di Taranto non ci sono stati incidenti rilevanti, lo dichiara Alessandro Cauzo, titolare con il fratello Daniele di Ecoservizi SRL. L'azienda si occupa di servizi integrativi antincendio in ambito portuale ed opera con una propria flotta di mezzi e personale altamente qualificato sulle navi e in banchina. Il tema della sicurezza marittima è di grande attualità ed è stato al centro di un convegno organizzato da ICIS e Confapi, di cui Ecoservizi è stata protagonista. Non aver avuto incidenti rilevanti, aggiunge Alessandro Cauzo, non è un dato di poco conto. Incidenti zero non significa che nel porto di Taranto non ci siano situazioni di pericolo, ma vuol dire che i rischi potenziali sono stati neutralizzati per effetto di un'azione di prevenzione e controllo. Il merito di questo significativo risultato va ascritto innanzitutto alla Capitaneria di Porto e al prezioso lavoro del comandante Leonardo Deri. Un'altra componente importantissima è l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio con il suo presidente Giovanni Gugliotti, non vanno dimenticati i vigili del fuoco e infine le aziende di servizio come la nostra. Queste componenti tutte insieme, ciascuno nei rispettivi ambiti di competenza, assicurano la tutela delle persone, delle infrastrutture e la continuità operativa dello scalo ionico. Far funzionare questo meccanismo complesso richiede competenze, professionalità e impegno, sottolinea Daniele Cauzo. Un lavoro silenzioso e costante. I porti sono snodi vitali del commercio internazionale, punti di ingresso e di uscita di milioni di tonnellate di merci, nonché luogo di lavoro di decine di migliaia di addetti, veri e propri agglomerati industriali e logistici in cui coesistono e si intersecano quotidianamente la movimentazione di carichi critici, il traffico navale, gli impianti industriali, i depositi.

0: siti di stoccaggio. All'interno di queste aree si rileva una massiccia presenza di impianti e merci ad alto rischio di infiammabilità, come carburanti e sostanze chimiche. In un simile scenario, un principio di incendio può evolvere in modo estremamente rapido, trasformandosi in un'emergenza complessa. Per questa ragione, la sicurezza marittima deve poggiare su un modello integrato, capace di combinare vigilanza strutturale, efficienza tecnologica e prontezza operativa di operatori specializzati. Il servizio integrato antincendio non va quindi considerato come un adempimento burocratico normativo, bensì come un pilastro operativo imprescindibile per la sicurezza e la competitività del sistema portuale.
1: Sabato 30 maggio il centro ospedaliero di Taranto accoglierà operatori sanitari, militari e civili per una formazione dedicata allo sport e alla salute. Entra nel merito Federica Pompamea.
2: Nessuna medicina, solo la diffusione dei corretti stili di vita per tutelare la propria salute e promuovere il benessere fisico e mentale. E questo l'obiettivo del convegno scientifico promosso dalla Marina Militare dal titolo Navigando verso la longevità, trasporto, alimentazione e salute. Un percorso di formazione e aggiornamento che sabato 30 maggio accoglierà all'interno del centro ospedaliero della Marina Militare di Taranto gli operatori sanitari, militari e civili. Un incontro che per Elviro Cesarano, direttore dell'ospedale militare, rappresenta una delle sfide più rilevanti per tutti i professionisti sanitari che si trovano oggi a dover affrontare la crescente incidenza delle patologie croniche e i cambiamenti ambientali che stanno ricadendo inevitabilmente sulla salute pubblica dei cittadini.
3: Ovviamente ho scelto delle tematiche di attualità proprio per cogliere quelli che sono gli ultimi aggiornamenti, gli ultimi risultati delle ricerche scientifiche nelle tematiche scelte, ovvero lo sport, l'alimentazione e la salute. Per quanto riguarda le attività sportive, ovviamente intendiamo lo sport come stile di vita corretto per permettere al soggetto di poter vivere in salute raggiungendo anche età considerevoli. L'alimentazione ovviamente è assolutamente fondamentale, senza di essa non è possibile mantenere uno stato di salute e poi abbiamo la medicina o la salute in generale, e qui toccheremo una serie di tematiche, in particolare modo le patologie muscoloscheletriche e la radiologia interventistica, per citarne solo alcune. Affronteremo soprattutto questo tema parlando della prevenzione, di come evitare che le patologie possano appunto cronicizzarsi e quindi divenire più difficili poi da trattare e da curare.
1: Parliamo ancora di sanità. È stato presentato questa mattina a Palazzo di Città il villaggio della salute e dello sport.
2: Il villaggio della salute e dello sport apre le porte alla cittadinanza tra visite, screening gratuiti, dimostrazioni di sport da praticare ed infopoint sulla sana alimentazione. Tutte attività per promuovere i corretti stili di vita e tutelare il proprio benessere. Due giornate promosse dal Comune di Taranto insieme con l'ASL, Croce Rossa Italiana ed Ospedale Militare, che il 29 e il 30 maggio permetteranno alla comunità di avvicinarsi alla cultura della prevenzione, oltre a favorire l'accesso ai servizi sanitari e non solo. Come ha raccontato Michele Gallini, caporeparto di medicina all'ospedale militare di Taranto.
4: Fornire qualche suggerimento, faccio gli esempi di tipo ginecologico alle donne in menopausa, come affrontare serenamente questo periodo della vita, gli otorini faranno le audiometrie, l'oculista misurerà la pressione oculare, i nostri dentisti parleranno ai bambini di generale, ci saranno anche kinesiologi, posturologi, un ambulatorio in nutrizione dove poter valutare la massa magra e grassa del proprio corpo, e al fine di poter dare delle informazioni dietetiche, e il tutto affinché ci si ammali sempre meno, insomma.
2: Oltre al percorso itinerante verso la prevenzione realizzato all'interno del Parco della Musica, l'evento consentirà di monitorare il fascicolo sanitario della cittadinanza e raccogliere dati utili per le ricerche scientifiche, come ha spiegato Rodolfo Sardone, direttore della Casa delle Tecnologie Emergenti Calliope.
5: Questa iniziativa quindi garantirà la partecipazione della popolazione, ma garantirà anche la possibilità di raccogliere degli importanti, preziosissimi dati per la ricerca, in particolare per la prevenzione delle patologie cardiovascolari e delle patologie neurodegenerative, che sono ormai un problema a livello globale.
1: Apriamo la pagina sportiva con il primo servizio sul Taranto Calcio firmato dal collega Francesco Friuli.
6: Il quadro che emerge per il Taranto è abbastanza chiaro. Il 3-1 dell'andata contro l'Apice rappresenta un vantaggio importante, ma non sufficiente per affrontare il ritorno con superficialità. I punti chiave evidenziati sono tre. L'approccio mentale. Il Taranto dovrà evitare l'atteggiamento visto nei primi 40 minuti della gara d'andata, quando l'Apice ha gestito meglio il pallone, grazie soprattutto alla superiorità numerica in mezzo al campo. L'equilibrio tattico. Il 4-3-3 resta il sistema di riferimento, ma con correttivi soprattutto a centrocampo. L'idea di inserire un giocatore più aggressivo come Zampa al posto di Incerti potrebbe dare maggiore intensità e copertura. La solidità difensiva. Le assenze obbligano a trovare nuove soluzioni. Marizzo ha dato segnali positivi da centrale e potrebbe garantire affidabilità anche dal primo minuto. In attacco invece sembra difficile rinunciare al trio offensivo che ha deciso la sfida d'andata, soprattutto dopo il ritorno alla concretezza sotto porta. Il messaggio più importante però è un altro. L'Apice ha dimostrato di essere una squadra viva, organizzata e convinta di poter ribaltare il discorso qualificazione. Quando però il Taranto ha alzato ritmo e qualità, ha mostrato una superiorità tecnica evidente, certificata dalle tre reti segnate. Proprio per questo la gara di ritorno sarà soprattutto una questione di concentrazione e gestione dei momenti della partita. Intanto ieri il bollettino medico per quanto riguarda la formazione rosso-blu. Potrebbero essere tre gli assenti in vista del match di ritorno. Si parte ovviamente da Osmanović, che dovrà scontare il secondo e ultimo turno di squalifica. Poi le condizioni degli infortunati e le brutte notizie che sono arrivate dall'infermeria e dall'ospedale San Pio di Castellaneta. Per quanto riguarda Sansoli, esami hanno evidenziato una lussazione al ginocchio destro, senza fratture associate, ma il laterale sarà sottoposto nelle prossime ore ad ulteriori accertamenti strumentali. Indosserà un tutore, l'eventuale presenza in finale addirittura resta in dubbio. Konaté invece ha riportato una forte contusione all'alluce del piede destro. Anche il difensore centrale inizierà immediatamente il percorso terapeutico previsto dallo staff sanitario.
1: Ascoltiamo ora l'intervista realizzata sempre da Francesco Friuli al calciatore rossoblu Lo Savio.
7: Francesco, Lo Savio ha segnato quel gol del 3-1 che per adesso significa tantissimo per il Taranto. 22 adesso, ti sei sbloccato dopo il 20 finalmente.
8: Sì, sì, sicuramente è stato un gol importante perché ne è valso il 3-1, quindi con due gol di scarto che sono fondamentali, perché comunque eravamo andati in svantaggio di un gol, quindi siamo stati bravi a reagire. Penso che abbiamo fatto un secondo tempo importante, a partire da Mastrangelo, il portiere, fino a noi attaccanti. Siamo stati bravi e quindi è stato tutto più che meritato.
7: È così il secondo tempo del Taranto, fondamentalmente il cambio, il fatto di giocare un po' più corto, il fatto di saper giocare anche sulla profondità con te e non solo. Ci descrivi il terzo gol, il tuo terzo gol, perché è stato veramente quasi voluto per recuperare quel passo che inizialmente sembrava perso.
8: Sì, io appena ho visto che il centrocampista, appena ho visto che Roberto Marino, il centrocampista, ha preso palla, ho cercato lo spazio libero, l'ho attaccato lì e lui è stato bravo a darmi una grande palla. Poi sotto porta ho fatto gol, quindi niente, sono felice. Quando faccio gol sono sempre contento, poi quando vinciamo ancora di più, quindi ovviamente devono essere gol che ci portano a dare continuità e vittoria a questa maglia.
7: Continuità per te, perché hai trovato il secondo gol consecutivo in queste partite che pesano e valgono tanto. Ora che testa bisogna avere tra 7 giorni?
8: Tra 7 giorni dobbiamo avere la stessa testa, la stessa concentrazione, voglia, determinazione che abbiamo avuto, penso, tutto l'anno, perché per me noi siamo stati una grande squadra dall'inizio, con le varie difficoltà che ci sono state, quindi dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto e sono sicuro che arriveremo in fondo.
1: Consueta comunicazione per i telespettatori che ci seguono: potete inviare alla nostra redazione delle segnalazioni all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero con un messaggio 339-6806868. E dunque tutto. Subito dopo il termine, insomma, del telegiornale ci sarà il consueto appuntamento con l'approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia, quest'oggi a cura della collega Valentina Castellaneta, che guarderà al complicato mondo del lavoro locale. Grazie a voi tutti, buon pomeriggio.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Onomas, grazie.
5: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
4: Grazie mille, l'apprezzo molto.
5: Dovrebbero fare un reboot.
4: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
5: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
4: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
6: Vuoi venire o no?
5: Dove diavolo siamo?
6: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
5: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
7: Cazzoni, ci state o no?
4: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
8: Sei davvero irritante.
4: Non in faccia!
8: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
4: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
9: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
4: Sono solo incredibilmente bello.
10: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
11: Sam, mi serve un vestito.
10: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
11: Non sapevo dove altro andare.
10: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
11: Me.
10: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
11: Posso fartele sentire se vuoi.
10: Non voglio smettere proprio ora.
11: Di fare cosa?
10: Di non ascoltare la tua musica.
11: Non volevo tagliarti fuori.
10: Ma lo hai fatto.
11: Non puoi odiarmi davvero.
10: Oh sì che posso.
11: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
10: Vedrai.
11: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
10: Credi che ci sia qualcosa dentro di te. Ora la manderemo via. Insieme. Non mi piace. Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
11: Lo so.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi parliamo di lavoro, una delle ragioni per cui Taranto, nella classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, è scesa al 107° posto. Qualità della vita per i giovani, ma il lavoro, la questione del lavoro non riguarda solo i giovani. Per parlarne abbiamo in videocollegamento Marcello De Pace del CHOFS Puglia. Buongiorno Marcello, buon pomeriggio.
1: Buongiorno a tutte e tutti i telespettatori, grazie Valentina per l'invito e per l'attenzione alla tematica di quest'oggi. Il lavoro è sicuramente un aspetto determinante nella vita e nella società di una città. Noi come CHOFS Puglia siamo un'agenzia per il lavoro e ci occupiamo di supportare gli utenti che si rivolgono a noi nel realizzare innanzitutto un curriculum che corrisponda e offra una prospettiva veramente più chiara di quelle che sono le competenze dei candidati, supportandoli anche nel individuare un modo attivo di cercare lavoro, che tante volte può fare la differenza e aiuta nel districarsi in quello che può sembrare un labirinto, perché poi le opportunità e il lavoro di qualità non manca, serve tante volte riuscire a intercettarlo, serve tante volte aggiungere delle competenze, delle microcredenziali delle volte che ci aiutano a diventare appetibili per il mercato del lavoro.
0: Secondo i dati, Taranto ha collezionato 9.000, accumulato più che altro, 9.000 ore di cassa integrazione. Abbiamo perso Marcello. Va bene, possiamo far vedere.
1: Ci sono.
0: Ah, ci sta, ok. Taranto ha accumulato 9.000 ore di cassa integrazione, tutta la provincia, tutte le vertenze messe insieme. Qual è secondo voi, secondo la vostra esperienza di agenzia per il lavoro, il principale ostacolo burocratico o operativo che impedisce il reinserimento fluido dei cassa integrati nel mercato del lavoro?
1: Beh, non c'è un solo ostacolo, è impossibile individuare una sola motivazione che renda difficile il reinserimento nel mercato del lavoro. Ci sono molti aspetti, da quelli dal punto di vista sia sociale, di chi si vede in qualche modo estromesso dal mercato del lavoro e deve ricostruire per certi aspetti la propria leadership personale e quindi andare a lavorare sulle soft skills. Dall'altra parte anche cercare di includere in questo processo tutti coloro che sono gli attori principali, ovvero gli imprenditori, le aziende, che devono in qualche modo anche loro fare un percorso nel quale incontrare, scegliere anche di incontrare i candidati che sono fuoriusciti dal mercato del lavoro. Non è un incontro domande offerta semplice, perché chiaramente, come dicevo, non c'è una sola motivazione, va ricercata in più aspetti e il nostro lavoro quotidiano è anche quello di ricerca. Noi domani mattina saremo alla Camera di Commercio con 27 partner di 4 paesi europei a parlare proprio delle future figure professionali nell'ambito delle regioni portuali a partire da Taranto, insieme a quella di Siviglia, di Volos, della Grecia, delle autorità portuali di Cipro, insieme, come dicevo, a tanti partner. In Italia abbiamo l'autorità portuale di Taranto, come anche la CGL, Sale della Terra, con il CHOFS nazionale, che è il capofila di questo progetto. Lavoreremo per 4 anni su questo portability, un COVE, un Center of Vocational Excellence di 4 milioni di euro, per indagare anche come aiutare la transizione giusta e il reinserimento nel mercato del lavoro di figure professionali che al momento magari non riescono a ricollocarsi.
0: Ma dal vostro punto di vista esistono abbastanza corsi? Si parla di upskilling e reskilling, di riqualificazione per queste figure lavorative?
1: Il tema non è esistono abbastanza corsi, perché i repertori sono pieni di corsi e di figure professionali che possono essere attivate. Il tema è rendere trasversale e accessibile a tutte le forme di formazione professionale una diretta relazione con le imprese e soprattutto la possibilità di attivare questi percorsi di figure professionali anche particolarmente ricercate dal mercato, non necessariamente in maniera autofinanziata, perché chiaramente attraverso noi possiamo attivare qualsiasi tipo di corso del catalogo, chiaramente dobbiamo poi far fronte a delle spese per realizzarli, e allora fare uno studio, una ricerca aiuta magari a selezionare e individuare quali possono essere i corsi più opportuni da proporre tanto alle risorse umane quanto a

0: agli amministratori.
1: Perfetto, noi ringraziamo Marcello De Pace e ti lasciamo al Salone Mediterraneo delle Imprese, dove già sappiamo che sei, si vede.
0: Grazie a voi, è stato un vero piacere. Buon lavoro, buona giornata a tutti.
1: E allora noi facciamo, ricapitoliamo un po' qual è la situazione del lavoro a Taranto, non solo Cassa Integrazione ma anche in IT, lo facciamo col servizio di Deborah Notar Nicola.
2: Taranto non è una provincia per i giovani. Nell'ultima classifica pubblicata dal Sole 24 Ore, Taranto si piazza all'ultimo posto della graduatoria della qualità della vita per i giovani dai 15 ai 35 anni di età. Siamo la provincia peggiore d'Italia, 107esimo posto su 107. A certificare questo disastro sono anche i dati relativi ai giovani che non studiano e non lavorano. Abbiamo una percentuale del 34,6% contro una media nazionale del 14,9. Spaventoso il tasso di disoccupazione giovanile. Siamo al 43,9% rispetto alla media italiana dell'11,7. Insomma, un fallimento totale. Navighiamo nelle zone basse anche per la qualità della vita dei bambini. Siamo all'82esimo posto in Italia. Va meglio invece per gli anziani. La provincia di Taranto è 45esima, a dimostrazione che questa è terra soprattutto di pensionati. Ma le cifre drammatiche sono appunto quelle relative ai giovani, ultimi in classifica, un piazzamento impietoso che inchioda le istituzioni a tutti i livelli alle proprie responsabilità per non aver saputo costruire una prospettiva di futuro per i nostri ragazzi, che giustamente preferiscono cercare migliori fortune e gratificazioni altrove, lontano da Taranto. Il progressivo svuotamento del capoluogo e dei comuni della provincia rischia davvero di trasformare questa provincia in un dormitorio privo di futuro. Su Taranto stanno piovendo 2 miliardi di euro, è l'ultimo treno per tentare di dare una sterzata. Perdere anche questa opportunità significherebbe segnare forse per sempre il destino di questa terra. Ben vengano allora le iniziative, i tavoli di confronto, i convegni che aiutano a comprendere le esperienze virtuose di altre città. Ma ora è il momento di dare concretezza a progetti e obiettivi, altrimenti su Taranto rischia davvero di calare il sipario.
1: E questo chiaramente era il bello della diretta, perché non era Deborah Notar Nicola ma era il direttore di Cittadella TV Enzo Ferrari. Ad ogni modo recuperiamo questi dati, perché se vediamo il cartello 1 possiamo renderci conto che la disoccupazione a Taranto in generale si attesta intorno al 10%, 10,3%, che non è molto più ampia rispetto alla media nazionale, ma più o meno ci troviamo allo stesso livello. Se guardiamo invece la disoccupazione giovanile, ci rendiamo conto che invece il divario è molto più alto, abbiamo un 48%, un 48% di cui fanno parte anche quei giovani che non studiano e non lavorano, i cosiddetti NEET. La disoccupazione femminile invece si attesta intorno al 20%, circa il 60% delle donne in età tra i 40 anni e i 65 anni lavorano, molte di meno quelle tra i 25 e i 40 anni, dati molto interessanti. Se guardiamo il cartello 2 invece, scendiamo un po' nel merito di questi dati. La provincia sconta una quota rilevante di inattivi, quindi persone che non cercano lavoro e che non studiano neanche. L'altro dato è sbagliato. Adesso dovremmo avere al telefono, no, non ce l'abbiamo, Aldo Maria Fasanella, ma possiamo mandare il servizio, giusto, quello sulla situazione del lavoro a Taranto, firmato da Deborah Notar Nicola.
3: Negli ultimi 2 anni 9 ore di cassa integrazione distribuite tra le grandi vertenze. Il 40% degli under 40 è rappresentato da NEET. Il 75% degli stessi si trasferisce altrove. Sono gli ultimi dati IMSS che parlano di una desertificazione demografica e industriale, di grandi vertenze, di sfide ambientali ma anche di diritti negati. E questa è la fotografia di un territorio, quello ionico, che continua a chiedersi cosa farà da grande. Un quadro della situazione che parla di potenzialità inespresse, purtroppo di troppi annunci e pochi fatti. Un quadro nel quale è evidente una depressione economica che si evince da diversi segnali: PIL, reddito pro capite, tasso di occupazione e disoccupazione, inattività, e che purtroppo rischia in alcuni casi di diventare anche una depressione sociale. Uno stato di cose confermato da una incalzante emorragia di città.

0: cittadini che lasciano la terra ionica. Si tratta di giovani, ma di riflesso anche delle rispettive famiglie, fenomeno che tra l'altro si prevede continuerà con circa 1000 nuove unità che ogni anno lasceranno Taranto. Da rilanciare certamente tanti settori, dalla mitilicoltura, che vive da un po' una fase molto delicata, all'agricoltura, che richiede interventi mirati, alle diverse vertenze che testimoniano una sostanziale assenza di politiche industriali decise ed efficaci, che vadano nella direzione di una ricollocazione dei vari esuberi prodotti in un tempo in cui c'è troppo lavoro malato. Ad incarnarlo evidentemente proprio la storia dell'ex Ilva, che non può che far parlare della grande precarietà del posto di lavoro, ma anche e soprattutto delle condizioni di mancata sicurezza in cui si trovano ad operare i lavoratori che ancora continuano ad essere nello stabilimento, che gira ad un regime certamente ridotto. Poi sullo sfondo le saracinesche che si abbassano nelle principali vie di quel borgo umbertino che anni fa attirava cittadini dalla provincia nella città capoluogo per fare acquisti. Via Principe Amedeo è la strada che forse più rappresenta ciò di cui parliamo.
1: E noi per oggi abbiamo terminato. Vi ricordo che chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie può scrivere alla nostra mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure inviarci un messaggio WhatsApp al 339 680 6868 e l'approfondimento del telegiornale torna domani.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
3: Amici, benvenuti in una nuova puntata di Cibo che Cura e accolgo subito la nostra dottoressa Fabiana Olivetti, che oggi è da remoto in videocollegamento. Buongiorno dottoressa, bentrovata.
4: Buongiorno a voi, buona giornata.
3: Allora, oggi parliamo di un argomento molto importante che è anche molto comune, specialmente negli ultimi periodi. Adesso capiremo se è da stress, se non è da stress, come un po' tutte le cose che circondano le nostre giornate. Però parleremo della connessione, ipertensione, come si può curare anche a tavola.
4: Sì, allora parleremo negli ultimi, qualche giorno fa c'è stata la giornata dell'ipertensione e quindi è molto importante spiegare un po' questo tipo di disturbo, di patologia che è molto frequente nella popolazione e quali possono essere le cause e quali possono essere chiaramente le possibili soluzioni di cura, oltre a quella necessaria chiaramente farmacologica.
3: Certo, assolutamente. Noi sappiamo che chi soffre di ipertensione prende una pillola, fa una terapia, no?
4: Sì.
3: con il
4: può
3: medico.
4: Può fare una terapia che può essere o solo, diciamo, basata su un farmaco che controlla proprio il valore pressorio o anche associato a dei farmaci diuretici che in qualche maniera favorendo la diuresi favoriscono anche l'abbassamento della pressione intracranica.
3: Addirittura, mamma mia, quante cose, penso un po'. Di solito noi solitamente diciamo: ah sì, alla pressione alta togli il sale. È corretto togliere del tutto il sale?
4: Allora, togliere completamente no, ma non perché noi non potremmo farlo, ma perché vorrebbe dire non assumere tantissimi prodotti confezionati. Nel senso che il sale non è solo quello che noi aggiungiamo, sì, diciamo, col nostro pizzichino sulle pietanze, ma esiste un sale nascosto in tantissimi alimenti, perché chiaramente conferisce sapidità, gusto, e quindi nell'ottica di un prodotto confezionato sarà sicuramente appetibile.
3: Assolutamente.
4: Talvolta anche in alimenti diciamo che magari vengono venduti come ipocalorici, dietetici, però per renderli anche gustosi chiaramente c'è una componente di sodio, quindi di cloruro di sodio, quindi di sale nascosto, che rende comunque gradevole
3: quello che mangiamo.
4: Ora te ne dico, esatto, ad esempio.

0: esempio, il gelato contiene sale.
1: Ah sì? Ah, non lo so, immaginavo proprio il gelato, il dolce per... Ah, non sapevo, bene.
0: Perché è un addensante, serve per dare la cremosità. Ah, ok, ecco. Quindi quando tu mi chiedi è possibile togliere il sale, ti posso dire che noi dovremmo attenerci a...

0: succedere e possiamo mettere in atto tutta una serie di atteggiamenti compensativi, come abbiamo imparato anche in altre patologie o in altri disturbi che abbiamo già affrontato in altre puntate.
1: Va bene, allora noi facciamo così, facciamo una piccola pausa, ci ascoltiamo un pezzo e torniamo sempre qui in onda con la rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. A tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi.

0: servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: eccoci tornati in onda con la nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Oggi stiamo parlando di ipertensione e di come si può controllare o abbassare partendo proprio dalla tavola. Allora, dottoressa, abbiamo detto che c'è il sale, ci sono alcuni alimenti che naturalmente o per composizione o per trasformazione contengono già in sé sale in disparte di quello che noi possiamo aggiungere con le nostre manine. Però la domanda è un'altra domanda è: ci sono degli alimenti che possono avere un effetto benefico sulla pressione?
1: Certo, anche perché il corretto funzionamento prevederebbe un bilanciamento tra una bassa quantità di sodio e un'alta quantità di potassio. Quindi possiamo pensare a tutti quegli alimenti che lo contengono, ad esempio in primis chiaramente verdure a foglia verde, pomodori, legumi, frutta fresca, che quindi favoriscono, aiutano a contrastare il sodio e dilatano i vasi sanguigni e di conseguenza hanno un effetto benefico.
0: Ma è vero come si dice che se mangi l'aglio ti abbassa la pressione? Adesso dico questa cosa che può essere una leggenda, però non lo so, te lo chiedo.
1: No, allora ci sono degli alimenti che appunto hanno delle funzioni proprio sulla dimensione dei vasi sanguigni, quindi la loro azione diciamo positiva dipende proprio dall'effetto che hanno sull'apparato cardiocircolatorio. Quindi non dobbiamo pensare che i componenti naturali, quindi la frutta, la verdura, possano essere soltanto dicerie, diciamo, vecchie credenze popolari, ma ci sono delle evidenze ovviamente di alimenti che hanno appunto questa funzione vasoprotettrice, quindi che in qualche maniera possano così possano comunque favorire, così come altri possono avere un'influenza assolutamente negativa sull'aumento pressorio, come gli zuccheri semplici e i dolci. Perché questo? Tu dici cosa c'entrano gli zuccheri con, la pressione? C'entrano perché abbiamo detto più volte che l'assunzione smodata, massiva o incontrollata di dolci favorisce l'insorgenza di picchi glicemici, quindi di una produzione di insulina assolutamente incontrollata, disregolata. Questo ovviamente cosa fa? Irrigidisce i vasi sanguigni, alzando in qualche maniera la pressione. Infatti, quando parliamo di sindrome metabolica, all'interno di questa sindrome devono essere presenti sia l'alterazione della pressione, alterazione del colesterolo, alterazione della glicemia, prediabete o un diabete, quindi devono sussistere nello stesso momento tutte queste caratteristiche, perché in qualche modo sono strettamente diciamo collegate tra loro. L'altra, l'abuso di alcol e superalcolici ovviamente favorisce l'aumento pressorio, e anche il caffè. Quindi, come vedi, l'altra volta abbiamo detto che il caffè ha delle ottime caratteristiche, che in determinate situazioni, come per esempio appunto anche parlavamo sempre della glicemia alta, può avere degli aspetti, dei buoni effetti se utilizzato sempre con una certa parsimonia. Quindi se noi ci limitiamo nell'utilizzo abbiamo un effetto anche protettivo, ma se noi eccediamo abbiamo chiaramente un effetto assolutamente negativo, perché la pressione, quindi se superiamo diciamo le tre tazzine al giorno, andiamo ad aumentare la pressione in tempi molto rapidi. Ma questo diciamo che un po' possiamo sentirlo anche da soli.

0: no? Perché lo prendiamo il caffè, un po' per avere quell'accelerazione che magari ci manca
1: durante la giornata, no? In quel momento. Sì, e come sempre nella vita è una questione di equilibrio tra le cose. Continuiamo a parlarne
0: tutto,
1: tra poco.
0: È tutto
1: un equilibrio sopra la follia, diceva il grande Vasco Rossi. Dottoressa, allora facciamo una piccola pausa, noi ci rivediamo tra poco, a tra pochissimo.
0: Va bene, vi aspetto.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Tornati in onda, Cibo che cura, questa è la nostra rubrica insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Dottoressa, oggi stiamo parlando di ipertensione, dei cibi sì, dei cibi no, di tutta la cura che noi dobbiamo avere e cosa possiamo consigliare alle persone che ci stanno ascoltando.
2: Allora, cosa possiamo consigliare? Possiamo consigliare per le persone più giovani di misurare la pressione almeno una volta l'anno, perché l'ipertensione non dà segnali, non dà piccole manifestazioni tali per cui possiamo preoccuparci, e quindi, perché poi noi siamo fatti così, no? Finché non ci preoccupiamo, non ci spaventiamo, non sempre ci prendiamo cura di noi stessi. Quindi l'ipertensione ha questa caratteristica, un po' come altre patologie, di

0: non dare dei segnali, per cui è importante per le persone più giovani, è sufficiente misurare la pressione ovviamente una volta l'anno, dai 45-46 in su sarebbe opportuno anche farlo magari con una maggiore frequenza. E se ci si rende conto che effettivamente questo valore pressorio può essere alterato, è importante intanto sempre ovviamente avvisare il proprio medico, perché può suggerire diciamo un monitoraggio un po' più assiduo con magari un holter pressorio che valuta con diciamo nell'arco delle 24 ore quando questi picchi possono manifestarsi, e poi cominciare a fare un po' di ordine nella propria giornata, sia come stile di vita, ritmo di vita, che appunto come alimentazione. No? Quindi abbiamo detto che sicuramente cibi come verdura e frutta fresca possono avere un'azione diciamo protettrice, quindi possono aiutare diciamo nell'abbassamento di questo valore, perché ricchi intanto di acqua, di determinate vitamine, ma soprattutto di magnesio e potassio. Quindi il potassio e il magnesio vanno a bilanciare, diciamo a compensare la presenza, una maggiore presenza di sodio che porta all'aumento pressorio. Bere sicuramente di più, quindi se ci rendiamo conto, se sappiamo che siamo un po' indisciplinati e che quindi non beviamo a sufficienza, e magari ci rendiamo conto che forse il bicchiere posto a tavola lo rimetto a posto perché non l'ho neanche girato, e che durante il giorno io non ho nessun tipo di rapporto con l'acqua, ecco che allora magari è un buon inizio quello di monitorare un po' l'acqua e sforzarsi di bere di più.
1: Quanto
0: e
1: dovremmo bere? Perché di solito diciamo 2 litri, 3 litri, qual è la, più o meno la misura giusta dell'acqua quotidiana?
0: Allora, chiaramente quando si parla di un litro e mezzo, 2 litri, è ovvio che dobbiamo sempre ragionare e pensare ad un range, quindi ad un intervallo che può variare chiaramente dal litro e mezzo ai 2,5 litri.
1: Okay.
0: Questo intervallo è necessario? È necessario perché il livello di idratazione varia in base alla costituzione, all'altezza, al peso corporeo, e quindi il range di riferimento è così ampio. Diciamo che sicuramente mai meno di 1 litro, mai più magari di 2,5 litri, 3, dipende
1: okay.
0: dalla stagione, dipende da tanti fattori, però è importante comunque idratarsi durante
1: sì.
0: la giornata, non in maniera diciamo non solo ai pasti. Ok, esiste un'idratazione che dovrebbe chiaramente seguirci per tutto l'arco della giornata. Perché poi, cara Annette,
1: sì.
0: Quando magari non abbiamo bevuto, ma quando poi beviamo, normalmente diciamo: mamma mia, avevo veramente
1: che sete, ci accorgiamo di avere. È pazzesco, è vero.
0: Quante volte succede questa cosa che non ci pensiamo, poi però vediamo quell'acqua, la beviamo e diciamo: mamma mia, che bello,
1: che
0: ma quanto
1: meraviglia.
0: È buona l'acqua quando hai sete.
1: È vero, quanto è buona. Lo diciamo, è vero, dottoressa. Allora facciamo una piccola pausa adesso, torniamo ancora in onda tra pochissimo. Mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono

0099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ed eccoci tornati in onda con la nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Oliveti, nutrizionista biologa nutrizionista. E dottoressa, allora, in chiusura, in finale di questa puntata in cui abbiamo parlato di ipertensione, di come regolarla, controllarla, intervenire anche a tavola, quali sono i messaggi? Perché Gisberto alla regia mi chiedeva: ma la frutta? Sì, allora abbiamo detto bere tanta acqua, un regime alimentare sano, frutta, verdura, e poi cos'altro possiamo?
1: Poi possiamo chiaramente ridurre, perché abbiamo detto tutto quello che possiamo fare, ma poi non abbiamo detto cosa dobbiamo ridurre.
0: Sì.
1: Chiaramente l'aggiunta di sale in tutti quegli alimenti che lo contengono, quindi preferire sicuramente le spezie, gli odori che possono dare sapidità, sapore, ma non portare all'aggiunta di ulteriore sale, come ad esempio la carne, il pesce. Sono alimenti che hanno già del sale, ma perché è presente del sodio, diciamo, presente nelle loro strutture, ok? Chiaramente poi se parliamo dei cibi processati, lì sapete che dovete un po' mettervelo bene in testa che sono alimenti che vanno assunti sempre con molta moderazione, quindi non possono essere tutti i giorni in ogni momento. Bisogna tornare a cucinare, bisogna tornare a puntare sulla qualità di quello che si mangia se si vuole fare un investimento sulla propria salute. Quindi preferibilmente verdure di stagione, cotte, anche non per forza bollite, le potete ripassare in padella con l'aglio, col peperoncino. Buono. Le potete mettere nel forno, insomma non è quello il problema. Il problema è quando ovviamente ci riduciamo ad un'alimentazione povera di fibre è ricca appunto di troppi sapori, troppi processi di elaborazione.
0: Certo,
1: quindi
0: certo.
1: Fare movimento il più possibile, quindi la vita attiva, la vita idratata e insomma queste sono le prime cose che possiamo fare. Pensa, Annette, che esiste proprio un protocollo, una dieta che si chiama dieta DASH, che nasce proprio per i soggetti diciamo dai 55 in poi, proprio per la cura dell'ipertensione.
0: È giusto.
1: Okay, quindi c'è una grandissima attenzione perché è una realtà ahimè molto diffusa e purtroppo l'età di insorgenza si sta sempre
0: più abbassando,
1: diciamo,
0: sì,
1: più abbassando,
0: molti più giovani,
1: sono molto,
0: sì,
1: esatto, molto, sì, frequente giovani sui 30-32 anni che hanno già l'ipertensione.
0: Certo,
1: insomma,
0: assolutamente. Basta, è semplice,
1: non
0: secondo me. Non è banale, è molto importante questo argomento, anche perché da lì poi, no, problemi di tipo cardiocircolatorio, quindi cardiologo, il cuore, eccetera, tutti gli organi. È una cosa importante da dire, per quello che io provo a immaginare adesso, magari ne riparliamo poi la prossima volta perché siamo in chiusura, è facile, perché magari prima si riusciva a mangiare quello che c'era a casa, quindi le verdure di stagione e frutta, come abbiamo sempre detto. Oggi invece è più facile il fast food, il cibo più processato, suppongo, no? Sia questo anche un po'.
1: Certo.
0: Lo stress,
1: la qualità, sempre la qualità di quello che mangiamo e il ritmo della vita che purtroppo ci impone alcune volte delle scelte che sembrano più semplici, però si può fare un intervento sull'alimentazione, bisogna solo avere la voglia e l'organizzazione.
0: Benissimo.
1: E poi non c'è nulla che non si possa fare.
0: Benissimo, grazie dottoressa, noi ci rivediamo la prossima settimana con la rubrica Cibo che cura, grazie a Fabiana Oliveti, a presto,
1: grazie,
0: buona giornata,
1: a voi,
0: buon lavoro.
1: Grazie, ciao, buona giornata.
0: Amici, noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ciao!

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
3: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
2: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
4: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
5: Versione A.
4: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
5: Versione B.
4: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce. Gary. Shh.
3: Manny Salazar, non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
6: Pensi di recuperarli?
3: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
7: Gen Con!
3: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid.
8: Hey, mama!
3: La risolvono a modo loro.
9: Bella la tua camicia.
4: È di seta.
9: Ovviamente.
4: Te l'ho appena detto. È di seta.
10: Cola!
9: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
4: Ogni singolo dettaglio.
9: Poliare ogni ingranaggio.
4: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
10: Come?
9: Raggio?
4: 300. No, 275.
9: Ti puoi decidere?
4: 250, abbattilo.
3: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
11: Intravedo un problema.
4: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.
12: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
13: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
14: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
15: Vai, grande!
16: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
17: Hai sentito il verso dei pipistrelli?
18: Non me ne frega niente.
19: Lo Stato italiano, che non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi.
20: Hanno bloccato tutto.
21: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
22: Si muove.
23: È una specie di alieno enorme, una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
24: Rischia di avere più di 20.000 anni.
25: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
26: Come ci si sente?
27: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
28: È

0: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
1: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
2: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
3: Ho trovato qualcosa nel negozio.
4: Ok. Cos'hai trovato?
3: Un posto. Ho trovato un posto.

0: la stessa.
1: C'è nessuno?
0: Acqua. Poi c'è un dì. Che te?
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
6: Oh mio Dio.
7: Tiratemi su!
8: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
7: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Come lasciare il partner ed essere felici. I sette passi.
1: Chissà, tuo padre vorrebbe Frank e Melanie, i cantanti.
2: E si sono separati ormai da 10 anni. Frank e Melanie.
3: Non ho sentito la sveglia.
4: Eppure sorbe già da questo.
5: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
3: Senta, scusi.
6: Sì.
3: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jules Osman.
4: Tu questa tonalità non la reggi più.
3: Ma che stai dicendo?
6: Ora ammazza.
5: Noi meritiamo molto di più.
7: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
4: Ecco Jules.
6: In che senso?
8: Se il tuo fidanzato ti ha lasciato non è colpa mia.
9: Quei due stronzissimi libri gli hanno fatto il lavaggio del cervello.
3: Devo dirti una cosa.
8: Dimmi tesoro, dimmi.
3: Noi meritiamo molto di più.
8: Ma guarda, ci mancava l'africano, ci mancava.
10: Pensi al lato positivo. Lei è di tendenza, è diventata virale.
11: Ma come le è venuto in mente scrivere un manuale per far lasciare il genere?
12: Pensavo che così ci si potesse risparmiare il dolore, la sofferenza, i sensi di colpa. E invece?
13: Ricorderai, ricorderai, ricorderai.
14: È solo che mi manchi. Quando ci siamo lasciati, tutti hanno parlato di noi, tranne io e te.
12: Perché in fondo, se non a dare tutto noi stessi,
11: a cosa serve l'amore?
6: Non mi aspettavo di trovarli in tale sintonia.
3: Io me ne vado.
6: Sarebbe Io me ne andrei di Baglioni, ma rivisitato.
3: Vaffanculo!
6: E facciamo anche Marco Masini.
15: Consigliato da RDS.
16: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giorno

0: Giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: Con il Salone Mediterraneo delle Imprese che è partito questa mattina, ce ne parla Valentina Castellaneta.
1: Oltre 2 miliardi di euro pronti per essere messi a terra, e questo è il tesoro spesso rimasto inespresso che il territorio di Taranto ha a disposizione tra JTF, ZES e bandi di coesione. Eppure la provincia ionica fatica ancora a tradurre questa mole di risorse in cantieri e crescita reale. È per invertire questa rotta che da oggi Taranto diventa per 3 giorni la capitale italiana dell'impresa. Ha aperto infatti i battenti il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un'iniziativa firmata a Confcommercio che mira a trasformare le fragilità del sistema in leve di sviluppo. Non un semplice convegno, ma un ecosistema temporaneo che, tra il circolo ufficiale e il castello aragonese, mette a sistema istituzioni, banche, imprese e giovani talenti. A sottolineare l'importanza strategica del momento è intervenuto anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Luigi Sbarra, che ha ribadito la necessità di superare la storica di dipendenza della grande industria siderurgica.
2: Taranto per lungo tempo è stata legata ad uno sviluppo monosettoriale, quasi tutto centrato sulla siderurgia. Bisogna cogliere e valorizzare le potenzialità che arrivano dalle filiere del turismo, dell'agroalimentare, della pesca, delle rinnovabili, dell'artigianato, delle piccole e medie imprese manifatturiere, e oggi il governo offre un set di interventi, di investimenti e di risorse capaci di mobilitare e far ripartire crescita e sviluppo.
1: Eppure non si tratta solo di reperire risorse, ma di costruire una visione strategica coerente. Per il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, questo processo di trasformazione è necessario.
3: Proprio per questo abbiamo avviato, attraverso la revisione di medio termine della politica di coesione, un importante percorso di modernizzazione della politica stessa. L'obiettivo è rendere questa politica più flessibile, più vicina alle esigenze reali dei territori e maggiormente capace di rispondere alle nuove sfide economiche ed industriali che l'Europa si trova ad affrontare. Abbiamo lavorato per semplificare procedure spesso troppo complesse, accelerare la capacità di utilizzo delle risorse ed orientare gli investimenti verso priorità strategiche come la competitività, la transizione energetica, l'innovazione ed il sostegno alle imprese.
1: Ma torniamo all'evento, i numeri sono imponenti, 30 panel, oltre 100 relatori e una platea di esperti che va da Carlo Cottarelli ai vertici del Politecnico di Milano e della LUIS, oltre che di Bari. L'obiettivo è chiaro: semplificare l'accesso alle agevolazioni come piano Transizione 5.0 e connettere le piccole imprese del territorio con i mercati internazionali.
0: E a seguito delle attività di monitoraggio e dei sopralluoghi tecnici effettuati sul posto, parliamo dell'incrocio della zona compresa tra Viale Virgilio e Viale Ionio a Taranto. Sono stati programmati gli interventi per il ripristino della sicurezza stradale proprio in prossimità del rondò. Non so se dalla regia possono mandare in onda le immagini relative ai lavori. L'acquedotto pugliese procederà con lavori di manutenzione e riparazione a partire dal 3 giugno 2026 con conclusione prevista entro il 19 giugno 2026. Il programma degli interventi è stato definito e condiviso con la polizia locale, con i tecnici comunali nel corso degli incontri svolti presso il settore lavori pubblici. Le opere si inseriscono in un più ampio quadro di attività coordinate tra Comune e Acquedotto Pugliese, finalizzate a garantire la piena funzionalità della rete e la sicurezza della viabilità urbana, anche in considerazione dei fenomeni di cedimento stradale riscontrati nell'area interessata. Durante lo svolgimento dei lavori potranno verificarsi temporanee modifiche alla circolazione, per le quali saranno fornite tempestive comunicazioni e adottate le necessarie misure di sicurezza. E la nota del Comune di Taranto, la nota con cui il Comune di Taranto risponde alle segnalazioni fatte dal Partito Repubblicano Italiano. E torniamo al Salone Mediterraneo delle Imprese e vediamo come si articoleranno queste 3 giornate in concreto. Sentite.
4: Il racconto deve cambiare, si deve parlare dell'industria, forse non è più una grande industria, dell'industria, ma si deve parlare di commercio, di servizi e si deve parlare soprattutto di turismo.
1: Per il presidente di Confcommercio Taranto, Giuseppe Spadafino, Taranto deve voltare pagina guardando oltre la grande industria e al Salone Mediterraneo dell'Impresa, il territorio Ionio.

0: Panico si interroga su come trasformare i finanziamenti in economia reale. Confcommercio quindi punta a fare da ponte tra le risorse disponibili e le esigenze del tessuto produttivo locale. Al centro del dibattito il superamento di un paradosso. Nonostante la presenza di strumenti strategici come CIS, ZES, Ionica e fondi FESR, molte imprese locali faticano ancora a intercettare opportunità.
1: Perché se ci sono

0: perché abbiamo un dato disarmante dell'università allo spin-off che abbiamo avuto in Camera di Commercio, che solo il 7% rimarrebbe a Taranto, però ce n'è uno in controtendenza che è il 60% ci starebbe se solo ci fossero le opportunità.
1: Una visione che trova sponda nell'analisi dell'economista Carlo Cottarelli, ospite d'eccezione dell'evento. Per l'esperto il problema di Taranto è lo specchio di una difficoltà italiana più ampia, la zavorra di una burocrazia che soffoca l'impresa e la necessità di un salto di qualità nella digitalizzazione.
2: C'è un eccesso di burocrazia che frena tutto, sia il settore pubblico sia le opere pubbliche. Taranto soffre di una mancanza di infrastrutture adeguate, soprattutto nell'area dei trasporti. C'è un problema di accesso non soltanto al credito ma anche ai finanziamenti pubblici che sono disponibili, però non vengono utilizzati per quanto è complicato ad avere accesso, e tutti questi problemi sono particolarmente sentiti dalle piccole e medie imprese, dal settore del commercio.
1: Dalla formazione accademica alle strategie per il commercio di prossimità, il Salone Mediterraneo punta a creare una massa critica che sia capace di governare la transizione. La strada è tracciata, ma come sottolineato dagli attori in campo, il successo dipenderà dalla capacità di fare rete, superando la storica frammentazione del sistema pubblico-privato. Per le imprese tarantine il tempo di aspettare sembra quindi essere finito. Ora è il momento di misurarsi con la sfida della competitività. Dunque, una chiamata all'azione chiara, quella emersa dal Salone, che proseguirà nei prossimi giorni tra confronti, tavoli tecnici e sessioni B2B.
3: Intanto va avanti l'inchiesta giudiziaria sui presunti appalti truccati pilotati al comune di Martina Franca. Sentiamo.
4: Arresti domiciliari per 3 indagati e 2 interdizioni. Sono queste le misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari Rita Romano nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti pilotati al comune di Martina Franca. In particolare, agli arresti domiciliari sono finiti il funzionario comunale Antonio Raguso, gli imprenditori Cosimo Caliandro ed Emil Costin Ragulea. Secondo la ricostruzione dell'accusa, il funzionario comunale avrebbe preteso e ottenuto il pagamento di mazzette da 3 imprenditori ai quali sono stati aggiudicati diversi lavori per la manutenzione del verde pubblico comunale, rispettivamente per importi di 46 e 38 mila euro. I 2 imprenditori sono accusati di aver pagato tangenti per ottenere l'affidamento dei lavori. Ragulea è inoltre accusato anche di traffico di influenze illecite in concorso con l'avvocato Fernando Rinaldi e con la moglie di quest'ultimo, Romina De Matteis. Secondo quanto raccolto dai pubblici ministeri Marzia Castiglione e Francesco Sansobrino, la coppia avrebbe chiesto e ottenuto 1.500 euro da Ragulea da versare ai vertici della Camera di Commercio di Taranto per assicurargli l'iscrizione nel registro delle imprese nonostante non ne avesse i requisiti. Rinaldi e De Matteis si sarebbero rivolti al presidente di Confindustria, Salvatore Toma, per assicurare il buon esito dell'operazione. Ma Rinaldi, nell'interrogatorio, ha chiarito che Toma era all'oscuro della sua richiesta di denaro. Per l'avvocato Rinaldi, il GIP romano ha disposto la sospensione per 1 anno dalla professione forense, respinta invece la richiesta di arresti domiciliari nei confronti di Romina De Matteis. Il GIP ha infine disposto il divieto per 12 mesi di contrattare con la pubblica amministrazione per un altro imprenditore, Giuseppe Fornaio, il quale, sempre secondo l'accusa, avrebbe ottenuto un affidamento da 18.000 euro per la fornitura di articoli di vivaismo, agricoltura e giardinaggio in cambio di una tangente versata al funzionario comunale.
3: Elezioni amministrative in 5 comuni del territorio ionico. Nel servizio che segue vediamo com'è andata.
5: Eletto a primo turno il sindaco di Manduria, unico tra i 5 chiamati al voto nella provincia di Taranto con più di 15.000 abitanti e per il quale quindi la definizione del risultato era possibile slittasse al ballottaggio. Si tratta del candidato di centrodestra Domenico San Marco, che si è presentato nella scorsa tornata elettorale nell'autunno del 2020 con un progetto posizionato in area civico moderata, tornata nella quale ebbe la meglio Gregorio Pecoraro. San Marco, con 7 liste a sostegno, ha incassato il 58,35% del consenso con quasi 10.000 voti. Dopo di lui, ma distaccato di circa 40 punti percentuali, Vito Andrea Marigiò. Gli altri candidati hanno ottenuto un risultato compreso tra il 4,45% della candidata del Movimento 5 Stelle Fabiana Rossetti e l'8,72% di Cosimo Lariccia.

0: Non presente in queste elezioni la lista del Partito Democratico, che però aveva dichiarato di sostenere Stefania Ruggeri. Alla terza torna ad essere primo cittadino dopo oltre 15 anni Giuseppe Cristella con il 44,27% dei voti e quindi 4.412 preferenze. Dopo di lui Angelo Cefalo con il 30,54% e 3.043 voti. Infine Giuseppe Suglia col 25,19% e 2.510 voti. Unica donna a conquistare la fascia tricolore sul territorio ionico, Lucia Traetta Fragagnano col 63,12% e quasi 2.000 voti contro Alfonso D'Attesi col 36,88% e circa 1.150 preferenze. Nuovamente sindaco a Montemesola Vito Punzi col 56,75% e 1.357 consensi contro la novità rappresentata da Donato Alba che ha incassato il 43,25% e 1.034 voti. 58,55% il risultato invece ottenuto da Mario Santo a Roccaforzata contro il 31,33% e 359 voti di Vincenzo Manzo.
1: Ed ora apriamo una corposa pagina dedicata agli indicatori dello stato di salute del mondo economico locale, del mondo occupazionale. Partiamo dal precariato nel mondo della scuola.
2: I progetti sono a brevissimo termine, non possiamo certamente accedere a un mutuo o fare dei, diciamo, dei progetti a lungo termine, non è assolutamente. La precarietà è anche quello, programmare al massimo oggi.
3: Questa è la voce di chi garantisce il diritto allo studio, ma si sente lasciato ai margini. Maria Grazia Fumarola, 48 anni, lavoratrice dell'integrazione scolastica, descrive una realtà di precariato costante.
4: Adesso arriva giugno, che ne sarà di te?
2: In realtà tra qualche giorno, non c'è bisogno di attendere molto, da questo momento in poi non sappiamo più niente. Il nostro lavoro va in congelamento, ci iberniamo per 3 mesi.
3: Un esercito silenzioso di circa 250 lavoratori sono nella provincia di Taranto. Niente NASPI, niente cassa integrazione durante le pause estive o le festività. E se il ragazzo assistito si assenta, la paga salta. Per il sindacalista Alessio D'Alberto, segretario provinciale FPCGL Taranto, la situazione è arrivata al limite.
5: Una condizione che diventa sempre di più inaccettabile. Senza voler scomodare i problemi che sono all'ordine del giorno, quindi la crisi inflattiva, il caro vita e tutto quello che ne concerne, però è chiaro che lavoratrici e lavoratori che già prima avevano questa difficoltà, chiamiamola elegantemente sospensione, ma di fatto stiamo parlando di un cottimo, perché nel momento in cui l'operatore non viene pagato, se diciamo la scuola, il presidio è chiuso, non viene pagato se l'utente manca, stiamo parlando di fatto di un cottimo.
3: Per Stefano Sabato, coordinatore nazionale FPCGL Area Terzo Settore, è arrivato il momento di chiedere una riforma strutturale degli appalti, spesso sottofinanziati inadeguati. L'appello è stato raccolto anche dalla politica locale con l'incontro tra i rappresentanti della FPCGL e l'onorevole Francesca Viggiano del PD.
6: Il problema che morde maggiormente è quello del part-time, personale inquadrato con contratti spesso da 15-20 ore e la ciclicità spesso di questi contratti, ciclicità che è prevista dal decreto legislativo 81 del 2015, il legislatore ha pensato di poter prevedere dei contratti che hanno delle sospensioni di 2, 3, 4 mesi anche, ed è forse opportuno che preveda anche che ci siano delle coperture non solo contributive, come poi è stato fatto nel 2021, ma anche delle coperture di sostegno al reddito. Misura che per esempio era stata introdotta dal governo Draghi nel 22-23 con un primo timido bonus sui part-time ciclici da 550 euro, ma che oggi non è stato rifinanziato dal governo, cioè già nel 24 e nel 25.
3: Una battaglia per la dignità del lavoro che chiede risposte urgenti affinché l'integrazione scolastica non continui a poggiare paradossalmente sulle spalle di chi è a sua volta escluso dalle tutele fondamentali.
1: Ed ora una panoramica sulla situazione complessiva dal punto di vista economico.
0: Negli ultimi 2 anni 9 ore di cassa integrazione distribuite tra le grandi vertenze. Il 40% degli under 40 è rappresentato da NEET. Il 75% degli stessi si trasferisce altrove. Sono gli ultimi dati IMSS che parlano di una desertificazione demografica industriale, di grandi vertenze, di sfide ambientali ma anche di diritti negati. E questa è la fotografia di un territorio, quello ionico, che continua a chiedersi cosa farà da grande. Un quadro della situazione che parla di potenzialità inespresse, purtroppo di troppi annunci e pochi fatti. Un quadro nel quale è evidente una depressione economica che si evince da diversi segnali: PIL, reddito pro capite, tasso di occupazione e disoccupazione, inattività, e che purtroppo rischia in alcuni casi di diventare anche una depressione sociale. Uno stato di cose è confermato da una incalzante emorragia di cittadini che lasciano la terra ionica. Si tratta di giovani, ma di riflesso anche delle rispettive famiglie, fenomeno che tra l'altro si prevede continuerà con circa 1000 nuove unità che ogni anno lasceranno Taranto. Da rilanciare certamente tanti settori, dalla mitilicoltura, che vive da un po' una fase molto delicata, all'agricoltura, che richiede interventi mirati, alle diverse vertenze che testimoniano una sostanziale assenza di politiche industriali decise ed efficaci che vadano nella direzione di una ricollocazione dei vari esuberi prodotti in un tempo in cui c'è troppo lavoro malato. Ad incarnarlo evidentemente proprio la storia dell'ex Ilva, che non può che far parlare della grande precarietà del posto di lavoro, ma anche e soprattutto delle condizioni di mancata sicurezza in cui si trovano ad operare i lavoratori che ancora continuano ad essere nello stabilimento, che gira ad un regime certamente ridotto. Poi sullo sfondo le saracinesche che si abbassano nelle principali vie di quel borgo umbertino che anni fa attirava cittadini dalla provincia nella città capoluogo per fare acquisti. Via Principe Amedeo è la strada che forse più rappresenta ciò di cui parliamo.
1: Intanto partono finalmente i corsi destinati ai lavoratori ex Taranto Container Terminal.
7: Finalmente uno spiraglio per i 300 lavoratori ex Taranto Container Terminal. Si è infatti sbloccato l'iter per la loro riqualificazione professionale. Il 25 maggio, infatti, al Dipartimento Politiche del Lavoro della Regione si è tenuta l'attesa riunione del Comitato di Pilotaggio, vale a dire l'organismo che ha avuto il compito di aggiornare i percorsi di formazione. Ebbene, dopo 2 anni di lavoro, che ha consentito di profilare le competenze in ambito logistico, portuale e croceristico, i corsi di riqualificazione saranno finalmente realizzati. Lo schema di avviso pubblico è stato approvato e a breve sarà pubblicato. Ad esprimere soddisfazione per l'esito di questa tortuosa vicenda sono le segreterie di Filt CGL, Fit CISL e Will Trasporti. Ora, per i 300 lavoratori inseriti nelle liste dell'Agenzia per il Lavoro Portuale, si aprono concrete possibilità di riqualificazione e quindi di reinserimento lavorativo. Per le organizzazioni sindacali, questa misura rappresenterà un modello formativo innovativo e modulabile che metterà al centro le persone e le loro competenze.
1: E notizie sicuramente non positive vengono dalla classifica sulla qualità della vita stilata dal Sole 24 Ore.
7: Taranto non è una provincia per i giovani. Nell'ultima classifica pubblicata dal Sole 24 Ore, Taranto si piazza all'ultimo posto della graduatoria della qualità della vita per i giovani dai 15 ai 35 anni di età. Siamo la provincia peggiore d'Italia, 107° posto su 107. A certificare questo disastro sono anche i dati relativi ai giovani che non studiano e non lavorano. Abbiamo una percentuale del 34,6% contro una media nazionale del 14,9. Spaventoso il tasso di disoccupazione giovanile. Siamo al 43,9% rispetto alla media italiana dell'11,7. Insomma, un fallimento totale. Navighiamo nelle zone basse anche per la qualità della vita dei bambini. Siamo all'82° posto in Italia. Va meglio invece per gli anziani. La provincia di Taranto è 45°, a dimostrazione che questa è terra soprattutto di pensionati. Ma le cifre drammatiche sono appunto quelle relative ai giovani, ultimi in classifica, un piazzamento impietoso che inchioda le istituzioni a tutti i livelli alle proprie responsabilità per non aver saputo costruire una prospettiva di futuro per i nostri ragazzi, che giustamente preferiscono cercare migliori fortune e gratificazioni altrove, lontano da Taranto. Il progressivo svuotamento del capoluogo e dei comuni della provincia rischia davvero di trasformare questa provincia in un dormitorio privo di futuro. Su Taranto stanno piovendo 2 miliardi di euro. È l'ultimo treno per tentare di dare una sterzata. Perdere anche questa opportunità significherebbe segnare forse per sempre il destino di questa terra. Ben vengano allora le iniziative, i tavoli di confronto, i convegni che aiutano a comprendere le esperienze virtuose di altre città. Ma ora è il momento di dare concretezza a progetti e obiettivi, altrimenti su Taranto rischia davvero di calare il sipario.
1: Intanto due imprenditori sono stati denunciati per irregolarità in materia di lavoro e sicurezza a Martina Franca. Le denunce sono scattate a seguito di attività di controllo condotte dai carabinieri con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Taranto. In particolare una titolare di impresa è stata denunciata per il mancato aggiornamento del DVR, documento valutazione rischi, mentre un altro imprenditore è finito nei guai per aver omesso la sorveglianza sanitaria dei dipendenti e la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro. Durante gli accertamenti è stata rilevata la presenza di lavoratori irregolari, tra cui un dipendente completamente in nero, circostanza che ha portato alla sospensione dell'attività imprenditoriale e a pesanti sanzioni amministrative e penali per un totale di 25.000 euro. I controlli eseguiti nel territorio tarantino hanno consentito poi di denunciare diverse persone per evasione dagli arresti, guida di veicoli sottoposti a sequestro, esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore e violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità. Continuiamo a parlare di sicurezza, ma ci spostiamo nel porto di Taranto, questa volta con una buona notizia.
0: Nel biennio 2024-2025 nel porto di Taranto non ci sono stati incidenti rilevanti, lo dichiara Alessandro Cauzo, titolare con il fratello Daniele di Ecoservizi SRL. L'azienda si occupa di servizi integrativi antincendio in ambito portuale ed opera con una propria flotta di mezzi e personale altamente qualificato sulle navi e in banchina. Il tema della sicurezza marittima è di grande attualità ed è stato al centro di un convegno organizzato da ICIS e Confapi, di cui Ecoservizi è stata protagonista. Non aver avuto incidenti rilevanti, aggiunge Alessandro Cauzo, non è un dato di poco conto. Incidenti zero non significa che nel porto di Taranto non ci siano situazioni di pericolo, ma vuol dire che i rischi potenziali sono stati neutralizzati per effetto di un'azione di prevenzione e controllo. Il merito di questo significativo risultato va ascritto innanzitutto alla Capitaneria di Porto e al prezioso lavoro del comandante Leonardo Deri. Un'altra componente importantissima è l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio con il suo presidente Giovanni Gugliotti, non vanno dimenticati i vigili del fuoco e infine le aziende di servizio come la nostra. Queste componenti tutte insieme, ciascuno nei rispettivi ambiti di competenza, assicurano la tutela delle persone, delle infrastrutture e la continuità operativa dello scalo ionico. Far funzionare questo meccanismo complesso richiede competenze, professionalità e impegno, sottolinea Daniele Cauzo. Un lavoro silenzioso e costante. I porti sono snodi vitali del commercio internazionale, punti di ingresso e di uscita di milioni di tonnellate di merci, nonché luogo di lavoro di decine di migliaia di addetti, veri e propri agglomerati industriali e logistici in cui coesistono e si intersecano quotidianamente la movimentazione di carichi critici, il traffico navale, gli impianti industriali, i depositi di stoccaggio. All'interno di queste aree si rileva una massiccia presenza di impianti e merci ad alto rischio di infiammabilità, come carburanti e sostanze chimiche. In un simile scenario, un principio di incendio può evolvere in modo estremamente rapido, trasformandosi in un'emergenza complessa. Per questa ragione la sicurezza marittima deve poggiare su un modello integrato, capace di combinare vigilanza strutturale, efficienza tecnologica e prontezza operativa di operatori specializzati. Il servizio integrato antincendio non va quindi considerato come un adempimento burocratico normativo, bensì come un pilastro operativo imprescindibile per la sicurezza e la competitività del sistema portuale.
1: Sabato 30 maggio il centro ospedaliero di Taranto accoglierà operatori sanitari, militari e civili per una formazione dedicata allo sport e alla salute. Entra nel merito Federica Pompamea.
8: Nessuna medicina, solo la diffusione dei corretti stili di vita per tutelare la propria salute e promuovere il benessere fisico e mentale. E questo l'obiettivo del convegno scientifico promosso dalla Marina Militare dal titolo Navigando verso la longevità tra sport, alimentazione e salute. Un percorso di formazione e aggiornamento che sabato 30 maggio accoglierà all'interno del centro ospedaliero della Marina Militare di Taranto gli operatori sanitari, militari e civili. Un incontro che per Elviro Cesarano, direttore dell'ospedale militare, rappresenta rappresenta una delle sfide più rilevanti per tutti i professionisti sanitari che si trovano oggi a dover affrontare la crescente incidenza delle patologie croniche e i cambiamenti ambientali che stanno ricadendo inevitabilmente sulla salute pubblica dei cittadini.
9: Ovviamente ho scelto delle tematiche di attualità proprio per cogliere quelli che sono gli ultimi aggiornamenti, gli ultimi risultati delle ricerche scientifiche nelle tematiche scelte, ovvero lo sport, l'alimentazione e la salute. Per quanto riguarda le attività sportive, ovviamente intendiamo lo sport come stile di vita corretto per permettere al soggetto di poter vivere in salute raggiungendo anche età considerevoli. L'alimentazione ovviamente è assolutamente fondamentale, senza di essa non è possibile mantenere uno stato di salute. E poi abbiamo diciamo la medicina o la salute in generale, e qui toccheremo una serie di tematiche, in particolar modo le patologie muscoloscheletriche e la radiologia interventistica, per citarne solo alcune. Affronteremo soprattutto questo tema parlando della prevenzione, di come evitare che le patologie possano appunto cronicizzarsi e quindi divenire più difficili poi da trattare e da curare.
1: Parliamo ancora di sanità. È stato presentato questa mattina a Palazzo di Città il Villaggio della Salute e dello Sport.
8: Il Villaggio della Salute e dello Sport apre le porte alla cittadinanza tra visite, screening gratuiti, dimostrazioni di sport da praticare ed infopoint sulla sana alimentazione. Tutte attività per promuovere i corretti stili di vita e tutelare il proprio benessere. Due giornate promosse dal Comune di Taranto insieme con l'ASL, Croce Rossa Italiana ed Ospedale Militare, che il 29 e il 30 maggio permetteranno alla comunità di avvicinarsi alla cultura della prevenzione, oltre a favorire l'accesso ai servizi sanitari e non solo. Come ha raccontato Michele Gallini, caporeparto di medicina all'ospedale militare di Taranto.
10: Fornire qualche suggerimento, faccio gli esempi di tipo ginecologico alle donne in menopausa, come affrontare serenamente questo periodo della vita, gli otorini faranno le audiometrie, l'oculista misurerà la pressione oculare, i nostri dentisti parleranno ai bambini di igiene orale, ci saranno anche kinesiologi, posturologi, un ambulatorio in nutrizione dove poter valutare la massa magra e grassa del proprio corpo, e al fine di poter dare delle informazioni dietetiche, e il tutto affinché ci si ammali sempre meno, insomma.
8: Oltre al percorso itinerante verso la prevenzione realizzato all'interno del Parco della Musica, l'evento consentirà di monitorare il fascicolo sanitario della cittadinanza e raccogliere dati utili per le ricerche scientifiche, come ha spiegato Rodolfo Sardone, direttore della Casa delle Tecnologie Emergenti Calliope.
11: Questa iniziativa quindi garantirà la partecipazione della popolazione, ma garantirà anche la possibilità di raccogliere degli importanti, preziosissimi dati per la ricerca, in particolare per la prevenzione delle patologie cardiovascolari e delle patologie neurodegenerative, che sono ormai un problema a livello globale.
1: Apriamo la pagina sportiva con il primo servizio sul Taranto Calcio, firmato dal collega Francesco Friuli.
12: Il quadro che emerge per il Taranto è abbastanza chiaro. Il 3-1 dell'andata contro l'Apice rappresenta un vantaggio importante, ma non sufficiente per affrontare il ritorno con superficialità. I punti chiave evidenziati sono tre. L'approccio mentale. Il Taranto dovrà evitare l'atteggiamento visto nei primi 40 minuti della gara d'andata, quando l'Apice ha gestito meglio il pallone, grazie soprattutto alla superiorità numerica in mezzo al campo. L'equilibrio tattico. Il 4-3-3 resta il sistema di riferimento, ma con correttivi soprattutto a centrocampo. L'idea di inserire un giocatore più aggressivo come Zampa al posto di Incerti potrebbe dare maggiore intensità e copertura. La solidità difensiva. Le assenze obbligano a trovare nuove soluzioni. Marizzo ha dato segnali positivi da centrale e potrebbe garantire affidabilità anche dal primo minuto. In attacco invece sembra difficile rinunciare al trio offensivo che ha deciso la sfida d'andata, soprattutto dopo il ritorno alla concretezza sotto porta. Il messaggio più importante però è un altro. L'Apice ha dimostrato di essere una squadra viva, organizzata e convinta di poter ribaltare il discorso qualificazione. Quando però il Taranto ha alzato ritmo e qualità, ha mostrato una superiorità tecnica evidente, certificata dalle tre reti segnate. Proprio per questo la gara di ritorno sarà soprattutto una questione di concentrazione e gestione dei momenti della partita. Intanto ieri il bollettino medico per quanto riguarda la formazione rosso-blu. Potrebbero essere tre gli assenti in vista del match di ritorno. Si parte ovviamente da Osmanović, che dovrà scontare il secondo e ultimo turno di squalifica. Poi le condizioni degli infortunati. e le brutte notizie che sono arrivate dall'infermeria e dall'ospedale San Pio di Castellaneta. Per quanto riguarda Sansoli, gli esami hanno evidenziato una lussazione al ginocchio destro, senza fratture associate, ma il laterale sarà sottoposto nelle prossime ore ad ulteriori accertamenti strumentali. Indosserà un tutore, l'eventuale presenza in finale addirittura resta in dubbio. Konaté invece ha riportato una forte contusione all'alluce del piede destro. Anche il difensore centrale inizierà immediatamente il percorso terapeutico previsto dallo staff sanitario.
1: Ascoltiamo ora l'intervista realizzata sempre da

0: Francesco Friuli al calciatore rossoblu Rosario.
1: Francesco Lo Savio ha segnato quel gol del 3-1 che per adesso significa tantissimo per il Taranto. 22 adesso, ti sei sbloccato dopo il 20 finalmente.
2: Sì, sicuramente è stato un gol importante perché ne è valso il 3-1, quindi con due gol di scarto che sono fondamentali perché comunque eravamo andati in svantaggio di un gol, quindi siamo stati bravi a reagire. Penso che abbiamo fatto un secondo tempo importante, a partire da Mastrangelo, il portiere, fino a noi attaccanti. Siamo stati bravi e quindi è stato tutto più che meritato.
1: E così il secondo tempo del Taranto, fondamentalmente il cambio, il fatto di giocare un po' più corto, il fatto di saper giocare anche sulla profondità con te e non solo. Ci descrivi il terzo gol, il tuo terzo gol, perché è stato veramente quasi voluto per recuperare quel passo che inizialmente sembrava perso.
2: Sì, io appena ho visto che il centrocampista, appena ho visto che Roberto Marino, il centrocampista, ha preso palla, ho cercato lo spazio libero, l'ho attaccato lì e lui è stato bravo a darmi una grande palla. Poi sotto porta ho fatto gol, quindi niente, sono felice. Quando faccio gol sono sempre contento. Poi quando vinciamo ancora di più, quindi ovviamente devono essere gol che ci portano a dare continuità e vittoria a questa maglia.
1: Continuità per te perché hai trovato il secondo gol consecutivo in queste partite che pesano e valgono tanto. Ora che testa bisogna avere tra 7 giorni?
2: Tra 7 giorni dobbiamo avere la stessa testa, la stessa concentrazione, voglia, determinazione che abbiamo avuto, penso, tutto l'anno, perché per me noi siamo stati una grande squadra dall'inizio, con le varie difficoltà che ci sono state, quindi dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto e sono sicuro che arriveremo in fondo.
0: Consueta comunicazione per i telespettatori che ci seguono, potete inviare alla nostra redazione delle segnalazioni all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero con un messaggio 339 6806868. E dunque tutto, subito dopo il termine, insomma, del telegiornale ci sarà il consueto appuntamento con l'approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia, quest'oggi a cura della collega Valentina Castellaneta che guarderà al complicato mondo del lavoro locale. Grazie a voi tutti, buon pomeriggio.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito le

0: il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi parliamo di lavoro, una delle ragioni per cui Taranto, nella classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, è scesa al 107° posto. Qualità della vita per i giovani, ma il lavoro, la questione del lavoro non riguarda solo i giovani. Per parlarne abbiamo in videocollegamento Marcello De Pace del CIOFS Puglia. Buongiorno Marcello, buon pomeriggio.
1: Buongiorno a tutte e tutti i telespettatori, grazie Valentina per l'invito e per l'attenzione alla tematica di quest'oggi. Il lavoro è sicuramente un aspetto determinante nella vita e nella società di una città. Noi come CIOFS Puglia siamo un'agenzia per il lavoro e ci occupiamo di supportare gli utenti che si rivolgono a noi nel realizzare innanzitutto un curriculum che corrisponda e offra una prospettiva veramente più chiara di quelle che sono le competenze dei candidati, supportandoli anche nel individuare un modo attivo di cercare lavoro, che tante volte può fare la differenza e aiuta nel districarsi in quello che può sembrare un labirinto, perché poi le opportunità e il lavoro di qualità non manca, serve tante volte riuscire a intercettarlo, serve tante volte aggiungere delle competenze, delle microcredenziali delle volte che ci aiutano a diventare appetibili per il mercato del lavoro.
0: Secondo i dati, Taranto ha collezionato 9.000, accumulato più che altro, 9.000 ore di cassa integrazione. Abbiamo perso Marcello. Va bene, possiamo far vedere?
1: Ci sono.
0: Ah, ci sta, ok. Taranto ha accumulato 9.000 ore di cassa integrazione, tutta la provincia, tutte le vertenze messe insieme. Qual è secondo voi, secondo la vostra esperienza di agenzia per il lavoro, il principale ostacolo burocratico o operativo che impedisce il reinserimento fluido dei cassa integrati nel mercato del lavoro?
1: Beh, non c'è un solo ostacolo, è impossibile individuare una sola motivazione che renda difficile il reinserimento nel mercato del lavoro. Ci sono molti aspetti, da quelli dal punto di vista sia sociale, di chi si vede

0: ed è in qualche modo estromesso dal mercato del lavoro e deve ricostruire per certi aspetti la propria leadership personale e quindi andare a lavorare sulle soft skills. Dall'altra parte anche cercare di includere in questo processo tutti coloro che sono gli attori principali, ovvero gli imprenditori, le aziende, che devono in qualche modo anche loro fare un percorso nel quale incontrare, scegliere anche di incontrare i candidati che sono fuoriusciti dal mercato del lavoro. Non è un incontro domande offerta semplice, perché chiaramente, come dicevo, non c'è una sola motivazione, va ricercata in più aspetti e il nostro lavoro quotidiano e anche quello di ricerca. Noi domani mattina saremo alla Camera di Commercio con 27 partner di 4 paesi europei a parlare proprio delle future figure professionali nell'ambito delle regioni portuali, a partire da Taranto, insieme a quella di Siviglia, di Volos, della Grecia, delle autorità portuali di Cipro, insieme, come dicevo, a tanti partner. In Italia abbiamo l'autorità portuale di Taranto, come anche la CGL, Sale della Terra, con il CIOFS nazionale, che è il capofila di questo progetto. Lavoreremo per 4 anni su questo Portability, un COVE, un Center of Vocational Excellence di 4 milioni di euro, per indagare anche come aiutare la transizione giusta e il reinserimento nel mercato del lavoro di figure professionali che al momento magari non riescono a ricollocarsi.
1: Ma dal vostro punto di vista esistono abbastanza corsi? Si parla di upskilling e reskilling, di riqualificazione per queste figure lavorative?
0: Il tema non è esistono abbastanza corsi, perché i repertori sono pieni di corsi e di figure professionali che possono essere attivate. Il tema è rendere trasversale e accessibile a tutte le forme di formazione professionale una diretta relazione con le imprese e soprattutto la possibilità di attivare questi percorsi di figure professionali anche particolarmente ricercate dal mercato, non necessariamente in maniera autofinanziata, perché chiaramente attraverso noi possiamo attivare qualsiasi tipo di corso del catalogo, chiaramente dobbiamo poi far fronte a delle spese per realizzarli, e allora fare uno studio, una ricerca aiuta magari a selezionare e individuare quali possono essere i corsi più opportuni da proporre tanto alle risorse umane quanto agli amministratori.
1: Perfetto, noi ringraziamo Marcello De Pace e ti lasciamo al Salone Mediterraneo delle Imprese, dove già sappiamo che sei, si vede.
0: Grazie a voi, è stato un vero piacere, buon lavoro, buona giornata a tutti.
1: E allora noi ricapitoliamo un po' qual è la situazione del lavoro a Taranto, non solo Cassa Integrazione ma anche in IT, lo facciamo col servizio di Deborah Notar Nicola.
2: Taranto non è una provincia per i giovani. Nell'ultima classifica pubblicata dal Sole 24 Ore, Taranto si piazza all'ultimo posto della graduatoria della qualità della vita per i giovani dai 15 ai 35 anni di età. Siamo la provincia peggiore d'Italia, 107° posto su 107. A certificare questo disastro sono anche i dati relativi ai giovani che non studiano e non lavorano. Abbiamo una percentuale del 34,6% contro una media nazionale del 14,9. Spaventoso il tasso di disoccupazione giovanile. Siamo al 43,9% rispetto alla media italiana dell'11,7. Insomma, un fallimento totale. Navighiamo nelle zone basse anche per la qualità della vita dei bambini. Siamo all'82° posto in Italia. Va meglio invece per gli anziani. La provincia di Taranto è 45°, a dimostrazione che questa è terra soprattutto di pensionati. Ma le cifre drammatiche sono appunto quelle relative ai giovani, ultimi in classifica, un piazzamento impietoso che inchioda le istituzioni a tutti i livelli alle proprie responsabilità per non aver saputo costruire una prospettiva di futuro per i nostri ragazzi, che giustamente preferiscono cercare migliori fortune e gratificazioni altrove, lontano da Taranto. Il progressivo svuotamento del capoluogo e dei comuni della provincia rischia davvero di trasformare questa provincia in un dormitorio privo di futuro. Su Taranto stanno piovendo 2 miliardi di euro, è l'ultimo treno per tentare di dare una sterzata. Perdere anche questa opportunità significherebbe segnare forse per sempre il destino di questa terra. Ben vengano allora le iniziative, i tavoli di confronto, i convegni che aiutano a comprendere le esperienze virtuose di altre città.

0: ma ora è il momento di dare concretezza a progetti e obiettivi, altrimenti su Taranto rischia davvero di calare il sipario.
1: E questo chiaramente era il bello della diretta, perché non era Deborah Notar Nicola, ma era il direttore di Cittadella TV Enzo Ferrari. Ad ogni modo recuperiamo questi dati, perché se vediamo il cartello 1 possiamo renderci conto che la disoccupazione a Taranto in generale si attesta intorno al 10%, 10,3%, che non è molto più ampia rispetto alla media nazionale, ma più o meno ci troviamo allo stesso livello. Se guardiamo invece la disoccupazione giovanile, ci rendiamo conto che invece il divario è molto più alto, abbiamo un 48%, un 48% di cui fanno parte anche quei giovani che non studiano e non lavorano, i cosiddetti NEET. La disoccupazione femminile invece si attesta intorno al 20%, circa il 60% delle donne in età tra i 40 anni e i 65 anni lavorano, molte di meno quelle tra i 25 e i 40 anni, dati molto interessanti. Se guardiamo il cartello 2 invece, scendiamo un po' nel merito di questi dati. La provincia sconta una quota rilevante di inattivi, quindi persone che non cercano lavoro e che non studiano neanche. L'altro dato è sbagliato. Adesso dovremmo avere al telefono, no, non ce l'abbiamo, Aldo Maria Fasanella, ma possiamo mandare il servizio, giusto, quello sulla situazione del lavoro a Taranto, firmato da Deborah Notar Nicola.
2: Negli ultimi 2 anni, 9 ore di cassa integrazione distribuite tra le grandi vertenze. Il 40% degli under 40 è rappresentato da NEET. Il 75% degli stessi si trasferisce altrove. Sono gli ultimi dati IMSS che parlano di una desertificazione demografica e industriale, di grandi vertenze, di sfide ambientali ma anche di diritti negati. E questa è la fotografia di un territorio, quello ionico, che continua a chiedersi cosa farà da grande. Un quadro della situazione che parla di potenzialità inespresse, purtroppo di troppi annunci e pochi fatti. Un quadro nel quale è evidente una depressione economica che si evince da diversi segnali: PIL, reddito pro capite, tasso di occupazione e disoccupazione, inattività, e che purtroppo rischia in alcuni casi di diventare anche una depressione sociale. Uno stato di cose è confermato da una incalzante emorragia di cittadini che lasciano la terra ionica. Si tratta di giovani, ma di riflesso anche delle rispettive famiglie, fenomeno che tra l'altro si prevede continuerà con circa 1000 nuove unità che ogni anno lasceranno Taranto. Da rilanciare certamente tanti settori, dalla mitilicoltura, che vive da un po' una fase molto delicata, all'agricoltura, che richiede interventi mirati, alle diverse vertenze che testimoniano una sostanziale assenza di politiche industriali decise ed efficaci che vadano nella direzione di una ricollocazione dei vari esuberi prodotti in un tempo in cui c'è troppo lavoro malato. Ad incarnarlo evidentemente proprio la storia dell'ex Ilva, che non può che far parlare della grande precarietà del posto di lavoro, ma anche e soprattutto delle condizioni di mancata sicurezza in cui si trovano ad operare i lavoratori che ancora continuano ad essere nello stabilimento, che gira ad un regime certamente ridotto. Poi sullo sfondo le saracinesche che si abbassano nelle principali vie di quel borgo umbertino che anni fa attirava cittadini dalla provincia nella città capoluogo per fare acquisti. Via Principe Amedeo è la strada che forse più rappresenta ciò di cui parliamo.
1: E noi per oggi abbiamo terminato. Vi ricordo che chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie può scrivere alla nostra mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure inviarci un messaggio WhatsApp al 339 680 6868 e l'approfondimento del telegiornale torna domani.

Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

0: ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind, ogni giorno, su Cittadella, la radio.
1: Sono le 16.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Al via Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, presente anche la Premier Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, tra i quali quello del nucleare in Italia.
5: Non ho dubbi sul fatto che la ripresa della produzione nucleare in Italia sia un obiettivo alla nostra portata e non ho dubbi sul fatto che può rappresentare una svolta per la nostra competitività.
3: Gli Stati Uniti sono pronti e preparati a fare tutto il possibile per contribuire alla fine di questa guerra, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio con riferimento al conflitto in Ucraina. Ieri il ministro degli esteri russo Lavrov, in una telefonata con Rubio, aveva consigliato di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani nella capitale ucraina. Un attacco aereo russo sferrato infatti sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili.
4: In Oriente un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
3: La politica: all'indomani delle comunali del 24 e 25 maggio si tracciano i bilanci definitivi, con il centrodestra che conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia malgrado l'assalto del centrosinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Si conferma a Prato anche Biffoni per il Campolargo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile. Affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
4: L'ondata di caldo estivo sta dominando in questi giorni sull'Italia in una fine di maggio piuttosto rovente, proprio data la situazione meteorologica sul nostro paese. Sono in arrivo i primi bollini rossi nell'ultima versione aggiornata del bollettino curato dagli esperti del Ministero della Salute. Attenzione particolare su giovedì 28 maggio, quando l'allerta per le ondate di calore sarà massima in 4 città. Si tratta di Bologna, Firenze, Roma e Torino, contrassegnate da livello 3. Attualmente sui 27 capoluoghi monitorati dal Ministero della Salute prevale il colore arancio, dunque livello 2 di allerta.
3: Lo sport, il tennis: Matteo Arnaldi vince nel suo debutto a Parigi, il sanremese numero 104 del mondo, ma reduce da un'ottima campagna agli internazionali di Roma, ha battuto in rimonta nel primo turno del Roland Garros olandese Griekspoor, 29 del seeding, 6-7, 6-3, 7-6, 7-3 parziali dopo 4 ore di lotta durissima per Arnaldi, che a Parigi ha raggiunto gli ottavi nel 2024. Il secondo turno nel 2023 e nel 2025. Debutto serale a Roland Garros invece per Yannick Sinner. Inizierà oggi lo slam parigino per il numero uno al mondo, che affronterà il francese Clément Tabur, numero 165 ATP.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
2: Cittadella, Cittadella, new hit.
6: Sono Silvia Salerni, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking.

0: Incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.

0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Sono le 17 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Appalti pilotati a Martina Franca, scattano le misure cautelari, 3 ai domiciliari e 2 interdizioni. Il GIP Alessandra Rita Romano ha disposto gli arresti domiciliari per il funzionario comunale nel servizio verde pubblico Antonio Raguso, accusato di corruzione, e per gli imprenditori Cosimo Caliandro ed Emil Kostin Ragulea, che avrebbero pagato tangenti per ottenere gli affidamenti. Tra gli indagati figurano invece l'imprenditore Giuseppe Fornaio, l'avvocato Fernando Rinaldi, interdetto dalla professione per un anno, e la moglie Romina De Matteis, accusati in concorso con Ragulea di traffico di influenze illecite. A Taranto un uomo di 43 anni è stato denunciato a piede libero a seguito di un delicato intervento delle forze dell'ordine per violenze domestiche e presunti abusi su minore. La vicenda è emersa dopo il racconto di una 14enne alla madre, una donna di 35 anni. La minore ha riferito di essere stata palpeggiata nelle parti intime dall'uomo in assenza della madre. La donna si è quindi allontanata da casa con la figlia e ha denunciato continui dissidi e violenze mai emersi prima. Sulla vicenda, coordinata dall'autorità giudiziaria, si applicano ora le procedure del codice rosso. Passiamo ai risultati delle elezioni comunali. Si è votato in 5 comuni della provincia di Taranto. A Fragagnano ha vinto Lucia Traetta, sostenuta da una lista civica di centrosinistra che ha registrato il 63,12%. A Manduri invece Domenico San Marco, sostenuto da una coalizione di destra, ha vinto con il 64,28%. Montemesola ha invece eletto il sindaco Vito Antonio Ponzi con il 56,75% nella lista civica Insieme. Alla terza vince Giuseppe Cristella. Forzata invece ha eletto Mario Santo di Progetto Futuro con il 58,55%. Educatori, OSS e assistenti all'inclusione scolastica di Taranto sono scesi in campo per denunciare condizioni lavorative al limite della sopravvivenza. Protagonisti di un sistema fragile, questi professionisti lamentano un precariato che congela le loro vite per 3 mesi all'anno, durante le pause didattiche senza alcuna retribuzione. Ci viene richiesto di tutto, ma i compensi non corrispondono alle competenze, denuncia una lavoratrice. Una precarietà strutturale che Alessio D'Alberto, segretario FPCGL Taranto, definisce come lavoro a cottimo mascherato a causa della clausola della carenza utente. Stefano Sabato, FPCGL nazionale, chiede misure di sostegno al reddito urgenti per evitare che chi garantisce il diritto all'inclusione sia lasciato senza futuro. Passiamo alla pagina della cultura. Al Medimex dal 17 al 21 giugno tornano i racconti al Teatro Fusco, con 5 appuntamenti dedicati a Franco Battiato, Miles Davis, Stevie Wonder, Bruce Springsteen e Jeff Buckley. Spazio anche al Medimex Books Store, con ospiti come Nicola Conte e Stefano Sanardi. Il festival, promosso dalla Regione Puglia e Puglia Culture, ospiterà inoltre live imperdibili, tra cui Pet Shop Boys, Suede e Slow Dive. Ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
4: Il Taranto deve rivedere la difesa in vista della gara di domenica prossima contro l'Apice. Konaté ha un problema all'alluce, per Sansò al momento escluse sia le fratture sia problemi ai legamenti e una lussazione al ginocchio. Il giocatore dovrà indossare un tutore, difficile rivederlo in campo da qui sino al termine della stagione. Pertanto la linea difensiva potrebbe essere rivista con l'inserimento di Rizzo come centrale e Del Vino dal primo minuto. Possibili novità anche a centrocampo. Rossoblù che riprendono oggi la preparazione in vista della gara di domenica prossima. Prevendita che sarà aperta nelle prossime ore con biglietti in vendita in città. Dovrebbero essere 600 i posti a disposizione dei tifosi rossoblù per una trasferta che vale la qualificazione alla finale per la promozione in Serie D.
3: E per questa edizione è tutto. A risentirci.
1: Afrotropic. Il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22. Alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA. Presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it.

www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app, Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of

0: Cons. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.

se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In Oriente, soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra e Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Riferisce Channel 12. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise e 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese. Abul Fazl Sheratsky, portavoce di alto livello delle forze armate iraniane, ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. Intanto non si sblocca lo stallo sull'accordo. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente.
2: La guerra in Ucraina, il ministro degli esteri ucraino Sibiya ha definito un'audace provocazione le dichiarazioni con cui l'omologo russo Lavrov ha informato il segretario di Stato americano Marco Rubio su nuove rappresaglie contro Kiev, invitandolo a far evacuare i diplomatici americani dalla capitale. Durante una conversazione con i giornalisti, Sibiya ha affermato che le parole di Mosca informano il paese più potente al mondo che si stanno trascurando i suoi sforzi di pace.
3: La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate, dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio. L'avvocato Fausto Gianelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa di PM, non come un modo per sottrarre il Kudri alle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni.
2: Al via questa mattina a Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, alla presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
4: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, perché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
3: Il marchio Ferrari ha fatto segnalare un tonfo non indifferente in borsa. Il titolo del cavallino rampante ha perso il 7,5% ed è successo proprio dopo la presentazione dell'auto elettrica a luce, il cui design, ma non solo, ha diviso la platea degli estimatori della rossa. Il nuovo modello di casa Ferrari sarebbe piuttosto distante dai canoni estetici tipici della casa di Maranello. Tra chi non ha gradito luce c'è anche l'ex presidente della rossa Luca Cordero di Montezemolo. Si rischia la distruzione di un mito, ha detto l'imprenditore a margine dell'assemblea di Confindustria.
2: Lo sport, il ciclismo, Vingegaard si conferma il padrone del Giro d'Italia 2026. Il fenomeno danese trova la quarta vittoria di tappa nella Corsa Rosa, imponendosi nella 16ª frazione ambientata tutta intera Svizzera, da Bellinzona a Cari. Il corridore della Visma continua a dominare e ovviamente aumenta il margine in chiave classifica generale. 1,07 a chiuso al secondo posto Gal davanti a Inley, poi Aresman e G, sesto un eccellente Piganzoli, fuori dai giochi Pellizzari alla deriva.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.

Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.

0: concerto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Nuovo episodio di violenza a Taranto: minore ha aggredito gli operatori dei servizi sociali mettendo a rischio persone e servizi. A denunciare l'accaduto è proprio l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso, che lancia l'allarme sottolineando come il disagio giovanile sia profondamente mutato, intrecciandosi sempre di più a fragilità psichiatriche, dipendenze e mancanza di riferimenti educativi stabili. Gli attuali interventi, ha affermato l'assessora, spesso solo emergenziali, risultano insufficienti. Il comune chiede alla Regione Puglia un confronto urgente. Servono equip multidisciplinari, dice l'incesso, presidio sanitario continuo, rafforzamento concreto dei servizi, poiché il sistema attuale, carente di organico, integrazione tra sociale e sanitario, non è più in grado di rispondere a tali complessità. Con 19 voti a favore e 8 contrari, il Consiglio Comunale di Taranto ha approvato il rendiconto finanziario 2025, confermando la delicatezza degli equilibri di bilancio dell'ente. Se da un lato non scatteranno sanzioni, la relazione dei revisori dei conti ha certificato il superamento del parametro P6, segnale di una potenziale deficitarietà legata al peso dei debiti fuori bilancio. Circa 3,4 milioni di euro sono stati già regolarizzati, ma ne restano altri 5,9 milioni in attesa di riconoscimento. L'esito della seduta ha scatenato dure polemiche. Il consigliere di Fratelli d'Italia Giampaolo Vietri ha accusato il sindaco Bitetti di totale assenza di discontinuità rispetto al passato. Le opposizioni compatte contro la giunta hanno bocciato la gestione contabile, chiedendo con forza maggiore attenzione per il decoro urbano e la qualità dei servizi, messi a dura prova dalle criticità finanziarie. Essere ultimi nella fascia 18-35 anni significa che esistono criticità strutturali profonde. Con queste parole il sindaco di Taranto Piero Bitetti ha commentato il posizionamento della città all'ultimo posto della classifica sulla qualità della vita per i giovani, stilata dal Sole 24 Ore. Bitetti evidenzia un disagio profondo, una generazione costretta ad emigrare per inseguire opportunità che il territorio non offre. Per invertire la rotta, l'amministrazione punta su formazione, autoimprenditorialità e innovazione digitale. Tuttavia il primo cittadino è chiaro: da soli non basta, serve un patto corale tra istituzioni, università e imprese per restituire fiducia e futuro alle nuove generazioni ioniche. E cambiamo argomento: si è aperto a Taranto il Salone del Mediterraneo delle Imprese. Il presidente di Concommercio Taranto Giuseppe Spadafino ha delineato la linea: non vogliamo più parlare solo di programmi ma di esecuzione. La città sta vivendo una metamorfosi, con un terziario in crescita del più 5,1% e una fiorente blue economy, ma resta il paradosso di oltre 2 miliardi di euro di risorse che faticano a tradursi in economia reale. Il ministro Raffaele Fitto ha indicato la soluzione: superare la burocrazia che blocca la cantierabilità e coordinare meglio i livelli istituzionali. Anche l'economista Carlo Cottarelli ha sollecitato una modernizzazione del commercio, mentre il sottosegretario Luigi Sbarra ha puntato sul superamento del modello monosettoriale in favore di turismo, rinnovabili e agroalimentare. Noi ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
3: Il Taranto deve rivedere la difesa in vista della gara di domenica prossima contro l'Apice. Konaté ha un problema all'alluce, per Sansò al momento escluse sia le fratture sia problemi ai legamenti e una lussazione al ginocchio. Il giocatore dovrà indossare un tutore, difficile rivederlo in campo da qui sino al termine della stagione. Pertanto la linea difensiva potrebbe essere rivista con l'inserimento di Rizzo come centrale e Del Vino dal primo minuto. Possibili novità anche a centrocampo. Rossoblù che riprendono oggi la preparazione in vista della gara di domenica prossima. Prevendita che sarà aperta nelle prossime ore, con biglietti in vendita in città. Dovrebbero essere 600 i posti a disposizione dei tifosi rossoblù per una trasferta che vale la qualificazione alla finale per la promozione in Serie D.
2: E per questa edizione è tutto, i prossimi aggiornamenti.
4: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
5: Il re è tornato. Senti ogni nota.
6: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
5: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
7: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
0: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Senza qualificazione in Champions, senza più Massimiliano Allegri e senza più la dirigenza protagonista di quest'annata conclusa con il grande obiettivo stagionale mancato all'ultima giornata, il Milan inizia una nuova era e sarà l'era di Gerry Cardinale e delle sue decisioni in prima persona. Per 4 anni Cardinale ha delegato, ora sarà lui a prendere le decisioni e le prime sono e saranno decisioni forti, con un obiettivo principale: creare una struttura organizzativa, una catena decisionale forte, coerente e pienamente allineata. La prima scelta forte è quella legata all'allenatore. I rossoneri cercheranno un nuovo profilo e prenderanno qualche giorno di riflessione prima di decidere su chi puntare per la panchina. Tra i nomi spunta quello di Andoni Raiola. Il club rossonero avrebbe avviato i contatti con l'allenatore spagnolo già nelle scorse settimane. Sulla panchina del Napoli circolano invece i nomi di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. De Laurentiis sta esaminando anche altre alternative, ma la scelta potrebbe ricadere su uno dei due, più defilato, grosso del Sassuolo. In casa Lazio, in attesa di risolvere il contratto con Maurizio Sarri, che dovrebbe finire all'Atalanta, il presidente Claudio Lotito avrebbe sciolto le riserve puntando sull'ex CT della Nazionale, Gennaro Gattuso, accordo

0: traguardo fatto per due stagioni. Il tennis ora è il giorno di Jannik Sinner al Roland Garros 2026, il numero uno al mondo inizia oggi la missione Parigi, impegnato nella sessione serale non prima delle 20:15 contro il francese Thabaud, numero 165 della classifica mondiale. Oltre a Sinner debuttano oggi a Parigi anche Luciano Darderi contro l'austriaco Hofner, Matteo Arnaldi contro l'olandese Griekspoor e Elisabetta Cocciaretto contro la russa Korneva. Il basket, la Virtus a spalle al muro ha dimostrato di non voler affatto lasciare andare il sogno di bissare lo scudetto vinto un anno fa e ora, dopo la netta vittoria a Trento, punta a far esultare i propri tifosi in una gara 5 che chiuderà una serie molto più equilibrata rispetto alle previsioni della vigilia. Trento, per contro, dopo aver sprecato il colpo del KO domenica, proverà a ripetere il colpaccio già riuscito in gara 1 per spiazzare tutti ed eliminare i campioni d'Italia in carica. L'appuntamento, con una gara 5 che deciderà il passaggio del turno, è per questa sera alle 20. L'NBA ora non si ferma la corsa dei Knicks, che dominano anche la gara 4 a Cleveland eliminando i Cavs con un secco 4-0 ed ottengono l'11ª vittoria consecutiva in questi playoff, altro record di franchigia che li porta alle finals dove mancavano dal 1999. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
5: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
6: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
7: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
8: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
9: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra.

0: la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti!
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
4: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
9: Ecco quello che ti meriti per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
10: Nascondito! Davvero faremo questo gioco?
11: Grazie a Dio è finita.
12: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
4: Benvenuta a casa nostra.
12: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
13: Skippy, i monitor.
11: No!
12: Oh, oh, oh. Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
11: Io non voglio giocare.
12: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
11: No, no, no, no! Maledizioni, non la toccate!
4: Chi vince controlla tutto.
11: Tutto?
12: Il mondo.
11: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
14: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
15: Libera!

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
2: Bentrovati, questo è sempre Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Puntata molto articolata questa sera perché parleremo dei nuovi sindaci eletti nei comuni della provincia di Taranto. Nel corso di queste puntate, da stasera in poi, impareremo a conoscerli tutti uno ad uno. Stasera è la volta di Vito Punzi, il nuovo sindaco di Montemesolo, poi nuovo non proprio perché è già stato sindaco di Montemesolo, ma parleremo con lui proprio di questa sequenza abbastanza originale che lo ha visto di nuovo eletto alla carica di primo cittadino del comune di Montemesolo. Parleremo anche di lavoro perché oggi si è aperto il Salone Mediterraneo delle Imprese con interventi molto qualificati di personalità che sono arrivate un po' da tutta Italia per portare la propria esperienza, l'iniziativa organizzata dalla Confcommercio con l'obiettivo di dare un contributo al percorso di rigenerazione e di crescita della città, o meglio un contributo per tentare di uscire dalla crisi nella quale Taranto è sprofondata da diversi anni. E vedremo poi quali sono i numeri piuttosto drammatici sul lavoro a Taranto. E non a caso proprio in queste ore è stata pubblicata la classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore, che colloca Taranto come provincia all'ultimo posto per la qualità della vita dei nostri ragazzi dai 15 ai 35 anni, e ci collegheremo con una studentessa universitaria impegnata sul territorio e sentiremo dalla sua voce, la sua testimonianza, cosa cercano i giovani qui a Taranto, cosa manca e perché scelgono di andare fuori o eventualmente di restare qui a tentare di risollevare le sorti del nostro territorio. Ma c'è anche un altro episodio piuttosto negativo del quale dobbiamo parlare. Protagonista ancora una volta un minore che ha aggredito un operatore dei servizi sociali del comune di Taranto, e sarà collegata con noi l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso, che ci spiegherà cosa è accaduto e soprattutto quello che bisogna fare per tentare di sanare queste sacche di disagio che purtroppo sono molto presenti e molto profonde. Ma torniamo a Montemesolo, al sindaco Vito Punzi. Buonasera sindaco.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
2: Beh, innanzitutto congratulazioni per la sua elezione, sindaco.
3: Grazie, grazie. È stata una bella campagna elettorale, sì, accesa per certi aspetti e alcune volte dai toni come, insomma, la dialettica politica alcune volte ha, però insomma, tra l'altro ci troviamo di fronte questa volta ad una competizione a due, quindi molto sentita, però il risultato insomma ci gratifica molto.
2: Lo ricordiamo, oggi, lo ricordiamo, insomma, il risultato, quindi eravate soltanto due candidati, lei sì, che ha ottenuto 1.357 voti e esatto. Donato Alba che di voti ne ha ottenuti 1.034 e è stato eletto sì, lei perché sì, ha ottenuto più voti. Ricordiamo che Montemesolo sì, è sì, un comune al di sotto dei 15.000 abitanti, quindi non c'era la possibilità del esatto, ballottaggio. In ogni caso, con soli due candidati, appunto, vinceva certo, chi raccoglieva più voti. Sindaco, le chiedo sì, di vedere insieme a noi il servizio riepilogativo del voto nei comuni dove si è votato, e poi torneremo a parlare di Montemesolo, va bene?
3: Sì, sì, sì, va bene.
2: E allora chiedo al nostro Piero Caffio, che è in regia, di mandare in onda il servizio sulle elezioni che appunto ha curato la nostra Deborah Notar Nicola, facendo un po' il riepilogo nei comuni dove si è votato, nei comuni della provincia di Taranto. Ecco il servizio.
4: Eletto primo turno il sindaco di Manduria, unico tra i cinque chiamati al voto nella provincia di Taranto con più

di 15.000 abitanti e per il quale quindi la definizione del risultato era possibile slittasse al ballottaggio. Si tratta del candidato di centrodestra Domenico San Marco, che si è presentato nella scorsa tornata elettorale nell'autunno del 2020 con un progetto posizionato in area civico-moderata, tornata nella quale ebbe la meglio Gregorio Pecoraro. San Marco, con 7 liste a sostegno, ha incassato il 58,35% del consenso con quasi 10.000 voti. Dopo di lui, ma distaccato, dice

0: Bassetti e l'8,72 di Cosimo La Riccia. Non presente in queste elezioni la lista del Partito Democratico, che però aveva dichiarato di sostenere Stefania Ruggeri. Alla terza torna ad essere primo cittadino dopo oltre 15 anni Giuseppe Cristella con il 44,27% dei voti e quindi 4.412 preferenze. Dopo di lui Angelo Cefalo con il 30,54% e 3.043 voti. Infine Giuseppe Suglia con il 25,19% e 2.510 voti. Unica donna a conquistare la fascia tricolore sul territorio ionico, Lucia Traetta Fragagnano col 63,12% e quasi 2.000 voti, contro Alfonso D'Attesi col 36,88% e circa 1.150 preferenze. Nuovamente sindaco a Montemesola Vito Punzi col 56,75% e 1.357 consensi, contro la novità rappresentata da Donato Alba che ha incassato il 43,25% e 1.034 voti. 58,55% il risultato invece ottenuto da Mario Santo a Roccaforzata contro il 31,33% e 359 voti di Vincenzo Manzo.
1: Bene, e quindi torniamo a collegarci con Vito Punzi, sindaco di Montemesola. Dicevamo prima nuovo, ma non proprio nuovo, perché è già stato sindaco per due mandati dal 2010 al 2020. Giusto, sindaco?
2: Sì, sì, è giusto, è giusto. Abbiamo iniziato nel 2010, ho fatto i primi due mandati, poi con la stessa lista, lo stesso gruppo, la stessa voglia di fare, insomma abbiamo anche vinto nel 2020 con mio fratello, io ero consigliere,
1: ecco, questo...
2: sono stato consigliere.
1: Sindaco, questo è un dato abbastanza originale, cioè vi state passando la poltrona di primo cittadino di fratello in fratello dal 2010 ad oggi.
2: Ma diciamo, allora, la questione è molto più semplice di quella che può sembrare, nel senso che non c'è un passaggio vero e proprio per effetto di un rapporto, diciamo, familiare. C'è un gruppo che nasce da lontano, quando si fanno poi delle scelte si condividono, mio fratello ha sempre seguito il gruppo senza ombra di dubbio e lei sa che la legge sul terzo mandato, quando si votò all'epoca, uscì due mesi dopo la tornata elettorale, altrimenti diciamo questo gruppo ha espresso sempre la volontà, ma per una serie di motivazioni sulla mia persona, per una questione di disponibilità, di organizzazione del mio lavoro personale piuttosto che della disponibilità proprio a lavorare per la cittadina, anche perché quando uno si assume la responsabilità di servire un paese deve darlo seriamente, insomma non si può prendere in considerazione di avere un ruolo istituzionale quando per motivi di lavoro o altri motivi personali non si può dedicare del tempo.
1: Ecco, sindaco, Montemesola è un piccolo comune e immagino vi conosciate un po' tutti nel paese, sì. Quindi c'è un rapporto diretto tra chi è chiamato a governare e i cittadini che poi vanno a votare. Ecco, è sicuramente un rapporto diverso rispetto a quello che può esserci in una città più grande come Taranto, dove non c'è questo rapporto diretto, no, tra cittadino e istituzioni. Ecco, come si vive una campagna elettorale all'interno di un comune così piccolo, dove appunto i rapporti sono molto più stretti e direi proprio familiari, no?
2: Diciamo che è più difficile per certi aspetti, ma voglio dire, si creano quelle sinergie che poi, quando ottieni questi risultati, sono una gratificazione seria, cioè vera, perché insomma c'è un contatto diretto, ma con la gente, indipendentemente dal contatto, dall'empatia, la gente vuole vedere i risultati che si ottengono in un paese più piccolo, probabilmente si mettono ancora più in evidenza. Ecco perché ritengo che sia molto molto più difficile.
1: Ecco,
2: però,
1: sindaco,
2: voglio dire, la città...
1: Prego, sì. Concluda.
2: No, concludo dicendo che noi, insomma, la provincia di Taranto e poi Taranto, è vero che chiaramente è una grande città con tanti problemi, però forse, ecco, in una grande città come Taranto bisognerebbe un attimino tornare a riconquistare quel rapporto che la politica deve avere con i propri

0: concittadini. Creare questa relazione con i cittadini è fondamentale, perché poi i cittadini hanno perso la fiducia di andare a dare al voto ed esprimere il proprio voto. L'astensionismo è diventato il partito principale, e Taranto purtroppo da ormai troppo tempo sta vivendo anche questa situazione. Quindi facciamo riavvicinare i cittadini con un rapporto più vero, scendiamo un po' di più per strada, rimaniamo un po' più isolati nel palazzo.
1: Ecco sindaco, parliamo di Montemesola, no? Un tempo diciamo era nota per due aspetti, per il famosissimo Festival dei Baffi e per la presenza di una importante azienda che era l'Ala Fantini, se non ricordo male.
0: Diciamo che l'Ala Fantini era una realtà che sì, era presente, ma insomma ormai diciamo chiusa quell'attività da tantissimi anni, e il Festival del Baffi rimane una delle iniziative importanti del nostro comune, che stiamo cercando in collaborazione con la Proloco di mettere diciamo su come giusto che sia. Nonostante la Proloco faccia dei grossissimi sforzi a tenere su, perché anche il mondo del volontariato, come sono le associazioni, diventa complicato. Quell'area dove insisteva l'Ala Fantini era messa, diciamo, andata a finire in un grande fallimento della società, che finalmente è stata acquisita da una grossissima realtà del territorio. E noi stiamo dietro a questa realtà, a questo territorio, perché quest'area, perché avevamo inserito proprio quell'area dove insisteva l'Ala Fantini in un progetto grosso che avevamo al tavolo del governo nel CIS.
1: Ecco, cosa nascerà lì o cosa è già nato?
0: Ancora non è nato nulla, perché l'acquisizione è stata è avvenuta da pochissimi mesi, e lì si gioca una grande partita. E noi siamo fiduciosi che in un tavolo di concertazione sia col CIS che con la nuova proprietà si possa pensare di ottenere dei buoni risultati, perché noi siamo dell'avviso che chiunque debba sviluppare qualcosa nella nostra area industriale deve avere diciamo due peculiarità importanti. La prima è che ci sia ecosostenibilità. La seconda è che guardi soprattutto all'occupazione del territorio, perché dobbiamo fare in modo che i nostri giovani in qualche modo dobbiamo trattenerli piuttosto che farli andare via.
1: Ecco sindaco, ma possiamo avere qualche informazione in più su questo progetto di investimento? Di cosa si tratta?
0: Ancora non possiamo dire nulla, perché è in fase di elaborazione.
1: Sì. Immaginiamo che si tratti però di un investimento capace di innescare dei meccanismi di sviluppo.
0: Sì. Assolutamente sì, una cosa posso dire, che la società che ha acquisito quell'area è una società molto ma molto seria, molto importante del territorio, che sicuramente sarà in grado di proporre delle soluzioni molto ma molto diciamo buone per il nostro territorio, ma non solo locale, perché è una società capace di fare grandi cose.
1: Bene, allora attendiamo con fiducia gli sviluppi di questo progetto. Sindaco, dicevamo in apertura nel sommario della nostra trasmissione che purtroppo oggi ci siamo visti collocare all'ultimo posto in Italia come provincia per qualità della vita dei nostri giovani. A Montemesola i giovani restano o vanno via?
0: Noi siamo chiaramente colpiti dallo stesso fenomeno che ha colpito tutta la regione, in particolare la provincia di Taranto. Lo spopolamento è un fenomeno che tra l'altro è stato argomento della campagna elettorale. Certo, non si possono attribuire tutte le colpe alle amministrazioni locali. Io ritengo che ci dovrebbe essere una sinergia tra amministrazioni locali, provincia e regione, per far sì che alcuni aspetti vengano migliorati. Penso per esempio alla viabilità, penso per esempio a delle occasioni che ci attendono, come quella dei giochi del Mediterraneo per quanto riguarda la provincia di Taranto. Cioè sono appuntamenti importanti che non dobbiamo innanzitutto essere noi primi a denigrare, e io ho sentito parlare a volte in spregio alla nostra provincia pur di accaparrare qualche voto. Non è questa la politica che dobbiamo fare per il nostro territorio. Invece dobbiamo puntare a massimizzare questi eventi, che sono un ritorno economico notevole. Poi è chiaro che

0: per trattenere i giovani dobbiamo creare soprattutto il presupposto per l'occupazione, e questo, voglio dire, non può essere attribuito solo alle amministrazioni locali la causa dello spopolamento.
1: Certo, e per quanto riguarda gli eventi culturali, perché anche quelli sono una leva per diciamo, attrarre i giovani, per catturare l'attenzione dei giovani e invogliarli a restare, almeno per quei giovani che intendono diciamo, sviluppare i propri percorsi culturali, intellettuali.
0: Anche, sicuramente, ma non solo. Voglio dire, io per esempio penso alla nostra costa, alle nostre spiagge, penso a tutta una serie di cose. Cioè, noi abbiamo, forse perché questo ancora questo modo di avvicendarsi alla gestione della provincia, delle province per esempio, secondo me non porta a far ottenere risultati buoni per l'intero territorio. Ormai le province si occupano solamente di strade, di dove è possibile occuparsi, di ambiente, di dove è possibile, di scuole. Ma di fatto, con l'elezione di un presidente che avviene solamente con il voto dei consiglieri e non è più espressione del popolo e non c'è più una gestione, diciamo così, politica diversa, non mette nelle condizioni di lavorare bene e di raggiungere gli obiettivi.
1: Ecco, sindaco,
0: puntiamo alle spiagge, puntiamo al turismo, cioè creiamo un'economia alternativa.
1: Ecco, però, non sindaco, per realizzare queste cose sacrosante che lei sta dicendo, c'è bisogno di uscire dalle logiche municipalistiche, no? Cioè, bisogna, lo diciamo ormai da tanto tempo, è diventato quasi uno slogan, bisogna fare rete, bisogna abituarsi a pensare appunto in termini di provincia nel suo complesso. I comuni non possono viaggiare separatamente per realizzare dei percorsi concreti di sviluppo, come giustamente stavo osservando. Ed è difficile riuscire a fare questo.
0: Sicuramente, però intanto torniamo a un sistema elettorale diverso per responsabilizzare meglio tutta la classe politica. Non può un presidente eletto tra i sindaci, che ha già le responsabilità del proprio comune, andare a fare anche il presidente della provincia. Ritengo che non sia proprio, come dire, nelle condizioni di poter svolgere bene le proprie attività politiche. Poi è chiaro che c'è bisogno della volontà di ognuno di noi. Io ho fatto il consigliere provinciale e da consigliere provinciale sono riuscito a portare a casa 2-3 risultati, ma perché io cercavo di svolgere il mio dovere tutti i giorni, andando comunque negli uffici della provincia, e forse perché il mio lavoro, la mia professione me lo consente, però comunque ho cercato di svolgere il mio ruolo, nonostante, voglio dire, il ruolo del consigliere provinciale o della figura del delegato, famoso ex assessore, oggi, diciamo, ha poco valore, non ha la consistenza che aveva un tempo, ma i problemi comunque sono legati a tutta una serie di, come dire, di cose che ci portiamo dietro da tanto tempo. La nostra provincia purtroppo è legata a un sistema economico che non è più quello di una volta. Non possiamo essere Ilva dipendenti, dobbiamo salvaguardare per quello che è possibile la salute e chiaramente i posti di lavoro, che questo è il dramma che ci portiamo avanti, però nel frattempo se non creiamo le condizioni alternative a questa economia, c'è sempre come il gatto che si morde la coda, insomma.
1: Sindaco, due cose. Innanzitutto vedo che sta quasi parlando come ipotetico nuovo presidente della provincia, con un diverso sistema elettorale, perché vedo che ha una impostazione globale che sicuramente può essere utile come contributo, questo, come stimolo quantomeno per l'ente provincia.
0: Questo lo sta dicendo lei, sì. Questo lo sta dicendo lei, magari lo prendo come un complimento.
1: Certo, era una nota positiva, era una notazione positiva.
0: La ringrazio. Ma io ho avuto la fortuna e l'onore di essere eletto sindaco e subito dopo di essere eletto anche presidente dell'Unione dei Comuni, Monte d'Oro. L'ho fatto anche lì per 2 mandati, ho certamente una visione più completa di quello che può essere la gestione di più paesi e di più problematiche, ma una cosa che mi contraddistingue è che quando ho un incarico prendo a cuore

0: questo caso lo considero anche un lavoro, cerco di portare a termine la missione e la cosa che mi piace è portare a casa i risultati. E allora... mi piacerebbe vedere la mia provincia, il mio paese, la mia provincia rinascere e finalmente non ascoltare più le notizie che lei ha anticipato, che ha commentato, e Taranto e la nostra provincia è agli ultimi posti per una serie di classifiche che non stiamo qui ad elencare. Una nota positiva però me la faccia dire.
1: Prego.
0: Almeno Montemesola era, per un sondaggio che ha fatto il Sole 24 Ore, tra i paesi che ha un reddito pro capite sopra la media, insomma, di povertà. Quindi diciamo che almeno da positiva alcuni paesi della provincia di Taranto ogni tanto la portano a casa.
1: E allora verremo a vivere a Montemesola, sindaco?
0: Beh, assolutamente sì. Per i nuovi residenti noi non faremo pagare la Tari per 3 anni.
1: Ah, ecco, questa è una notizia. Questa è una notizia.
0: Beh, certo.
1: Quindi tra i primi provvedimenti del suo nuovo mandato c'è questo, quindi per i nuovi residenti niente Tari per i primi 3 anni.
0: Assolutamente sì.
1: Qualche altra cosa? Ecco, la domanda classica, volevo concludere. I primi provvedimenti che adotterà per Montemesola?
0: Questo era uno di quelli importanti nel nostro programma per i nuovi residenti. Vogliamo incentivare, anche per, come dire, incentivare le case sfitte che abbiamo qui. C'è il fenomeno del fenomeno, grazie a Dio, case date da padre in figlio, voglio dire, per agevolare e stimolare anche da chi viene da fuori o dai paesi limitrofi. Questa è una di quelle iniziative. E poi stiamo pensando di intervenire anche sull'IMU sulla seconda casa. Anche quella noi avevamo già inserito nei 5 anni amministrati da mio fratello l'esenzione e l'abbassamento dell'IMU della seconda casa data ai parenti diretti. Vogliamo estendere questa agevolazione anche se viene data in fitto ad altri.
1: Bene, allora sindaco, noi seguiremo con attenzione la vita sociale e politico-amministrativa di Montemesola, arriveremo a trovarla per conoscere più da vicino questo comune che è tra i più vicini alla città capoluogo, siamo proprio a pochi chilometri dall'ippodromo, dal centro commerciale, dal quartiere Paolo VI,
0: certo.
1: Quindi è quasi,
0: certo.
1: Come dire, come se fosse un'appendice del capoluogo, un'appendice che però ha una sua autonomia, una sua originalità. Va bene, grazie sindaco, certo, per questo suo contributo, e ci ha dato anche notizie importanti. Continueremo
0: a
1: seguirla.
0: Grazie, è stato un piacere.
1: Grazie e buon lavoro al sindaco Vito Antonio Punzi. Grazie sindaco.
0: Salve, buonasera.
1: Bene, e allora abbiamo conosciuto un po' il nuovo sindaco, nuovo non proprio nuovissimo, perché appunto, come abbiamo sentito, è già al suo terzo mandato non consecutivo, e ci ha parlato, però ci ha dato alcune informazioni importanti sulle attività del comune di Montemesola. Ma adesso abbiamo parlato di difficoltà di lavoro e vediamo in questo servizio di Deborah Notarnicola appunto qual è la piattaforma sindacale, insomma, che in qualche modo mette insieme i numeri purtroppo negativi delle condizioni occupazionali di lavoro e di cassa integrazione che abbiamo qui a Taranto.
2: Negli ultimi 2 anni 9 ore di cassa integrazione distribuite tra le grandi vertenze. Il 40% degli under 40 è rappresentato da NEET. Il 75% degli stessi si trasferisce altrove. Sono gli ultimi dati INPS che parlano di una desertificazione demografica e industriale, di grandi vertenze, di sfide ambientali ma anche di diritti negati. E questa è la fotografia di un territorio, quello ionico, che continua a chiedersi cosa farà da grande. Un quadro della situazione che parla di potenzialità inespresse, purtroppo di troppi annunci e pochi fatti. Un quadro nel quale è evidente una depressione. pressione economica, che si evince da diversi segnali: PIL, reddito pro capite, tasso di occupazione e disoccupazione, inattività, e che purtroppo rischia in alcuni casi di diventare anche una depressione sociale. Uno stato di cose è confermato da una incalzante emorragia di cittadini che lasciano la terra ionica. Si tratta di giovani, ma di riflesso anche delle rispettive famiglie, fenomeno che tra l'altro si prevede continuerà con circa 1000 nuove unità che ogni anno lasceranno Taranto. Da rilanciare certamente tanti settori, dalla mitilicoltura, che vive da un po' una fase molto delicata, all'agricoltura, che richiede interventi mirati, alle diverse vertenze che testimoniano una sostanziale assenza di politiche industriali decise ed efficaci che vadano nella direzione di una ricollocazione dei vari esuberi prodotti in un tempo in cui c'è troppo lavoro malato. Ad incarnarlo evidentemente proprio la storia dell'ex Ilva, che non può che far parlare della grande precarietà del posto di lavoro, ma anche e soprattutto delle condizioni di mancata sicurezza in cui si trovano ad operare i lavoratori che ancora continuano ad essere nello stabilimento, che gira ad un regime certamente ridotto. Poi sullo sfondo le saracinesche che si abbassano nelle principali vie di quel borgo umbertino che anni fa attirava cittadini dalla provincia nella città capoluogo per fare acquisti. Via Principe Amedeo è la strada che forse più rappresenta ciò di cui parliamo.
1: Bene, abbiamo visto un primo quadro tutt'altro che confortante, ma ora daremo la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, poi torneremo in studio e parleremo del disagio sociale che si è manifestato ancora una volta con un episodio davvero sconcertante, con un ragazzino, un minore, che oggi ha aggredito un operatore dei servizi sociali del comune. Ne parleremo con l'assessore ai servizi sociali, Sabrina Lincesso. Poi torneremo a parlare della qualità della vita dei nostri ragazzi e lo faremo, ne parleremo con una studentessa universitaria e poi apriremo la finestra sul Salone Mediterraneo delle Imprese, che è il tentativo, almeno a livello di idee, di contributi, di esperienze, per provare a tracciare un percorso di rigenerazione della città. Adesso linea a Piero Caffio alla regia.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
7: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno.

0: A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Seconda parte di Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Ancora un caso di esplosione di violenza da parte di un minore. Questa volta è accaduto con l'aggressione ad un operatore dei servizi sociali e per parlarne abbiamo con noi, collegata con noi, l'assessore ai servizi sociali del comune di Taranto, Sabrina Lincesso. Buonasera assessore.
5: Buonasera a tutti voi.
4: E allora cos'è successo assessore? Siamo a pochi giorni da quello che è accaduto in Piazza Fontana, dove protagonisti negativi, terribili, sono stati dei minori. Adesso abbiamo un altro episodio, fortunatamente non così grave, ma cosa è successo? Per quello che può dirci, perché poi sappiamo che ci sono i limiti dei doveri d'ufficio.
5: Legati al segreto professionale d'ufficio, sì, assolutamente. Erano le prime ore della mattina, noi stavamo già tutti in servizio, era un colloquio di monitoraggio insieme alla mamma e il minore. A un certo punto si è sentito un forte caos, il ragazzo è esploso in un atteggiamento molto violento, non giustificabile. Abbiamo messo in sicurezza tutti gli utenti perché in quel momento era molto frequentato l'ufficio. Abbiamo chiamato tempestivamente le forze dell'ordine e il 118, sia per l'operatore, per la mamma che è stata aggredita, ma anche per il ragazzo stesso. Faccio i miei complimenti ai dipendenti della Direzione Servizi Sociali perché hanno gestito adeguatamente la situazione. Io mi sono intrattenuta con la mamma per tranquillizzarla e per vedere se aveva bisogno di supporto. E poi è stato allontanato ed è stato tutto segnalato sia alle forze dell'ordine ma soprattutto alle autorità giudiziarie.
4: Ma quindi ha aggredito anche la madre? Ha aggredito?
5: È stato uno scatto d'ira. Allora io voglio precisare che il disagio giovanile che sta esplodendo negli ultimi anni ma che colpisce l'intero territorio nazionale non si può fronteggiare solo da un punto di vista sociale, ma bensì c'è bisogno di una presa in carico integrata con i servizi sanitari, perché il disagio giovanile è fortemente collegato con i disagi psicologici e io con il mio personale, con solo assistenti sociali e amministrativi, faccio ben poco, ma è importante che la Regione Puglia e l'ASL punti sull'aumento delle risorse del personale. La neuropsichiatria oggi è carente del personale, abbiamo solo 3 dirigenti medici che si occupano dell'intera provincia di Taranto, quindi stanno fortemente sotto organico.
4: Ecco, assessore, ma lei come spiega questa esplosione di violenza giovanile? Ci sono queste sacche di popolazione disadattata, è così esteso questo fenomeno a Taranto, è così profondo questo disagio?
5: Ma è diffuso su tutto il territorio nazionale questo fenomeno, è dovuto alla carenza della povertà educativa che non è per forza collegata a una fascia di popolazione economicamente debole, ma è più una questione culturale. I ragazzi non hanno più determinati valori stabili, non hanno punti di riferimento importanti, sicuramente è anche l'utilizzo inadeguato degli strumenti tecnologici, si è abbassato notevolmente l'uso delle sostanze stupefacenti e quindi stiamo registrando già l'età di 12-13 anni, segnaliamo ai servizi specializzati.

0: strategici come il CERN.
1: Ecco, assessore, indubbiamente non è un problema del, come del resto diceva lei prima, un problema del quale può farsi carico semplicemente l'assessorato ai servizi sociali, gli uffici dei servizi sociali. Occorre un lavoro di rete, insomma, lei diceva i servizi sanitari, ma qui bisognerebbe coinvolgere le scuole, le parrocchie, bisognerebbe tentare, no, di
0: Assolutamente.
1: sviluppare un progetto complessivo di educazione, perché qui quello che avvertiamo è soprattutto una profonda povertà educativa. Lei dice giustamente su tutto
0: Sì.
1: il territorio nazionale e la cronaca ce lo racconta quasi ogni giorno, ma pensiamo alla nostra Taranto, quanto è difficile riuscire ad elaborare delle politiche sociali che coinvolgano tutte le agenzie educative. Quali difficoltà ci sono, Assessore?
0: Sicuramente carenza di fondi e anche carenza di personale. L'amministrazione ha già fatto una richiesta al Tribunale per i minorenni e alla Procura per i minori di Taranto per la costituzione di un tavolo tecnico operativo con il coinvolgimento dell'ASL, terzo settore, scuole, enti ecclesiastici e associazioni, proprio per lavorare in sinergia. E
1: Ecco, Assessore,
0: tra
1: innanzitutto.
0: l'altro ricordiamo.
1: Prego, prego, continui.
0: Ricordiamo che l'amministrazione, in occasione dell'opportunità del Just Transition Fund, ha candidato due immobili che hanno la finalità, uno nel quartiere di Lama, che diventerà un centro polivalente, nel quartiere di Città Vecchia ci sarà il primo progetto sperimentale, il primo hub per il contrasto della povertà educativa.
1: Ecco, Assessore, ha parlato della Città Vecchia che è tornata purtroppo alla ribalta della cronaca dopo tanti anni in cui si era parlato bene della Città Vecchia per la ripresa delle attività commerciali, di eventi culturali, ma nelle ultime settimane purtroppo siamo tornati a parlare della Città Vecchia come scenario di fatti di cronaca. Ci sono per quello che è il suo osservatorio privilegiato, dei quartieri dove questo disagio sociale è più vasto e più profondo, o la situazione in tutta la città è più o meno, simile?
0: Ogni quartiere ha la propria caratteristica e quindi nel quartiere di Lama, ad esempio, si registra fortemente l'isolamento sociale, nel quartiere di Città Vecchia e Tamburi, inadempienza scolastica e devianza minorile. Poi abbiamo anche quella zona di Via Capecelatro, Via Dalò Alfieri, anche dove registriamo notevoli disagi familiari, sia in termini economici che sociali. Quindi diciamo che ogni quartiere ha una sua caratteristica.
1: Ha una sua difficoltà, insomma. Va bene, Assessore, vogliamo rassicurare, le condizioni della signora, della mamma, del ragazzo e dell'operatore sono buone, voglio dire, non ci sono state particolari conseguenze.
0: No, ci siamo ritrovati soltanto un ufficio completamente distrutto. Devo
1: Vabbè,
0: dire che la
1: queste sono
0: mamma è stata
1: notizie.
0: anche abbastanza collaborativa, perché ha compreso che in quel momento si doveva affidare agli operatori che hanno gestito la situazione in maniera professionale eccellente.
1: Ecco, cosa accadrà adesso a questo ragazzo?
0: Sarà compito poi delle autorità giudiziarie, quindi del Tribunale per i minorenni, con il coinvolgimento poi dei tecnici, prendere una decisione.
1: Va bene, queste sono le notizie che.
0: Io voglio sottolineare
1: Prego.
0: una cosa, che il Tribunale per i minorenni ha un compito particolare, non è quello di tipo punitivo, ma quello di dare supporto e recupero a questi minori.
1: Eh sì, ma dovrebbe essere così, in effetti, anche se talvolta le azioni di recupero purtroppo non danno risultati del tutto positivi. Grazie, Assessore, queste sono le notizie che non avremmo mai voluto dare, abbiamo perso il contatto, va bene, comunque ringraziamo l'Assessore Sabrina Lincesso per questa sua testimonianza, purtroppo. Dobbiamo confrontarci anche con queste realtà. E allora, parliamo appunto della qualità della vita. La qualità della vita riferita alla fascia di età

0: fra i 15 e i 35 anni. C'è la consueta classifica del Sole 24 Ore che ha collocato Taranto all'ultimo posto in Italia, 107° posto su 107 province, perché ricordiamo il dato si riferisce all'intera provincia. Ne parleremo tra poco con una studentessa universitaria. Intanto chiedo a Piero Caffio di mandare in onda il servizio proprio che abbiamo realizzato per il nostro telegiornale su questa classifica sulla qualità della vita.
1: Taranto non è una provincia per i giovani. Nell'ultima classifica pubblicata dal Sole 24 Ore, Taranto si piazza all'ultimo posto della graduatoria della qualità della vita per i giovani dai 15 ai 35 anni di età. Siamo la provincia peggiore d'Italia, 107° posto su 107. A certificare questo disastro sono anche i dati relativi ai giovani che non studiano e non lavorano. Abbiamo una percentuale del 34,6% contro una media nazionale del 14,9%. Spaventoso il tasso di disoccupazione giovanile. Siamo al 43,9% rispetto alla media italiana dell'11,7%. Insomma, un fallimento totale. Navighiamo nelle zone basse anche per la qualità della vita dei bambini. Siamo all'82° posto in Italia. Va meglio invece per gli anziani. La provincia di Taranto è 45°, a dimostrazione che questa è terra soprattutto di pensionati. Ma le cifre drammatiche che sono appunto quelle relative ai giovani, ultimi in classifica, un piazzamento impietoso che inchioda le istituzioni a tutti i livelli alle proprie responsabilità per non aver saputo costruire una prospettiva di futuro per i nostri ragazzi, che giustamente preferiscono cercare migliori fortune e gratificazioni altrove, lontano da Taranto. Il progressivo svuotamento del capoluogo e dei comuni della provincia rischia davvero di trasformare questa provincia in un dormitorio privo di futuro. Su Taranto stanno piovendo 2 miliardi di euro, è l'ultimo treno per tentare di dare una sterzata. Perdere anche questa opportunità significherebbe segnare forse per sempre il destino di questa terra. Ben vengano allora le iniziative, i tavoli di confronto, i convegni che aiutano a comprendere le esperienze virtuose di altre città. Ma ora è il momento di dare concretezza a progetti e obiettivi, altrimenti su Taranto rischia davvero di calare il sipario.
0: E a proposito della classifica sulla qualità della vita dei giovani tra i 15 e i 35 anni, registriamo le dichiarazioni del sindaco di Taranto Piero Bitetti, dichiarazioni rilasciate in occasione del Consiglio Comunale di questo pomeriggio. Allora, essere ultimi nella fascia 18-35 anni, dice il sindaco Bitetti, significa che esistono criticità strutturali profonde, legate soprattutto al lavoro, alle opportunità, e alla possibilità per i nostri ragazzi di costruire qui il proprio futuro. Questo quadro, aggiunge il sindaco, ci parla anche di un disagio più ampio, di giovani costretti spesso a lasciare la propria città per inseguire altrove prospettive di realizzazione personale e professionale, di competenze che non riescono a trovare sbocchi adeguati sul territorio e di un senso di sfiducia che rischia di radicarsi nelle nuove generazioni. Al tempo stesso, però, dice il sindaco, Taranto è una città ricca di energie, talento e creatività giovanile che meritano di essere sostenuti e valorizzati. Stiamo investendo, ha detto ancora il sindaco, per rafforzare il legame tra formazione e lavoro, creare occasioni concrete di inserimento professionale, sostenere percorsi di autoimprenditorialità giovanile e strutturare una rete che punti su innovazione e sviluppo digitale. Ma, ha concluso il sindaco Bitetti, da soli non basta. Serve uno sforzo corale, una responsabilità condivisa tra politica, istituzioni, imprese, scuola, università e società civile. E poi appunto il concetto che esprimevamo prima con l'assessore Sabrina Lincesso a proposito del disagio minorile, cioè certamente non possono essere i servizi sociali del comune da soli a risolvere questi problemi, occorre un lavoro più profondo che veda insieme, almeno per quanto riguarda il disagio minorile, le agenzie educative, la scuola, le parrocchie, i servizi sanitari, la famiglia. Le famiglie vanno sostenute perché dietro il disagio di un minore che stamattina ha devastato un ufficio comunale c'è evidentemente anche una difficoltà di contesto

0: familiare e quindi le famiglie vanno supportate. Ma torniamo a parlare dei ragazzi che vanno via, e di Taranto come provincia all'ultimo posto in Italia per qualità della vita offerta ai giovani dai 18 ai 35 anni. Abbiamo con noi una studentessa universitaria che è stata già ospite della nostra trasmissione nei mesi scorsi. Parliamo di Giorgia Carriero, studentessa ma molto attiva sul territorio perché fa parte di alcune associazioni, movimenti che diciamo si battono per realizzare degli obiettivi. Buonasera Giorgia.
1: Buonasera a tutte e tutti, grazie Enzo, mi sentite bene?
0: Benissimo. E allora, questa classifica che ci pone come provincia all'ultimo posto in Italia per qualità della vita dei nostri ragazzi, ti ha colto di sorpresa o è comunque un dato di fatto che si vive e si percepisce ogni giorno?
1: Allora, sicuramente, come chiaramente quasi tutti voi, sono dispiaciuta, ma non sono assolutamente sorpresa, per due motivi principali. Sicuramente perché chi come me cerca in qualche modo di trasformare la propria restanza in qualcosa di concreto, impattante, sa per il territorio chiaramente, sa quanto sia difficile confrontarsi con il territorio e interagire con esso. E poi perché io penso che questo territorio negli anni, ma anche tuttora, si sta abituando al brutto. E quando questo succede, secondo me si perde un po', anzi no, si perde quasi totalmente la capacità di sognare. E secondo me la percentuale di ragazzi che non studiano e non lavorano rafforzano quello che vi ho appena detto. Perché io penso che tra i 18 e i 35 anni sia la fase del sogno in cui noi sostanzialmente costruiamo noi stessi, e quindi non studiare, non lavorare, non avere un sogno, ecco, per cui svegliarsi la mattina, secondo me è drammatico.
0: Ecco Giorgia, tu sei un esempio di giovane della nostra provincia impegnata anche in attività che vanno al di fuori dell'ambito della formazione, dell'ambito studentesco, insomma. Ci vuoi raccontare quali sono le tue esperienze?
1: Allora, io faccio parte di un gruppo, se così possiamo dirlo, perché insomma sostanzialmente non siamo ancora costituiti, che porta avanti l'idea del Museo delle Scienze a Taranto, Museo di Scienze Naturali, e poi faccio parte di un'associazione che si chiama Terra Ionica. Sono molto vicina anche ad altre associazioni come per esempio Tracce, li seguo attivamente anche se insomma non ne faccio parte. Io penso che tutte queste associazioni, a prescindere poi da quella che è la loro mission sostanzialmente ultima, hanno l'obiettivo di portare cultura in questo territorio, che secondo me è l'unico vero motore di svolta. Noi abbiamo la necessità di una visione di cultura e di sconfiggere il degrado sotto diversi punti di vista, di sconfiggere il brutto anche. E tutto questo secondo me passa inevitabilmente dalla cultura, quindi dallo studio e dalla cultura. E secondo me queste associazioni, diciamo, che vi ho citato sono l'esempio lampante di questo.
0: Ecco Giorgia, tu hai detto prima una cosa terribilmente vera: questa città, questa terra si sta abituando al brutto, ci stiamo adagiando ad una qualità della vita pessima, ci stiamo... anche dal punto di vista culturale, no? Avvertiamo questa regressione che sta travolgendo Taranto, intesa non solo come capoluogo ma anche come provincia, ma in particolare il capoluogo che soffre di questa situazione. Tu sei della provincia ma vivi anche il capoluogo, avverti che c'è questa regressione culturale che poi è anche regressione sociale? Nel capoluogo,
1: sì,
0: intendo, nella città.
1: Assolutamente sì.

0: però voglio, come dire, spezzare una lancia a favore della città, ecco. La città, proprio per una questione prettamente, come dire, di dimensioni, è soggetta ad avere più movimenti, più associazioni, ad essere un po' più, fatemi passare il termine, più movimentata. Mettiamola così. Oggi seguivo il vostro servizio in cui dicevate dobbiamo impedire che Taranto diventi un dormitorio. Ecco, alcuni paesi della provincia lo sono già. Alcuni paesi della provincia sono già morti e questo è purtroppo un dato di fatto. E quindi io penso che la nostra attenzione deve ricadere su Taranto perché Taranto si porta dietro poi tutta la provincia. Taranto è la mamma. Però ecco, anche i paesi della provincia in realtà non è che stanno, come dire, in una situazione, ecco, decisamente più positiva rispetto invece alla città di Taranto. Io volevo aggiungere una cosa che sento spesso, se me lo permettete.
1: Certo.
0: Io penso che dobbiamo uscire dalla retorica della bellezza. Io sento sempre dire la bellezza salverà Taranto, la bellezza salverà questo territorio. Ecco, io penso che la bellezza in realtà non ha impedito che in questo territorio accadessero determinati scempi. Penso soprattutto, diciamo, all'industria che si è mangiata il territorio. Altrimenti, se dovessimo parlare solamente di bellezza, noi staremmo agli apici per quella che è la bellezza naturale, per quella che è la bellezza archeologica, artistica.
1: Ma
0: Noi
1: sono
0: dobbiamo
1: bellezze che non
0: puntare.
1: valorizziamo, però.
0: Esatto. Però noi dobbiamo puntare su, come vi dicevo prima, sulla cultura, perché noi proteggiamo quello che conosciamo. Se noi non lo conosciamo, è difficile che poi lo possiamo proteggere.
1: Giorgio, ci stai dando una testimonianza che personalmente condivido in pieno e voglio farti una domanda. Hai voglia ancora di restare qui a Taranto?
0: Io
1: O
0: ho voluto
1: pensi qualche
0: fortemente
1: volta che
0: sul.
1: sarebbe meglio partire?
0: Allora, a volte, soprattutto nei momenti di sconforto, quando vedo cose che non mi piacciono, dico forse magari altrove sarebbe stato più facile. Però io ho voluto fortemente rimanere qua a studiare e vi dico anche un'altra cosa. Io sono profondamente, non dico arrabbiata, però ecco, mi dispiace molto pagare le tasse in un ateneo che non sia un ateneo tarantino. Quindi se vi dovessi dire dove immagino il mio futuro, chiaramente io lo voglio qui perché io voglio sfruttare le mie competenze qui. Cioè questa città ha perso le competenze. Quando si dice spesso dove mandiamo a lavorare determinate persone che attualmente magari sono impiegate in un'industria, io mi chiedo, e tutte quelle persone che avevano delle competenze che invece sono state costrette ad andare via? Quindi proprio perché io sto investendo buona parte della mia vita in studio, in sacrificio, vorrei che tutto questo un domani potesse portare a migliorare il posto in cui sono nata, il posto che abito. E per posto in cui abito intendo la provincia, la mia regione, la mia provincia, ma non per un campanilismo, ecco, attenzione, è per una questione secondo me di giustizia anche.
1: Grazie, grazie Giorgia. Hai toccato un tema a noi molto caro e che cerchiamo di tenere sempre, sul quale cerchiamo di tenere sempre alta l'attenzione, l'importanza della cultura. Noi spesso ci occupiamo di questo, facciamo delle riflessioni con i nostri ospiti o con i nostri servizi sulla importanza decisiva della cultura per dare una svolta a questa città e alla nostra provincia. E cultura non è soltanto organizzare le sagre, ma proiettare Taranto in una dimensione di più alto livello. Noi vediamo che anche comuni non lontani da noi riescono a realizzare eventi capaci di catturare un pubblico di qualità e questa presenza poi finisce per incentivare l'economia e per infondere nuovi stimoli a chi abita in quei comuni. Quindi si innesca un processo di evoluzione complessiva del territorio che qui stentiamo a riconoscere e a vedere, perché non riusciamo ancora a realizzare delle politiche culturali di qualità e di alto livello. Grazie Giorgia per questa tua testimonianza. Intanto, a proposito di questa esigenza puntare sulla cultura, domani al Salone delle Imprese ci sarà un panel nel quale si parlerà di rigenerazione e saranno portate esperienze di altre realtà italiane nelle quali proprio la cultura è stata una leva per la rigenerazione urbana. Grazie Giorgia Carriero per questa
0: Grazie a
1: preziosa.
0: voi. Io volevo aggiungere solamente una piccolissima cosa, vi rubo 2 secondi. Un appello volevo fare ai miei coetanei. Volevo dirgli, cioè voglio dire a tutti quanti, uscite di casa, ci sarà qualcuno che vi ascolterà, cercare di sconfiggere le barriere dell'isolamento che hanno intorno. Quindi frequentate la città, frequentate il territorio, qualcuno ci sarà che vi ascolterà. Solamente questo. Grazie e buona serata.
1: Grazie a te Giorgia Carriero, studentessa universitaria impegnata nelle attività di, come possiamo definire, di cittadinanza attiva. E questi sono i giovani, i nostri giovani. Non ci sono soltanto i minori terribili, abbiamo anche queste risorse, queste ricchezze, questi giovani che sono brillanti dal punto di vista intellettuale e culturale e che giustamente reclamano delle politiche che puntino sulla evoluzione culturale del territorio, perché è di queste politiche che abbiamo bisogno ed è di queste politiche che si sente terribilmente la mancanza. Chiudiamo qui questa puntata di Rosso di Sera. Grazie a Piero Caffio per averci guidato dalla regia e l'appuntamento con la nostra trasmissione è sempre per domani alle ore 19. Buon proseguimento di serata.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Oltre 2 miliardi di euro pronti per essere messi a terra, e questo è il tesoro spesso rimasto inespresso che il territorio di Taranto ha a disposizione tra JTF, ZES e bandi di coesione. Eppure la provincia ionica fatica ancora a tradurre questa mole di risorse in cantieri e crescita reale. È per invertire questa rotta che da oggi Taranto diventa per 3 giorni la capitale italiana dell'impresa. Ha aperto infatti i battenti il Salone Mediterraneo dell'Impresa, iniziativa firmata con Commercio che mira a trasformare le fragilità del sistema in leve di sviluppo. Non un semplice convegno, ma un ecosistema temporaneo che tra il circolo ufficiale e il castello aragonese mette a sistema istituzioni, banche, imprese e giovani talenti. A sottolineare l'importanza strategica del momento è intervenuto anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Luigi Sbarra, che ha ribadito la necessità di superare la storica dipendenza della grande industria siderurgica.
4: Taranto per lungo tempo è stata legata ad uno sviluppo monosettoriale quasi tutto centrato sulla siderurgia. Bisogna cogliere e valorizzare le potenzialità che arrivano dalle filiere del turismo, dell'agroalimentare, della pesca, delle rinnovabili, dell'artigianato, delle piccole e medie imprese manifatturiere, e oggi il governo offre un set di interventi, di investimenti e di risorse capaci di mobilitare e far ripartire crescita e sviluppo.
3: Eppure non si tratta solo di reperire risorse, ma di costruire una visione strategica coerente. Per il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, questo processo di trasformazione è necessario.
5: Proprio per questo abbiamo avviato, attraverso la revisione di medio termine della politica di coesione, un importante percorso di modernizzazione della politica stessa. L'obiettivo è rendere questa politica più flessibile, più vicina alle esigenze reali dei territori e maggiormente capace di rispondere alle nuove sfide economiche ed industriali che l'Europa si trova ad affrontare. Abbiamo lavorato per semplificare procedure spesso troppo complesse, accelerare la capacità di utilizzo delle risorse ed orientare gli investimenti verso priorità strategiche come la competitività, la transizione energetica, l'innovazione ed il sostegno alle imprese.
3: Ma torniamo all'evento, i numeri sono imponenti, 30 panel, oltre 100 relatori e una platea di esperti che va da Carlo Cottarelli ai vertici del Politecnico di Milano e della LUISS, oltre che di Bari. L'obiettivo è chiaro, semplificare l'accesso alle agevolazioni come piano Transizione 5.0 e connettere le piccole imprese del territorio con i mercati internazionali.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Il racconto deve cambiare, si deve parlare dell'industria, forse non è più una grande industria, dell'industria, ma si deve parlare di commercio, di servizi e si deve parlare soprattutto di turismo.
3: Per il presidente di Confcommercio Taranto, Giuseppe Spadafino, Taranto deve voltare pagina guardando oltre la grande industria. E al Salone Mediterraneo dell'Impresa il territorio ionico si interroga su come trasformare i finanziamenti in economia reale. Confcommercio quindi punta a fare da ponte tra le risorse disponibili e le esigenze del tessuto produttivo locale. Al centro del dibattito il superamento di un paradosso: nonostante la presenza di strumenti strategici come CIS, ZES, Ionica e fondi FESR, molte imprese locali faticano ancora a intercettare opportunità.
6: Perché se ci sono tanti fondi a disposizione destinati a quell'area non trasferirli su temi che possono dare lo sviluppo a questa città? Perché non fare in modo che quei denari vadano ai nostri giovani, quelli che vogliono rimanere? Perché? Perché abbiamo un dato disarmante dell'università allo spin-off che abbiamo avuto in Camera di Commercio, che solo il 7% rimarrebbe a Taranto, però ce n'è uno in controtendenza che il 60% ci starebbe se solo ci fossero le opportunità.
3: Una visione che trova sponda nell'analisi dell'economista Carlo Cottarelli, ospite d'eccezione dell'evento. Per l'esperto il problema di Taranto è lo specchio di una difficoltà italiana più ampia, la zavorra di una burocrazia che soffoca l'impresa e la necessità di un salto di qualità nella digitalizzazione.
7: C'è un eccesso di burocrazia che frena tutto, sia il settore pubblico sia le opere pubbliche. Taranto soffre di una mancanza di infrastrutture adeguate, soprattutto nell'area dei trasporti. C'è un problema di accesso non soltanto al credito ma anche ai finanziamenti pubblici che sono disponibili, però non vengono utilizzati per quanto è complicato ad avere accesso, e tutti questi problemi sono particolarmente sentiti dalle piccole e medie imprese, dal settore del commercio.
3: Dalla formazione accademica alle strategie per il commercio di prossimità, il Salone Mediterraneo punta a creare una massa critica che sia capace di governare la transizione. La strada è tracciata, ma come sottolineato dagli attori in campo, il successo dipenderà dalla capacità di fare rete, superando la storica frammentazione del sistema pubblico-privato. Per le imprese tarantine il tempo di aspettare sembra quindi essere finito. Ora è il momento di misurarsi con la sfida della competitività. Dunque, una chiamata all'azione chiara, quella emersa dal Salone, che proseguirà nei prossimi giorni tra confronti, tavoli tecnici e sessioni B2B.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Arresti domiciliari per 3 indagati e 2 interdizioni. Sono queste le misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari Rita Romano nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti pilotati al comune di Martinafranca. In particolare, agli arresti domiciliari sono finiti il funzionario comunale Antonio Raguso, gli imprenditori Cosimo Caliandro ed Emil Costin Ragulea. Secondo la ricostruzione dell'accusa, il funzionario comunale avrebbe preteso e ottenuto il pagamento di mazzette da 3 imprenditori ai quali sono stati aggiudicati diversi lavori per la manutenzione del verde pubblico comunale, rispettivamente per importi di 46 e 38 mila euro. I 2 imprenditori sono accusati di aver pagato tangenti per ottenere l'affidamento dei lavori. Ragulea è inoltre accusato anche di traffico di influenze illecite in concorso con l'avvocato Fernando Rinaldi e con la moglie di quest'ultimo, Romina De Matteis. Secondo quanto raccolto dai pubblici ministeri Marzia Castiglia e Francesco Sansobrino, la coppia avrebbe chiesto e ottenuto 1.500 euro da Ragulea da versare ai vertici della Camera di Commercio di Taranto per assicurargli l'iscrizione nel registro delle imprese nonostante non ne avesse i requisiti. Rinaldi e De Matteis si sarebbero rivolti al presidente di Confindustria, Salvatore Toma, per assicurare il buon esito dell'operazione. Ma Rinaldi, nell'interrogatorio, ha chiarito che Toma era all'oscuro della sua richiesta di denaro. Per l'avvocato Rinaldi, il
8: GIP romano ha disposto la sospensione per un anno dalla professione forense, respinta invece la richiesta di arresti domiciliari nei confronti di Romina De Matteis. Il GIP ha infine disposto il divieto per 12 mesi di contrattare con la pubblica amministrazione per un altro imprenditore, Giuseppe Fornaio, il quale, sempre secondo l'accusa, avrebbe ottenuto un affidamento da 18.000 euro per la fornitura di articoli di

0: vivaismo, agricoltura e giardinaggio in cambio di una tangente versata al funzionario comunale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: E adesso andiamo a dare un'occhiata ai risultati degli scrutini. Cominciamo con Manduria, unico centro di Taranto con oltre 15.000 abitanti e quindi diciamo l'unico che avrebbe potuto accedere al secondo turno, al ballottaggio, ma non ce n'è stato bisogno. Il centrodestra

0: è arrivata questa vittoria gigantesca? Lo chiediamo a Giuse Alemanno, collega, scrittore e soprattutto manduriano doc. Buongiorno Giuse, ben trovato.
1: Buongiorno, ciao Ciccio e ciao a tutti gli amici di Radio Cittadella e in collegamento telefonico con in televisivo con Cittadella TV.
0: Bene, allora San Marco ha sostanzialmente sbarellato tutti, colpa della frammentazione degli avversari, c'erano altri cinque concorrenti, il Campolargo si è diviso, 5 Stelle per fatti suoi, o in realtà Manduria aveva voglia di cambiare completamente pagina e quindi diciamo delusa dalle amministrazioni di centrosinistra ha deciso di cambiare strada?
1: Ritengo che Domenico San Marco abbia con merito raggiunto il risultato che desiderava da tanto tempo, sicuramente è stato aiutato dalla frammentazione della compagine di centrosinistra che evidentemente, no, il giudizio degli elettori parla chiaro, ha deluso i cittadini manduriani, gli elettori manduriani. Ma non bisogna sminuire il risultato di San Marco. San Marco ha meriti suoi, è soltanto un aiuto che è arrivato da parte della frammentazione del centro-sinistra.
0: E che cos'è che dell'amministrazione precedente non è andata, Giuse? Il centro-sinistra era in qualche modo più o meno compatto con Pecoraro. Poi insomma si è candidato Marigiosi, che è il vice di Pecoraro.
1: È una lunga storia, è molto complicata quella dell'amministrazione Pecoraro, perché Marigio stacca la spina dal suo ruolo di vice sindaco più di 2 anni fa. Quindi sì, la storia è abbastanza complessa e tortuosa, ci sono stati molti subentri nel ruolo di assessore, ci sono stati molti consiglieri comunali che nel tempo si sono addirittura dimessi dalla propria funzione pubblica, dal ruolo che gli elettori gli hanno consegnato. Quindi il cammino dell'amministrazione Pecoraro è stato particolarmente tortuoso. E gli elettori hanno stabilito anche deludente. Sicuramente una tra gli aspetti che hanno colpito l'opinione pubblica è assolutamente indimenticabile, è stato il taglio di oltre 200 robinie sul viale della stazione e il fallimento del piano di rigenerazione urbana che ha interessato il centro di Manduria. Quella è stata una cosa, è stato un momento catartico per quell'amministrazione. Quell'amministrazione è finita con il taglio di quegli alberi.
0: Giuse, un'ultima domanda: che governo cittadino ti aspetti da questo centrodestra?
1: Coltivare speranze equivale a costruirsi delle illusioni. Io mi aspetto soprattutto un governo più mite, un governo che abbia la capacità di ascoltare di più le esigenze dei cittadini, che guardi con maggiore attenzione alle fasce più deboli della città, che sono quelle più pericolose e a rischio. Come sai benissimo, sei un giornalista di giudiziaria, quindi conosci perfettamente le vicende drammatiche che hanno riguardato Manduria. Ecco, bisogna essere molto attenti a questo mondo marginale che può creare molti molti danni, e soprattutto molto molto vicini al mondo imprenditoriale che guarda alle marine di Manduria in una maniera molto molto particolare, molto attenta, molto sensibile.
0: Grazie a Giuseppe.
1: E poi soprattutto restituire una città che abbia voglia di sorridere, ecco.
0: Beh,
1: Manduria
0: sì,
1: ha bisogno di tornare a sorridere.
0: Grazie a Giuseppe Alemanno, grazie per essere stato con noi. E naturalmente torneremo a disturbarti tutte le volte che ne avremo bisogno. Grazie mille.
1: Quando volete, un abbraccio a tutti.
0: Buona giornata.
1: Buona giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Eletto primo turno il sindaco di Manduria, unico tra i 5 chiamati al voto nella provincia di Taranto con più di 15.000 abitanti e per il quale quindi la definizione del risultato era possibile slittasse al ballottaggio. Si tratta del candidato di centrodestra Domenico San Marco, che si è presentato nella scorsa tornata elettorale nell'autunno del 2020 con un progetto posizionato in area civico moderata, tornata nella quale ebbe la meglio Gregorio Pecoraro. San Marco, con 7 liste a sostegno, ha incassato il 58,35% del consenso con quasi 10.000 voti. Dopo di lui, ma distaccato di circa 40 punti percentuali, Vito Andrea Marigiò,

0: Gli altri candidati hanno ottenuto un risultato compreso tra il 4 e il 45% della candidata del Movimento 5 Stelle Fabiana Rossetti e l'8,72% di Cosimo La Riccia. Non presente in queste elezioni la lista del Partito Democratico, che però aveva dichiarato di sostenere Stefania Ruggeri. Alla terza torna ad essere primo cittadino dopo oltre 15 anni Giuseppe Cristella con il 44,27% dei voti e quindi 4.412 preferenze. Dopo di lui Angelo Cefalo con il 30,54% e 3.043 voti. Infine Giuseppe Suglia con il 25,19% e 2.510 voti. Unica donna a conquistare la fascia tricolore sul territorio ionico, Lucia Traetta Fragagnano col 63,12% e quasi 2.000 voti, contro Alfonso D'Attesi col 36,88% e circa 1.150 preferenze. Nuovamente sindaco a Montemesola Vito Punzi col 56,75% e 1.357 consensi, contro la novità rappresentata da Donato Alba che ha incassato il 43,25% e 1.034 voti. 58,55% il risultato invece ottenuto da Mario Santo a Roccaforzata contro il 31,33% e 359 voti di Vincenzo Manzo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto non è una provincia per i giovani. Nell'ultima classifica pubblicata dal Sole 24 Ore, Taranto si piazza all'ultimo posto della graduatoria della qualità della vita per i giovani dai 15 ai 35 anni di età. Siamo la provincia peggiore d'Italia, 107° posto su 107. A certificare questo disastro sono anche i dati relativi ai giovani che non studiano e non lavorano. Abbiamo una percentuale del 34,6% contro una media nazionale del 14,9%. Spaventoso il tasso di disoccupazione giovanile. Siamo al 43,9% rispetto alla media italiana dell'11,7%. Insomma, un fallimento totale. Navighiamo nelle zone basse anche per la qualità della vita dei bambini. Siamo all'82% posto in Italia. Va meglio invece per gli anziani. La provincia di Taranto è 45esima, a dimostrazione che questa è terra soprattutto di pensionati. Ma le cifre drammatiche sono appunto quelle relative ai giovani, ultimi in classifica, un piazzamento impietoso che inchioda le istituzioni a tutti i livelli alle proprie responsabilità per non aver saputo costruire una prospettiva di futuro per i nostri ragazzi, che giustamente preferiscono cercare migliori fortune e gratificazioni altrove, lontano da Taranto. Il progressivo svuotamento del capoluogo e dei comuni della provincia rischia davvero di trasformare questa provincia in un dormitorio privo di futuro. Su Taranto stanno piovendo 2 miliardi di euro, è l'ultimo treno per tentare di dare una sterzata. Perdere anche questa opportunità significherebbe segnare forse per sempre il destino di questa terra. Ben vengano allora le iniziative, i tavoli di confronto, i convegni che aiutano a comprendere le esperienze virtuose di altre città, ma ora è il momento di dare concretezza a progetti e obiettivi, altrimenti su Taranto rischia davvero di calare il sipario.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: I progetti sono a brevissimo termine, non possiamo certamente accedere a un mutuo o fare dei, diciamo, dei progetti a lungo termine, non è assolutamente, la precarietà è anche quello, programmare al massimo oggi.
4: Questa è la voce di chi garantisce il diritto allo studio, ma si sente lasciato ai margini. Maria Grazia Fumarola, 48 anni, lavoratrice dell'integrazione scolastica, descrive una realtà di precariato costante.
5: Adesso arriva giugno, che ne sarà di te?
3: In realtà tra qualche giorno, non c'è bisogno di attendere molto, da questo momento in poi non sappiamo più niente. Il nostro lavoro va in congelamento, ci iberniamo per 3 mesi.
4: Un esercito silenzioso di circa 250 lavoratori sono nella provincia di Taranto. Niente NASPI, niente cassa integrazione durante le pause estive o le festività. E se il ragazzo assistito si assenta, la paga salta. Per il sindacalista Alessio D'Alberto, segretario provinciale FPCGL Taranto, la situazione è arrivata al limite.
6: Una condizione che diventa sempre di più inaccettabile. Senza voler scomodare i problemi che sono all'ordine del giorno, quindi la crisi inflattiva, il caro vita e tutto quello che ne concerne, però è chiaro che lavoratrici e lavoratori che già prima avevano questa difficoltà, chiamiamola elegantemente sospensione, ma di fatto stiamo parlando di un cottimo, perché nel momento in cui l'operatore non viene pagato, se diciamo la scuola

0: Il presidio è chiuso, non viene pagato se l'utente manca. Stiamo parlando di fatto di un cottimo.
1: Per Stefano Sabato, coordinatore nazionale FP-CGL Area Terzo Settore, è arrivato il momento di chiedere una riforma strutturale degli appalti, spesso sottofinanziati inadeguati. L'appello è stato raccolto anche dalla politica locale con l'incontro tra i rappresentanti della FP-CGL e l'onorevole Francesca Viggiano del PD.
2: Il problema che morde maggiormente è quello del part-time, personale inquadrato con contratti spesso da 15-20 ore. È la ciclicità spesso di questi contratti, ciclicità che è prevista dal decreto legislativo 81 del 2015. Il legislatore ha pensato di poter prevedere dei contratti che hanno delle sospensioni di 2, 3, 4 mesi anche, ed è forse opportuno che preveda anche che ci siano delle coperture non solo contributive, come poi è stato fatto nel 2021, ma anche delle coperture di sostegno al reddito. Misura che per esempio era stata introdotta dal governo Draghi nel 22-23 con un primo timido bonus sui part-time ciclici da 550 euro, ma che oggi non è stato rifinanziato dal governo, già nel 24 e nel 25.
1: Una battaglia per la dignità del lavoro che chiede risposte urgenti affinché l'integrazione scolastica non continui a poggiare, paradossalmente, sulle spalle di chi è a sua volta escluso dalle tutele fondamentali.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Negli ultimi 2 anni, 9 ore di cassa integrazione distribuite tra le grandi vertenze. Il 40% degli under 40 è rappresentato da NEET. Il 75% degli stessi si trasferisce altrove. Sono gli ultimi dati INPS che parlano di una desertificazione demografica e industriale, di grandi vertenze, di sfide ambientali ma anche di diritti negati. E questa è la fotografia di un territorio, quello ionico, che continua a chiedersi cosa farà da grande. Un quadro della situazione che parla di potenzialità inespresse, purtroppo di troppi annunci e pochi fatti, un quadro nel quale è evidente una depressione economica che si evince da diversi segnali: PIL, reddito pro capite, tasso di occupazione e disoccupazione, inattività, e che purtroppo rischia in alcuni casi di diventare anche una depressione sociale. Uno stato di cose confermato da una incalzante emorragia di cittadini che lasciano la terra ionica. Si tratta di giovani, ma di riflesso anche delle rispettive famiglie, fenomeno che tra l'altro si prevede continuerà con circa 1.000 nuove unità che ogni anno lasceranno Taranto. Da rilanciare certamente tanti settori, dalla mitilicoltura, che vive da un po' una fase molto delicata, all'agricoltura, che richiede interventi mirati, alle diverse vertenze che testimoniano una sostanziale assenza di politiche industriali decise ed efficaci che vadano nella direzione di una ricollocazione dei vari esuberi prodotti in un tempo in cui c'è troppo lavoro malato. Ad incarnarlo, evidentemente, proprio la storia dell'ex Ilva, che non può che far parlare della grande precarietà del posto di lavoro, ma anche e soprattutto delle condizioni di mancata sicurezza in cui si trovano ad operare i lavoratori che ancora continuano ad essere nello stabilimento, che gira ad un regime certamente ridotto. Poi sullo sfondo le saracinesche che si abbassano nelle principali vie di quel borgo umbertino che anni fa attirava cittadini dalla provincia nella città capoluogo per fare acquisti. Via Principe Amedeo è la strada che forse più rappresenta ciò di cui parliamo.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Finalmente uno spiraglio per i 300 lavoratori ex Taranto Container Terminal. Si è infatti sbloccato l'iter per la loro riqualificazione professionale. Il 25 maggio, infatti, al Dipartimento Politiche del Lavoro della Regione si è tenuta l'attesa riunione del comitato di pilotaggio, vale a dire l'organismo che ha avuto il compito di aggiornare i percorsi di formazione. Ebbene, dopo 2 anni di lavoro, che ha consentito di profilare le competenze in ambito logistico, portuale e crocieristico, i corsi di riqualificazione saranno finalmente realizzati. Lo schema di avviso pubblico è stato approvato e a breve sarà pubblicato. Ad esprimere soddisfazione per l'esito di questa tortuosa vicenda sono le segreterie di FILT CGL, FIT CISL e WIL Trasporti. Ora, per i 300 lavoratori inseriti nelle liste dell'Agenzia per il Lavoro Portuale, si aprono concrete possibilità di riqualificazione e quindi di reinserimento lavorativo. Per le organizzazioni sindacali, questa misura rappresenterà un modello formativo innovativo e modulabile che metterà al centro le persone e le loro competenze.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Nel biennio 2024-2025 nel porto di Taranto non ci sono stati incidenti rilevanti, lo dichiara Alessandro Cauzo, titolare con il fratello Daniele di Ecoservizi SRL. L'azienda si occupa di servizi integrativi antincendio in ambito portuale ed opera con una propria flotta di mezzi e personale altamente qualificato sulle navi e in banchina. Il tema della sicurezza marittima è di grande attualità ed è stato al centro di un convegno organizzato da ICIS e Confapi, di cui Ecoservizi è stata protagonista. Non aver avuto incidenti rilevanti, aggiunge Alessandro Cauzo, non è un dato di poco conto. Incidenti zero non significa che nel porto di Taranto non ci siano situazioni di pericolo, ma vuol dire che i rischi potenziali sono stati neutralizzati per effetto di un'azione di prevenzione e controllo. Il merito di questo significativo risultato va ascritto innanzitutto alla Capitaneria di Porto, al prezioso lavoro del comandante Leonardo Deri. Un'altra componente importantissima è l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio con il suo presidente Giovanni Gugliotti. Non vanno dimenticati i vigili del fuoco e infine le aziende di servizio come la nostra. Queste componenti tutte insieme, ciascuno nei rispettivi ambiti di competenza, assicurano la tutela delle persone, delle infrastrutture e la continuità operativa dello scalo ionico. Far funzionare questo meccanismo complesso richiede competenze, professionalità e impegno, sottolinea Daniele Cauzo. Un lavoro silenzioso e costante. I porti sono snodi vitali del commercio internazionale, punti di ingresso e di uscita di milioni di tonnellate di merci, nonché luogo di lavoro di decine di migliaia di addetti, veri e propri agglomerati industriali e logistici in cui coesistono e si intersecano quotidianamente la movimentazione di carichi critici, il traffico navale, gli impianti industriali, i depositi di stoccaggio. All'interno di queste aree si rileva una massiccia presenza di impianti e merci ad alto rischio di infiammabilità, come carburanti e sostanze chimiche. In un simile scenario, un principio di incendio può evolvere in modo estremamente rapido, trasformandosi in un'emergenza complessa. Per questa ragione, la sicurezza marittima deve poggiare su un modello integrato, capace di combinare vigilanza strutturale, efficienza tecnologica e prontezza operativa di operatori specializzati. Il servizio integrato antincendio non va quindi considerato come un adempimento burocratico normativo, bensì come un pilastro operativo imprescindibile per la sicurezza e la competitività del sistema portuale.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Nessuna medicina, solo la diffusione dei corretti stili di vita per tutelare la propria salute e promuovere il benessere fisico e mentale. E questo l'obiettivo del convegno scientifico promosso dalla Marina Militare dal titolo Navigando verso la longevità, trasporto, alimentazione e salute. Un percorso di formazione e aggiornamento che sabato 30 maggio accoglierà all'interno del centro ospedaliero della Marina Militare di Taranto gli operatori sanitari, militari e civili. Un incontro che per Elviro Cesarano, direttore dell'ospedale militare, rappresenta una delle sfide più rilevanti per tutti i professionisti sanitari che si trovano oggi a dover affrontare la crescente incidenza delle patologie croniche e i cambiamenti ambientali che stanno ricadendo inevitabilmente sulla salute pubblica dei cittadini.
7: Ovviamente ho scelto delle tematiche di attualità proprio per cogliere quelle che sono gli ultimi aggiornamenti, gli ultimi risultati delle ricerche scientifiche nelle tematiche scelte, ovvero lo sport, l'alimentazione e la salute. Per quanto riguarda le attività sportive, ovviamente intendiamo lo sport come stile di vita corretto per permettere al soggetto di poter vivere in salute raggiungendo anche età considerevoli. L'alimentazione ovviamente è assolutamente fondamentale, senza di essa non è possibile mantenere uno stato di salute e poi abbiamo la medicina o la salute in generale e qui toccheremo una serie di tematiche, in particolar modo le patologie muscoloscheletriche e la radiologia interventistica per citarne solo alcune. Affronteremo soprattutto questo tema parlando della prevenzione, di come evitare che le patologie possano appunto cronicizzarsi e quindi divenire più difficili poi da trattare e da curare.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Il Villaggio della Salute e dello Sport apre le porte alla cittadinanza tra visite, screening gratuiti, dimostrazioni di sport da praticare ed infopoint sulla sana alimentazione. Tutte attività per promuovere i corretti stili di vita e tutelare il proprio benessere. Due giornate promosse dal Comune di Taranto insieme con l'ASL, Croce Rossa Italiana ed Ospedale Militare, che il 29 e il 30 maggio permetteranno alla comunità di avvicinarsi alla cultura della prevenzione, oltre a favorire l'accesso ai servizi sanitari e non solo. Come ha raccontato Michele Gallina, caporeparto di medicina all'ospedale militare di Taranto.
8: Fornire qualche suggerimento, faccio gli esempi di tipo ginecologico alle donne in menopausa, come affrontare serenamente questo periodo della vita, gli otorini faranno le audiometrie, l'oculista misurerà la pressione oculare, i nostri dentisti parleranno ai bambini di generale, ci saranno anche kinesiologi, posturologi, un ambulatorio in nutrizione dove poter valutare la massa magra e grassa del proprio corpo e al fine di poter dare delle informazioni dietetiche e il tutto affinché ci si ammali sempre meno, insomma.
6: Oltre al percorso itinerante verso la prevenzione realizzato all'interno del Parco della Musica, l'evento consentirà di monitorare il fascicolo sanitario della cittadinanza e raccogliere dati utili per le ricerche scientifiche, come ha spiegato Rodolfo Sardone, direttore della Casa delle Tecnologie Emergenti Calliope.
9: Questa iniziativa quindi garantirà la partecipazione della popolazione, ma garantirà anche la possibilità di raccogliere degli importanti, preziosissimi dati per la ricerca, in particolare per la prevenzione delle patologie cardiovascolari e delle patologie neurodegenerative che sono ormai un problema a livello globale.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Parliamo di scuole in fattoria, di piccoli chef che crescono e sono partiti i laboratori pratici di scuola in fattoria dal campo alla tavola, pensate, per insegnare ai più piccini che ogni prodotto della terra non nasce sugli scaffali del supermercato ma è frutto di passione e sacrificio di agricoltori e allevatori. Così dopo varie uscite di dati che abbiamo già parlato con il direttore di CIA Due Mari in diverse occasioni, così in queste aziende agricole della provincia di Taranto più o meno 20 ragazzi scolari della scuola dell'infanzia, 50 bambini delle terze classi della scuola primaria Pascoli Giovinazzi Surico, accompagnati dai loro docenti, hanno scoperto le cucine e anche i laboratori dell'Istituto di Istruzione Superiore Alberghiero Mauro Perrone di Castellaneta. Quindi dalla teoria alla pratica e anche le mani in pasta per questi giovani alunni di Castellaneta che per un'intera mattinata hanno indossato le vesti da mini chef sotto gli occhi attenti delle loro maestre, di docenti tecnici anche dell'istituto alberghiero coordinati dal professor Giovanni Viceconte. Loro cosa hanno fatto? Hanno preparato la pasta fresca, hanno cucinato funghi, hanno farcito dei golosi bignè, mi viene fame solo a pensare a tutto quello che hanno preparato, insomma tutte portate da leccarsi i baffi. E così dopo aver cucinato, questa carovana festosa di studenti si è accomodata a tavola giustamente per degustare tutto quello che avevano preparato. I laboratori didattici nelle cucine del Mauro Perrone poi proseguiranno anche nei prossimi giorni grazie alla collaborazione di CIA Due Mari, lo staff di CIA Castellaneta composto da Eleonora Bandello, Valentina Lavara, Alessandro Bandello, Domenico Gigante, l'Istituto Comprensivo Pascoli Giovinazzi Surico diretto dalla dottoressa Angelica Molfetta e l'Istituto Superiore Mauro Perrone diretto dal professor Fabio Grimaldi. Scuola e fattoria, ne abbiamo già parlato, è un progetto ideato e promosso ogni anno dall'area Due Mari Taranto Brindisi di CIA Agricoltori Italiani di Puglia con il patrocinio di Regione Puglia e Comune di Castellaneta, quindi dai banchi di scuola alle aziende agricole e anche di trasformazione per permettere ai giovani studenti del territorio di conoscere tutte le fasi della filiera, dal produttore al consumatore. Un percorso didattico, questo lo ha sottolineato il direttore CIA Due Mari Vito Rubino, volto a spiegare in teoria e nella pratica ciò che di buono quotidianamente portiamo in tavola non nasce così per caso, no? E non nasce già confezionato, e invece è il frutto di un lavoro, di sacrificio, di tanta passione degli agricoltori che fin dalle prime ore del mattino sono al lavoro nelle loro aziende per fornire prodotti freschi e trasformati da consumare all'insegna del gusto e della genuinità. Quindi questa è una grande cosa, una cosa molto bella.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Il quadro che emerge per il Taranto è abbastanza chiaro. Il 3-1 dell'andata contro l'Apice rappresenta un vantaggio importante, ma non sufficiente per affrontare il ritorno con superficialità. I punti chiave evidenziati sono tre. L'approccio mentale. Il Taranto dovrà evitare l'atteggiamento visto nei primi 40 minuti della gara d'andata, quando l'Apice ha gestito meglio il pallone, grazie soprattutto alla superiorità numerica in mezzo al campo. L'equilibrio tattico. Il 4-3-3 resta il sistema di riferimento, ma con correttivi soprattutto a centrocampo. L'idea di inserire un giocatore più aggressivo come Zampa al posto di Incerti potrebbe dare maggiore intensità e copertura. La solidità difensiva. Le assenze obbligano a trovare nuove soluzioni. Marizzo ha dato segnali positivi da centrale e potrebbe garantire affidabilità anche dal primo minuto. In attacco invece sembra difficile rinunciare al trioffensivo che ha deciso la sfida d'andata, soprattutto dopo il ritorno alla concretezza sotto porta. Il messaggio più importante però è un altro. L'Apice ha dimostrato di essere una squadra viva, organizzata e convinta di poter ribaltare il discorso qualificazione. Quando però il Taranto ha alzato ritmo e qualità ha mostrato una superiorità tecnica evidente, certificata dalle 3 reti segnate. Proprio per questo la gara di ritorno sarà soprattutto una questione di concentrazione e gestione dei momenti della partita. Intanto ieri il bollettino medico per quanto riguarda la formazione rosso-blu. Potrebbero essere 3 gli assenti in vista del match di ritorno. Si parte ovviamente da Osmanović, che dovrà scontare il secondo e ultimo turno di squalifica. Poi le condizioni degli infortunati e le brutte notizie che sono arrivate dall'infermeria e dall'ospedale San Pio di Castellaneta. Per quanto riguarda Sansò, gli esami hanno evidenziato una lussazione al ginocchio destro, senza fratture associate, ma il laterale sarà sottoposto nelle prossime ore ad ulteriori accertamenti strumentali. Indosserà un tutore, l'eventuale presenza in finale addirittura resta in dubbio. Konaté invece ha riportato una forte contusione all'alluce del piede destro. Anche il difensore centrale inizierà immediatamente il percorso terapeutico previsto dallo staff sanitario.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi parliamo di lavoro, una delle ragioni per cui Taranto, nella classifica del Sole 24 Ore sulla sanità, sulla qualità della vita, è scesa al 107° posto, qualità della vita per i giovani. Ma il lavoro, la questione del lavoro non riguarda solo i giovani. Per parlarne abbiamo in videocollegamento Marcello De Pace del CIOFS Puglia. Buongiorno Marcello, buon pomeriggio.
1: Buongiorno a tutte e tutti i telespettatori, grazie Valentina per l'invito e per l'attenzione alla tematica di quest'oggi. Il lavoro è sicuramente un aspetto determinante nella vita e nella società di una città. Noi come CIOFS Puglia siamo un'agenzia per il lavoro e ci occupiamo di supportare gli utenti che si rivolgono a noi nel realizzare innanzitutto un curriculum che corrisponda e offra una prospettiva veramente più chiara di quelle che sono le competenze dei candidati, supportandoli anche nel individuare un modo attivo di cercare lavoro, che tante volte può fare la differenza e aiuta nel districarsi in quello che può sembrare un labirinto, perché poi le opportunità e il lavoro di qualità non manca, serve tante volte riuscire a intercettarlo, serve tante volte aggiungere delle competenze, delle microcredenziali delle volte che ci aiutano a diventare appetibili per il mercato del lavoro.
0: Secondo i dati, Taranto ha collezionato 9.000, accumulato più che altro, 9.000 ore di cassa integrazione. Abbiamo perso Marcello. Va bene, possiamo far
1: Ci sono,
0: vedere.
1: ci sono.
0: Ah, ci sta, ok. Taranto ha accumulato 9.000 ore di cassa integrazione, tutta la provincia, tutte le vertenze messe insieme. Qual è secondo voi, secondo la vostra esperienza di Agenzia per il Lavoro, il principale ostacolo burocratico o operativo che impedisce il reinserimento fluido dei cassaintegrati nel mercato del lavoro?
1: Beh, non c'è un solo ostacolo, è impossibile individuare una sola motivazione che renda difficile il reinserimento nel mercato del lavoro. Ci sono molti aspetti, da quelli dal punto di vista sia sociale, di chi si vede in qualche modo estromesso dal mercato del lavoro e deve ricostruire per certi aspetti la propria leadership personale e quindi andare a lavorare sulle soft skills. Dall'altra parte anche cercare di includere in questo processo tutti coloro che sono gli attori principali, ovvero gli imprenditori, le aziende, che devono in qualche modo anche loro fare un percorso nel quale incontrare, scegliere anche di incontrare i candidati che sono fuoriusciti dal mercato del lavoro. Non è un incontro domanda e offerta semplice, perché chiaramente, come dicevo, non c'è una sola motivazione,

0: va ricercata in più aspetti e il nostro lavoro quotidiano e anche quello di ricerca. Noi domani mattina saremo alla Camera di Commercio con 27 partner di 4 paesi europei a parlare proprio delle future figure professionali nell'ambito delle regioni portuali a partire da Taranto, insieme a quella di Siviglia, di Volos, della Grecia, delle autorità portuali di Cipro, insieme, come dicevo, a tanti partner. In Italia abbiamo l'autorità portuale di Taranto, come anche la CGL, Sale della Terra, con il CIOFS nazionale, che è il capofila di questo progetto. Lavoreremo per 4 anni su questo Portability, un COVE, un Center of Vocational Excellence di 4 milioni di euro, per indagare anche come aiutare la transizione giusta e il reinserimento nel mercato del lavoro di figure professionali che al momento magari non riescono a ricollocarsi.
1: Ma dal vostro punto di vista esistono abbastanza corsi? Si parla di upskilling e reskilling, di riqualificazione per queste figure lavorative?
0: Il tema non è esistono abbastanza corsi, perché i repertori sono pieni di corsi e di figure professionali che possono essere attivate. Il tema è rendere trasversale e accessibile a tutte le forme di formazione professionale una diretta relazione con le imprese e soprattutto la possibilità di attivare questi percorsi di figure professionali anche particolarmente ricercate dal mercato, non necessariamente in maniera autofinanziata, perché chiaramente attraverso noi possiamo attivare qualsiasi tipo di corso del catalogo, chiaramente dobbiamo poi far fronte a delle spese per realizzarli, e allora fare uno studio, una ricerca aiuta magari a selezionare e individuare quali possono essere i corsi più opportuni da proporre tanto alle risorse umane quanto agli amministratori.
1: Perfetto, noi ringraziamo Marcello De Pace e ti lasciamo al Salone Mediterraneo delle Imprese, dove già sappiamo che sei, si vede.
0: Grazie a voi, è stato un vero piacere, buon lavoro, buona giornata a tutti.
1: E allora noi ricapitoliamo un po' qual è la situazione del lavoro a Taranto, non solo Cassa Integrazione ma anche in IT, lo facciamo col servizio di Deborah Notarnicola.
2: Taranto non è una provincia per i giovani. Nell'ultima classifica pubblicata dal Sole 24 Ore, Taranto si piazza all'ultimo posto della graduatoria della qualità della vita per i giovani dai 15 ai 35 anni di età. Siamo la provincia peggiore d'Italia, 107° posto su 107. A certificare questo disastro sono anche i dati relativi ai giovani che non studiano e non lavorano. Abbiamo una percentuale del 34,6% contro una media nazionale del 14,9. Spaventoso il tasso di disoccupazione giovanile. Siamo al 43,9% rispetto alla media italiana dell'11,7. Insomma, un fallimento totale. Navighiamo nelle zone basse anche per la qualità della vita dei bambini. Siamo all'82° posto in Italia. Va meglio invece per gli anziani. La provincia di Taranto è 45°, a dimostrazione che questa è terra soprattutto di pensionati. Ma le cifre drammatiche sono appunto quelle relative ai giovani, ultimi in classifica, un piazzamento impietoso che inchioda le istituzioni a tutti i livelli alle proprie responsabilità per non aver saputo costruire una prospettiva di futuro per i nostri ragazzi, che giustamente preferiscono cercare migliori fortune e gratificazioni altrove, lontano da Taranto. Il progressivo svuotamento del capoluogo e dei comuni della provincia rischia davvero di trasformare questa provincia in un dormitorio privo di futuro. Su Taranto stanno piovendo 2 miliardi di euro, è l'ultimo treno per tentare di dare una sterzata. Perdere anche questa opportunità significherebbe segnare forse per sempre il destino di questa terra. Ben vengano allora le iniziative, i tavoli di confronto, i convegni che aiutano a comprendere le esperienze virtuose di altre città. Ma ora è il momento di dare concretezza a progetti e obiettivi, altrimenti su Taranto rischia davvero di calare il sipario.
1: E questo chiaramente era il bello della diretta, perché non era Deborah Notarnicola ma era il direttore di Cittadella TV Enzo Ferrari. Ad ogni modo recuperiamo questi dati, perché se vediamo il cartello 1 possiamo renderci conto che la disoccupazione a Taranto in generale si attesta intorno al 10%, 10,3%, che non è molto più ampia rispetto alla media nazionale, ma più o meno ci troviamo allo stesso livello. Se guardiamo invece

0: c'è la disoccupazione giovanile, ci rendiamo conto che invece il divario è molto più alto. Abbiamo un 48%, un 48% di cui fanno parte anche quei giovani che non studiano e non lavorano, i cosiddetti NEET. La disoccupazione femminile invece si attesta intorno al 20%, circa il 60% delle donne in età tra i 40 anni e i 65 anni lavorano, molte di meno quelle tra i 25 e i 40 anni, dati molto interessanti. Se guardiamo il cartello 2 invece, scendiamo un po' nel merito di questi dati. La provincia sconta una quota rilevante di inattivi, quindi persone che non cercano lavoro e che non studiano neanche. No, l'altro dato è sbagliato. Adesso dovremmo avere al telefono, no, non ce l'abbiamo, Aldo Maria Fasanella, ma possiamo mandare il servizio, giusto, quello sulla situazione del lavoro a Taranto, firmato da Deborah Notar Nicola.
1: Negli ultimi 2 anni, 9 ore di cassa integrazione distribuite tra le grandi vertenze. Il 40% degli under 40 è rappresentato da NEET. Il 75% degli stessi si trasferisce altrove. Sono gli ultimi dati INPS che parlano di una desertificazione demografica industriale, di grandi vertenze, di sfide ambientali ma anche di diritti negati. E questa è la fotografia di un territorio, quello ionico, che continua a chiedersi cosa farà da grande. Un quadro della situazione che parla di potenzialità inespresse, purtroppo di troppi annunci e pochi fatti. Un quadro nel quale è evidente una depressione economica che si evince da diversi segnali: PIL, reddito pro capite, tasso di occupazione e disoccupazione, inattività, e che purtroppo rischia in alcuni casi di diventare anche una depressione sociale. Uno stato di cose confermato da una incalzante emorragia di cittadini che lasciano la terra ionica. Si tratta di giovani, ma di riflesso anche delle rispettive famiglie, fenomeno che tra l'altro si prevede continuerà con circa 1.000 nuove unità che ogni anno lasceranno Taranto. Da rilanciare certamente tanti settori, dalla mitilicoltura, che vive da un po' una fase molto delicata, all'agricoltura, che richiede interventi mirati, alle diverse vertenze che testimoniano una sostanziale assenza di politiche industriali decise ed efficaci, che vadano nella direzione di una ricollocazione dei vari esuberi prodotti in un tempo in cui c'è troppo lavoro malato. Ad incarnarlo, evidentemente, proprio la storia dell'ex Ilva, che non può che far parlare della grande precarietà del posto di lavoro, ma anche e soprattutto delle condizioni di mancata sicurezza in cui si trovano ad operare i lavoratori che ancora continuano ad essere nello stabilimento, che gira ad un regime certamente ridotto. Poi sullo sfondo le saracinesche che si abbassano nelle principali vie di quel borgo umbertino che anni fa attirava cittadini dalla provincia nella città capoluogo per fare acquisti. Via Principe Amedeo è la strada che forse più rappresenta ciò di cui parliamo.
0: E noi per oggi abbiamo terminato. Vi ricordo che chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie può scrivere alla nostra mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure inviarci un messaggio WhatsApp al 339 680 6868 e l'approfondimento del telegiornale torna domani.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Onomas, grazie.
4: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
3: Grazie mille, l'apprezzo molto.
4: Dovrebbero fare un reboot.
3: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
4: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
3: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
5: Vuoi venire o no?
3: Dove diavolo siamo?
5: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
3: Fanculo!
4: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
6: Cazzoni, ci state o no?
3: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
7: Sei davvero irritante.
3: Non in faccia!
8: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
3: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
9: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
3: Sono solo incredibilmente bello.
10: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
11: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
10: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
12: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
13: Versione A.
12: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
13: Versione B.
12: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
13: Dovete...
12: Gary.
13: Shh.
11: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
14: Pensi di recuperarli?
11: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
15: Jim Khan!
11: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid. La risolvono a modo loro.
16: Bella la tua camicia.
12: È di seta.
16: Ovviamente.
12: Te l'ho appena detto. È di seta.
17: Vola!
16: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Puntare ogni casella.
12: Ogni singolo dettaglio.
16: Poliare ogni ingranaggio.
12: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
16: Raggio?
12: 300. No, 275.
16: Ti puoi decidere?
12: 250, abbattilo.
11: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero.
18: Morale!
11: Loro agiscono nella zona grigia.
6: Intravedo un problema.
12: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
4: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
5: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
6: Vai, grande!
7: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
8: Sentite il verso dei pipistrelli?
9: Non me ne frega niente.
8: Lo Stato italiano, che non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi. Hanno bloccato tutto.
5: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
10: Si muove.
7: Ma è una specie di alieno enorme, è una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
5: Rischia di avere più di 20.000 anni.
8: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.

0: come ci si sente?
1: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
2: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
1: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca,
2: però per bere qualcosa gratuitamente.
3: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
4: 3, 2, 1, action!
5: Rosa Lazar, o Lazar.
6: Lazar.
5: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
7: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
6: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
7: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome?
6: Io non dico più niente, tu sei geloso.
8: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Mangiavoschi è uno strano, ma molto strano.
7: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20, 30 volte al giorno.
5: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
6: Ma chi è quella?
7: È una mia paziente.
6: Perché ci guarda così?
8: Piccola città, bastardo posto.
7: Questa sei tu?
9: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto.
5: Possibile che a te non te ne frilli un cazzo di capire che cosa è successo?
6: Ti fece paura?
7: No.
6: A me sì.

0: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento. La new hit della settimana su Cittadella, la radio.
1: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
0: Benvenuti a Frequenze di Moda, io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro Piero Caffio. Insieme vi accompagneremo in questa puntata non solo dedicata alla tendenza, al costume e andando con la migliore sartoria musicale, perché sì, le new hit, i successi del passato, ma poi begli ospiti e belle ospiti come quella di oggi, perché diamo il benvenuto qui a Cittadella sul 94 digitale terrestre per Puglia e Basilicata a Kiki. Bentornata Kiki.
2: Ciao, sono molto felice di essere qua.
0: Come stai?
2: Bene.
0: Allora, l'altra volta ho avuto la fortuna di ospitarti il nostro direttore Paolo D'Andria durante la sua trasmissione e io ho detto assolutamente lo sento, perché per citare i Pinguini, anch'io voglio Kiki in trasmissione.
2: Perché veramente, mi rende molto felice.
0: Oltre alla tua bravura, vedi che la nostra trasmissione si chiama Frequenze di Moda, quindi io anche un pochino volevo curiosare anche qual è il tuo rapporto con la moda, con gli outfit, perché non è difficile vedere anche le tue performance dal punto di vista estetico, quindi mi incuriosisce molto. Mm-hmm. Sei qui con noi perché è uscito un altro tuo singolo,
2: esatto, dal titolo Troppo Diversa, Troppo Strana.
0: Ecco,
2: totale io.
0: Esatto, ma non solo tu. Mm-hmm. Con questo titolo anche contenuto abbastanza smart, se vuoi, cioè alla fine questo singolo, questo titolo, a chi si rivolge, di cosa parla?
2: In particolare, diciamo, ai reietti, proprio a chi vive la vita da reietta.
0: Cioè, per te il reietto chi è? Anche per, sai, io ho ben presente, però voglio sapere chi cosa
2: è presente,
0: cosa,
2: tipo la parola. Mi sono interessata molto a questa parola quando ho visto tipo Mercoledì Adams.
0: Sì.
2: E che loro sono dei reietti, no? Che vengono isolati dal
0: quelli
2: mondo perché
0: messi
2: sono
0: da
2: troppo
0: parte.
2: Strani, troppo diversi, fanno paura, spaventano. E quindi per me reietto significa una persona che spaventa con il suo carisma, la sua personalità, e viene purtroppo etichettata come strana.
0: Perché molte volte chi ha carisma, personalità e vogliamo anche un'intelligenza un po' sopra la media,
2: soprattutto l'intelligenza emotiva
0: viene visto come strano, perché non si uniforma alla massa.
2: No, dai,
0: cioè, ho fatto un profilo
2: precentrato.
0: E quindi credo che sia un titolo molto contemporaneo, perché in realtà non è proprio una nicchia, ma è una grande fetta della società, il reietto. In realtà siamo, mi posso mettere anche in mezzo, credo sei, perché ho intuito che è anche un po' biografica questa
2: molto
0: soprano.
2: Personale, davvero molto personale, è servito a me come sfogo, perché questa era diciamo una paranoia, tutte queste paure mi tormentavano giorno e notte, sempre la sensazione di sentirmi a disagio, e quindi molto personale, mi è servito molto, mi ha aiutato.
0: Ha avuto un ruolo determinante, quindi cantarla, produrla, scriverla, sì. È una sorta di terapia, se vuoi.
2: Sì.
0: Scusami se vado un po' a fondo, però è bello di quello che stiamo parlando, quindi vorrei che arrivasse comunque un messaggio anche a chi ci ascolta magari da casa, ai ragazzi.
2: È stato terapeutico, sì, però è stata anche una sorta di redenzione, una rivincita, capito? Perché non ho più paura di parlare di come mi sento, e quindi è stato bello.
0: Ti senti orgogliosa di te stessa?
2: Sì, mi sento orgogliosa di me stessa, e ogni volta che mi guardo allo specchio penso, questo inedito è uscito e io non lo immaginavo. Io ho avuto la forza di rialzarmi dopo un periodo buio, e ho avuto la forza anche di dire, io sono questa, io sono così.
0: Sai come dice la mia parte? Se volete così, se no chi se ne frega, cioè, se volete così, se no fatevi una ragione. Io sono Kiki e sono questa, e mi piaccio, mi voglio bene,
2: sì,
0: soprattutto, ma questo lo sappiamo anche noi.

0: live qui con noi, con sia il tuo brano, ma anche giocheremo un po' con qualche cover per... Un'altra domandina, allora non potevo fare a meno anche di andare in giro sul tuo account, un po' i social, che comunque, ora, Frequenze di Mona, capirai che mi interessa sapere anche il tuo rapporto con la moda, con l'arte, con questi cambiamenti repentini. Io ti aspettavo con i capelli super colorati, come no, la copertina.
1: E invece no, stupita.
0: Stupito, un po' il Lucchitti. Perché? Cioè, no, perché? Come ti piace? Cioè, qual è? Cosa, come ti muovi? Come decidi di cambiare? Cosa vuoi comunicare?
1: Allora, io penso che cambiare, il cambiamento, sia una cosa bellissima, proprio l'evoluzione, e quindi non voglio chiudermi in un solo stile, capito? Non voglio chiudermi in una sola identità, perché io sono tante cose, non voglio definirmi in modo piccolo. E, essendo che io ho anche il disturbo borderline, tendo molto a cambiare umore, molto a cambiare
0: il borderline pensieri. È una neurodivergenza?
1: Sì.
0: Ok, ti ripeto perché sono in tanti, ci seguono, quindi voglio dare le informazioni.
1: Disturbo di personalità, diciamo, okay. È un disturbo molto tosto.
0: Ok, neurodivergenza, quindi tu ti senti una chicchi ogni giorno, magari in diverse, lo vuoi esprimere, c'è la chicchi in paranoia, esatto. Quella felice, quella colorata, sì. Quella che oggi vuole vestire in nero, oggi vuole vestire
1: sempre
0: strisce.
1: Sempre scelgo l'outfit, i capelli, il colore dei capelli, in base alla personalità in cui mi scelgo quel giorno.
0: Ma ti dirò, è chiaro che adesso, insomma, l'evoluzione della neurodivergenza, di parlarne fa bene, si riesce anche a identificare le cose, perché è importante anche sapere chi si è, l'identità fondamentalmente, sì. Il momento in cui abbia un disturbo o comunque si viva questo momento, però voglio dire è abbastanza dilagante, perché a me oggi sono in verde, domani mi trovi in nero, quindi anch'io sono neurodivergente, ma lo dico con sincerità e potenza, perché alla fine l'unicità e l'identità, noi siamo tanti, noi in persone, e perché non esprimerlo? Cioè è un po' chi lo fa con l'abbigliamento, con l'arte. No, perché chi lo esprime con la musica, sì. Con la pittura.
1: Sì. Guarda che io mi faccio, ho tanti tatuaggi, cioè diciamo ho tanti. Vorrei farmi un sacco di tatuaggi. Mia madre ovviamente non sarà contenta. Spero che non stia vedendo questa intervista.
0: No.
1: Già mi sento la vocina. Però dico proprio: voglio raccontare attraverso l'arte tutta la mia storia. Quindi voglio farmi un sacco di tatuaggi, voglio farmi i capelli colorati.
0: Vuoi seguire il tuo stile? Sì, il tuo vuole essere oggi questo e domani un'altra cosa, però sempre alla fine identificata da Chicchi, quando hai voglia vienicelo sempre a raccontare. Queste Frequenze di Moda, lei è Chicchi, io sono Serena Mellone, staremo insieme tutta questa puntata per parlare di musica, incontreremo anche Sara Trovato con la sua rubrica Ti ho trovato da leggere, e noi continuiamo questa meravigliosa diretta per Puglia e Basilicata con la nostra sartoria musicale.
2: Frequenze di Moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
3: La radio.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
7: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
8: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del Benzinaio.
10: Diesel alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan.

0: Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

rap, rhythm is a dancer, per rientrare con frequenze di moda. Siamo sul 94 del digitale terrestre per tutta Puglia e Basilicata, e poi non solo perché

0: chiaramente li potete anche ascoltare e vedere dal nostro sito radiocittadella.it in visual radio, e poi per Taranto 96 e 500 FM anche in double plus, perché noi alla qualità ci teniamo. Allora, siamo ancora in compagnia di Kiki, ma Virginia,
1: eccomi di nuovo.
0: Possiamo svelare che ti chiami Virginia, è anche un nome bellissimo.
1: Ti dirò anche un segreto: il mio secondo nome è Anna.
0: Anna, più belli di questi, secondo me, non ce ne possono essere.
1: Anna, io un po'. Cioè,
0: io apprezzo.
1: Per le Anne, scusate.
0: No, io invece apprezzo, perché è uno di quei nomi classici, perché di questo stiamo parlando. Io personalmente, Serena, adoro, quindi con me. Tra Kiki, Virginia e Anna sfondi una porta aperta.
1: Perché mia madre, per la mia nascita, ha voluto ringraziare Sant'Anna. E quindi allora, ha detto: la devo chiamare anche Anna.
0: E allora va fatto e va onorato anche questo, questo nome. Prima parlavamo degli Yeti, sai, di quel mondo di persone messi un po' da parte, perché si differenziano per creatività, per interessi, per anche per un po' di timidezza, no? E le grandi masse li mettono un po' da parte, perché ciò che non viene compreso ci fa paura, solitamente viene messo da parte. Ma questo, ci sono anche le incomprensioni, no? E avvengono anche nel mondo della musica. Io so che, a proposito, perché durante le tue lezioni di canto, perché tu non finisci mai di formarti, e questa il tempo speso in formazione è sempre tempo speso bene. Hai un tuo cavallo di battaglia.
1: Una mia canzone Comfort Zone, che per riscaldare, perché all'inizio facevo vocalizzi e poi mi la messo a dire una cosa un po' tranquilla su cui io dico sempre: allora, Tyler Durden di Madison Beer.
0: Ma io, a proposito, ho la base. Ce la canti in live?
1: Ok, vi trasporto in questa mia lezione.
0: Ok, grazie.
1: Ok. Sento un po', forse dovrebbe usarla, ecco. Stavolta di più, non la sento. Ok. Potete un po' rimandarla indietro.
0: Noi siamo in live, siamo
1: sì, lo so.

0: Hey, this shit and never working for me.
1: Meraviglia, meraviglia.
0: Grazie.
1: Ma brava.
0: Grazie.
1: Mi lasci a bocca aperta, anche se in realtà io forse, vabbè, ti conosco da pochissimo, ma c'è qualcuno che ha già apprezzato la tua voce, perché tu hai aperto i concerti di artisti importanti, tra cui Gaia, Wax, Fred De Palma. Quindi non è una novità che la tua voce piaccia, il tuo talento.
0: Sì, sono stata fortunata, anche spronata dalla mia manager, che saluto, Maria Totaro.
1: Grazie Maria, grazie, perché voglio dire, così abbiamo anche l'occasione di parlare qui a Frequenze di Moda e di quelle esperienze. Quanto ti sei portata a casa di questi artisti?
0: A parte, è stata un'esperienza bellissima.
1: Vabbè, devastante nel senso buono, presumo, no?
0: C'è tutto il pubblico, un pubblico grandissimo, e quindi tu devi un po' farti conoscere, sostenere, però poi arrivano loro che sono sicuri, hanno la sicurezza proprio sul palco, il carisma. Gaia poi che

0: alla,
1: cioè, beh, è una star, insomma,
0: Gaia per l'Eurovision, per favore. Sì, di loro proprio mi porto nel cuore la sicurezza, perché anch'io vorrei arrivare ad avere quella sicurezza sul palco.
1: Voglio dire, è andata bene comunque.
0: Sì,
1: le vibrazioni, le vibes sono arrivate,
0: sì,
1: al
0: le
1: pubblico.
0: Vibes sono arrivate.
1: Quindi voto 10?
0: Sì.
1: Perché no?
0: Il voto 10. Dobbiamo essere più.
1: Voglio dire, ok la fortuna, ok la manager, però è anche ci sei arrivata col talento. Perché sì, fondamentalmente non credo che se la tua manager non avesse visto del talento in te, non ti avrebbe sostenuto. Quindi sì, noi. Viva Kiki!
0: Non vivo
1: Virginia
0: Kiki.
1: Anna!
0: Virginia Anna!
1: Grazie, però tu rimani con noi, perché poi chiudiamo con te. Ascolteremo non solo dal vivo un pezzettino, un po' mi ci fai scoprire qualcosa dal vivo del tuo ultimo pezzo?
0: Va bene.
1: Grazie, altrimenti nel backstage mi avresti sentito. Queste Frequenze di Moda, noi staremo con Kiki. Dopo, nella seconda parte, incontreremo in collegamento Sara Trovato con la sua rubrica Ti ho trovato da leggere, con tutte le novità del momento per quanto riguarda i titoli dell'editoria e dei libri. Ma noi continuiamo e lanciamo la linea alla regia.

0: canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Live Heroin, un'altra new hit qui su Cittadella TV, per andrà in tutta rotazione per tutta la settimana, ne ascolteremo e veramente vedremo tanto queste frequenze di moda. E siamo in collegamento con Sara Trovato con la sua rubrica Ti ho trovato da leggere. Sara?
1: Ciao Serena, ciao a tutti e ben trovati.
0: Ben trovata a te, all'aria aperta vedo.
1: All'aria aperta, sì, uno dei miei luoghi preferiti per leggere sul balcone di casa mia.
0: È veramente basta poco. Basta veramente poco, la
1: basta
0: semplicità
1: pochissimo.
0: Delle cose.
1: Caffè, no? Esatto.
0: Che bello.
1: Esatto, caffè, il mio gattino che sta qui giù e l'aria fresca della primavera, finalmente era fresca, l'aria calda.
0: Ma lo sai, che arriva anche in studio questa sensazione, eh? Cioè, la tua
1: immagine dell'aria calda soprattutto.
0: No, io sono veramente in montagna perché abbiamo già l'aria condizionata a 4000, però anzi a meno 4000, però è bello vederti così e soprattutto vorremmo scoprire quelli che sono oggi i libri che ci consigli e di cui hai voglia di parlare con noi.
1: Allora, guarda, io stavo appunto, avevo davanti a me il libro del professor Umberto Galimberti e si chiama Le cose dell'amore. È un saggio che ho scoperto grazie a mia figlia. Mia figlia 17enne,
0: che legge Galimberti, no? Adolescenti.
1: Che legge Galimberti. E mi ha incuriosito perché lei stava leggendo proprio qua dove sto io l'altro giorno e mi ha detto: mamma, com'è bello questo libro. Ho detto: ok, finiscilo e passamelo, vediamo. Io non l'avevo mai preso in considerazione, pur conoscendo molto bene Galimberti. E devo dire che ha ragione. È un saggio sull'amore che secondo me dovremmo leggere tutti, dagli adolescenti agli adulti. È scritto in maniera molto semplice, per cui non è solo filosofia o psicologia, ma è veramente un percorso in tutto quello che riguarda l'amore, quindi tutti i meandri dell'amore, dalla passione al turbamento, all'innamoramento, quindi tutte quelle sfaccettature che noi chiaramente viviamo quando ci innamoriamo.
0: Ma è narrativa o un romanzo?
1: Non è un romanzo, è narrativa, è un saggio.
0: Un saggio.
1: È un saggio, però è scritto in una maniera così semplice che veramente è fruibile da tutti. È molto molto bello. Io non lo sai, io sì. Tendo sempre a consigliare romanzi, mi piacciono di più.
0: Lo
1: mi piace
0: sappiamo che
1: romanzi,
0: sei una romanticona.
1: Sono una romanticona, esatto, infatti. Però questo davvero è un saggio fatto molto bene e ti ripeto, ci sono delle. E poi ci sono delle inserzioni di di pensieri altrui, di scrittori, di letterati, anche di artisti che magari ci fanno riflettere ancora di più. E poi ripeto, è un percorso che ti porta per mano alla conoscenza di questo sentimento che tutti abbiamo, no? Comunque tutti quanti viviamo, tutti quanti aneliamo sin da ragazzini, che però è così sconosciuto perché è così vario, così ingarbugliato, che veramente forse una piccola guida per capirci un pochino di più serve, non guasta.
0: Ma io la prossima volta, se tu sei d'accordo, mi piacerebbe anche che ci fosse con te Letizia.

0: che dici, le riusciamo a convincere?
1: La tempe, sì. Vediamo un attimo, sì, vediamo sì. Un pochino lei, tu sai che lei è un artista, per cui è in fase di saggio,
0: ma io la voglio incastrare musical, la voglio incastrare in diretta, sai, queste la voglio incastrare in diretta, e sarebbe bellissimo anche avere la sua opinione di adolescente magari su questo, come questo libro, no, che avete letto in qualche maniera in comune, e conoscerne anche la sua visione.
1: Perché no? Ci proviamo, cerchiamo di far coincidere i suoi impegni con la nostra rubrica.
0: Speriamo bene.
1: Assolutamente. Speriamo, infatti. Senti, io volevo leggere a proposito, sai, anche questa cosa non la faccio quasi mai, non leggo mai i passi dei libri, perché preferisco sempre che gli ascoltatori o comunque i lettori come me scoprano.
0: Guarda, te l'avrei chiesto io, perché mi è molto, incuriosito, perché anche per quanto mi riguarda, quando si parla d'amore sfondi una porta aperta.
1: E allora parliamo della sfera passione. Leggo.
0: Vai.
1: La passione sfugge alla possibilità, poiché sfugge, in coloro che ne sono presi, ai loro stessi poteri, alla loro decisione e anche al loro desiderio. In ciò l'estraneità stessa, che non ha riguardo né a ciò che essi possono né a ciò che essi vogliono, ma li attrae in quella condizione in cui divengono stranieri a se stessi, in una intimità che li rende inoltre stranieri l'un l'altro. Così dunque eternamente separati, come se la morte fosse in loro, tra loro non separati e non divisi, inaccessibili e nell'inaccessibile sotto un rapporto infinito.
0: Stupendo, tosto. grazie. Tosto. Allora, questo molto tosto, molto. Grazie di averlo portato qui a Frequenze di Moda. Ti va di ripetere il titolo, così magari oggi possiamo andare in libreria ad acquistarlo, perché no?
1: Guarda, poi c'è meravigliosa, sempre qui c'è sempre Amore Psiche, che è una delle statue più belle in assoluto. Che
0: quindi sarà trovato Letizia, sua figlia, consiglia, no?
1: Sì.
0: Questo titolo.
1: Allora, consigliamo il professor Umberto Galimberti, di cui ho letto altre cose che mi piacciono tantissimo, tra cui il libro delle emozioni, che devo dire in questo momento sarebbe proprio adeguato in questa società che insomma è, diciamo, un po' ballerina,
0: un po' in bilico.
1: Esatto, e infatti io credo di portarla anche ai miei alunni, perché credo che sia un libro che, preso in alcune parti, può essere adeguato anche ai ragazzi delle scuole medie. E Le cose dell'amore,
0: per
1: invece,
0: tutti.
1: Io lo consiglio
0: tutte
1: dagli adolescenti a tutti, fino ai 99 più, come si suol dire.
0: Grazie Sara Trovato, grazie di aver raggiunto Frequenze di Moda. Presumo che dal balcone all'ombrellone
1: grazie
0: sarà un attimo,
1: voi.
0: Quindi prepara l'abbronzatura. Abbiamo anche, ci è piaciuto,
1: ci troviamo,
0: anche
1: Serena,
0: il tuo look, non solo delle tende parasole, perché a quest'ora Taranto siamo già a temperature importanti, ma anche il tuo look pois, molto molto molto bello, sai, perché Frequenze di Moda
1: non potevo
0: fare a meno di notare anche questo. Grazie di aver venuta con la tua rubrica, ti ho trovato da leggere, sicuramente poi ci rincontreremo in questa settimana, perché noi in qualche reel, ma se volete scrivere o a Sara e su Instagram col suo account Trovato da Leggere o Sara Trovato. Grazie ancora, e noi continuiamo.
1: Grazie
0: dando
1: a voi.
0: La linea alla regia.
2: Frequenze di Moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
3: La radio.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Shakira, whenever, whenever, per continuare questa bellissimissima intervista con Kiki.
1: Eccoci.
0: Sì, ma perché abbiamo avuto l'opportunità di esplorare mondi. Alla fine siamo passati dalla moda al benessere mentale, perché è anche la nostra terra, perché tu sei nata a Manduria e vivi a
1: da Vetrana,
0: quindi più giochi più in casa di così, guarda.
1: Esatto.
0: Anche perché ci piace parlare dei talenti della nostra terra, che poi vanno anche fuori, perché tu hai vinto comunque Rising Voice, sei uscita fuori grazie anche alla tua etichetta sei inceppata alla tua manager con questo talento, voglio dire che quello ce l'hai proprio dalla nascita. Non si può dire niente, una voce veramente, veramente meravigliosa. Ti volevo fare questa domanda: quanto c'è della nostra terra nel tuo essere anche artista? Sei influenzato l'essere pugliese, di Manduria, Vetrana? Se ci sono delle note, insomma, di colore nella tua

0: carriera artistica?
1: Diciamo che a livello artistico ho trovato molta ispirazione, comunque io vado molto a mare, quindi quando sto al mare mi viene molta ispirazione, mi faccio tanti quei pensieri, viaggio all'orizzonte e soprattutto anche stare ad Avetrano, che è un paese piccolino dove si conoscono tutti, quindi si ha sempre a che fare
0: con tutti, sì, con la comunità intera,
1: esatto, e quindi l'ispirazione viene sempre
0: in tutti i suoi contrasti, nel positivo e nel negativo, sì, delle sì, piccole sì, comunità,
1: esatto, e poi c'è anche il sostegno, perché un paese così piccolo
0: ti vogliono bene,
1: sì,
0: quindi salutiamo tutti gli amici di Avetrano,
1: sì. Vogliamo Avetrano.
0: No, anche perché si affaccia poi in un mare meraviglioso, tutta quella costa che è una spiaggia più bella dell'altra.
1: C'è la canzone che fa Avetrano, Avetrano, ma pensa a te.
0: Vedi? Quindi loro ti sostengono.
1: Sì.
0: Come la community, i fan.
1: L'hanno sostenuto, l'hanno ricondiviso, hanno.
0: Mi raccomando adesso con questa, perché poi in settimana sicuramente usciremo anche con il reel di questa puntata, poi su YouTube. E invece il vivere, l'essere reietti, uh-huh, esiste anche in una piccola comunità questo discorso.
1: Allora, sì. Sì,
0: ma come tutte, non è Avetrana, diciamo, parliamo un esempio delle piccole comunità, non solo, cioè alla fine, no? Ti dice, sì, non è una questione di comunità grande e piccola, ma...
1: Io penso che soprattutto nelle piccole comunità si tenda un po' a mettere da parte alcune persone, no?
0: Quindi è un rapporto di amore e odio, un po' come la famiglia, no?
1: Mm-hmm. Nel che senso, c'è sempre la pecora nera.
0: C'è la pecora nera, eventualmente dovesse essere, però voglio dire, no? Però comunque ti vogliono bene e ti sostengono nella grande parte. Tra un po', anzi, a qualche secondo, ascolteremo un frame, insomma, pochissimi secondi, perché non vogliamo proprio spoilerare a certi livelli,
1: no,
0: del tuo brano, che è registrato con quale etichetta?
1: Con la MM Line Records,
0: che ringraziamo
1: e ringraziamo anche il mio producer Vittorio Conte, perché lui è proprio bravissimo.
0: Prima di dai andiamo, e poi vorrei che dessi un messaggio da questi microfoni a tutti i ragazzi, ma non solo, che vogliono seguire e intraprendere una strada dell'arte come la tua, del canto, se ti senti di dare qualche consiglio o insomma, sai, un qualcosa che li possa sentire parte del loro progetto e andare avanti senza problemi. Dai Piero, ma andiamo, mandiamo la base, perché voglio proprio di ascoltare il tuo brano.

0: sta zitta e dammi calma, calma, calma.
1: Non potevamo, non potevi scegliere, no? Un pezzo del tuo brano migliore. Penso che racchiuda un po' tutto quello che è il mood del pezzo.
0: Sì, sì, sì. Mi piace molto la chitarra, il movimento. Sì.
1: Ma anche proprio il messaggio.
0: Sì, sì, è strong. È
1: strong, ma non strong, un pugno nello stomaco. Sì. Detto chiaramente, cantato con delicatezza. Mm-hmm. Brava. Grazie, brava, mille. Kiki Virginianna, quanto mi piace dire questa cosa.
0: Ora cambierò il nome d'arte.
1: No,
0: Kiki,
1: no,
0: Kiki Virginianna.
1: No, per Kiki è chiaramente molto, molto friendly, no? Molto amichevole, mm-hmm. Però hai con te il tuo bagaglio, una persona di Virginianna, secondo me, fa parte
0: artista,
1: di te. È
0: artista. Non ci può essere un artista senza la persona.
1: Esatto, quindi non ci dobbiamo dire niente, non ci dobbiamo assolutamente dire niente. Io ti ringrazio di essere stata a Frequenze di Moda. Adesso ti vorremmo sentire in live prossimamente in qualche locale, qualche concerto.

0: Quindi facci veramente sapere, perché saremo lì a sostenerti, perché hai una voce pazzesca, ma soprattutto sei una bella persona, una bella personalità.
1: Grazie.
0: Quindi
1: mille.
0: Ci fa piacere se ritorni con noi sul 94 a parlare di te, non solo della musica.
1: A me fa molto piacere venire qui, veramente mi sento a mio agio.
0: E chi ci ascolta, cosa ti va di dire, raccontare in poche parole? Se si trovano in un discorso, in un percorso come il tuo.
1: In un percorso come il mio bisogna sempre capire che abbiamo tutti lo stesso sogno della musica, ma il sogno della musica a volte può fare male. Quindi abbiamo tutti la sensazione di non essere mai abbastanza, di non fare abbastanza, non essere abbastanza bravi, però bisogna accettare che per arrivare al 100 bisogna passare sempre dallo zero. Quindi non ci può essere un 100 senza lo zero.
0: Lei è Kiki, queste frequenze di moda. Io ti ringrazio di essere stata qui con noi, ringrazio Piero Caffio.
1: Grazie a voi.
0: Non so di aver curato la parte tecnica, però sai, l'uomo dei desideri.
1: No, ma grazie.
0: Vogliamo mai cantare in live? Lì, Piero può. Vogliamo andare. Piero può, quindi non posso far altro che ringraziarlo anche quando gli mando le cose all'ultimo minuto, diciamoci la verità. Grazie ancora, io sono Serena Mellone e chiudiamo questa puntata di Frequenze di Moda col brano di Kiki, Troppo diversa, troppo strana. E continuiamo. Lo vuoi lanciare tu? Dai, dillo tu, veloce, veloce. Il titolo.
1: Allora, il titolo è Troppo diversa, troppo strana.
0: Qui a Frequenze di Moda su Cittadella,
1: la
0: radio e TV.
1: La radio.
0: Lo sentiamo? Eccolo.

0: Arsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Oltre 2 miliardi di euro pronti per essere messi a terra, e questo è il tesoro spesso rimasto inespresso che il territorio di Taranto ha a disposizione tra JTF, ZES e bandi di coesione. Eppure la provincia ionica fatica ancora a tradurre questa mole di risorse in cantieri e crescita reale. È per invertire questa rotta che da oggi Taranto diventa per 3 giorni la capitale italiana dell'impresa. Ha aperto infatti i battenti il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un'iniziativa firmata a Confcommercio che mira a trasformare le fragilità del sistema in leve di sviluppo. Non un semplice convegno, ma un ecosistema temporaneo che, tra il circolo ufficiale e il castello aragonese, mette a sistema istituzioni, banche, imprese e giovani talenti. A sottolineare l'importanza strategica del momento è intervenuto anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Luigi Sbarra, che ha ribadito la necessità di superare la storica dipendenza della grande industria siderurgica.
4: Taranto per lungo tempo è stata legata ad uno sviluppo monosettoriale, quasi tutto centrato sulla siderurgia. Bisogna cogliere e valorizzare le potenzialità che arrivano dalle filiere del turismo, dell'agroalimentare, della pesca, delle rinnovabili, dell'artigianato, delle piccole e medie imprese manifatturiere. E oggi il governo offre un set di interventi, di investimenti e di risorse capaci di mobilitare e far ripartire crescita e sviluppo.
3: Eppure non si tratta solo di reperire risorse, ma di costruire una visione strategica coerente. Per il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, questo processo di trasformazione è necessario.
5: Proprio per questo abbiamo avviato, attraverso la revisione di medio termine della politica di coesione, un importante percorso di modernizzazione della politica stessa. L'obiettivo è rendere questa politica più flessibile, più vicina alle esigenze reali dei territori e maggiormente capace di rispondere alle nuove sfide economiche ed industriali che l'Europa si trova ad affrontare. Abbiamo lavorato per semplificare procedure spesso troppo complesse, accelerare la capacità di utilizzo delle risorse ed orientare gli investimenti verso priorità strategiche come la competitività, la transizione energetica, l'innovazione ed il sostegno alle imprese.
3: Ma torniamo all'evento, i numeri sono imponenti, 30 panel, oltre 100 relatori e una platea di esperti che va da Carlo Cottarelli ai vertici del Politecnico di Milano e della LUIS, oltre che di Bari. L'obiettivo è chiaro, semplificare l'accesso alle agevolazioni come piano Transizione 5.0 e connettere le piccole imprese del territorio con i mercati internazionali.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
6: Magazine. Il racconto deve cambiare, si deve parlare dell'industria, forse non è più una grande industria, dell'industria, ma si deve parlare di commercio, di servizi e si deve parlare soprattutto di turismo.
3: Per il presidente di Confcommercio Taranto, Giuseppe Spadafino, Taranto deve voltare pagina guardando oltre la grande industria. E al Salone Mediterraneo dell'Impresa il territorio ionico si interroga su come trasformare i finanziamenti in economia reale. Confcommercio quindi punta a fare da ponte tra le risorse disponibili e le esigenze del tessuto produttivo locale. Al centro del dibattito il superamento di un paradosso: nonostante la presenza di strumenti strategici come CIS, ZES, Ionica e fondi FESR, molte imprese locali faticano ancora a intercettare opportunità.
6: Perché, se ci sono tanti fondi a disposizione destinati a quell'area, non trasferirli su temi che possono dare lo sviluppo a questa città? Perché non fare in modo che quei denari vadano ai nostri giovani, quelli che vogliono rimanere? Perché? Perché abbiamo un dato disarmante dell'università allo spin-off che abbiamo avuto in Camera di Commercio, che solo il 7% rimarrebbe a Taranto. Però ce n'è uno in controtendenza, che il 60% ci starebbe se solo ci fossero le opportunità.
3: Una visione che trova sponda nell'analisi dell'economista Carlo Cottarelli, ospite d'eccezione dell'evento. Per l'esperto il problema

0: Il problema di Taranto è lo specchio di una difficoltà italiana più ampia, la zavorra di una burocrazia che soffoca l'impresa e la necessità di un salto di qualità nella digitalizzazione.
1: C'è un eccesso di burocrazia che frena tutto, sia il settore pubblico sia le opere pubbliche. Taranto soffre di una mancanza di infrastrutture adeguate, soprattutto nell'area dei trasporti. C'è un problema di accesso non soltanto al credito ma anche ai finanziamenti pubblici che sono disponibili, però non vengono utilizzati per quanto è complicato avere accesso, e tutti questi problemi sono particolarmente sentiti dalle piccole e medie imprese, dal settore del commercio.
0: Dalla formazione accademica alle strategie per il commercio di prossimità, il Salone Mediterraneo punta a creare una massa critica che sia capace di governare la transizione. La strada è tracciata, ma come sottolineato dagli attori in campo, il successo dipenderà dalla capacità di fare rete, superando la storica frammentazione del sistema pubblico-privato. Per le imprese tarantine il tempo di aspettare sembra quindi essere finito. Ora è il momento di misurarsi con la sfida della competitività. Dunque, una chiamata all'azione chiara, quella emersa dal Salone, che proseguirà nei prossimi giorni tra confronti, tavoli tecnici e sessioni B2B.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Arresti domiciliari per 3 indagati e 2 interdizioni. Sono queste le misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari Rita Romano nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti pilotati al comune di Martinafranca. In particolare, agli arresti domiciliari sono finiti il funzionario comunale Antonio Raguso, gli imprenditori Cosimo Caliandro ed Emil Costin Ragulea. Secondo la ricostruzione dell'accusa, il funzionario comunale avrebbe preteso e ottenuto il pagamento di mazzette da 3 imprenditori ai quali sono stati aggiudicati diversi lavori per la manutenzione del verde pubblico comunale, rispettivamente per importi di 46 e 38 mila euro. I 2 imprenditori sono accusati di aver pagato tangenti per ottenere l'affidamento dei lavori. Ragulea è inoltre accusato anche di traffico di influenze illecite in concorso con l'avvocato Fernando Rinaldi e con la moglie di quest'ultimo, Romina De Matteis. Secondo quanto raccolto dai pubblici ministeri Marzia Castiglia e Francesco Sansobrino, la coppia avrebbe chiesto e ottenuto 1.500 euro da Ragulea da versare ai vertici della Camera di Commercio di Taranto per assicurargli l'iscrizione nel registro delle imprese nonostante non ne avesse i requisiti. Rinaldi e De Matteis si sarebbero rivolti al presidente di Confindustria, Salvatore Toma, per assicurare il buon esito dell'operazione. Ma Rinaldi, nell'interrogatorio, ha chiarito che Toma era all'oscuro della sua richiesta di denaro. Per l'avvocato Rinaldi, il GIP romano ha disposto la sospensione per un anno dalla professione forense, respinta invece la richiesta di arresti domiciliari nei confronti di Romina De Matteis. Il GIP ha infine disposto il divieto per 12 mesi di contrattare con la pubblica amministrazione per un altro imprenditore, Giuseppe Fornaio, il quale, sempre secondo l'accusa, avrebbe ottenuto un affidamento da 18.000 euro per la fornitura di articoli di vivaismo, agricoltura e giardinaggio in cambio di una tangente versata al funzionario comunale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
4: Magazine. E adesso andiamo a dare un'occhiata ai risultati degli scrutini. Cominciamo con Manduria, unico centro di Taranto con oltre 15.000 abitanti e quindi diciamo l'unico che avrebbe potuto accedere al secondo turno al ballottaggio, ma non ce n'è stato bisogno. Il centrodestra con San Marco ha stravinto sbarellando i 5 candidati concorrenti ed è il nuovo sindaco di Manduria. Com'è stata questa campagna elettorale, soprattutto com'è arrivata questa vittoria gigantesca? Lo chiediamo a Giuse Alemanno, collega, scrittore e soprattutto manduriano doc. Buongiorno Giuse, ben trovato.
5: Buongiorno, ciao Ciccio e ciao a tutti gli amici di Radio Cittadella e in collegamento telefonico con in televisivo con Cittadella TV.
4: Bene, allora San Marco ha sostanzialmente sbarellato tutti, colpa della frammentazione degli avversari, c'erano altri 5 concorrenti, il Campolargo si è diviso, 5 Stelle per fatti suoi, o in realtà Manduria aveva voglia di cambiare completamente pagine e quindi diciamo delusa dalle amministrazioni di centrosinistra ha deciso di cambiare strada?
5: Ritengo che Domenico San Marco abbia con merito raggiunto il risultato che desiderava da tanto tempo. Sicuramente è stato aiutato dalla frammentazione della compagine di centrosinistra, che evidentemente, no, il giudizio degli elettori parla chiaro, ha deluso i cittadini manduriani, gli elettori manduriani, ma non bisogna sminuire il risultato di San Marco. Di San Marco ha meriti suoi, è soltanto un aiuto che è arrivato da parte della frammentazione del centrosinistra.
4: E che cos'è che dell'amministrazione precedente non è andata, Giuse? Il centrosinistra era in qualche modo più o meno compatto con Pecoraro. Poi insomma si è candidato Marigiosi, che è il vice di Pecoraro. Si
5: è candidato... una lunga storia, è molto complicata quella dell'amministrazione Pecoraro, perché Marigio stacca la spina dal suo ruolo di vice sindaco più di 2 anni fa. Quindi sì, la storia è abbastanza complessa e tortuosa, ci sono stati molti subentri nel ruolo di assessore, ci sono stati molti consiglieri comunali che nel tempo si sono addirittura dimessi dalla propria funzione pubblica, dal ruolo che gli elettori gli hanno consegnato. Quindi il cammino dell'amministrazione Pecoraro è stato particolarmente tortuoso. E gli elettori hanno stabilito anche deludente. Sicuramente uno tra gli aspetti che hanno colpito l'opinione pubblica e assolutamente indimenticabile è stato il taglio di oltre 200 robinie sul viale della stazione e il fallimento del piano di rigenerazione urbana che ha interessato il centro di Manduria. Quella è stata una cosa, è stato un momento catartico per quell'amministrazione. Quell'amministrazione è finita con il taglio di quegli alberi.
4: Giuse, un'ultima domanda: che governo cittadino ti aspetti da questo centrodestra?
5: Coltivare speranze equivale a costruirsi delle illusioni. Io mi aspetto soprattutto un governo più mite, un governo che abbia la capacità di ascoltare di più le esigenze dei cittadini, che guardi con maggiore attenzione alle fasce più deboli della città, che sono quelle più pericolose e a rischio. Come sai benissimo, sei un giornalista di giudiziaria, quindi conosci perfettamente le vicende drammatiche che hanno riguardato Manduria. Ecco, bisogna essere molto attenti a questo mondo marginale che può creare molti molti danni, e soprattutto molto molto vicini al mondo imprenditoriale, che guarda alle marine di Manduria in una maniera molto molto particolare, molto attenta, molto sensibile.
4: Grazie a Giuseppe.
5: E poi soprattutto restituire una città che abbia voglia di sorridere, ecco. Beh, Manduria sì, ha bisogno di tornare a sorridere.
4: Grazie a Giuseppe Alemanno, grazie per essere stato con noi. E naturalmente torneremo a disturbarti tutte le volte che ne avremo bisogno. Grazie mille.
5: Quando volete, un abbraccio a tutti.
4: Buona giornata.
5: Buona giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Eletto primo turno il sindaco di Manduria, unico tra i 5 chiamati al voto nella provincia di Taranto con più di 15.000 abitanti e per il quale quindi la definizione del risultato era possibile slittasse al ballottaggio. Si tratta del candidato di centrodestra Domenico San Marco, che si è presentato nella scorsa tornata elettorale nell'autunno del 2020 con un progetto posizionato in area civico moderata, tornata nella quale ebbe la meglio Gregorio Pecoraro. San Marco, con 7 liste a sostegno, ha incassato il 58,35% del consenso con quasi 10.000 voti. Dopo di lui, ma distaccato di circa 40 punti percentuali, Vito Andrea Marigiò. Gli altri candidati hanno ottenuto un risultato compreso tra il 4,45% della candidata del Movimento 5 Stelle Fabiana Rossetti e l'8,72% di Cosimo Lariccia. Non presente in queste elezioni la lista del Partito Democratico, che però aveva dichiarato di sostenere Stefania Ruggeri. Alla terza torna ad essere primo cittadino dopo oltre 15 anni Giuseppe Cristella, con il 44,27% dei voti e quindi 4.412 preferenze. Dopo di lui Angelo Cefalo con il 30,54% e 3.043 voti. Infine Giuseppe Suglia col 25,19% e 2.510 voti. Unica donna a conquistare la fascia tricolore sul territorio ionico, Lucia Traetta Fragagnano col 63,12% e quasi 2.000 voti, contro Alfonso D'Attesi col 36,8%. 88% e circa 1150 preferenze. Nuovamente sindaco a Montemesola Vito Punzi col 56,75% e 1357 consensi, contro la novità rappresentata da Donato Alba che ha incassato il 43,25% e 1034 voti. 58,55% il risultato invece ottenuto da Mario Santo a Roccaforzata contro il 31,33% e 359 voti di Vincenzo Manzo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Taranto non...

0: ai 35 anni di età. Siamo la provincia peggiore d'Italia, 107° posto su 107. A certificare questo disastro sono anche i dati relativi ai giovani che non studiano e non lavorano. Abbiamo una percentuale del 34,6% contro una media nazionale del 14,9%. Spaventoso il tasso di disoccupazione giovanile. Siamo al 43,9% rispetto alla media italiana dell'11,7%. Insomma, un fallimento totale. Navighiamo nelle zone basse anche per la qualità della vita dei bambini. Siamo all'82° posto in Italia. Va meglio invece per gli anziani. La provincia di Taranto è 45°, a dimostrazione che questa è terra soprattutto di pensionati. Ma le cifre drammatiche sono appunto quelle relative ai giovani, ultimi in classifica, un piazzamento impietoso che inchioda le istituzioni a tutti i livelli alle proprie responsabilità per non aver saputo costruire una prospettiva di futuro per i nostri ragazzi, che giustamente preferiscono cercare migliori fortune e gratificazioni altrove, lontano da Taranto. Il progressivo svuotamento del capoluogo e dei comuni della provincia rischia davvero di trasformare questa provincia in un dormitorio privo di futuro. Su Taranto stanno piovendo 2 miliardi di euro, è l'ultimo treno per tentare di dare una sterzata. Perdere anche questa opportunità significherebbe segnare forse per sempre il destino di questa terra. Ben vengano allora le iniziative, i tavoli di confronto, i convegni che aiutano a comprendere le esperienze virtuose di altre città, ma ora è il momento di dare concretezza a progetti e obiettivi, altrimenti su Taranto rischia davvero di calare il sipario.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: I progetti sono a brevissimo termine, non possiamo certamente accedere a un mutuo o fare dei, diciamo, dei progetti a lungo termine, non è assolutamente, la precarietà è anche quello, programmare al massimo oggi.
3: Questa è la voce di chi garantisce il diritto allo studio, ma si sente lasciato ai margini. Maria Grazia Fumarola, 48 anni, lavoratrice dell'integrazione scolastica, descrive una realtà di precariato costante.
4: Adesso arriva giugno, che ne sarà di te?
2: In realtà tra qualche giorno, non c'è bisogno di attendere molto, da questo momento in poi non sappiamo più niente. Il nostro lavoro va in congelamento, ci iberniamo per 3 mesi.
3: Un esercito silenzioso di circa 250 lavoratori sono nella provincia di Taranto. Niente NASPI, niente cassa integrazione durante le pause estive o le festività. E se il ragazzo assistito si assenta, la paga salta. Per il sindacalista Alessio D'Alberto, segretario provinciale FPCGL Taranto, la situazione è arrivata al limite.
5: Una condizione che diventa sempre di più inaccettabile. Senza voler scomodare i problemi che sono all'ordine del giorno, quindi la crisi inflattiva, il caro vita e tutto quello che ne concerne, però è chiaro che lavoratrici e lavoratori che già prima avevano questa difficoltà, chiamiamola elegantemente sospensione, ma di fatto stiamo parlando di un cottimo, perché nel momento in cui l'operatore non viene pagato, se diciamo la scuola, il presidio è chiuso, non viene pagato se l'utente manca, stiamo parlando di fatto di un cottimo.
3: Per Stefano Sabato, coordinatore nazionale FPCGL Area Terzo Settore, è arrivato il momento di chiedere una riforma strutturale degli appalti, spesso sottofinanziati inadeguati. L'appello è stato raccolto anche dalla politica locale, con l'incontro tra i rappresentanti della FPCGL e l'onorevole Francesca Viggiano del PD.
6: Il problema che morde maggiormente è quello del part-time, personale inquadrato con contratti spesso da 15-20 ore, e la ciclicità spesso di questi contratti, ciclicità che è prevista dal decreto legislativo 81 del 2015. Il legislatore ha pensato di poter prevedere dei contratti che hanno delle sospensioni di 2, 3, 4 mesi anche, ed è forse opportuno che preveda anche che ci siano delle coperture non solo contributive, come poi è stato fatto nel 2021, ma anche delle coperture di sostegno al reddito. Misura che per esempio era stata introdotta dal governo Draghi nel 22-23 con un primo timido bonus sui part-time ciclici da 550 euro, ma che oggi non è stato rifinanziato dal governo, cioè già nel 24 e nel 25.
3: Una battaglia per la dignità del lavoro che chiede risposte urgenti affinché l'integrazione scolastica non continui a poggiare paradossalmente sulle spalle di chi è a sua volta escluso dalle tutele fondamentali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Negli ultimi 2 anni 9 ore di cassa integrazione

0: Razione distribuite tra le grandi vertenze. Il 40% degli under 40 è rappresentato da NEET. Il 75% degli stessi si trasferisce altrove. Sono gli ultimi dati IMSS che parlano di una desertificazione demografica e industriale, di grandi vertenze, di sfide ambientali ma anche di diritti negati. E questa è la fotografia di un territorio, quello ionico, che continua a chiedersi cosa farà da grande. Un quadro della situazione che parla di potenzialità inespresse, purtroppo di troppi annunci e pochi fatti. Un quadro nel quale è evidente una depressione economica che si evince da diversi segnali. PIL, reddito pro capite, tasso di occupazione e disoccupazione, inattività e che purtroppo rischia in alcuni casi di diventare anche una depressione sociale. Uno stato di cose è confermato da una incalzante emorragia di cittadini che lasciano la terra ionica. Si tratta di giovani, ma di riflesso anche delle rispettive famiglie, fenomeno che tra l'altro si prevede continuerà con circa 1000 nuove unità che ogni anno lasceranno Taranto. Da rilanciare certamente tanti settori, dalla mitilicoltura che vive da un po' una fase molto delicata, all'agricoltura che richiede interventi mirati, alle diverse vertenze che testimoniano una sostanziale assenza di politiche industriali decise ed efficaci che vadano nella direzione di una ricollocazione dei vari esuberi prodotti in un tempo in cui c'è troppo lavoro malato. Ad incarnarlo evidentemente proprio la storia dell'ex Ilva, che non può che far parlare della grande precarietà del posto di lavoro ma anche e soprattutto delle condizioni di mancata sicurezza in cui si trovano ad operare i lavoratori che ancora continuano ad essere nello stabilimento, che gira ad un regime certamente ridotto. Poi sullo sfondo le saracinesche che si abbassano nelle principali vie di quel borgo umbertino che anni fa attirava cittadini dalla provincia nella città capoluogo per fare acquisti. Via Principe Amedeo è la strada che forse più rappresenta ciò di cui parliamo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Finalmente uno spiraglio per i 300 lavoratori ex Taranto Container Terminal. Si è infatti sbloccato l'iter per la loro riqualificazione professionale. Il 25 maggio, infatti, al Dipartimento Politiche del Lavoro della Regione si è tenuta l'attesa riunione del Comitato di Pilotaggio, vale a dire l'organismo che ha avuto il compito di aggiornare i percorsi di formazione. Ebbene, dopo 2 anni di lavoro, che ha consentito di profilare le competenze in ambito logistico, portuale e croceristico, i corsi di riqualificazione saranno finalmente realizzati. Lo schema di avviso pubblico è stato approvato e a breve sarà pubblicato. Ad esprimere soddisfazione per l'esito di questa tortuosa vicenda sono le segreterie di Filt CGL, Fit CISL e Will Trasporti. Ora, per i 300 lavoratori inseriti nelle liste dell'Agenzia per il Lavoro Portuale, si aprono concrete possibilità di riqualificazione e quindi di reinserimento lavorativo. Per le organizzazioni sindacali, questa misura rappresenterà un modello formativo innovativo e modulabile che metterà al centro le persone e le loro competenze.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Nel biennio 2024-2025 nel porto di Taranto non ci sono stati incidenti rilevanti, lo dichiara Alessandro Cauzo, titolare con il fratello Daniele di Ecoservizi SRL. L'azienda si occupa di servizi integrativi antincendio in ambito portuale ed opera con una propria flotta di mezzi e personale altamente qualificato sulle navi e in banchina. Il tema della sicurezza marittima è di grande attualità ed è stato al centro di un convegno organizzato da ICIS e Confapi, di cui Ecoservizi è stata protagonista. Non aver avuto incidenti rilevanti, aggiunge Alessandro Cauzo, non è un dato di poco conto. Incidenti zero non significa che nel porto di Taranto non ci siano situazioni di pericolo, ma vuol dire che i rischi potenziali sono stati neutralizzati per effetto di un'azione di prevenzione e controllo. Il merito di questo significativo risultato va ascritto innanzitutto alla Capitaneria di Porto e al prezioso lavoro del comandante Leonardo Deri. Un'altra componente importantissima è l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio con il suo presidente Giovanni Gugliotti, non vanno dimenticati i vigili del fuoco e infine le aziende di servizio come la nostra. Queste componenti tutte insieme, ciascuno nei rispettivi ambiti di competenza, assicurano la tutela delle persone, delle infrastrutture e la continuità operativa dello scalo ionico. Far funzionare questo meccanismo complesso richiede competenze, professionalità e impegno, sottolinea Daniele Cauzo, un lavoro silenzioso e costante. I porti sono snodi vitali del commercio internazionale, punti di ingresso e di uscita di milioni di tonnellate di merci, nonché luogo di lavoro di decine di migliaia di addetti, veri e propri agglomerati industriali e logistici in cui coesistono e si intersecano quotidianamente la movimentazione di carichi critici, il traffico navale, gli impianti industriali, i depositi di stoccaggio. All'interno di queste aree si

0: Si rileva una massiccia presenza di impianti e merci ad alto rischio di infiammabilità, come carburanti e sostanze chimiche. In un simile scenario, un principio di incendio può evolvere in modo estremamente rapido, trasformandosi in un'emergenza complessa. Per questa ragione, la sicurezza marittima deve poggiare su un modello integrato, capace di combinare vigilanza strutturale, efficienza tecnologica e prontezza operativa di operatori specializzati. Il servizio integrato antincendio non va quindi considerato come un adempimento burocratico normativo, bensì come un pilastro operativo imprescindibile per la sicurezza e la competitività del sistema portuale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Nessuna medicina, solo la diffusione dei corretti stili di vita per tutelare la propria salute e promuovere il benessere fisico e mentale. E questo è l'obiettivo del convegno scientifico promosso dalla Marina Militare dal titolo Navigando verso la longevità, trasporto, alimentazione e salute. Un percorso di formazione e aggiornamento che sabato 30 maggio accoglierà all'interno del centro ospedaliero della Marina Militare di Taranto gli operatori sanitari, militari e civili. Un incontro che per Elviro Cesarano, direttore dell'ospedale militare, rappresenta una delle sfide più rilevanti per tutti i professionisti sanitari che si trovano oggi a dover affrontare la crescente incidenza delle patologie croniche e i cambiamenti ambientali che stanno ricadendo inevitabilmente sulla salute pubblica dei cittadini.
3: Ovviamente ho scelto delle tematiche di attualità proprio per cogliere quelli che sono gli ultimi aggiornamenti, gli ultimi risultati delle ricerche scientifiche nelle tematiche scelte, ovvero lo sport, l'alimentazione e la salute. Per quanto riguarda le attività sportive, ovviamente intendiamo lo sport come stile di vita corretto per permettere al soggetto di poter vivere in salute, raggiungendo anche età considerevoli. L'alimentazione ovviamente è assolutamente fondamentale, senza di essa non è possibile mantenere uno stato di salute, e poi abbiamo diciamo, la medicina o la salute in generale, e qui toccheremo una serie di tematiche, in particolar modo le patologie muscoloscheletriche e la radiologia interventistica, per citarne solo alcune. Affronteremo soprattutto questo tema parlando della prevenzione, di come evitare che le patologie possano appunto cronicizzarsi e quindi divenire più difficili poi da trattare e da curare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il villaggio della salute e dello sport apre le porte alla cittadinanza tra visite, screening gratuiti, dimostrazioni di sport da praticare ed infopoint sulla sana alimentazione. Tutte attività per promuovere i corretti stili di vita e tutelare il proprio benessere. Due giornate promosse dal Comune di Taranto insieme con l'ASL, Croce Rossa Italiana ed Ospedale Militare, che il 29 e il 30 maggio permetteranno alla comunità di avvicinarsi alla cultura della prevenzione, oltre a favorire l'accesso ai servizi sanitari e non solo, come ha raccontato Michele Gallina, caporeparto di medicina all'ospedale militare di Taranto.
4: Fornire qualche suggerimento, faccio gli esempi di tipo ginecologico alle donne in menopausa, come affrontare serenamente questo periodo della vita. Gli otorini faranno le audiometrie, l'oculista misurerà la pressione oculare, i nostri dentisti parleranno ai bambini di generale, ci saranno anche kinesiologi, posturologi, un ambulatorio in nutrizione dove poter valutare la massa magra e grassa del proprio corpo, e al fine di poter dare delle informazioni dietetiche, e il tutto affinché ci si ammali sempre meno, insomma.
2: Oltre al percorso itinerante verso la prevenzione realizzato all'interno del Parco della Musica, l'evento consentirà di monitorare il fascicolo sanitario della cittadinanza e raccogliere dati utili per le ricerche scientifiche, come ha spiegato Rodolfo Sardone, direttore della Casa delle Tecnologie Emergenti Calliope.
5: Questa iniziativa quindi garantirà la partecipazione della popolazione, ma garantirà anche la possibilità di raccogliere degli importanti, preziosissimi dati per la ricerca, in particolare per la prevenzione delle patologie cardiovascolari e delle patologie neurodegenerative, che sono ormai un problema a livello globale.
1: Cittadella Magazine.
6: Cittadella Magazine.
7: Parliamo di scuole in fattoria, di piccoli chef che crescono e sono partiti i laboratori pratici di scuola in fattoria dal campo alla tavola, pensate, per insegnare ai più piccini che ogni prodotto della terra non nasce sugli scaffali del supermercato, ma è frutto di passione e sacrificio di agricoltori e allevatori. Così, dopo varie uscite di dati che abbiamo già parlato con il direttore di CIA Due Mari in diverse occasioni, così in queste aziende agricole della provincia di Taranto Più o meno 20 ragazzi scolari della scuola dell'infanzia e 50 bambini delle terze classi della scuola primaria Pascoli Giovinazzi Surico, accompagnati dai loro docenti, hanno scoperto le cucine e anche i laboratori dell'Istituto di Istruzione Superiore Alberghiero Mauro Perrone di Castellaneta. Quindi dalla teoria alla pratica e anche le mani in pasta per questi giovani alunni di Castellaneta, che per un'intera mattinata hanno indossato le vesti da mini chef sotto gli occhi attenti delle loro maestre, di docenti tecnici anche dell'Istituto Alberghiero, coordinati dal professor Giovanni Viceconte. Loro cosa hanno fatto? Hanno preparato la pasta fresca, hanno cucinato funghi, hanno farcito dei golosi bignè. Mi viene fame solo a pensare a tutto quello che hanno preparato. Insomma, tutte portate da leccarsi i baffi, e così, dopo aver cucinato, questa carovana festosa di studenti si è accomodata a tavola, giustamente per degustare tutto quello che avevano preparato. I laboratori didattici nelle cucine del Mauro Perrone poi proseguiranno anche nei prossimi giorni, grazie alla collaborazione di CIA Due Mari, lo staff di CIA Castellaneta, composto da Eleonora Bandello, Valentina Lavara, Alessandro Bandello, Domenico Gigante, l'Istituto Comprensivo Pascoli Giovinazzi Surico, diretto dalla dottoressa Angelica Molfetta, e l'Istituto Superiore Mauro Perrone, diretto dal professor Fabio Grimaldi. Scuola e Fattoria, ne abbiamo già parlato, è un progetto ideato e promosso ogni anno dall'area Due Mari Taranto Brindisi di CIA Agricoltori Italiani di Puglia, con il patrocinio di Regione Puglia e Comune di Castellaneta, quindi dai banchi di scuola alle aziende agricole e anche di trasformazione, per permettere ai giovani studenti del territorio di conoscere tutte le fasi della filiera, dal produttore al consumatore. Un percorso didattico, questo lo ha sottolineato il direttore CIA Due Mari Vito Rubino, volto a spiegare in teoria e nella pratica ciò che di buono quotidianamente portiamo in tavola non nasce così per caso, no? E non nasce già confezionato, e invece è il frutto di un lavoro, di sacrificio, di tanta passione degli agricoltori, che fin dalle prime ore del mattino sono al lavoro nelle loro aziende per fornire prodotti freschi e trasformati da consumare all'insegna del gusto e della genuinità. Quindi questa è una grande cosa, una cosa molto bella.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Il quadro che emerge per il Taranto è abbastanza chiaro. Il 3-1 dell'andata contro l'Apice rappresenta un vantaggio importante, ma non sufficiente per affrontare il ritorno con superficialità. I punti chiave evidenziati sono tre. L'approccio mentale. Il Taranto dovrà evitare l'atteggiamento visto nei primi 40 minuti della gara d'andata, quando l'Apice ha gestito meglio il pallone, grazie soprattutto alla superiorità numerica in mezzo al campo. L'equilibrio tattico. Il 4-3-3 resta il sistema di riferimento, ma con correttivi soprattutto a centrocampo. L'idea di inserire un giocatore più aggressivo come Zampa al posto di Incerti potrebbe dare maggiore intensità e copertura. La solidità difensiva. Le assenze obbligano a trovare nuove soluzioni. Marizzo ha dato segnali positivi da centrale e potrebbe garantire affidabilità anche dal primo minuto. In attacco invece sembra difficile rinunciare al trio offensivo che ha deciso la sfida d'andata, soprattutto dopo il ritorno alla concretezza sotto porta. Il messaggio più importante però è un altro. L'Apice ha dimostrato di essere una squadra viva, organizzata e convinta di poter ribaltare il discorso qualificazione. Quando però il Taranto ha alzato ritmo e qualità, ha mostrato una superiorità tecnica evidente, certificata dalle tre reti segnate. Proprio per questo la gara di ritorno sarà soprattutto una questione di concentrazione e gestione dei momenti della partita. Intanto ieri il bollettino medico per quanto riguarda la formazione rosso-blu. Potrebbero essere tre gli assenti in vista del match di ritorno. Si parte ovviamente da Zio Osmanovic, che dovrà scontare il secondo e ultimo turno di squalifica. Poi le condizioni degli infortunati e le brutte notizie che sono arrivate dall'infermeria e dall'ospedale San Pio di Castellaneta. Per quanto riguarda Sansoli, esami hanno evidenziato una lussazione al ginocchio destro, senza fratture associate, ma il laterale sarà sottoposto nelle prossime ore ad ulteriori accertamenti strumentali. Indosserà un tutore, l'eventuale presenza in finale addirittura resta in dubbio. Konaté invece ha riportato una forte contusione all'alluce del piede destro. Anche il difensore centrale inizierà immediatamente il percorso terapeutico previsto dallo staff sanitario.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi parliamo di lavoro, una delle ragioni per cui Taranto nella classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita è scesa al 107° posto, qualità della vita per i giovani, ma la questione del lavoro non riguarda solo i giovani. Per parlarne abbiamo in videocollegamento Marcello De Pace del CHOFS Puglia. Buongiorno Marcello, buon pomeriggio.
1: Buongiorno a tutte e tutti i telespettatori, grazie Valentina per l'invito e per l'attenzione alla tematica di quest'oggi. Il lavoro è sicuramente un aspetto determinante nella vita e nella società di una città. Noi come CHOFS Puglia siamo un'agenzia per il lavoro e ci occupiamo di supportare gli utenti che si rivolgono a noi nel realizzare innanzitutto un curriculum che corrisponda e offra una prospettiva veramente più chiara di quelle che sono le competenze dei candidati, supportandoli anche nel individuare un modo attivo di cercare lavoro, che tante volte può fare la differenza e aiuta nel districarsi in quello che può sembrare un labirinto, perché poi le opportunità e il lavoro di qualità non manca, serve tante volte riuscire a intercettarlo, serve tante volte aggiungere delle competenze, delle microcredenziali delle volte che ci aiutano a diventare appetibili per il mercato del lavoro.
0: Secondo i dati, Taranto ha collezionato 9.000, accumulato più che altro 9.000 ore di cassa integrazione. Abbiamo perso Marcello. Va bene, possiamo far vedere.
1: Ci sono.
0: Ah, ci sta, ok. Taranto ha accumulato 9.000 ore di cassa integrazione, tutta la provincia, tutte le vertenze messe insieme. Qual è secondo voi, secondo la vostra esperienza di agenzia per il lavoro, il principale ostacolo burocratico o operativo che impedisce il reinserimento fluido dei cassa integrati nel mercato del lavoro?
1: Beh, non c'è un solo ostacolo, è impossibile individuare una sola motivazione che renda difficile il reinserimento nel mercato del lavoro. Ci sono molti aspetti, da quelli dal punto di vista sia sociale, di chi si vede in qualche modo estromesso dal mercato del lavoro e deve ricostruire per certi aspetti la propria leadership personale e quindi andare a lavorare sulle soft skills. Dall'altra parte anche cercare di includere in questo processo tutti coloro che sono gli attori principali, ovvero gli imprenditori, le aziende, che devono in qualche modo anche loro fare un percorso nel quale incontrare, scegliere anche di incontrare i candidati che sono fuoriusciti dal mercato del lavoro. Non è un incontro domande offerta semplice, perché chiaramente, come dicevo, non c'è una sola motivazione, va ricercata in più aspetti e il nostro lavoro quotidiano e anche quello di ricerca. Noi domani mattina saremo alla Camera di Commercio con 27 partner di 4 paesi europei a parlare proprio delle future figure professionali nell'ambito delle regioni portuali a partire da Taranto, insieme a quella di Siviglia, di Volos, della Grecia, delle autorità portuali di Cipro, insieme, come dicevo, a tanti partner. In Italia abbiamo l'autorità portuale di Taranto, come anche la CGL, Sale della Terra, con il CHOFS nazionale, che è il capofila di questo progetto. Lavoreremo per 4 anni su questo Portability, un COVE, un Center of Vocational Excellence di 4 milioni di euro, per indagare anche come aiutare la transizione giusta e il reinserimento nel mercato del lavoro di figure professionali che al momento magari non riescono a ricollocarsi.
0: Ma dal vostro punto di vista esistono abbastanza corsi? Si parla di upskilling e reskilling, di riqualificazione per queste figure lavorative?
1: Il tema non è esistono abbastanza corsi, perché i repertori sono pieni di corsi e di figure professionali che possono essere attivate. Il tema è rendere trasversale e accessibile a tutte le forme di formazione professionale una diretta relazione con le imprese e soprattutto la possibilità di attivare questi percorsi di figure professionali anche particolarmente ricercate dal mercato, non necessariamente in maniera autofinanziata, perché chiaramente attraverso noi possiamo attivare qualsiasi tipo di corso del catalogo, chiaramente dobbiamo poi far fronte a delle spese per realizzarli, e allora fare uno studio, una ricerca aiuta magari a selezionare e individuare quali possono essere i corsi più opportuni da proporre tanto alle risorse umane quanto agli amministratori.
0: Perfetto, noi ringraziamo Marcello De Pace e ti lasciamo al Salone Mediterraneo delle Imprese, dove già sappiamo che sei, si vede.
1: Grazie a voi, è stato un vero piacere, buon lavoro, buona giornata a tutti.
0: E allora noi ricapitoliamo un po' qual è la situazione del lavoro a Taranto, non solo Cassa Integrazione ma anche in IT, e lo facciamo col servizio di Deborah Notar Nicola.
2: Taranto non è una provincia per i giovani. Nell'ultima classifica pubblicata dal Sole 24 Ore, Taranto si piazza all'ultimo posto della graduatoria della qualità della vita per i giovani dai 15 ai 35 anni di età. Siamo la provincia peggiore d'Italia, 107° posto su 107. A certificare questo disastro sono anche i dati relativi ai giovani che non studiano e non lavorano. Abbiamo una percentuale del 34,6% contro una media nazionale del 14,9. Spaventoso il tasso di disoccupazione giovanile. Siamo al 43,9% rispetto alla media italiana dell'11,7. Insomma, un fallimento totale. Navighiamo nelle zone basse anche per la qualità della vita dei bambini. Siamo all'82° posto in Italia. Va meglio invece per gli anziani. La provincia di Taranto è 45°, a dimostrazione che questa è terra soprattutto di pensionati. Ma le cifre drammatiche sono appunto quelle relative ai giovani, ultimi in classifica, un piazzamento impietoso che inchioda le istituzioni a tutti i livelli alle proprie responsabilità per non aver saputo costruire una prospettiva di futuro per i nostri ragazzi, che giustamente preferiscono cercare migliori fortune e gratificazioni altrove, lontano da Taranto. Il progressivo svuotamento del capoluogo e dei comuni della provincia rischia davvero di trasformare questa provincia in un dormitorio privo di futuro. Su Taranto stanno piovendo 2 miliardi di euro, è l'ultimo treno per tentare di dare una sterzata. Perdere anche questa opportunità significherebbe segnare forse per sempre il destino di questa terra. Ben vengano allora le iniziative, i tavoli di confronto, i convegni che aiutano a comprendere le esperienze virtuose di altre città. Ma ora è il momento di dare concretezza a progetti e obiettivi, altrimenti su Taranto rischia davvero di calare il sipario.
0: E questo chiaramente era il bello della diretta, perché non era Deborah Notar Nicola ma era il direttore di Cittadella TV Enzo Ferrari. Ad ogni modo recuperiamo questi dati, perché se vediamo il cartello 1 possiamo renderci conto che la disoccupazione a Taranto in generale si attesta intorno al 10%, 10,3%, che non è molto più ampia rispetto alla media nazionale, ma più o meno ci troviamo allo stesso livello. Se guardiamo invece la disoccupazione giovanile, ci rendiamo conto che invece il divario è molto più alto, abbiamo un 48%, un 48% di cui fanno parte anche quei giovani che non studiano e non lavorano, i cosiddetti NEET. La disoccupazione femminile invece si attesta intorno al 20%, circa il 60% delle donne in età tra i 40 anni e i 65 anni lavorano, molte di meno quelle tra i 25 e i 40 anni, dati molto interessanti. Se guardiamo il cartello 2 invece, scendiamo un po' nel merito di questi dati. La provincia sconta una quota rilevante di inattivi, quindi persone che non cercano lavoro e che non studiano neanche. L'altro dato è sbagliato. Adesso dovremmo avere al telefono, no, non ce l'abbiamo, Aldo Maria Fasanella, ma possiamo mandare il servizio, giusto, quello sulla situazione del lavoro a Taranto, firmato da Deborah Notar Nicola.
3: Negli ultimi 2 anni, 9 ore di cassa integrazione distribuite tra le grandi vertenze. Il 40% degli under 40 è rappresentato da NEET. Il 75% degli stessi si trasferisce altrove. Sono gli ultimi dati IMSS che parlano di una desertificazione demografica e industriale, di grandi vertenze, di sfide ambientali ma anche di diritti negati. E questa è la fotografia di un territorio, quello ionico, che continua a chiedersi cosa farà da grande. Un quadro della situazione che parla di potenzialità inespresse, purtroppo di troppi annunci e pochi fatti. Un quadro nel quale è evidente una depressione economica che si evince da diversi segnali, PIL, reddito pro capite, tasso di occupazione e disoccupazione, inattività e che purtroppo rischia in alcuni casi di diventare anche una depressione sociale. Uno stato di cose confermato da una incalzante emorragia di cittadini che lasciano la terra ionica. Si tratta di giovani ma di riflesso anche delle rispettive famiglie, fenomeno che tra l'altro si prevede continuerà con circa 1000 nuove unità che ogni anno lasceranno Taranto. Da rilanciare certamente tanti settori, dalla mitilicoltura che vive da un po' una fase molto delicata, all'agricoltura che richiede interventi mirati, alle diverse vertenze che testimoniano una sostanziale assenza di politiche industriali decise ed efficaci che vadano nella direzione di una ricollocazione dei vari esuberi prodotti in un tempo in cui c'è troppo lavoro malato. Ad incarnarlo evidentemente proprio la storia dell'ex Ilva, che non può che far parlare della grande precarietà del posto di lavoro ma anche e soprattutto delle condizioni di mancata sicurezza in cui si trovano ad operare i lavoratori che ancora continuano ad essere nello stabilimento, che gira ad un regime certamente ridotto. Poi sullo sfondo le saracinesche che si abbassano nelle principali vie di quel borgo umbertino che anni fa attirava cittadini dalla provincia nella città capoluogo per fare acquisti. Via Principe Amedeo è la strada che forse più rappresenta ciò di cui parliamo.
0: E noi per oggi abbiamo terminato. Vi ricordo che chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie può scrivere alla nostra mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure inviarci un messaggio WhatsApp al 339 680 6868 e l'approfondimento del telegiornale torna domani.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: 3, 2, 1, action!
5: Rosa Lazar o Lazar?
6: Lazar.
7: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
8: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
9: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
8: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome?
9: Io non dico più niente, tu sei geloso.
10: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Mangiavoschi è uno strano, ma molto strano.
8: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20, 30 volte al giorno.
7: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
9: Ma chi è quella?
8: È una mia paziente.
9: Perché ci guarda così?
10: Piccola città, bastardo posto.
8: Questa sei tu?
11: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto.
7: Possibile che a te non te ne frega un cazzo di capire che cosa è successo?
9: Ti fece paura?
8: No.
9: A me sì.

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto. Ho trovato un posto.

0: dietro a te.
1: C'è nessuno?
0: Papo, puoi salire? Che te?
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
6: Oh mio Dio. Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
6: Ehi! Hey.
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: come lasciare il partner ed essere felici. I sette passi.
1: Sia tuo padre vorrebbe Frank e Millie, i cantanti.
2: E si sono separati ormai da 10 anni.
1: Frank e Millie.
3: Non ho sentito la sveglia.
4: Eppure sorda già da qui.
5: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
6: Senta, scusi.
7: Sì.
6: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jules Osman.
4: Tu questa domanda non la reggi più.
6: Ma che stai dicendo?
4: Ora ammazza.
5: Noi meritiamo molto di più.
8: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
4: Ecco Jules.
7: In che senso?
9: Se tuo fidanzato ti ha lasciato, non è colpa mia.
10: Quei due stronzissimi libri gli hanno fatto il lavaggio del cervello.
6: Devo dirti una cosa.
9: Dimmi tesoro, dimmi.
6: Noi meritiamo molto di più.
9: Ma guarda, ci mancava l'africano, ci mancava.
11: Pensi al lato positivo. Lei è di tendenza, è diventata virale.
12: Ma come le è venuto in mente scrivere un manuale per far lasciare un chat, eh?
13: Pensavo che così ci si potesse risparmiare il dolore, la sofferenza, i sensi di colpa. E invece...
12: E invece...
14: Ricorderai, ricorderai, ricorderai.
15: È solo che mi manchi.
14: Ricorderai, ricorderai.
15: Quando ci siamo lasciati, tutti hanno parlato di noi, tranne io e te.
14: Cosa ci fai?
13: Perché in fondo, se non a dare tutto noi stessi...
12: A cosa serve l'amore?
14: Tra noi è una differenza.
7: Non mi aspettavo di trovarli in tale sintonia.
6: Io me ne vado!
7: Io me ne vado. Sarebbe io me ne andrei di Baglioni, ma rivisitato.
6: Vaffanculo!
7: E facciamo anche Marco Masini.
16: Consigliato da RDS.
17: Sbrigati.
18: Sì.
19: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati. Daniel?

0: c'erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi oggi e non dimenticare. Tante ultime dottrine. Se il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: questo gioco.
1: Grazie a Dio è finita.
2: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
3: Benvenuta a casa nostra.
2: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
4: Skippy, i monitor.
2: Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
1: Io non voglio giocare.
2: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
1: No, no, no, no! Maledizioni, non la toccate!
3: Chi vince controlla tutto.
1: Tutto?
2: Il mondo.
1: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
5: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
6: Libera!

0: Sei sicuro di te. Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: Ora vi spiego una cosa. In questa vita, o si è vincenti o si è perdenti. Volete lavorare all'acciaieria come me per sempre?
2: No, signore.
1: Io di sicuro non voglio. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
1: Dovete alzare la voce. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
3: Quando vuoi, siamo pronti, Michael.
4: Sa cosa voglio?
1: Essere la star più grande al mondo. Dobbiamo capitalizzare il successo di Michael. Perché la famiglia Jackson, il brand, la nostra Coca-Cola. Dobbiamo iniziare a vendere, perciò metto su un tour internazionale. Questo è solo l'inizio.
4: Ci devo pensare.
1: Ti ho già detto cosa pensare.
0: Io amo la mia famiglia, ma voglio fare le mie cose. Ho così tante idee in mente. Devo tirarle fuori.
5: E fallo, Michael. Non sei più un bambino.
6: Michael, il giorno in cui sei nato ho capito che eri diverso.
7: Tu hai una luce molto speciale.
0: Credo che la musica possa cambiare il mondo. Diffondere amore, gioia e pace. Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione.
1: Eccoti qui.
0: Oh. Chi regala Chanel?

0: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Click, click, click, click, everywhere I go. Ma non ti ho assunta io. E devo solo aspettare il momento della tua caduta. La metro è lì, cara.
1: Trarrò il meglio da questo lavoro. Puoi scrivere un libro.
2: Le verità mai svelate su Miranda Presley.
3: I ponti che brucio illuminino il mio cammino.
0: Ehi, aspetta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto.
4: Fendi, ci serve. I pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato. Ma non terracotta, perché sei pallida come una morta.
5: Oh, il collo in fiamme.
6: Non più, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
0: È che io amo il mio lavoro.
7: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
9: Rosso di sera.
10: Rosso di sera.
9: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
11: Bentrovati, questo è sempre Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Puntata molto articolata questa sera perché parleremo dei nuovi sindaci eletti nei comuni della provincia di Taranto. Nel corso di queste puntate, da stasera in poi, impareremo a conoscerli tutti uno ad uno. Stasera è la volta di Vito Punzi, il nuovo sindaco di Montemesola, poi nuovo non proprio perché è già stato sindaco di Montemesola, ma parleremo con lui proprio di questa sequenza abbastanza originale che lo ha visto di nuovo eletto alla carica di primo cittadino del comune di Montemesola. Parleremo anche di lavoro perché oggi si è aperto il Salone Mediterraneo delle Imprese con interventi molto qualificati di personalità che sono arrivate un po' da tutta Italia per portare la propria esperienza. L'iniziativa organizzata dalla Confcommercio con l'obiettivo di dare un contributo al percorso di rigenerazione e di crescita della città, o meglio un contributo per tentare di uscire dalla crisi nella quale Taranto è sprofondata da diversi anni. E vedremo poi quali sono i numeri piuttosto drammatici sul lavoro a Taranto. E non a caso proprio in queste ore è stata pubblicata la classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore, che colloca Taranto come provincia all'ultimo posto per la qualità della vita dei nostri ragazzi dai 15 ai 35 anni. E ci collegheremo con una studentessa universitaria impegnata sul territorio e sentiremo dalla sua voce, la sua testimonianza, cosa cercano i giovani qui a Taranto, cosa manca e perché scelgono di andare fuori o eventualmente di restare qui a tentare di risollevare le sorti del nostro territorio. Ma c'è anche un altro episodio piuttosto negativo del quale dobbiamo parlare. Protagonista ancora una volta un minore che ha aggredito un operatore dei servizi sociali del comune di Taranto, e sarà collegata con noi l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso, che ci spiegherà cosa è accaduto e soprattutto quello che bisogna fare per tentare di sanare queste sacche di disagio che purtroppo sono molto presenti e molto profonde. Ma torniamo a Montemesola, al sindaco Vito Punzi. Buonasera sindaco.
12: Buonasera, buonasera a tutti.
11: Beh, innanzitutto congratulazioni per la sua elezione, sindaco.
12: Grazie, grazie. È stata

0: una bella campagna elettorale, sì, accesa per certi aspetti e alcune volte dai toni come insomma la dialettica politica alcune volte ha, però insomma tra l'altro ci troviamo di fronte questa volta ad una competizione a due, quindi molto sentita, però il risultato insomma ci gratifica molto.
1: Lo
0: Infatti oggi
1: ricordiamo, il
0: diciamo.
1: risultato, quindi eravate soltanto due candidati,
0: Sì.
1: lei che ha ottenuto 1.357 voti e Donato
0: Esatto.
1: Alba che di voti ne ha ottenuti 1.034. È stato eletto
0: Sì,
1: lei perché ha ottenuto più voti. Ricordiamo che Montemesolo è un comune al di sotto dei 15.000 abitanti, quindi non c'era la possibilità del
0: esatto.
1: ballottaggio. In ogni caso, con soli due candidati, appunto, vinceva chi
0: Certo.
1: raccoglieva più voti. Sindaco, le chiedo di vedere insieme a noi il servizio riepilogativo del voto nei comuni dove si è votati, e poi torneremo a parlare di Montemesola, va bene?
0: Sì, va bene.
1: E allora chiedo al nostro Piero Caffio, che è in regia, di mandare in onda il servizio sulle elezioni che appunto ha curato la nostra Deborah Notar Nicola, facendo un po' il riepilogo nei comuni dove si è votato, nei comuni della provincia di Taranto. Ecco il servizio.
2: Eletto primo turno il sindaco di Manduria, unico tra i cinque chiamati al voto nella provincia di Taranto con più di 15.000 abitanti e per il quale quindi la definizione del risultato era possibile slittasse al ballottaggio. Si tratta del candidato di centrodestra Domenico San Marco che si è presentato nella scorsa tornata elettorale nell'autunno del 2020 con un progetto posizionato in area civico-moderata, tornata nella quale ebbe la meglio Gregorio Pecoraro. San Marco, con sette liste a sostegno, ha incassato il 58,35% del consenso con quasi 10.000 voti. Dopo di lui, ma distaccato di circa 40 punti percentuali, Vito Andrea Marigiò. Gli altri candidati hanno ottenuto un risultato compreso tra il 4 e il 45% della candidata del Movimento 5 Stelle Fabiana Rossetti e l'8,72% di Cosimo Lariccia. Non presente in queste elezioni la lista del Partito Democratico, che però aveva dichiarato di sostenere Stefania Ruggeri. Alla terza torna ad essere primo cittadino dopo oltre 15 anni Giuseppe Cristella con il 44,27% dei voti e quindi 4.412 preferenze. Dopo di lui Angelo Cefalo con il 30,54% e 3.043 voti. Infine Giuseppe Suglia col 25,19% e 2.510 voti. Unica donna a conquistare la fascia tricolore sul territorio ionico, Lucia Traetta Fragagnano col 63,12% e quasi 2.000 voti contro Alfonso Dattesi col 36,88%. 88% e circa 1.150 preferenze. Nuovamente sindaco a Montemesola, Vito Punzi col 56,75% e 1.357 consensi contro la novità rappresentata da Donato Alba che ha incassato il 43,25% e 1.034 voti. 58,55% il risultato invece ottenuto da Mario Santo a Roccaforzata contro il 31,33% e 359 voti di Vincenzo Manzo.
1: Bene, quindi torniamo a collegarci con Vito Punzi, sindaco di Montemesola. Dicevamo prima nuovo, ma non proprio nuovo, perché è già stato sindaco per due mandati dal 2010 al 2020. Giusto, sindaco?
0: Sì, è giusto, è giusto. Abbiamo iniziato nel 2010, ho fatto i primi due mandati, poi con la stessa lista, lo stesso gruppo, la stessa voglia di fare. Insomma, abbiamo anche vinto, nel 2020 con mio fratello. Io ero consigliere,
1: Ecco
0: sono
1: questo,
0: stato consigliere.
1: sindaco, questo è un dato abbastanza originale, cioè vi state passando la poltrona di primo cittadino di fratello in fratello dal 2010 ad oggi.
0: Ma diciamo, allora, la questione è molto più semplice di quella che può sembrare, nel senso che non c'è un passaggio vero e proprio per effetto di un rapporto, diciamo, familiare. C'è un gruppo che nasce da lontano, quando si fanno poi delle scelte si condividono. Mio fratello ha sempre seguito il gruppo senza ombra di dubbio. E lei sa che la legge sul terzo mandato, quando si votò all'epoca, uscì 2 mesi dopo la tornata elettorale. Altrimenti, diciamo, questo gruppo ha espresso sempre la volontà, ma per una serie di motivazioni.

sulla mia persona per una questione di disponibilità, di organizzazione del mio lavoro personale, piuttosto che della disponibilità proprio a lavorare per la cittadina. Anche perché quando uno si assume la responsabilità di servire un paese, deve

0: paese, quindi c'è un rapporto diretto tra chi è chiamato a governare e i cittadini che poi vanno a votare. Ecco, è sicuramente un rapporto diverso rispetto a quello che può esserci in una città più grande come Taranto, dove non c'è questo rapporto diretto, no, tra cittadino e istituzioni. Ecco, come si vive una campagna elettorale all'interno di un comune così piccolo, dove appunto i rapporti sono molto più stretti e direi proprio familiari, no?
1: Beh, diciamo che è più difficile per certi aspetti, ma voglio dire, si creano quelle sinergie che poi, quando ottieni questi risultati, sono una gratificazione seria, cioè vera, perché insomma c'è un contatto diretto, ma con la gente, indipendentemente dal contatto, dall'empatia, la gente vuole vedere i risultati che si ottengono. In un paese più piccolo probabilmente si mettono ancora più in evidenza. Ecco perché ritengo che sia molto molto più difficile.
0: Ecco,
1: Però,
0: sindaco.
1: Voglio dire, la città.
0: Prego, prego,
1: sì.
0: Concluda.
1: No, concludo dicendo che noi, insomma, la provincia di Taranto e poi Taranto, è vero che chiaramente è una grande città con tanti problemi, però forse, ecco, in una grande città come Taranto bisognerebbe un attimino tornare a riconquistare quel rapporto che la politica deve avere con i propri concittadini. Creare questa relazione con i cittadini è fondamentale, perché poi i cittadini hanno perso la fiducia di andare a dare al voto ed esprimere il proprio voto. L'astensionismo è diventato il partito principale, e Taranto purtroppo da ormai troppo tempo sta vivendo anche questa situazione. Quindi facciamo riavvicinare i cittadini con un rapporto più vero, scendiamo un po' di più per strada, rimaniamo un po' più isolati nel palazzo.
0: Ecco, sindaco, parliamo di Montemesola, no? Un tempo, diciamo, era nota per due aspetti, per il famosissimo Festival dei Baffi e per la presenza di una importante azienda che era l'Ala Fantini, se non ricordo male.
1: Diciamo che l'Ala Fantini era una realtà che sì, era presente, ma insomma ormai, diciamo, chiusa quell'attività da tantissimi anni, e il Festival del Baffi rimane una delle iniziative importanti del nostro comune, che stiamo cercando in collaborazione con la Proloco di mettere, diciamo, su come giusto che sia. Nonostante la Proloco faccia dei grossissimi sforzi a tenere su, perché anche il mondo del volontariato, come sono le associazioni, diventa complicato. Quell'area dove insisteva l'Ala Fantini era messa, diciamo, era andata a finire in un grande fallimento della società, che finalmente è stata acquisita da una grossissima realtà del territorio, e noi stiamo dietro a questa realtà, a questo territorio, perché quest'area, perché avevamo inserito proprio quell'area dove insisteva l'Ala Fantini in un progetto grosso che avevamo al tavolo del governo nel CIS.
0: Ecco, cosa nascerà lì o cosa è già nato?
1: Ancora non è nato nulla, perché l'acquisizione è stata è avvenuta da pochissimi mesi, e lì si gioca una grande partita. E noi siamo fiduciosi che in un tavolo di concertazione, sia col CIS che con la nuova proprietà, si possa pensare di ottenere dei buoni risultati, perché noi siamo dell'avviso che chiunque debba sviluppare qualcosa nella nostra area industriale deve avere, diciamo, due peculiarità importanti. La prima è che ci sia ecosostenibilità. La seconda è che guardi soprattutto all'occupazione del territorio, perché dobbiamo fare in modo che i nostri giovani, in qualche modo, dobbiamo trattenerli piuttosto che farli andare via.
0: Ecco, sindaco, ma possiamo avere qualche informazione in più su questo progetto di investimento? Di cosa si tratta?
1: Ancora non possiamo dire nulla, perché è in fase di elaborazione.
0: Sì. Immaginiamo che si tratti però di un investimento capace di innescare dei meccanismi di sviluppo. Sì.
1: Assolutamente sì. Una cosa posso dire, che la società che ha acquisito quell'area è una società molto ma molto seria, molto importante del territorio, che sicuramente sarà in grado di proporre delle soluzioni molto ma molto, diciamo, buone per il nostro

0: nostro territorio, ma non solo locale, perché è una società capace di fare grandi cose.
1: Bene, allora attendiamo con fiducia gli sviluppi di questo progetto. Sindaco, dicevamo in apertura nel sommario della nostra trasmissione che purtroppo oggi ci siamo visti collocare all'ultimo posto in Italia come provincia per qualità della vita dei nostri giovani. A Montemesola i giovani restano o vanno via?
0: Noi siamo chiaramente colpiti dallo stesso fenomeno che ha colpito tutta la regione, in particolare la provincia di Taranto. Lo spopolamento è un fenomeno che tra l'altro è stato argomento della campagna elettorale. Certo, non si possono attribuire tutte le colpe alle amministrazioni locali. Io ritengo che ci dovrebbe essere una sinergia tra amministrazioni locali, provincia e regione per far sì che alcuni aspetti vengano migliorati. Penso per esempio alla viabilità, penso per esempio a delle occasioni che ci attendono, come quella dei Giochi del Mediterraneo per quanto riguarda la provincia di Taranto. Cioè sono appuntamenti importanti che non dobbiamo innanzitutto essere noi primi a denigrare. E io ho sentito parlare a volte in spregio come dire, alla nostra provincia pur di accaparrare qualche voto. Non è questa la politica che dobbiamo fare per il nostro territorio. Invece dobbiamo puntare a massimizzare questi eventi che sono un ritorno economico notevole. Poi è chiaro che per trattenere i giovani dobbiamo creare soprattutto il presupposto per l'occupazione e questo, voglio dire, non può essere attribuito solo alle amministrazioni locali la causa dello spopolamento.
1: Certo, e per quanto riguarda gli eventi culturali, perché anche quelli sono una leva per diciamo, attrarre i giovani, per catturare l'attenzione dei giovani e invogliarli a restare, almeno per quei giovani che intendono diciamo, sviluppare i propri percorsi culturali, intellettuali.
0: Anche, sicuramente, ma non solo. Voglio dire, io per esempio penso alla nostra costa, alle nostre spiagge, penso a tutta una serie di cose. Cioè, noi abbiamo forte perché questo modo di avvicendarsi alla gestione della provincia, delle province, per esempio. Secondo me non porta a far ottenere risultati buoni per l'intero territorio. Ormai le province si occupano solamente di strade, lì dove è possibile occuparsi, di ambiente, lì dove è possibile, di scuole. Ma di fatto con l'elezione di un presidente che avviene solamente con il voto dei consiglieri e non è più espressione del popolo e non c'è più una gestione, diciamo così, politica diversa, non mette nelle condizioni di lavorare bene e di raggiungere gli obiettivi.
1: Ecco,
0: Puntiamo alle
1: Sindaco, c'è.
0: coste, puntiamo alle spiagge, puntiamo al turismo, cioè creiamo un'economia alternativa.
1: Ecco, però,
0: Non
1: Sindaco,
0: possiamo
1: per
0: dipendere
1: realizzare
0: solo ed
1: queste cose
0: esclusivamente.
1: sacrosante che lei sta dicendo, c'è bisogno di uscire dalle logiche municipalistiche, no? Cioè, bisogna, lo diciamo ormai da tanto tempo, è diventato quasi uno slogan, bisogna fare rete, bisogna abituarsi a pensare appunto in termini di provincia nel suo complesso. I comuni non possono viaggiare separatamente per realizzare, dei percorsi concreti di sviluppo, come giustamente stavo osservando. Ed è difficile
0: Beh,
1: riuscire a fare
0: sicuramente.
1: questo.
0: Sicuramente, però intanto torniamo a un sistema elettorale diverso per responsabilizzare meglio tutta la classe politica. Non può un presidente eletto tra i sindaci che ha già le responsabilità del proprio comune andare a fare anche il presidente della provincia. Ritengo che non sia proprio, come dire, nelle condizioni di poter svolgere bene le proprie attività politiche. Poi è chiaro che c'è bisogno della volontà di ognuno di noi. Io ho fatto il consigliere provinciale e da consigliere provinciale sono riuscito a portare a casa due o tre risultati, ma perché io cercavo di svolgere il mio dovere tutti i giorni andando comunque negli uffici della provincia e forse perché il mio lavoro, la mia professione me lo consente, però comunque ho cercato di svolgere il mio ruolo nonostante, voglio dire, il ruolo del consigliere provinciale o della figura del delegato, famoso ex assessore, oggi diciamo ha poco valore, non ha la consistenza che aveva un tempo. Ma i problemi comunque sono legati a tutta una serie di, come dire, di cose che ci portiamo dietro da tanto tempo. La nostra provincia purtroppo è legata a un sistema economico che non è più quello di una volta. Non possiamo essere ILVA dipendenti, dobbiamo salvaguardare per quello che è possibile la salute e chiaramente i posti di lavoro, che questo è il dramma che ci portiamo avanti. Però nel frattempo, se non creiamo le condizioni alternative a questa economia, c'è sempre come il gatto che si morde la coda, insomma.
1: Sindaco, due cose. Innanzitutto vedo che sta quasi parlando come ipotetico nuovo presidente della provincia con un diverso sistema elettorale, perché vedo che ha una impostazione globale che sicuramente può essere utile come contributo, come stimolo quantomeno per l'ente provincia.
0: Questo lo sta dicendo lei, sì. Questo lo sta dicendo lei, magari lo prendo come un complimento.
1: Certo, era una nota positiva, era una notazione positiva.
0: La ringrazio. Ma io ho avuto la fortuna e l'onore di essere eletto sindaco e subito dopo di essere eletto anche presidente dell'Unione dei Comuni, Montedoro. L'ho fatto anche lì per due mandati, ho certamente una visione più completa di quello che può essere la gestione di più paesi e di più problematiche, ma una cosa che mi contraddistingue è che quando ho un incarico prendo a cuore, in questo caso lo considero anche un lavoro, cerco di portare a termine la missione e la cosa che mi piace è portare a casa i risultati.
1: E allora...
0: mi piacerebbe vedere la mia provincia, il mio paese, la mia provincia rinascere e finalmente non ascoltare più le notizie che lei ha anticipato, che ha commentato, che Taranto e la nostra provincia è agli ultimi posti per una serie di classifiche che non stiamo qui ad elencare. Una nota positiva però me la faccia dire.
1: Prego.
0: Almeno Montemesola era, per un sondaggio che ha fatto il Sole 24 Ore, tra i paesi che ha un reddito pro capite sopra la media, insomma, di povertà. Quindi diciamo che almeno una positiva alcuni paesi della provincia di Taranto ogni tanto la portano a casa.
1: E allora verremo a vivere a Montemesola, sindaco?
0: Beh, assolutamente sì. Per i nuovi residenti noi non faremo pagare la Tari per 3 anni.
1: Ah, ecco, questa è una notizia. Questa è una notizia.
0: Beh, certo.
1: Quindi tra i primi provvedimenti del suo nuovo mandato c'è questo, quindi per i nuovi residenti niente Tari per i primi 3 anni.
0: Assolutamente sì.
1: Qualche altra cosa? Ecco, la domanda classica, volevo concludere, i primi provvedimenti che adotterà per Montemesola?
0: Questo era uno di quelli importanti nel nostro programma per i nuovi residenti, vogliamo incentivare anche per, come dire, incentivare le case sfitte che abbiamo qui. C'è il fenomeno grazie a Dio, per molte case date da padre in figlio, voglio dire, per agevolare e stimolare anche da chi viene da fuori o dai paesi limitrofi, questa è una di quelle iniziative. E poi stiamo pensando di intervenire anche sull'IMU sulla seconda casa. Anche quella noi avevamo già inserito nei 5 anni amministrati da mio fratello l'esenzione e l'abbassamento dell'IMU della seconda casa data ai parenti diretti. Vogliamo estendere questa agevolazione anche se viene data in fitto ad altri.
1: Bene, allora sindaco, noi seguiremo con attenzione la vita sociale, politico-amministrativa di Montemesola e verremo a trovarla per conoscere più da vicino questo comune che è tra i più vicini alla città capoluogo. Siamo proprio a pochi chilometri dall'ippodromo, dal centro commerciale, dal quartiere Paolo VI,
0: certo.
1: Quindi è quasi,
0: certo.
1: Come dire, come se fosse un'appendice del capoluogo, un'appendice che però ha una sua autonomia, una sua originalità. Va bene, grazie sindaco,
0: certo,
1: per questo suo contributo e ci ha dato anche notizie importanti. Continueremo
0: a
1: seguirla.
0: Grazie, è stato un piacere.
1: Grazie e buon lavoro al sindaco Vito Antonio Punzi. Grazie sindaco.
0: Salve, buonasera.
1: Bene, e allora abbiamo conosciuto un po' il nuovo sindaco, nuovo, non proprio nuovissimo, perché appunto, come abbiamo sentito, è già al suo terzo mandato non consecutivo. E ci ha parlato, però, ci ha dato alcune informazioni importanti sulle attività del comune di Montemesola. Ma adesso abbiamo parlato di difficoltà di lavoro e vediamo in questo servizio di Deborah Notarnicola appunto qual è la piattaforma sindacale, insomma, che in qualche modo mette insieme i numeri purtroppo negativi delle condizioni occupazionali di lavoro e di cassa integrazione che abbiamo qui a Taranto.
2: Negli ultimi 2 anni, 9 ore di cassa integrazione distribuite tra le grandi vertenze. Il 40% degli under 40 è rappresentato da NEET. Il 75% degli stessi si trasferisce altrove. Sono gli ultimi dati INPS che parlano di una desertificazione demografica e industriale, di grandi vertenze, di sfide ambientali ma anche di diritti negati. E questa è la fotografia di un territorio, quello ionico, che continua a chiedersi cosa farà da grande. Un quadro della situazione che parla di potenzialità inespresse. Purtroppo di troppi annunci e pochi fatti, un quadro nel quale è evidente una depressione economica che si evince da diversi segnali: PIL, reddito pro capite, tasso di occupazione e disoccupazione, inattività e che purtroppo rischia in alcuni casi di diventare anche una depressione sociale. Uno stato di cose confermato da una incalzante emorragia di cittadini che lasciano la terra ionica. Si tratta di giovani, ma di riflesso anche delle rispettive famiglie, fenomeno che tra l'altro si prevede continuerà con circa 1.000 nuove unità che ogni anno lasceranno Taranto. Da rilanciare certamente tanti settori, dalla mitilicoltura, che vive da un po' una fase molto delicata, all'agricoltura, che richiede interventi mirati, alle diverse vertenze che testimoniano una sostanziale assenza di politiche industriali decise ed efficaci, che vadano nella direzione di una ricollocazione dei vari esuberi prodotti in un tempo in cui c'è troppo lavoro malato. Ad incarnarlo, evidentemente, proprio la storia dell'ex Ilva, che non può che far parlare della grande precarietà del posto di lavoro, ma anche e soprattutto delle condizioni di mancata sicurezza in cui si trovano ad operare i lavoratori che ancora continuano ad essere nello stabilimento, che gira ad un regime certamente ridotto. Poi sullo sfondo le saracinesche che si abbassano nelle principali vie di quel borgo umbertino che anni fa attirava cittadini dalla provincia nella città capoluogo per fare acquisti. Via Principe Amedeo è la strada che forse più rappresenta ciò di cui parliamo.
1: Bene, abbiamo visto un primo quadro tutt'altro che confortante, ma ora daremo la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, poi torneremo in studio e parleremo del disagio sociale che si è manifestato ancora una volta con un episodio davvero sconcertante con un ragazzino, un minore, che oggi ha aggredito un operatore dei servizi sociali del comune. Ne parleremo con l'assessore ai servizi sociali, Sabrina Lincesso. Poi torneremo a parlare della qualità della vita dei nostri ragazzi e lo faremo, ne parleremo con una studentessa universitaria e poi apriremo la finestra sul Salone Mediterraneo delle Imprese, che è il tentativo, almeno a livello di idee, di contributi, di esperienze, per diciamo, provare a tracciare un percorso di rigenerazione della città. Adesso linea a Piero Caffio alla regia.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
7: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Seconda parte di Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Ancora un caso di esplosione di violenza da parte di un minore. Questa volta è accaduto con l'aggressione ad un operatore dei servizi sociali. E per parlarne abbiamo con noi, collegata con noi, l'assessore ai servizi sociali del Comune di Taranto, Sabrina Lincesso. Buonasera, assessore.
6: Buonasera a tutti voi.
5: E allora, cos'è successo, assessore? Siamo a pochi giorni da quello che è accaduto in Piazza Fontana, dove protagonisti negativi, terribili, sono stati dei minori. Adesso abbiamo un altro episodio, fortunatamente non così grave, ma cosa è successo? Per quello che può dirci, perché poi sappiamo che ci sono i limiti dei doveri d'ufficio.
6: Legati al segreto professionale e d'ufficio, sì, assolutamente. Erano le prime ore della mattina, noi stavamo già tutti in servizio, era un colloquio di monitoraggio insieme alla mamma e il minore. A un certo punto si è sentito un forte caos, il ragazzo è esploso in un atteggiamento molto violento, non giustificabile. Abbiamo messo in sicurezza tutti gli utenti perché in quel momento era molto frequentato l'ufficio. Abbiamo chiamato tempestivamente le forze dell'ordine e il 118, sia per l'operatore, per la mamma che è stata aggredita, ma anche per il ragazzo stesso. Faccio i miei complimenti ai dipendenti della Direzione Servizi Sociali perché hanno gestito adeguatamente la situazione. Io mi sono intrattenuta con la mamma per tranquillizzarla e per vedere se aveva bisogno di supporto. Poi è stato allontanato ed è stato tutto segnalato sia alle forze dell'ordine ma soprattutto alle autorità giudiziarie.
5: Ma quindi ha aggredito anche la madre? Ha aggredito?
6: È stato uno scatto d'ira. Allora, io voglio precisare che il disagio giovanile che sta esplodendo negli ultimi anni, ma che colpisce l'intero territorio nazionale, non si può fronteggiare solo da un punto di vista sociale, ma bensì c'è bisogno di una presa in carico integrata con i servizi sanitari, perché

0: il disagio giovanile è fortemente collegato con i disagi psicologici e io con il mio personale, con solo assistenti sociali e amministrativi, faccio ben poco, ma è importante che la Regione Puglia e l'ASL punti sull'aumento delle risorse del personale. La neuropsichiatria oggi è carente del personale, abbiamo solo 3 dirigenti medici che si occupano dell'intera provincia di Taranto, quindi stanno fortemente sotto organico.
1: Ecco, Assessore, ma lei come spiega questa esplosione di violenza giovanile? Ci sono queste sacche di popolazione disadattata? È così esteso questo fenomeno a Taranto? È così profondo questo disagio?
0: Ma è diffuso su tutto il territorio nazionale questo fenomeno, è dovuto alla carenza della povertà educativa che non è per forza collegata a una fascia di popolazione economicamente debole, ma è più una questione culturale. I ragazzi non hanno più determinati valori stabili, non hanno punti di riferimento importanti, sicuramente. E anche l'utilizzo inadeguato degli strumenti tecnologici, si è abbassato notevolmente l'uso delle sostanze stupefacenti e quindi stiamo registrando già l'età di 12-13 anni, segnaliamo ai servizi specialistici come il SERT.
1: Ecco, Assessore, indubbiamente non è un problema come del resto diceva lei prima, un problema del quale può farsi carico semplicemente l'assessorato ai servizi sociali, gli uffici dei servizi sociali. Occorre un lavoro di rete, insomma, lei diceva i servizi sanitari, ma qui bisognerebbe coinvolgere le scuole, le parrocchie, bisognerebbe tentare, no, di
0: Assolutamente.
1: sviluppare un progetto complessivo di educazione, perché qui quello che avvertiamo è soprattutto una profonda povertà educativa. Lei dice giustamente su tutto
0: Sì.
1: il territorio nazionale e la cronaca ce lo racconta quasi ogni giorno, ma pensiamo alla nostra Taranto. Quanto è difficile riuscire ad elaborare delle politiche sociali che coinvolgano tutte le agenzie educative? Quali difficoltà ci sono, Assessore?
0: Sicuramente carenza di fondi e anche carenza di personale. L'amministrazione ha già fatto una richiesta al Tribunale dei per i minorenni e alla Procura per i minori di Taranto per la costituzione di un tavolo tecnico operativo con il coinvolgimento dell'ASL, terzo settore, scuole, enti ecclesiastici e associazioni, proprio per lavorare in sinergia. E
1: Ecco, Assessore,
0: tra
1: innanzitutto.
0: l'altro ricordiamo.
1: Prego, prego, continui.
0: Ricordiamo che l'amministrazione, in occasione dell'opportunità del Just Transition Fund, ha candidato 2 immobili che hanno la finalità, uno nel quartiere di Lama, che diventerà un centro polivalente, nel quartiere di Città Vecchia ci sarà il primo progetto sperimentale, il primo hub per il contrasto della povertà educativa.
1: Ecco, Assessore, ha parlato della Città Vecchia che è tornata purtroppo alla ribalta della cronaca dopo tanti anni in cui si era parlato bene della Città Vecchia per la ripresa delle attività commerciali, di eventi culturali, ma nelle ultime settimane purtroppo siamo tornati a parlare della Città Vecchia come scenario di fatti di cronaca. Ci sono per quello che è il suo osservatorio privilegiato, dei quartieri dove questo disagio sociale è più vasto e più profondo, o la situazione in tutta la città è più o meno simile?
0: Ogni quartiere ha la propria caratteristica e quindi nel quartiere di Lama, ad esempio, si registra fortemente l'isolamento sociale, nel quartiere di Città Vecchia e Tamburi, inadempienza scolastica e devianza minorile. Poi abbiamo anche quella zona di Via Capecelatro, Via Dalò Alfieri, anche dove registriamo notevoli disagi familiari, sia in termini economici che sociali. Quindi diciamo che ogni quartiere ha una sua caratteristica.
1: Ha una sua difficoltà, insomma. Va bene, Assessore, vogliamo rassicurare le condizioni della signora, della mamma, del ragazzo e dell'operatore sono buone, voglio dire, non ci sono state particolari conseguenze.
0: No,

0: Ci siamo ritrovati soltanto un ufficio completamente distrutto. Devo
1: Vabbè,
0: dire che la
1: queste sono
0: cosa è stata
1: notizie.
0: anche abbastanza collaborativa, perché ha compreso che in quel momento si doveva affidare agli operatori che hanno gestito la situazione in maniera professionale eccellente.
1: Ecco, cosa accadrà adesso a questo ragazzo?
0: Sarà compito poi delle autorità giudiziarie, quindi del Tribunale per i minorenni, con il coinvolgimento poi dei tecnici, prendere una decisione.
1: Va bene, queste sono le
0: Ah,
1: notizie che...
0: io voglio sottolineare
1: Prego.
0: una cosa, che il Tribunale per i minorenni ha un compito particolare, non è quello di tipo punitivo, ma quello di dare supporto e recupero a questi minori.
1: Eh sì, ma dovrebbe essere così, in effetti, anche se talvolta le azioni di recupero purtroppo non danno risultati del tutto positivi. Grazie, Assessore, queste sono le notizie che non avremmo mai voluto dare, abbiamo perso il contatto, va bene, comunque ringraziamo l'Assessore Sabrina Lincesso per questa sua testimonianza, purtroppo. E dobbiamo confrontarci anche con queste realtà. E allora, parliamo appunto della qualità della vita. La qualità della vita riferita alla fascia di età fra i 15 e i 35 anni. C'è la consueta classifica del Sole 24 Ore che ha collocato Taranto all'ultimo posto in Italia, 107° posto su 107 province, perché ricordiamo il dato si riferisce all'intera provincia. Ne parleremo tra poco con una studentessa universitaria. Intanto chiedo a Piero Caffio di mandare in onda il servizio proprio che abbiamo realizzato per il nostro telegiornale su questa classifica sulla qualità della vita.
2: Taranto non è una provincia per i giovani. Nell'ultima classifica pubblicata dal Sole 24 Ore, Taranto si piazza all'ultimo posto della graduatoria della qualità della vita per i giovani dai 15 ai 35 anni di età. Siamo la provincia peggiore d'Italia, 107° posto su 107. A certificare questo disastro sono anche i dati relativi ai giovani che non studiano e non lavorano. Abbiamo una percentuale del 34,6% contro una media nazionale del 14,9%. Spaventoso il tasso di disoccupazione giovanile. Siamo al 43,9% rispetto alla media italiana dell'11,7%. Insomma, un fallimento totale. Navighiamo nelle zone basse anche per la qualità della vita dei bambini. Siamo all'82° posto in Italia. Va meglio invece per gli anziani. La provincia di Taranto è 45esima, a dimostrazione che questa è terra soprattutto di pensionati. Ma le cifre drammatiche che sono appunto quelle relative ai giovani, ultimi in classifica, un piazzamento impietoso che inchioda le istituzioni a tutti i livelli alle proprie responsabilità per non aver saputo costruire una prospettiva di futuro per i nostri ragazzi, che giustamente preferiscono cercare migliori fortune e gratificazioni altrove, lontano da Taranto. Il progressivo svuotamento del capoluogo e dei comuni della provincia rischia davvero di trasformare questa provincia in un dormitorio privo di futuro. Su Taranto stanno piovendo 2 miliardi di euro, è l'ultimo treno per tentare di dare una sterzata. Perdere anche questa opportunità significherebbe segnare forse per sempre il destino di questa terra. Ben vengano allora le iniziative, i tavoli di confronto, i convegni che aiutano a comprendere le esperienze virtuose di altre città. Ma ora è il momento di dare concretezza a progetti e obiettivi, altrimenti su Taranto rischia davvero di calare il sipario.
1: E a proposito della classifica sulla qualità della vita dei giovani tra i 15 e i 35 anni, registriamo le dichiarazioni del sindaco di Taranto, Piero Bitetti, dichiarazioni rilasciate in occasione del Consiglio Comunale di questo pomeriggio. Allora, essere ultimi nella fascia 18-35 anni, dice il sindaco Bitetti, significa che esistono criticità strutturali profonde, legate soprattutto al lavoro, alle opportunità, e alla possibilità per i nostri ragazzi di costruire qui il proprio futuro. Questo quadro, aggiunge il sindaco, ci parla anche di un disagio più ampio, di giovani costretti spesso a lasciare la propria città per inseguire altrove prospettive di realizzazione personale e professionale. di competenze che non riescono a trovare sbocchi adeguati sul territorio e di un senso di sfiducia che rischia di radicarsi nelle nuove generazioni. Al tempo stesso, però, dice il sindaco, Taranto è una città ricca di energie, talento e creatività giovanile che meritano di essere sostenuti e valorizzati. Stiamo investendo, ha detto ancora il sindaco, per rafforzare il legame tra formazione e lavoro, creare occasioni concrete di inserimento professionale, sostenere percorsi di autoimprenditorialità giovanile e strutturare una rete che punti su innovazione e sviluppo digitale. Ma, ha concluso il sindaco Bitetti, da soli non basta. Serve uno sforzo corale, una responsabilità condivisa tra politica, istituzioni, imprese, scuola, università e società civile. E poi appunto il concetto che esprimevamo prima con l'assessore Sabrina Lincesso a proposito del disagio minorile, cioè certamente non possono essere i servizi sociali del comune da soli a risolvere questi problemi, occorre un lavoro più profondo che veda insieme, almeno per quanto riguarda il disagio minorile, le agenzie educative, la scuola, le parrocchie, i servizi sanitari, la famiglia. Le famiglie vanno sostenute perché dietro il disagio di un minore che stamattina ha devastato un ufficio comunale c'è evidentemente anche una difficoltà di contesto familiare e quindi le famiglie vanno supportate. Ma torniamo a parlare dei ragazzi che vanno via e di Taranto come provincia all'ultimo posto in Italia per qualità della vita offerta ai giovani dai 18 ai 35 anni. Abbiamo con noi una studentessa universitaria che è stata già ospite della nostra trasmissione nei mesi scorsi. Parliamo di Giorgia Carriero, studentessa ma molto attiva sul territorio perché fa parte di alcune associazioni, movimenti che diciamo si battono per realizzare degli obiettivi. Buonasera Giorgia.
3: Buonasera a tutte e tutti, grazie Enzo. Mi sentite bene?
1: Benissimo. E allora, questa classifica che ci pone come provincia all'ultimo posto in Italia per qualità della vita dei nostri ragazzi, ti ha colto di sorpresa o è comunque un dato di fatto che si vive e si percepisce ogni giorno?
3: Allora, sicuramente, come chiaramente quasi tutti voi, sono dispiaciuta, ma non sono assolutamente sorpresa, per due motivi principali. Sicuramente perché chi come me cerca in qualche modo di trasformare la propria restanza in qualcosa di concreto, impattante, sa per il territorio, chiaramente, sa quanto sia difficile confrontarsi con il territorio e interagire con esso. E poi perché io penso che questo territorio negli anni, ma anche tuttora, si sta abituando al brutto. E quando questo succede, secondo me si perde un po', anzi no, si perde quasi totalmente la capacità di sognare. E secondo me la percentuale di ragazzi che non studiano e non lavorano rafforzano quello che vi ho appena detto. Perché io penso che tra i 18 e i 35 anni sia la fase del sogno in cui noi sostanzialmente costruiamo noi stessi e quindi non studiare, non lavorare, non avere un sogno, ecco, per cui svegliarsi la mattina, secondo me è drammatico.
1: Ecco Giorgia, tu sei un esempio di giovane della nostra provincia impegnata sì. Anche in attività che vanno al di fuori dell'ambito della formazione, dell'ambito studentesco, insomma. Ci vuoi raccontare quali sono le tue esperienze?
3: Allora, io faccio parte di un gruppo, se così possiamo dirlo, perché insomma sostanzialmente non siamo ancora costituiti, che porta avanti l'idea del Museo delle Scienze a Taranto, Museo di Scienze Naturali, e poi faccio parte di un'associazione che si chiama Terra Ionica. Sono molto vicina anche ad altre associazioni, come per esempio Tracce, li seguo attivamente anche se insomma non ne faccio parte. Io penso che tutte queste associazioni, a prescindere poi da quella che è la loro mission sostanzialmente ultima, hanno l'obiettivo di portare cultura in questo territorio, che secondo me è l'unico vero motore di svolta. Noi abbiamo la necessità di una visione di cultura e di sconfiggere il degrado sotto diversi punti di vista, di sconfiggere il brutto anche. E tutto questo, secondo me, passa inevitabilmente dalla cultura, quindi dallo studio e dalla cultura. E secondo me queste associazioni, diciamo, che vi ho citato, sono l'esempio lampante di questo.
1: Ecco, Giorgia, tu hai detto prima una cosa terribilmente vera. Questa città, questa terra, si sta abituando al brutto. Ci stiamo adagiando ad una qualità della vita pessima. Ci stiamo... anche dal punto di vista culturale, no? Avvertiamo questa regressione che sta travolgendo Taranto, intesa non solo come capoluogo ma anche come provincia, ma in particolare il capoluogo che soffre di questa situazione. Tu sei della provincia ma vivi anche il capoluogo, avverti che c'è questa regressione culturale che poi è anche regressione sociale? Nel capoluogo,
3: sì,
1: intendo, nella città.
3: Assolutamente sì, però voglio, come dire, spezzare una lancia a favore della città, ecco. La città, proprio per una questione prettamente, come dire, di dimensioni, è soggetta ad avere più movimenti, più associazioni, ad essere un po' più, fatemi passare il termine, più movimentata. Mettiamola così. Oggi seguivo il vostro servizio in cui dicevate dobbiamo impedire che Taranto diventi un dormitorio. Ecco, alcuni paesi della provincia lo sono già. Alcuni paesi della provincia sono già morti e questo è purtroppo un dato di fatto. E quindi io penso che la nostra attenzione deve ricadere su Taranto, perché Taranto si porta dietro poi tutta la provincia. Taranto è la mamma. Però ecco, anche i paesi della provincia in realtà non è che stanno come dire in una situazione, ecco, decisamente più positiva rispetto invece alla città di Taranto. Io volevo aggiungere una cosa che sento spesso, se me lo permettete.
1: Certo.
3: Io penso che dobbiamo uscire dalla retorica della bellezza. Io sento sempre dire la bellezza salverà Taranto, la bellezza salverà questo territorio. Ecco, io penso che la bellezza in realtà non ha impedito che in questo territorio accadessero determinati scempi. Penso soprattutto, diciamo, all'industria che si è mangiata il territorio. Altrimenti, se dovessimo parlare solamente di bellezza, noi staremmo agli apici per quella che è la bellezza naturale, per quella che è la bellezza archeologica, artistica.
1: Ma sono bellezze puntare... che non valorizziamo, però.
3: Esatto, esatto. Però noi dobbiamo puntare su, come vi dicevo prima, sulla cultura, perché noi proteggiamo quello che conosciamo. Se noi non lo conosciamo, è difficile che poi lo possiamo proteggere.
1: Giorgio, ci stai dando una testimonianza che personalmente condivido in pieno. E voglio farti una domanda. Hai voglia ancora di restare qui a Taranto? O pensi qualche volta che sarebbe meglio partire?
3: Allora, a volte, soprattutto nei momenti di sconforto, quando vedo cose che non mi piacciono, dico forse magari altrove sarebbe stato più facile. Però io ho voluto fortemente rimanere qua a studiare e vi dico anche un'altra cosa. Io sono profondamente, non dico arrabbiata, però ecco, mi dispiace molto pagare le tasse in un ateneo che non sia un ateneo tarantino. Quindi se vi dovessi dire dove immagino il mio futuro, chiaramente io lo voglio... qui, perché io voglio sfruttare le mie competenze qui. Cioè questa città ha perso le competenze. Quando si dice spesso dove mandiamo a lavorare determinate persone che attualmente magari sono impiegate in un'industria, io mi chiedo, e tutte quelle persone che avevano delle competenze che invece sono state costrette ad andare via, Quindi proprio perché io sto investendo buona parte della mia vita in studio, in sacrificio, vorrei che tutto questo un domani potesse portare a migliorare il posto in cui sono nata, il posto che abito. E per posto in cui abito intendo la provincia, la mia regione, la mia provincia. Ma non per un campanilismo, ecco, attenzione. È per una questione, secondo me, di giustizia anche.
1: Grazie, grazie Giorgia. Hai toccato un tema a noi molto caro e che cerchiamo di tenere sempre, sul quale cerchiamo di tenere sempre alta l'attenzione, l'importanza della cultura. Noi spesso ci occupiamo di questo, facciamo delle riflessioni con i nostri ospiti o con i nostri servizi sulla importanza decisiva della cultura per dare una svolta a questa città e alla nostra provincia. E cultura non è soltanto organizzare le sagre, ma proiettare Taranto in una dimensione di più alto livello. Noi vediamo che anche comuni non lontani da noi riescono a realizzare eventi capaci di catturare un pubblico di qualità e questa presenza poi finisce per incentivare l'economia e per infondere nuovi stimoli a chi abita in quei comuni. Quindi si innesca un processo di evoluzione complessiva del territorio che qui stentiamo a riconoscere e a vedere, perché non riusciamo ancora a realizzare delle politiche culturali di qualità e di alto livello. Grazie Giorgia per questa tua testimonianza. Intanto, a proposito di questa esigenza di puntare sulla cultura, domani al Salone delle Imprese ci sarà un panel nel quale si parlerà di rigenerazione e saranno portate esperienze di altre realtà italiane nelle quali proprio la cultura è stata una leva per la rigenerazione urbana. Grazie Giorgia Carriero per questa
3: Grazie
1: preziosa...
3: Grazie a voi, io volevo aggiungere solamente una piccolissima cosa, vi rubo 2 secondi, un appello volevo fare ai miei coetanei. Volevo dirgli, cioè voglio dire a tutti quanti, uscite di casa, ci sarà qualcuno che vi ascolterà, cercare di sconfiggere le barriere dell'isolamento che hanno intorno, quindi frequentate la città, frequentate il territorio, qualcuno ci sarà che vi ascolterà, solamente questo. Grazie e buona serata.
1: Grazie a te Giorgia Carriero, studentessa universitaria impegnata nelle attività di, come possiamo definire, di cittadinanza attiva. Questi sono i giovani, i nostri giovani, non ci sono soltanto i minori terribili, abbiamo anche queste risorse, queste ricchezze, questi giovani che sono brillanti dal punto di vista intellettuale e culturale e che giustamente reclamano delle politiche che puntino sulla evoluzione culturale del territorio, perché è di queste politiche che abbiamo bisogno ed è di queste politiche che si sente terribilmente la mancanza. Chiudiamo qui questa puntata di Rosso di Sera. Grazie a Piero Caffio per averci guidato dalla regia e l'appuntamento con la nostra trasmissione è sempre per domani alle ore 19. Buon proseguimento di serata.
4: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
6: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: La grande musica e i grandi successi con Blanco Elisa, grande canzone, grande successo che stiamo passando qui tra l'altro in questi mesi qui su Cittadella, la radio Cittadella TV, ancora prima Mondo, altro grande singolo che naturalmente abbiamo ritrovato nel nostro viaggio serale. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Eccoli qua, i grandi successi, come sempre la bella musica che ritroviamo in quello che è il nostro rewind. Abbiamo riacceso, lo dico sempre, la nostra macchina del tempo, la nostra time machine, per regalarvi naturalmente un grande successo dal passato. Dua Lipa con questa canzone strepitosa Don't Start Now, da questo album Future Nostalgia, che ha avuto, devo dire, grande successo. Poi questo singolo celebra un po' quella che è l'indipendenza, la rinascita personale, il superamento definitivo di una rottura amorosa. Poi Dua Lipa in questa canzone si rivolge direttamente al suo ex fidanzato, che tenta di rientrare nella sua vita intimandoli naturalmente di non rovinare quello che è il suo equilibrio dopo la chiusura di questo rapporto. Grande successo che abbiamo ritrovato nel Rewind, che torna tra mezz'ora con un'altra grande canzone dal passato.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

grande accoppiata, due grandi voci, incontro importante, un paio di messaggi scambiati, insomma, fra Tiziano Ferro e Giorgia nasce questa bella collaborazione, questa canzone Superstar che abbiamo ritrovato anche questa sera, che esprime un po', insomma, il concetto che chiunque può essere una superstar nella vita di tutti i giorni, perché non serve la fama, lo si diventa attraverso le emozioni, gli affetti, la capacità di dare tutto agli altri senza pretendere nulla in pratica.

Eccolo qua, si chiama Marguerite, l'abbiamo lanciata proprio 7 giorni fa, insomma, con questa canzone La Boss. Lei poi, insomma, superstar naturalmente francese, sta avendo grande successo, soprattutto grazie alla 12ª edizione del programma televisivo Star Academy, che l'ha vista protagonista, poi è uscita con questa canzone che, devo dire, un bel successo anche di classifica, ritrovata anche questa sera all'interno di Driving. Bene, buona serata come sempre da Paolo D'Andria, saluto il nostro Gio Nicoletti che naturalmente mi seguirà la parte tecnica, saremo insieme fino alle 19, orari che non sono validi naturalmente, come dico sempre, per gli amici anche della replica che ci seguono in tarda serata. Avremo un ospite intorno alle 18:20, beh, c'è Silvia Salemi questa sera con noi, faremo una bella chiacchierata, presenterà anche la sua nuova canzone, Pezzo Intenso, con un testo anche importante, si parla di amore tossico. Non perdete questo appuntamento, 18:20 in Driving.

0: Sabrina, Madonna. Oh, che grande accoppiata, ragazzi, eh? Una bomba questa di Madonna insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love, canzone che poi va a anticipare anche l'uscita del nuovo lavoro di Madonna prevista per luglio, Confession 2 si chiama questo album, che sicuramente ci riserverà tante belle sorprese musicali. Pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. New hit.

E allora, sorry, scusa, lo sento. La canzone nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, il ritorno di Riccardo Zanotti con questa nuova canzone che si preannuncia altro bel successo. Tema, devo dire, anche questo delicato. Si parla di incomunicabilità nei rapporti di coppia. È un tema scottante che va a toccare naturalmente questa canzone che ci farà compagnia per l'intera settimana, come New Hit, che tra mezz'ora torna come sempre con un'altra bella novità. Buona serata da Paolo D'Andria, il nostro Gianni Nicoletti alla parte tecnica. Si riparte. Questa è Gaia.

0: ritmi calienti di Gaia. Beh, sono questi suoni che ci riportano un po' alla musica brasiliana, alle sue origini, per questa canzone Bossa Nostra, che è un'altra delle belle novità che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Saluti a Giada, mi scrive da Taranto. Ciao Giada, buona serata, grazie naturalmente per il tuo messaggio, come anche Fabrizia ci ha fatto tanti complimenti, mi ha richiesto anche una bella canzone italiana che ti passeremo più avanti. Buon lavoro anche a Gianni dalla provincia di Bari, ci guardava poi anche attraverso il canale 94 per Puglia e Basilicata. Facciamo una breve pausa, tra pochissimo in diretta con noi c'è Silvia Salemi.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, End of Silence, il nuovo singolo di Silvia Salemi, che con piacere abbiamo in diretta con noi questa sera sulla nostra emittente. Silvia, benvenuta.
1: Ciao, grazie di questa ospitalità.
0: Allora, nuovo singolo per te, però sono 30 anni di carriera, mamma mia, che poi non sono un punto d'arrivo, diciamo un punto di partenza, un inizio, perché c'è questo nuovo singolo, un album che arriverà penso a settembre, c'è anche un tour, Silvia.
1: Sì, c'è un album in preparazione, c'è sicuramente l'avventura anche estiva, che è sempre un momento importante di confronto con il pubblico, e c'è in arrivo anche uno spettacolo teatrale che partirà appunto i primi di settembre e poi spazierà per tutti i teatri, per cui diciamo che con questo trentennale ci siamo fatti un bel regalo.
0: Bene, tu non sei però solo cantautrice, perché negli anni ti abbiamo amata come conduttrice radiofonica, in TV, come scrittrice, ma questa tua versatilità è stata una necessità di esprimerti oppure un'evoluzione naturale, Silvia?
1: Ma è tutte e due le cose. Diciamo che alla fine è sempre un modo per stare con il pubblico, è sempre un modo per arrivare alle persone. Facendo la conduzione radiofonica evidentemente lo fai un po' di lato, no? Perché magari presenti altri artisti, racconti altre canzoni, altre realtà, quindi è anche un modo di stare diversamente con il pubblico, non come protagonisti, e questo è molto bello. La scrittura è un'esigenza personale, quindi non avrei potuto fare diversamente.
0: Senti, ma poi in realtà fare radio ti ha aiutato un po' a capire cosa vuole il pubblico quando tu scrivi una canzone?
1: In realtà no, perché ogni volta che arriva una canzone è una novità e poi il pubblico impara ad amarla, quindi secondo me l'artista deve fare il suo, sperando che nella sua autenticità, nel messaggio che dà, nel sound che propone, arriva al pubblico. Però secondo me non si può fare un discorso di gusti del pubblico, perché comunque i gusti cambiano.
0: Bene, abbiamo con noi Silvia Salemi, End of Silence, la nuova canzone che sentiremo poi in chiusura anche della nostra piccola chiacchierata. Senti Silvia, io lo devo fare questo riferimento al 1997 a casa di Luca, che compie quasi 30 anni questa tua canzone, però è ancora freschissima, praticamente è un vero e proprio inno generazionale in pratica.
1: Sì, a casa di Luca ha acquisito negli anni questa significazione di manifesto generazionale, un po' perché all'epoca ha anticipato i tempi, parlava dell'era delle immagini. Adesso se la vai a rileggere, quando dice l'epoca del tun tun cia, spatu patun cia, stordito il cuore, ti parla dell'intelligenza artificiale, perché l'inventiva, le idee, le parole, abbiamo perso l'inventiva, abbiamo perso le idee, abbiamo perso le parole, perché ci siamo affidati un po' all'intelligenza artificiale. Quindi alla fine è una canzone che rimane attuale, e devo dire è una grande fortuna poterla avere scritta e portata e presentata al pubblico.
0: Bene, doveroso riferimento a questo tuo grande successo. Senti, ma tu come vedi il panorama musicale attuale, che poi è dominato un po' dallo streaming, dai social, rispetto un po' a quando hai iniziato?
1: Allora, lo vedo molto veloce. Mi preoccupa la velocità, che poi è la velocità dei nostri tempi. Però le canzoni hanno bisogno di un tempo, hanno bisogno di stratificarsi sotto la pelle, hanno bisogno di diventare appunto canzone generazionale, come accadeva per le canzoni di Battisti, come accadeva per le canzoni dei grandi cantautori, no? Tu avevi il tempo di stratificare una canzone nel tuo ricordo, abbinarla a delle situazioni, a delle stagioni della vita. Adesso il pezzo, se dura un mese, due mesi, è già tanto, quindi l'unica cosa, ecco, se posso dire, dei nostri tempi è

0: questa velocità, questo modo di fare usa e getta la musica, no? E questo ci riguarda evidentemente tutti, non è una cosa di un artista o di un altro artista, certo. Non è una colpa, è un fatto assolutamente generazionale e storico.
1: Bene, allora Silvia, parliamo di questa tua nuova canzone, adesso End of Silence, scritta da te, prodotta da Francesco Tosoni, che poi va a anticipare questo lavoro più ampio che uscirà appunto a settembre. Beh, questa canzone che poi ha una genesi particolare, perché è segnata nell'intimo appunto dalla vicenda di una malattia di una persona poi a te cara, e devo dire che insomma il tumore, parliamo di questo male incredibile che ha segnato la nostra epoca, devo dire oggi ci sono dei progressi straordinari. La ricerca, i risultati anche della diagnosi precoce, l'importanza anche della prevenzione. Ancora una volta la musica, grazie anche a te, diventa questo straordinario mezzo di comunicazione, cioè far capire un po' a tutti che il cancro, grazie alla ricerca e all'innovazione, è un tema di cui oggi si può parlare in termini, insomma, e anche con una maggiore speranza per il futuro, insomma, e questo è molto importante, Silvia.
0: Hai centrato esattamente il senso di End of Silence. È una canzone per me che esisteva da tanto tempo, e d'altronde quello che mi ha toccato personalmente affonda le radici nella mia infanzia, perché mia sorella è andata via quando ero piccolissima. Però queste cose non ti lasciano mai, quel silenzio che avvolge la scomparsa di una persona che non c'è più per una malattia, e il silenzio che avvolge la persona che la vive, i familiari che accompagnano il percorso, e comunque tutte le volte che si

personalmente affonda le radici nella mia infanzia, perché mia sorella è andata via quando ero piccolissima. Però queste cose non ti lasciano mai, quel silenzio che avvolge la scomparsa di una persona che non c'è più per una malattia, e il silenzio che avvolge la persona che la vive, i familiari che accompagnano il percorso, e comunque tutte le volte che si scopre di essere investiti da questo bruttissimo

0: a vedere realizzare loro, quindi forse il mio sogno più importante è vedere loro che stanno bene, che si realizzino e vedere la loro lunga vita dispiegarsi e volare alte.
1: Bene, allora noi auguriamo naturalmente a Silvia ancora tanta grande musica, attendiamo anche questo lavoro ampio che uscirà a settembre. Per adesso ci godiamo questa nuova canzone, si chiama End of Silence, che andiamo naturalmente a riascoltare in chiusura di questa piccola chiacchierata con Silvia Salemi. Grazie Silvia.
0: Piccola ma intensa, grazie a voi.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

Summer Funk, eccolo qua. Gabbani, ritorno importante, sono andato delle belle novità, siamo in zona New Hit, come sempre le canzoni nuove che vi proponiamo, che poi ritroveremo in quella che è la nostra programmazione, ma anche la nostra classifica ufficiale. Brano, devo dire, pensato per accompagnarci naturalmente nei mesi caldi, sicuramente si preannuncia altro bel successo, ma intanto è una delle nostre belle novità e fra mezz'ora ritorna a questo appuntamento, ovvero la New Hit. Buona serata, da Paolo D'Andria, il nostro Gianni Nicoletti alla parte tecnica, saluto anche gli amici della replica in tarda serata, in notturna come si dice, Si riparte con Driving, lui è fortissimo, Bella novità, Potential, Somber.

0: fortissimo, si chiama Somber, la canzone Potential, scritta poi tra l'altro dallo stesso Somber, prodotta dal grande Tony Berg. Pensate, ci sono state testate come il New York Times o anche Rolling Stones che hanno definito questo singolo l'inno di una nuova stella del rock moderno. Insomma, saremo a vedere, ma sicuramente è un altro dei pezzi che sta girando molto bene appunto nelle classifiche. Bene, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Your radio.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

L'appuntamento Rewind, come sempre, grandi successi, grande musica, grandi ripescaggi. Earth, Wind and Fire, classicone incredibile. Boogie Wonderland 1979, successone che abbiamo ritrovato in quello che è il nostro spazio dedicato, come sempre, alla grande musica e ai grandi successi dal passato. Beh, tra mezz'ora ritorna il nostro Rewind. Pronti a ripartire? Ancora 5 minuti insieme. Questo è Driving.

non sbaglio un colpo, il DJ numero uno al mondo, insomma, secondo DJ Mag, di Ricchetta, ma non sbaglio un colpo nemmeno Jennifer Lopez, che nel video, insomma, dimostra naturalmente una forma splendida, l'amiamo naturalmente in tutti i suoi successi, bella ma anche molto brava, altro grande singolo che abbiamo riballato anche questa sera all'interno di Driving. Abbiamo chiuso, saluti come sempre e ringraziamenti a quanti mi hanno messaggiato al 339-6806868, poi ci hanno seguito attraverso anche Radio Cittadella.it, Cittadella TV.it, canale 94 per Puglia e Basilicata. Bene, Paolo D'Andria vi saluta, grazie al nostro Gil Nicoletti che si è occupato della parte tecnica. Vi aspetto domani, se volete, come sempre alle 17 con Driving.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
2: Partecipiamo Taranto. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, una nuova puntata insieme, il secondo giorno della settimana insieme, tante notizie, le bellezze del nostro territorio, parleremo di tutto quello che accade, ci sarà anche la nostra rubrica con la nutrizionista, biologa nutrizionista Fabiana Olivetti. Oggi parleremo di un argomento molto interessante che è l'ipertensione, come curarla a tavola, come intervenire in qualche modo, e poi ancora parleremo di scuola in fattoria e parleremo di Taranto Hub d'eccellenza per la ricerca e l'innovazione sostenibile, e questo il protocollo d'intesa siglato tra la Union Dolphin Conservation, l'Osservatorio Nazionale Tutela del Mare. Un saluto alla regia, alla parte tecnica, a Gisberto Nicoletti. Mi raccomando, voi scrivetemi 339-70-768 e adesso partiamo con la New Hit.
0: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Cattive abitudini, mace salmon con la pesce, amici, siete sintonizzati su 96.5 FM, questa è Cittadella, la radio, anche in streaming sul sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze da Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Puglia e Basilicata, il canale 94 del digitale terrestre Cittadella TV. Mi raccomando, scrivetemi 339-70-768, redazione @radiocittadella.it se volete mandarci i vostri progetti e le vostre cose, noi li leggiamo. Ovviamente vi rispondiamo e adesso continuiamo con un altro po' di musica, perché c'è questo pezzo che ci piace tantissimo e raccontatemi già, potete scrivermi anche sui nostri social Facebook e Instagram e seguiteci mi raccomando, perché così restate aggiornati su tutte le nostre cose. Adesso sentiamo da colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 Lady Gaga feat. Daci con questo pezzo che è veramente veramente veramente veramente forte, è Runaway.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
3: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi.

0: da 20.900 euro.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Che meraviglia questo pezzo, e la luna bussò. 45 giri dall'altro lato c'era Folle Città ed era il 1979. Ringrazio Gisberto Nicoletti per aver messo nel nostro rewind questo pezzo celebre, uno dei più celebri, no, della cantante, prima che pubblicasse poi Banda Bertè, giusto? Era poco prima di quell'album meraviglioso. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono ci sono io, Annette, e ovviamente Gisberto Nicoletti la regia, la parte tecnica. Adesso parliamo di scuola in fattoria, di piccoli chef che crescono, e sono partiti i laboratori pratici di scuola in fattoria dal campo alla tavola, pensate, per insegnare ai più piccini che ogni prodotto della terra non nasce sugli scaffali del supermercato ma è frutto di passione e sacrificio di agricoltori e allevatori. Così, dopo varie uscite di dati che abbiamo già parlato con il direttore di CIA Due Mari in diverse occasioni, così in queste aziende agricole della provincia di Taranto più o meno 20 ragazzi scolari della scuola dell'infanzia, 50 bambini delle terze classi della scuola primaria Pascoli Giovinazzi Surico, accompagnati dai loro docenti, hanno scoperto le cucine e anche i laboratori dell'Istituto di Istruzione Superiore Alberghiero Mauro Perrone di Castellaneta. Quindi dalla teoria alla pratica e anche le mani in pasta per questi giovani alunni di Castellaneta, che per un'intera mattinata hanno indossato le vesti da mini chef sotto gli occhi attenti delle loro maestre, di docenti tecnici anche dell'istituto alberghiero, coordinati dal professor Giovanni Viceconte. Loro cosa hanno fatto? Hanno preparato la pasta fresca, hanno cucinato funghi, hanno farcito dei golosi bignè. Mi viene fame solo a pensare a tutto quello che hanno preparato. Insomma, tutte portate da leccarsi i baffi, e così, dopo aver cucinato, questa carovana festosa di studenti si è accomodata a tavola giustamente per degustare tutto quello che avevano preparato. I laboratori didattici nelle cucine del Mauro Perrone poi proseguiranno anche nei prossimi giorni, grazie alla collaborazione di CIA Due Mari. Lo staff di CIA a Castellaneta, composto da Eleonora Bandello, Valentina Lavara, Alessandro Bandello, Domenico Gigante, l'Istituto Comprensivo Pascoli Giovinazzi Surico, diretto dalla dottoressa Angelica Molfetta, e l'Istituto Superiore Mauro Perrone, diretto dal professor Fabio Grimaldi. Scuola e fattoria, ne abbiamo già parlato, è un progetto ideato e promosso ogni anno dall'area Due Mari Taranto Brindisi di CIA Agricoltori Italiani di Puglia, con il patrocinio di Regione Puglia e Comune di Castellaneta, quindi dai banchi di scuola alle aziende agricole e anche di trasformazione, per permettere ai giovani studenti del territorio di conoscere tutte le fasi della filiera, dal produttore al consumatore. Un percorso didattico, questo lo ha sottolineato il direttore CIA Due Mari Vito Rubino.

volto a spiegare in teoria e nella pratica ciò che di buono quotidianamente portiamo in tavola non nasce così per caso, no? E non nasce già confezionato, e invece è il frutto di un lavoro, di sacrificio, di tanta passione degli agricoltori che fin dalle prime ore del mattino sono al lavoro nelle loro aziende per fornire prodotti freschi e trasformati da consumare all'insegna del gusto e della genuinità. Quindi questa è una grande cosa, una cosa molto bella, e quindi questo è questo progetto bellissimo di cui vi ho parlato, che è Scuola e Fattoria. Adesso noi continuiamo, mi raccomando, perché c'è Alex Warren e il pezzo è Fever Dream.

ama, amici, con questo suo nuovo pezzo, una new hit, si chiama Cabana. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia, io alla parte tecnica. Adesso parliamo del protocollo d'intesa siglato tra la Ionian Dolphin Conservation e l'Osservatorio Nazionale Tutela del Mare, e insieme nello sviluppo di iniziative di ricerca, monitoraggio ambientale e sensibilizzazione in grado di coniugare la protezione dei cetacei e degli habitat marini con lo sviluppo di modelli economici legati alla New Blue Economy e alla Blue Growth. A tal fine, nei giorni scorsi proprio hanno siglato un protocollo d'intesa a Ketos, che è la sede della Ionian Dolphin Conservation in Palazzo Amati a Taranto, il documento che avvia la collaborazione strategica tra queste due importanti realtà. È stato sottoscritto da Federico Ottavio Pescetto, direttore generale dell'Osservatorio Nazionale Tutela del Mare, e da Vittorio Pollazzon, presidente della Ionian Dolphin Conservation, alla presenza di Vladana Vujosevic, ambassador e coordinatrice della Puglia dell'Osservatorio Nazionale Tutela del Mare, e Sergio Prete, delegato nazionale europeo della portualità. Dell'Osservatorio Nazionale Tutela del Mare. L'incontro tra queste due importanti realtà nasce dalla comune consapevolezza, anche se declinata in aree di competenza ovviamente e modalità differenti, che la Blue Economy rappresenti il pilastro fondamentale per un equilibrio tra sviluppo economico del territorio e salvaguardia della biodiversità marina. Quindi di qui il progetto condiviso che prende il via proprio con questo protocollo d'intesa, di unire le proprie competenze per promuovere Taranto e il Mar Ionio come hub d'eccellenza per la ricerca e l'innovazione sostenibile. Quindi a tal fine realizzeranno insieme progetti di monitoraggio della fauna marina e dello stato di salute del Golfo di Taranto tramite tecnologie avanzate, anche sperimentando soluzioni innovative per la riduzione dell'impatto antropico sulle rotte dei cetacei. Il protocollo prevede anche la promozione di livelli di modelli di turismo sostenibile basati anche sul dolphin watching, che è bellissimo, come volano di crescita economica e strumento di educazione ambientale, nonché l'organizzazione di eventi di divulgazione e programmi formativi per coinvolgere i cittadini e gli stakeholder nella tutela della risorsa del mare. E quindi questa è una grande notizia, una cosa molto importante. Andiamo avanti così, mi raccomando amici, continuate a seguire la Ionian Dolphin Conservation, che è una grandissima realtà del nostro territorio di cui siamo tutti fieri e orgogliosi. E adesso continuiamo, c'è Harvey con un pezzo che è molto molto carino, molto simpatico. Scrivetemi 339 680 6868. Questa è Partecipiamo Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto.

0: Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Jazz Cuba, mamma mia che pezzo, che energia! Terino su Rewind 1989, loro si sono fondati così, e questa band incredibile, nata a Firenze, poi l'anno successivo si unì la meravigliosa Simona Bencini, e poi nell'estate 94 è uscito Gelosia e tutti gli altri singoli, tutti gli altri pezzi. Bello, bello, bello, bello, bello, bello, bellissimo. Bravi, sempre, sempre in gamba, anche oggi ancora hanno una intensa attività e che amiamo particolarmente, anche tanti fan, anche tante persone che li seguono e che li amano. Adesso parliamo di amicizia. Amicizia, quando parliamo, allora, ci sono secondo me due tipi di amicizia, o forse non solo due tipi, ma quelli che mi vengono in mente in questo momento sono i primi due, cioè gli amici di sempre, quelli di quando sei bambino, ragazzo, e poi così tutta la vita restano quelli, e poi ci sono

sono i nuovi amici, quelli che conosciamo strada facendo. Certe volte ci domandiamo, ma è amicizia vera o può essere convenienza? Ecco, questo si può capire e lo leggiamo da un articolo. C'è un momento in cui c'è una sensazione di disagio, no? E ci pensiamo, ma ci tiene davvero a me, amico o amica? O si fa vivo solo quando gli fa comodo? Imparare a leggere i segnali giusti può fare la differenza tra un'amicizia autentica e anche un rapporto che magari ti consuma energia senza nulla in cambio. Poi è difficile, no? Staccare e uscire, un po' come dicevo ieri. Comunque, il primo indicatore è semplice. Allora, come ti senti dopo aver passato del tempo insieme? La risposta è: se ti senti svuotato, c'è qualcosa che non va. Un'amicizia sana lascia leggerezza, bellezza, non stanchezza. Quali sono i messaggi, i segnali di un'amicizia vera? Un amico sincero ti permette di dire non sono d'accordo, senza drammi. Sta lì, comunque, se sei d'accordo o se non sei d'accordo. Ti fa critiche costruttive in privato, con rispetto, ovviamente non davanti agli altri, per mettersi in mostra. E se sparisci per un periodo, non ti fa il terzo grado, ti manda sempre un semplice tutto bene, tutto a posto, come stai? E soprattutto i tuoi successi non diventano mai una minaccia, anzi li celebra con te, li festeggia con te, senza nessuna competizione tossica. Quindi questo è l'amico vero, questo è l'amico, quello che festeggia, che celebra con te i tuoi successi, quello che ti chiede tutto ok, tutto a posto, senza essere invadente. Invece ci sono delle red flags da non ignorare, quindi segnali d'allarme che è facile minimizzare. Ad esempio, ti cerca solo quando ha bisogno di qualcosa, oppure trasforma ogni tua conversazione in un monologo su di sé, o ti punzecchia davanti agli altri e poi ti accusa di essere esagerato. Senti di dover pesare ogni parola per paura di farlo arrabbiare. Ecco, Weibo sottolinea un punto fondamentale: il corpo capisce prima della testa, va bene? Quindi se il suo nome sullo schermo ti stringe lo stomaco invece di farti sorridere, bene, bisognerebbe ascoltare quella sensazione. Quindi non siamo obbligati a mantenere un'amicizia solo perché questa dura da anni o per altri motivi. Come sempre, come anche dicevo ieri per altre cose, allontanarsi da chi ti fa stare male non è egoismo, è il primo passo per fare spazio magari ad altro, o altre persone o altre cose che ci valorizzano davvero. Quindi questo è molto importante da capire e da segnalare, perché una cosa, ieri parlavo rispetto, no, alla difficoltà del cambiamento. Ecco, questa è un'altra parte di una possibile difficoltà di cambiamento. Ecco, se l'amico che non ci sta bene per mille motivi, o per questi motivi che vi ho detto, non va bene, non abbiamo paura, dobbiamo lasciare spazio ad altro di bello che può entrare nella nostra vita, un'altra grande amicizia, o curare di più le amicizie che già abbiamo, quelle, no, di tanti anni, o quelle, che ne so, più autentiche sicuramente. Bene amici, detto questo, scrivetemi cosa ne pensate al 339-680-6868. Adesso c'è lui, Charlie Puth, Beat Yourself Up, questo è il pezzo. Siete sintonizzati su 96.5 FM, questa è Cittadella, la radio e la TV.

0: Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Oltre 2 miliardi di euro pronti per essere messi a terra, e questo è il tesoro spesso rimasto inespresso che il territorio di Taranto ha a disposizione tra JTF, ZES e bandi di coesione. Eppure la provincia ionica fatica ancora a tradurre questa mole di risorse in cantieri e crescita reale. È per invertire questa rotta che da oggi Taranto diventa per 3 giorni la capitale italiana dell'impresa. Ha aperto infatti i battenti il Salone Mediterraneo dell'impresa, un'iniziativa firmata a Confcommercio che mira a trasformare le fragilità del sistema in leve di sviluppo. Non un semplice convegno, ma un ecosistema temporaneo che tra il circolo ufficiale e il castello aragonese mette a sistema istituzioni, banche, imprese e giovani talenti. A sottolineare l'importanza strategica del momento è intervenuto anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Luigi Sbarra, che ha ribadito la necessità di superare la storica di dipendenza della grande industria siderurgica.
3: Taranto per lungo tempo è stata legata ad uno sviluppo monosettoriale, quasi tutto centrato sulla siderurgia. Bisogna cogliere e valorizzare le potenzialità che arrivano dalle filiere del turismo, dell'agroalimentare, della pesca, delle rinnovabili, dell'artigianato, delle piccole e medie imprese manifatturiere, e oggi il governo offre un set di interventi, di investimenti e di risorse capaci di mobilitare e far ripartire crescita e sviluppo.
2: Eppure non si tratta solo di reperire risorse, ma di costruire una visione strategica coerente. Per il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, questo processo di trasformazione è necessario.
4: Proprio per questo abbiamo avviato, attraverso la revisione di medio termine della politica di coesione, un importante percorso di modernizzazione della politica stessa. L'obiettivo è rendere questa politica più flessibile, più vicina alle esigenze reali dei territori e maggiormente capace di rispondere alle nuove sfide economiche ed industriali che l'Europa si trova ad affrontare. Abbiamo lavorato per semplificare procedure spesso troppo complesse, accelerare la capacità di utilizzo delle risorse ed orientare gli investimenti verso priorità strategiche come la competitività, la transizione energetica, l'innovazione ed il sostegno alle imprese.
2: Ma torniamo all'evento, i numeri sono imponenti, 30 panel, oltre 100 relatori e una platea di esperti che va da Carlo Cottarelli ai vertici del Politecnico di Milano e della LUIS, oltre che di Bari. L'obiettivo è chiaro, semplificare l'accesso alle agevolazioni come piano Transizione 5.0 e connettere le piccole imprese del territorio con i mercati internazionali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
5: Magazine. Il racconto deve cambiare, si deve parlare dell'industria, forse non è più una grande industria, dell'industria, ma si deve parlare di commercio, di servizi e si deve parlare soprattutto di turismo.
2: Per il presidente di Confcommercio Taranto, Giuseppe Spadafino, Taranto deve voltare pagina guardando oltre la grande industria, e al Salone Mediterraneo dell'impresa il territorio ionico si interroga su come trasformare i finanziamenti in economia reale. Confcommercio quindi punta a fare da ponte tra le risorse disponibili e le esigenze del tessuto produttivo locale. Al centro del dibattito il superamento di un paradosso: nonostante la presenza di strumenti strategici come CIS, ZES, Ionica e fondi FESR, molte imprese locali faticano ancora a intercettare opportunità.
5: Perché, se ci sono tanti fondi a disposizione destinati a quell'area, non trasferirli su temi che possono dare lo sviluppo a questa città? Perché non fare in modo che quei denari vadano ai nostri giovani, quelli che vogliono rimanere? Perché? Perché abbiamo un dato disarmante dell'università allo spin-off che abbiamo avuto in Camera di Commercio, che solo il 7% rimarrebbe a Taranto. però ce n'è uno in controtendenza, che il 60 ci starebbe se solo ci fossero le opportunità.
2: Una visione che trova sponda nell'analisi dell'economista Carlo Cottarelli, ospite d'eccezione dell'evento. Per l'esperto il problema di Taranto è lo specchio di una difficoltà italiana più ampia, la zavorra di una burocrazia che soffoca l'impresa e la necessità di un salto di qualità nella digitalizzazione.
6: C'è un eccesso di burocrazia che frena tutto, sia il settore pubblico sia le opere pubbliche. Taranto soffre di una mancanza di infrastrutture adeguate, soprattutto nell'area dei trasporti. C'è un problema di accesso non soltanto al credito ma anche ai finanziamenti pubblici che sono disponibili, però non vengono utilizzati per quanto è complicato ad avere accesso, e tutti questi problemi sono particolarmente sentiti dalle piccole e medie imprese, dal settore del commercio.
2: Dalla formazione accademica alle strategie per il commercio di prossimità, il Salone Mediterraneo punta a creare una massa critica che sia capace di governare la transizione. La strada è tracciata, ma come sottolineato dagli attori in campo, il successo dipenderà dalla capacità di fare rete, superando la storica frammentazione del sistema pubblico-privato. Per le imprese tarantine il tempo di aspettare sembra quindi essere finito. Ora è il momento di misurarsi con la sfida della competitività. Dunque, una chiamata all'azione.

0: discussione chiara, quella emersa dal salone, che proseguirà nei prossimi giorni tra confronti, tavoli tecnici e sessioni B2B.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Arresti domiciliari per 3 indagati e 2 interdizioni. Sono queste le misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari Rita Romano nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti pilotati al comune di Martinafranca. In particolare, agli arresti domiciliari sono finiti il funzionario comunale Antonio Raguso, gli imprenditori Cosimo Caliandro ed Emil Costin Ragulea. Secondo la ricostruzione dell'accusa, il funzionario comunale avrebbe preteso e ottenuto il pagamento di mazzette da 3 imprenditori ai quali sono stati aggiudicati diversi lavori per la manutenzione del verde pubblico comunale, rispettivamente per importi di 46 e 38 mila euro. I 2 imprenditori sono accusati di aver pagato tangenti per ottenere l'affidamento dei lavori. Ragulea è inoltre accusato anche di traffico di influenze illecite in concorso con l'avvocato Fernando Rinaldi e con la moglie di quest'ultimo, Romina De Matteis. Secondo quanto raccolto dai pubblici ministeri Marzia Castiglia e Francesco Sansobrino, la coppia avrebbe chiesto e ottenuto 1.500 euro da Ragulea da versare ai vertici della Camera di Commercio di Taranto per assicurargli l'iscrizione nel registro delle imprese nonostante non ne avesse i requisiti. Rinaldi e De Matteis si sarebbero rivolti al presidente di Confindustria, Salvatore Toma, per assicurare il buon esito dell'operazione. Ma Rinaldi, nell'interrogatorio, ha chiarito che Toma era all'oscuro della sua richiesta di denaro. Per l'avvocato Rinaldi, il GIP romano ha disposto la sospensione per un anno dalla professione forense, respinta invece la richiesta di arresti domiciliari nei confronti di Romina De Matteis. Il GIP ha infine disposto il divieto per 12 mesi di contrattare con la pubblica amministrazione per un altro imprenditore, Giuseppe Fornaio, il quale, sempre secondo l'accusa, avrebbe ottenuto un affidamento da 18.000 euro per la fornitura di articoli di vivaismo, agricoltura e giardinaggio in cambio di una tangente versata al funzionario comunale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: E adesso andiamo a dare un'occhiata ai risultati degli scrutini. Cominciamo con Manduria, unico centro di Taranto con oltre 15.000 abitanti e quindi diciamo l'unico che avrebbe potuto accedere al secondo turno, al ballottaggio, ma non ce n'è stato bisogno. Il centrodestra con San Marco ha stravinto sbarellando i 5 candidati concorrenti ed è il nuovo sindaco di Manduria. Com'è stata questa campagna elettorale, soprattutto come è arrivata questa vittoria gigantesca? Lo chiediamo a Giuse Alemanno, collega, scrittore e soprattutto manduriano doc. Buongiorno Giuse, ben trovato.
4: Buongiorno, ciao Ciccio e ciao a tutti gli amici di Radio Cittadella e in collegamento telefonico con in televisivo con Cittadella TV.
3: Bene, allora San Marco ha sostanzialmente sbarellato tutti, colpa della frammentazione degli avversari, c'erano altri 5 concorrenti, il Campolargo si è diviso, 5 Stelle per fatti suoi, o in realtà Manduria aveva voglia di cambiare completamente pagina e quindi diciamo delusa dalle amministrazioni di centrosinistra ha deciso di cambiare strada?
4: Ritengo che Domenico San Marco abbia con merito raggiunto il risultato che desiderava da tanto tempo. Sicuramente è stato aiutato dalla frammentazione della compagine di centrosinistra che evidentemente, no, il giudizio degli elettori parla chiaro, ha deluso i cittadini manduriani, gli elettori manduriani, ma non bisogna sminuire il risultato di San Marco. San Marco ha meriti suoi, è soltanto un aiuto che è arrivato da parte della frammentazione del centro-sinistra.
3: E che cos'è che dell'amministrazione precedente non è andata, Giuse? Il centrosinistra era in qualche modo più o meno compatto con Pecoraro, poi insomma si è candidato Marigiosi che è il vice di Pecoraro, si
4: è candidato. Una lunga storia molto complicata quella dell'amministrazione Pecoraro, perché Marigio stacca la spina dal suo ruolo di vice sindaco più di 2 anni fa. Quindi sì, la storia è abbastanza complessa e tortuosa, ci sono stati molti subentri nel ruolo di assessore, ci sono stati molti consiglieri comunali che nel tempo si sono addirittura dimessi dalla propria funzione pubblica, dal ruolo che gli elettori